bar, uno sguardo che non conosco. Ora mi faccio coraggio, aiuto cosa le dico. Sai che c'è.

rifarsi insieme prima di tornare a casa. Forse per un istante sentirsi una casa sola. Sai che c'è

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Meteorario.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, yeah. E che Dio mi benedica.
2: Yeah. Rigiriamo

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità, tu nostalgia mezza verità, che poi da solo tu non ci sai stare. Ma che ti rimane se mi lasci andare?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Le sorelline scomparse in Abruzzo ritrovate nel Lazio. Ci sono tre fermi per sequestro di persona. Le ragazze stanno bene, erano da una parente della madre. Stati Uniti, Iran, da Hormuz al Libano, progressi significativi annunciano i mediatori nel primo round di colloqui in Svizzera. C'è una tabella di marcia per l'intesa entro 60 giorni. Il grande caldo per ora non c'è tregua, temperature sempre sopra la media, specie al centro-nord. Un po' di respiro giovedì, ma nel fine settimana si sfioreranno di nuovo i 40 gradi. Mondiali di calcio, l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda, sorpresa Capoverde, fermato anche l'Uruguay. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, 0-0 tra Belgio e Iran. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni che erano scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Scattano i primi provvedimenti. Sentiamo.
2: Tre fermi per sequestro di persona, queste le prime misure messe in campo dalla procura di Sulmona in relazione all'allontanamento delle ragazze dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, rintracciate ieri sera a Formia, provincia di Latina. Grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano Dan. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina alle 5. Militari e le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione di una signora anziana di circa 80 anni, dove si trovavano le ragazze, inizialmente indicata come una zia. I dettagli dell'operazione in conferenza stampa alle 11.45 in procura a Sulmona. Elena Paba, GR1.
1: Il Medio Oriente, ora dalla Svizzera, dove sono in corso i colloqui tra Stati Uniti e Iran, trapela ottimismo. I negoziati dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana, malgrado le forti tensioni di ieri.
3: Per qualche ora i negoziati erano tornati in bilico. Da Donald Trump un avvertimento durissimo agli iraniani: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, aveva detto il presidente degli Stati Uniti, minacciando, se le trattative fossero fallite, di prendere il controllo dello stretto e ammonendo Teheran anche sul sostegno a Hezbollah. Dichiarazioni in contrasto con l'ottimismo del vicepresidente americano Vance e che avevano portato i rappresentanti di Teheran ad abbandonare temporaneamente il tavolo. Ma poi è arrivata la dichiarazione dei paesi mediatori, Pakistan e Qatar, con l'annuncio di importanti progressi, una tabella di marcia per quel che resta dei due mesi di negoziati, l'istituzione di una linea di comunicazione riguardo Hormuz e un meccanismo per garantire il cessate il fuoco in Libano, da dove Israele comunque non ritirerà le sue truppe, insiste Netanyahu. Ma il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, parla di progressi significativi per la fine della guerra e rivendica anche di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Davide Maggiore, GR1.
1: Il presidente americano Trump, con un nuovo post sul social Truth, torna ad attaccare anche l'Italia. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran, scrive il presidente. Li difendiamo da decenni, ma quando è il momento di difendere noi, non ci sono. Trump se la prende poi in generale con i leader dei paesi NATO, ma Giorgia Meloni conclude: è la peggiore. Determinata a chiudere il capitolo polemiche, la Premier si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
5: Sfila a sorpresa a piedi per le strade di Gemona, non vuole tornare sulle polemiche con Donald Trump, la linea è chiara, gli attacchi del leader della Casa Bianca sono stati senza senso ma appunto consegnati al passato. Ora per Giorgia Meloni è il momento di calmare le acque, il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare sono i temi centrali del vertice in formato A5 che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara, insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, cinque paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la Presidente del Consiglio sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron, in piena attuazione dei trattati del Quirinale fra Italia e Francia firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1. 1.
1: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta alla chiusura degli aeroporti, interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco, massiccio, fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, causando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia. Vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump. È l'inizio di una nuova era, ha detto. Il candidato d'opposizione, il senatore Ivan Cepeda, difensore dei diritti umani, ha chiesto il riconteggio dei voti allertando su possibili brogli elettorali. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Osama al-Masri. Il generale libico, lo scorso anno arrestato in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, poi rilasciato, rimpatriato, è accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel principale carcere del paese. E anche su questa vicenda si anima il confronto politico, che tuttavia resta incentrato sulle polemiche con il presidente Trump. Anche se tramonta l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano. A Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta, dice oggi sul Corriere della Sera il ministro degli Esteri Tajani.
5: Troncare, sopire, tutte le polemiche transatlantiche. Per la maggioranza è ora di andare oltre. Del resto, che il rapporto con gli Stati Uniti sia solido a prescindere dalle contingenze, lo riafferma anche il vice premier Tajani. Lasciamo perdere, torniamo a lavorare, scandisce Salvini, pronto a coordinarsi con gli altri ministri per la festa dell'Independence Day a Villa Taverna.
0: Fondamentale non confondere gli screzi con i rapporti fondamentali fra Italia e Stati Uniti.
5: E Fratelli d'Italia cambia immediatamente argomento, commentando con entusiasmo l'arresto di al-Masri come prova che il governo ha fatto bene a rimandarlo in patria. Tutto l'opposto di come la vede Italia Viva, con Borghi che dice proprio il suo arresto dimostra quanto sia stata ignominiosa la decisione di rimpatriarlo. Comunque, ferma restando la solidarietà alla Premier su Trump, abbiamo un governo di dilettanti allo sbaraglio, affermano i Dem. Giorgio Meloni faccia autocritica, ribadiscono i 5 Stelle, che poi sulla difesa degli interessi italiani da parte del governo con Licheri ironizzano.
6: Gli impegni sugli acquisti di armi e gas americano, l'aumento delle spese militari al 5%, Meloni è arrivata a definire sostenibili i dazi americani.
5: Noemi Giunta, GR1.
1: La cronaca, dramma a Torino, una 39enne ha ucciso una delle sue 2 figlie, poi si è tolta la vita.
7: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere?
8: Una donna gentile, Micaela Beleciu, ma più cupa ultimamente, dicono parenti e vicini sentiti dalla polizia, addolorati per la figlia di lei, Isabella, 13 anni, appassionata di danza.
7: Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
8: Sullo sfondo la separazione dal marito non accettata dalla 39enne romena e forse la preoccupazione per un lavoro saltuario. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. A dare l'allarme la figlia maggiore, 19 anni, che rientrando a casa a Torino si è trovata all'orrore davanti agli occhi. La sorellina sul pavimento della camera, agonizzante, la mamma impiccata a letto a castello. Vani tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Ora gli investigatori, che hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest della città, sperano che a chiarire i contorni della vicenda sia proprio la 19enne finita in ospedale sotto shock. Elena Baiocco, GR1.
1: È stato un fine settimana tragico sulle strade, con giovani vittime di diversi incidenti. Il più grave a Senago, provincia di Milano, costato la vita a 3 diciassettenni.
9: È successo alle 5 del mattino di domenica. 3 diciassettenni sono morti a bordo dell'auto finita nel canale Vidoresi. Erano in 9 sulla stessa auto da 5 posti. Tornavano da una festa di compleanno in discoteca. Il conducente neopatentato aveva valori di alcol 3 volte superiori al consentito. È stato arrestato. Una curva a gomito presa ad alta velocità. L'auto che esce di strada, abbatte una staccionata di metallo e si cappotta nel canale. I soccorritori estraggono vivi 7 ragazzi. I sommozzatori recuperano i corpi senza vita di 2 diciassettenni. La loro compagna di scuola, Camilla, morirà all'arrivo in ospedale.
10: Ragazzi, stati attenti, andate piano. piano, perché se andavano piano si fermavano lì. Guida uno che non ha bevuto.
9: Ma ci sono stati altri episodi. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici col compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. In precedenza, stessa sorte per Adele Cobelli, 14enne promessa del ciclismo, investita da un'auto in Trentino. Infine, di un morto e 3 feriti gravi, il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. Claudio Vigolo, GR1.
1: Sulla sicurezza stradale, il ministro dei trasporti Salvini annuncia una riunione con il ministro dell'interno Piantedosi. È un appello ai giovani per un divertimento responsabile, arriva dalla polizia stradale. Sentiamo il commissario capo Vincenzo Orgini.
11: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
1: A Giaveno, provincia di Torino, un neonato è stato affidato alla Culla per la Vita. È la prima volta da quando la struttura è stata attrezzata nelle vicinanze dell'ospedale, 11 anni fa.
12: Pesa circa 2,5 kg, sta bene ed è ancora precauzionalmente in ospedale il neonato trovato a Giaveno, alle porte di Torino, nella Culla per la Vita, l'ambiente dove le madri in difficoltà possono lasciare in sicurezza i figli dati da poco alla luce per garantire loro un futuro. I volontari l'hanno trovato avvolto con cura in una coperta termica. A loro piacerebbe chiamarlo Giuseppe Maria, ma sarà la famiglia che lo adotterà a decidere il suo nome. Teresa Bava, presidente del centro di accoglienza alla vita.
13: Non credevamo ai nostri occhi come volontari che abbiamo risposto al messaggio di allarme della culla. Una gioia grande vedere questo bambino in salute.
12: Le culle per la vita sono un'alternativa all'abbandono e all'aborto. È la prima volta in 11 anni che un bebè ha riempito quella di Giaveno. La mamma ha compiuto una scelta d'amore preservando l'anonimato, come consente la legge.
13: Questa mamma, per mille motivi, nonostante la pubblicità che facciamo anche noi di poter andare a partorire in anonimato, questa possibilità non l'aveva. E quindi è stata una soluzione estrema, ma che ha garantito la vita al bambino e anche la tranquillità alla mamma di averlo affidato a mani sicure.
12: Daniele Morgera, GR1.
1: Continua l'ondata di caldo torrido su buona parte d'Europa, nuovi record in Francia, in Italia picchi di 40 gradi.
14: In Italia ha colpito soprattutto il centro-nord, dove l'afa spesso si somma a temperature ben sopra le medie e il caldo non dà tregua nemmeno di notte, situazione che non cambierà nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
15: Proseguono le condizioni di caldo intenso, con punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Soprattutto per il calore si sviluppano temporali pomeridiani sulle Alpi e l'Appennino centrale. Il calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando verso il weekend anche a 39-40 gradi.
14: Non solo Italia, in Francia oggi cresce il numero di regioni in allerta rossa, sono la metà, un record, e le altre sono quasi tutte arancioni. Ieri toccati picchi di 42 gradi, oggi oltre 800 scuole restano chiuse e cancellati vari eventi pubblici, allestiti punti riparo nei luoghi più affollati, sospesi alcuni treni, pure in Belgio. Caldo che colpisce anche altri, dalla Spagna al Portogallo, a parte della Gran Bretagna, e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori picchi. Sonia Filippazzi, GR1.
1: La parola torni alla letteratura. Così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, al centro di un caso per le offese pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione, ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale ci sarà l'8 luglio a Roma. A Bologna è in corso la 40ª edizione del Festival del Cinema Ritrovato. Ospite ieri sera Isabella Rossellini, che ha presentato tra gli applausi Cuore Selvaggio di David Lynch in Piazza Maggiore. Ha tenuto una masterclass e ha annunciato che l'archivio Rossellini sarà conservato proprio nella Cineteca Cittadina.
16: Proprio contenti di che papà sta qui in compagnia di tanti amici, incluso Vittorio De Sica, per l'eternità.
17: È Isabella Rossellini che commenta davanti ad una distesa di persone in Piazza Maggiore la notizia che l'archivio Rossellini sarà alla Cineteca di Bologna, che conserva già quello di Chaplin e di tanti altri grandi del cinema. Quel cinema che Isabella ha nel nome, nei cromosomi, figlia di due leggende, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, che ha raccontato in una affollata masterclass.
16: Gelosissimo! Cioè, quando sono diventata adolescente.
17: Lei stessa, attrice, regista. Ha appena compiuto 74 magnifici anni e sul grande schermo del cinema ritrovato corriamo al 1990. Cuore selvaggio. Lei è Perdita Durango per David Lynch, allora suo compagno.
16: Spero che mi abbia amato anche a me, ma sicuramente io l'ho amato moltissimo. C'è la tristezza di averlo perso e anche la meraviglia di vedere quanto sia amato e quanto sia capito. Tutta la vita gli hanno detto: ma non si capiscono i tuoi film.
17: Miriam Mauti, GR1.
1: E siamo allo sport con in primo piano ovviamente i mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
18: Buongiorno. Con l'Egitto che ha battuto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, ha conquistato la prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, un gol e un assist per Salah. Egitto che vede la qualificazione perché adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio che ieri sera hanno pareggiato 0-0. Pareggio anche tra l'Uruguay e la sorpresa Capoverde 2-2. Siamo nel gruppo H dove la Spagna aveva battuto 4-0 l'Arabia Saudita, portandosi in vetta la classifica con 4 punti. A 2 ci sono Capoverde e gli uruguaiani, che però ora rischiano perché all'ultima giornata affronteranno la Spagna. Il programma di oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. In Italia invece le elezioni del presidente FIGC, con Malagò che sembra favorito su Abete. Infine la MotoGP: in Repubblica Ceca la vittoria di Marc Marquez

0: presidente della Lega Basket Maurizio Gherardini per parlare dello scudetto di Milano, delle novità di campionato, e poi Hansi Müller, ex centrocampista della Germania di Inter Como, con Filippo Corsini. Qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, ben ritrovati da Daniel Della Seta per questo lunedì 11 maggio 2026, una puntata quest'oggi dell'Italia che va attraverso le storie, le realtà, le esperienze dei nostri imprenditori di successo, dedicata all'agricoltura, all'agritech, alla sostenibilità, con un occhio attento anche all'innovazione, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche agli studi che sono stati portati avanti sulle competenze per le imprese del Made in Italy di Unioncamere, con cui apriamo subito la nostra puntata per poi proseguire con anche una riflessione assieme sull'attualità e sulla situazione geopolitica e le ricadute anche sul settore dell'agricoltura con il presidente di CIA Agricoltura. Poi parleremo ancora di storie di aziende con innovazioni, prodotti agricoli, bio e le tecnologie per l'ottimizzazione dell'acqua e agricoltura e del ritorno dei giovani, dei giovanissimi con brigate di cucina che tornano in aziende agricole dopo esperienze fruttuose all'estero per portare la qualità del Made in Italy sulle nostre tavole. Tutto questo è l'Italia che va di oggi. Vi ricordo i nostri contatti: italiachevacchiocciolarai.it. Ancora meglio, scriveteci attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook, mandateci un messaggio, una storia del vostro territorio, noi ne daremo conto qui in trasmissione. Vi ricordo che l'Italia che va, e tutti voi lo sapete ormai bene da tanti anni, è scaricabile dal sito www.rayplaysound.it, ma da cellulare, quindi da smartphone. In tal modo vi potremo fare compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì da... Ecco, i messaggi che arrivano, li ascoltate, potremo farvi compagnia naturalmente tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta, tanta buona musica come quella che ascolterete adesso intonata anche a questi temi e naturalmente i nostri ospiti che già sono pronti per raccontarci le loro esperienze. Siamo anche su www.grparlamento.rai.it. Partiamo subito.

0: Parliamo allora del futuro delle imprese del Made in Italy, che sappiamo sono un pilastro vero dell'occupazione. È stato stimato che tra il 2026 e il 2029 potrebbero arrivare le imprese del Made in Italy ad assumere oltre 900.000 lavoratori, circa un terzo del totale. È una grande sfida per l'occupazione e che riguarda soprattutto la qualità delle competenze e molti profili professionali che sono a volte difficili da reperire. Tant'è vero che il 55% delle assunzioni poi si scontra con queste logiche. I dati provengono dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere e anche dal Ministero del Lavoro e riguardano il fabbisogno occupazionale delle eccellenze produttive per le quali il nostro paese è famoso nel mondo. E noi sappiamo che i settori della meccatronica, dell'agroalimentare, del legno, l'arredo, la moda e potremmo aggiungere anche la filiera del commercio e del turismo rappresentano degli asset strategici per l'attrattività italiana e anche per la nostra economia basata poi sulla microimpresa. L'analisi è stata presentata proprio nel corso della giornata nazionale del Made in Italy nell'evento organizzato da Unioncamere dal titolo Competenze, Innovazione, Made in Italy. Noi ospitiamo qui oggi all'Italia che va e ringrazio molto per la sua partecipazione il presidente Andrea Prete, presidente di Unioncamere. Ben trovato e grazie per essere con noi, Presidente.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Lei ha detto che i settori cardine del Made in Italy non sono un'eredità culturale, ma un sistema in evoluzione. Ecco, com'è che potremo ottenere questa trasformazione e farla crescere come vera e propria risorsa? Che cos'è che potremo quindi auspicare, come abbiamo detto, nell'ottica dell'occupazione sempre più ricca per il nostro Made in Italy, il futuro per le nostre imprese?
1: Ma il Made in Italy ha avuto successo nel mondo e come sappiamo non è soltanto un fabbricato in Italia. Made in Italy ormai trasmette un'immagine del nostro paese, uno stile di vita, e questo grazie alle eccellenze che abbiamo prodotto in questi anni, soprattutto in alcuni ambiti nei quali che lei poc'anzi citava: il design, il legno, la moda ovviamente,
0: l'agroalimentare,
1: sì, assolutamente sì. Il problema è che dobbiamo pensare al futuro, e pensando al futuro in un mondo in evoluzione dobbiamo pensare alle competenze che devono avere chi dovrà prendere il testimone di questo Made in Italy. E qui abbiamo qualche problema della serie che lei stesso citava, che molte professioni non si trovano, sì. E che oggi per questi ambiti, per questi settori, mediamente il 55%, solo commercio e turismo hanno una percentuale un po' più bassa. E quando parliamo di mismatch, noi parliamo di imprese che cercano professioni e non le trovano sul mercato, perché c'è stato un disallineamento tra la formazione e quello che le imprese cercano, e soprattutto c'è stata un'accelerazione della tecnologia, per cui oggi dobbiamo sempre più in prospettiva parlare di formazione permanente. Vediamo come la tecnologia, la digitalizzazione muta, potremmo dire quasi settimana dopo settimana, e quindi bisogna adeguarsi, perché sono tutti strumenti che servono a questi settori per tenere la loro competitività.
0: Senta, Presidente, ma quali sono le competenze reali che poi cercano soprattutto queste filiere del Made in Italy che accennavamo, tra meccatronica, robotica,
1: allora,
0: abbiamo detto?
1: Quando parliamo di questi ambiti parliamo ovviamente di temi in cui c'è molta tecnologia, cioè noi abbiamo, e in questo devo dire che il governo, il ministro Valditara, con l'ipotesi del 4+2 è una risposta importante a questa ricerca di queste professioni. Noi per esempio abbiamo rinnovato come Unioncamere l'accordo con la rete degli ITS Academy, che sono gli istituti tecnologici superiori che vengono, che generano persone secondo i desiderata delle imprese, quindi hai dei professionisti su misura, tra virgolette. Però dobbiamo sottolineare che c'è questa scarsezza di competenze, ma ripeto, c'è questo disallineamento. Certamente a livello di lauree bisogna preferire le lauree STEM, perché sono quelle più ricercate, lì addirittura arriviamo a volte al 70% delle richieste che non vengono ritrovate. Però noi dobbiamo pensare a qualche dato negativo che è importante, che oggi esiste, che può essere critico per il futuro: il calo demografico,
0: Certo.
1: La fuga dei cervelli e la poca occupazione femminile.
0: Uh-huh.
1: Vede, il calo demografico, purtroppo lo sappiamo tutti, che i giovani diminuiscono e aumentano le persone in età pensionabile. Ben venga l'allungamento della vita, ci mancherebbe altro, però noi rischiamo che fra poco avremo più pensionati che gente che lavora.
0: Certo.
1: E allora in questo ambito una soluzione su certi temi, cosa che è stata già attivata in molte filiere, è l'immigrazione, ma un'immigrazione regolare con formazione a monte, cioè le persone, è stato fatto già qualche iniziativa in Etiopia, in Egitto, dove praticamente tu hai dei profili che cerchi, li prepari lì, imparano lì anche la lingua italiana, in modo che poi sono pronti per essere introdotti nel nostro sistema economico.
0: Mm-hmm.
1: Poi abbiamo il problema della fuga dei cervelli. E lì è una perdita secca, perché laureare un giovane è un costo per la società italiana. Quel giovane, se va via e non torna, difatti,
0: è una perdita,
1: diciamo, è un investimento che non rientra.
0: Certo.
1: Ma non è solo un problema economico. Allora io segnalo due problemi. Uno sicuramente quello salariale, perché indiscutibilmente, e parliamo di Europa, non parliamo di chi va in Inghilterra, in Germania, comprendiamo bene che per i giovani che sono figli della generazione Erasmus, per loro oggettivamente l'Europa è la casa, quindi non c'è una grande difficoltà mentale di pensare di espatriare, di emigrare come un tempo. Però certamente i salari sono più vantaggiosi, e soprattutto quando vanno all'estero chi merita ha possibilità di carriera molto più veloce. Nel senso che un giovane bravo a 30 anni raggiunge già posti apicali.
0: Certo.
1: Nell'ambito di un'azienda. In Italia questo un po' oggettivamente è un percorso più lento, quello di raggiungere certi posti apicali. Quindi, e poi c'è il problema delle donne, che come sappiamo abbiamo un'occupazione femminile molto al di sotto della media europea, e anche lì secondo me bisogna lavorare, perché le donne sono una risorsa straordinaria per il nostro paese.
0: Allora, una collaborazione strategica anche per sostenere i giovani, ridurre, come le diceva, il mismatch e accompagnare la crescita dei settori più rappresentativi dell'eccellenza italiana. Ringrazio molto allora il presidente di Union Camera Andrea Prete per essere stato con noi con questo studio sulle competenze per le imprese del Made in Italy in un'ottica di occupazione. I migliori in bocca al lupo, continuiamo a sentirci, presidente, naturalmente.
1: Grazie, alla prossima allora, buona giornata.

0: Parliamo allora di agricoltura e lo facciamo insieme anche al presidente di CIA Agricoltori Italiani, l'imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, Cristiano Fini, che è stato proprio riconfermato all'unanimità presidente nazionale di CIA Agricoltori. Innanzitutto complimenti, buongiorno presidente a lei, grazie per essere con noi all'Italia che va.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, lei ha detto anche in sede di assemblea che le sfide per l'agricoltura sono davvero enormi. Una missione importante, trasformare la paura in energia per il cambiamento e difendere gli agricoltori come garanti di cibo e sentinelle della qualità, custodi dei territori e architetti del futuro del paese. Ecco, in che maniera secondo lei, qual è la ricetta che avete anche ipotizzato per costruire un'Italia in cui restare in campagna rappresenti un'opportunità, una scelta degna, orgogliosa e non una condanna per le nuove generazioni?
1: Più che una ricetta servono tanti strumenti per dare il giusto valore al ruolo degli agricoltori e dell'agricoltura, a partire dal tema del reddito. Il reddito è fondamentale, senza reddito non ci può essere l'azienda agricola, non ci può essere l'agricoltore. Invece noi vogliamo che l'agricoltore e l'agricoltura possano traguardare, possano andare avanti per dare quel grande contributo sì all'economia, in quanto produttore di cibo, ma anche e soprattutto all'ambiente, alla biodiversità e alla garanzia di tenuta sociale, soprattutto per quel che riguarda le aree interne. Quindi reddito significa dare sostegno alle imprese agricole in un momento particolarmente difficile dovuto alle guerre. Sostegno significa a livello fiscale, quindi prolungamento del credito d'imposta sul gasolio agricolo anche per i mesi di aprile e maggio, ma soprattutto più liquidità, e su questo è l'Europa che deve intervenire per lasciare più liquidità alle imprese agricole.
0: Proprio di questo volevo approfondire con lei il tema, perché l'agricoltura è uno dei settori, forse il primo, che subisce le onde d'urto dei conflitti, e noi sappiamo che in questo momento sono tanti i conflitti in corso anche sul globo. Gasolio agricolo aumentato del 100%, fertilizzanti aumentati del 43%, in particolare alcuni altri del 20%, un'impennata dei costi lungo tutta la filiera. E le risposte, come lei accennava poc'anzi, devono essere straordinarie, ma per esempio sui fertilizzanti occorrono sostegni diretti, come lei sottolineava poco fa. In che maniera si cercherà anche di attuare questo percorso che deve essere di emergenza ma altrettanto virtuoso, e in che maniera potrà essere tutelata anche la sicurezza alimentare con queste scelte politiche?
1: Ma tra gli aumenti aggiungo anche i mezzi tecnici, perché ovviamente tutto ciò che è legato al petrolio, quindi gomma, plastica, tutto aumentato, certo. Soprattutto i trasporti. È chiaro che, come dicevo prima, occorre intervenire su più fronti, ma sul tema fertilizzanti all'Europa noi chiediamo una strategia di medio-lungo periodo per autoprodurre a livello europeo i fertilizzanti e non dover dipendere dalle importazioni, soprattutto da quella russa o di altri paesi del Medio Oriente, visto le tensioni. Ma chiediamo anche che ci sia una normativa più snella per poter utilizzare il digestato organico, chiediamo anche normative più snelle per in generale poter utilizzare meglio di più i fertilizzanti in generale. Poi però c'è un tema che va affrontato e lo dobbiamo affrontare adesso che c'è l'emergenza, ma in generale. Noi sì, vogliamo aiuti e sostegni per affrontare la crisi, ma soprattutto questo deve arrivarci dai prezzi dei nostri prodotti. In troppe filiere noi purtroppo subiamo dei prezzi ai prodotti agricoli che sono infinitamente bassi, e soprattutto non è il giusto valore che deve essere riconosciuto a quel prodotto. Quindi aggregazione di filiera, ma soprattutto il valore lungo la filiera non può rimanere nelle mani di pochi, che non sono sicuramente gli agricoltori.
0: Presidente Fini, in conclusione, anche un scenario, quello del cambiamento climatico, che tra siccità, alluvioni, bombe d'acqua, emergenza idrica, perdita di suolo fertile, minaccia direttamente la capacità produttiva dell'agricoltura italiana, e dall'altro invece l'importanza anche che possono portare le innovazioni e in pratica nuove politiche capaci di proteggere, come dicevamo, la filiera agroalimentare, e dall'altro l'utilizzo anche delle tecnologie per migliorare anche e ottimizzare la produzione. produzione. Quali sono in tal senso anche le politiche che potrebbero essere messe in campo?
1: Sì, paradossalmente gli agricoltori sono coloro che subiscono più di tutti gli effetti del cambiamento climatico, ma sono anche coloro che possono dare più di tutti un grande contributo alla mitigazione del cambiamento climatico. Mm-hmm. E lo si può fare solo adattando le aziende agricole alla crisi climatica, in modo tale da riuscire a sostenersi e poter ovviamente continuare a fare la propria attività. Quindi significa più acqua, una strategia sull'acqua, un chiarimento va fatto doveroso: noi l'acqua non la consumiamo, noi la utilizziamo, perché l'acqua che utilizziamo viene recuperata in falda e viene recuperata attraverso il cibo. Dopodiché acqua significa fare più invasi anche ad uso plurimo, non solo per l'agricoltura ma anche la produzione di energia elettrica e anche uso potabile. Significa riutilizzo delle acque reflue, ma significa anche avere piante più resistenti. Noi oggi abbiamo piante che fanno veramente fatica a sopportare sia la siccità che le malattie, e quindi questo ci può essere dato solo dalla ricerca, in particolar modo la ricerca genetica, che ci può dare, mettere a disposizione piante maggiormente resistenti. Infine il suolo. Noi pensiamo che il cambiamento climatico avvenga solo nell'aria, in realtà anche il suolo può dare un grande contributo all'assorbimento della CO2, però oggi purtroppo stiamo perdendo tanta fertilità dei suoli che dobbiamo recuperare attraverso le pratiche agronomiche, ma dobbiamo avere anche a disposizione più suolo, quindi occorre intervenire con una legge nazionale contro il consumo di suolo, che tuteli il suolo agricolo per produrre cibo, ma anche tuteli il suolo da alluvioni e cementificazione.
0: Grazie allora Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltura, per essere stato con noi all'Italia che va, e naturalmente continueremo a sentirci anche attraverso i social per capire meglio le strategie sia della vostra associazione sia naturalmente del comparto. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Parliamo di una realtà adesso, ci trasferiamo in provincia di Treviso, siamo a Musestre di Roncade, è una realtà che pensate è nata nel 1901 nel cuore del parco naturale del fiume Sile, oggi rappresenta un esempio di come la tradizione familiare, innovazione, produttiva, la sostenibilità possono convivere all'interno di una filiera agroalimentare moderna, ed è una filiera 100% italiana questa, certificata, che coinvolge circa 30 aziende. E questa azienda fa parte proprio di un progetto che si chiama Oasi Rachello. 30 aziende agricole che fanno parte del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Toscana. Di tutto questo adesso ci racconta meglio il titolare, che è Gabriele Rachello, nostro ospite, che ringrazio molto per essere con noi. Ben trovato, Gabriele.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora,
2: ciao a tutti.
0: Dopo oltre 126 anni di attività, 6 generazioni familiari, questa azienda è diventata una realtà strutturata e riconosciuta nel settore. Qui parliamo delle farine, no? Perché senza perdere identità originaria legata alla qualità delle materie prime e della cultura del fare bene, questo è un po' il vostro core business, la vostra identità.
2: Sì, assolutamente vero, le farine sono il nostro core business, lo facciamo da sempre e lo facciamo nel modo migliore possibile, è la cosa che ci caratterizza.
0: Ora, farine convenzionali, farine biologiche, farine integrali, farine multicereali, ci siamo un po' preparati, farine di farro, farine duro Senatore Cappelli, miscele speciali per pane prodotti da forno. Che mondo è quello delle farine?
2: È un mondo molto vario, si considerava la farina un prodotto, una commodity di nessun valore, poi si è riscoperto durante il Covid che la farina era un ingrediente fondamentale, perché la gente era a casa e ha cominciato a usarla, a fare il pane in casa. Mm-mm. E di lì c'è stata una rivalutazione di questo prodotto a livello come sensazione. Poi in realtà nel mondo produttivo, nel mondo industriale, nel mondo artigianale è sempre stata chiaramente un ingrediente fondamentale.
0: Ingrediente fondamentale che risulta ancora sempre più all'attenzione anche di un mondo medico scientifico. Sappiamo anche quanto le intolleranze al glutine, i celiaci, coloro che naturalmente possono comunque avere sia intolleranze sia allergie vere e proprie, si confrontino con un mondo che si sta espandendo. Voi ne avete sicuramente avuto percezione di questo cambiamento, perché sono centinaia di migliaia le persone che soffrono poi di questi disturbi.
2: Allora, le persone che soffrono di celiachia all'incirca è l'1% della popolazione, sì, che è un numero importante, ma alla fine non cambia poi realmente.
0: Da quelli che lo sanno, quelli che lo sanno, Gabriele, certo, poi ci sono quelli che sono ignari. E quindi
2: ce ne sono altri che non lo sanno e che magari hanno comunque dei fastidi e delle intolleranze. Secondo me bisogna comunque lavorare molto anche per cercare di togliere quelle fake news che girano, che il glutine fa male, che i lieviti fanno male. Per chi non è celiaco non è assolutamente così, e moltissimi dietologi lo sostengono e spero che continuino a spiegare alla gente che non è vero che senza glutine è per forza migliore, anzi, se noi guardiamo le etichette dei prodotti senza glutine, sono ricche di grassi, di sali, di zuccheri. Chiaro, certo, che purtroppo il celiaco non può fare diversamente.
0: 48 collaboratori, 55 milioni di chili di grano macinati all'anno, scarti di lavorazione davvero ridotti, pari allo 0,015%, grande attenzione all'impatto ambientale, Gabriele Rachello. In che maniera, sì, di tutta la filiera, soprattutto in che maniera la sostenibilità ambientale impatta anche nella vostra produzione?
2: Ma come lei diceva, noi abbiamo la nostra sede all'interno del Parco Naturale del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Quindi da sempre noi siamo attenti, proprio per dove viviamo, all'ambiente, perché ci piace conservarlo nel modo migliore possibile. Tutto questo poi negli anni è diventato anche un'attenzione alla sostenibilità a partire dal mondo agricolo. Ecco quindi il progetto OASI, il lavorare con gli agricoltori per farli fare una produzione di grano tenero che sia la meno impattante possibile, seguendo alcune nostre indicazioni di concimazione, di lavorazione del terreno e quant'altro, per arrivare poi anche all'interno del nostro impianto alla massima attenzione nel ridurre i consumi energetici, quindi continuamente evoluzione degli impianti, continuamente investimenti. Noi siamo quindi da un paio d'anni facciamo i report di sostenibilità e stiamo ulteriormente avanzando in questo, perché fra poco saremo una delle, anzi forse il primo mulino B Corp in Italia.
0: E il mercato è quello nazionale o anche internazionale?
2: Il mercato è sempre stato quello nazionale, da un paio d'anni stiamo allargando il nostro orizzonte anche all'estero, con ottimi risultati, stiamo crescendo, stiamo occupando degli spazi dove alcuni nostri concorrenti non sono attenti quanto noi a dare risposte ai clienti.
0: E allora, in un momento in cui il tema del cibo si intreccia sempre più con la sostenibilità, la salute e l'energia, questo nostro rappresentante è una delle realtà italiane che cercano di coniugare proprio tradizione agroalimentare, innovazione responsabile. Io ringrazio davvero molto, insieme ai suoi 126 anni di storia e 6 generazioni, Gabriele Rachello, per essere stato con l'Italia che va. Metto un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, così resteremo in contatto.
2: Perfetto, grazie, saluti a tutti.

0: Ci trasferiamo adesso ad Alba. Siamo nel cuore delle Langhe, una zona di particolare pregio, sia agricolo sia naturalmente per la produzione vitivinicola, un'azienda che adotta, abbiamo individuato qui, un metodo di agricoltura biologica sostenibile e aderisce, pensate, da oltre 31 anni, sì, al programma agroalimentare conforme al regolamento CEE 2078 del 92. Questo approccio consente di ridurre al minimo i residui tossici sulla frutta nel rispetto della natura e del consumatore. E allora, fin dalla costituzione del Frutteto, questa realtà seleziona varietà di piante più resistenti ai parassiti, cura con interventi mirati basati sulla rilevazione numerica di parassiti tramite trappole installate nelle coltivazioni e poi utilizza anche tecnici specializzati nel monitoraggio climatico e fitoiatrico. Tutto ciò ha permesso di eliminare le concimazioni e i trattamenti chimici tradizionali, riducendo drasticamente i residui tossici sulla frutta in maturazione e ottimizzando la produzione. Frutta e verdura coltivate secondo questi principi dell'agricoltura biologica vengono trasformate poi senza aggiunte di alcun prodotto chimico e la lavorazione avviene entro poche ore e dalla raccolta. In tal modo viene preservata tutta la caratteristica nutrizionale e organolettica. Ma che cosa fanno? Fanno composte di frutta, che non sono le marmellate ma sono composte, pomodoro, antipasti, sottoli, legumi, frutta sciroppata, miele, formaggi, carne, succhi e infusi. Insomma, il mondo del conserviero in questa esperienza piemontese. Per parlarcene abbiamo il titolare Roberto Vezzoso, che ringrazio molto per essere con noi, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Siete partiti nei primi del Novecento, no? Quando la famiglia Prunotto inizia a coltivare la terra nelle campagne di Alba. Però era un'agricoltura semplice e faticosa quella, legata ai ritmi della natura, pensata a sostenere la famiglia e la comunità locale. Poi che cosa è successo?
1: È successo che circa ormai 40 anni fa e si è pensato semplicemente di vendere in maniera diversa il prodotto che si coltivava in campagna. Quindi anziché vendere sul mercato del fresco si è pensato di conservarlo per tutta una serie di ragioni, prima di tutto per andare anche, diciamo così, più lontano rispetto a come puoi andare con il prodotto fresco, che comunque ha una shelf life molto limitata, ecco.
0: Certo. Tra l'altro voi siete stati tra i primi a utilizzare il trattore negli anni 50, quando l'azienda era tra le prime nella zona di Alba a utilizzare questi strumenti anche meccanici. Questo cambiamento ha migliorato.
1: Mi ricordo da bambino che sentivo il nonno che raccontava che quando è arrivato il primo trattore è stato lui a comprarlo ed è stata la festa del paese.
0: E certo, un cambiamento che migliorava anche l'efficienza poi del lavoro agricolo, perché si modernizzava. Può sembrare assurdo oggi agli occhi di oggi, ma all'epoca la propria attività era manuale in tutto e per tutto e poteva supportare gli agricoltori del territorio condividendo quindi strumenti e innovazione. Allora Roberto, ma poi negli anni 80 ci furono varie altre evoluzioni, l'adozione di pratiche che oggi potremmo definire biologiche. Che significa oggi scegliere anche varietà più resistenti ai parassiti, limitare i trattamenti chimici? Quali sono i benefici?
1: Allora, i benefici ce ne sono molti. Diciamo che per coltivare biologico non è semplicemente un seguire un disciplinare, ma bisogna partire da pensare biologico. Quindi questo cosa vuol dire? Innanzitutto partire da varietà resistenti, che le varietà resistenti normalmente sono le varietà antiche, con le nuove, con la genetica e tutto si è andato a cercare non tanto il beneficio della pianta quanto un prodotto finito diverso con una lunga shelf life, ma dove il sapore non era essenziale. Nel nostro caso noi andiamo a cercare varietà vecchie che sono comunque resistenti ai parassiti, hanno una loro comunque una prestanza diversa rispetto a...
0: Mantengono fragranza e genuinità, quindi lei dice sostanzialmente.
1: Esatto, però soprattutto hanno un grosso difetto, resistono ai parassiti, ma dall'altro lato il prodotto che ci danno ha una shelf life cortissima. Per fare un esempio, noi le albicocche siamo costretti, tra virgolette costretti, ma li raccogliamo al mattino molto presto e li lavoriamo nel giorno stesso.
0: Certo.
1: Perché entro due o tre giorni, anche raccogliendole quasi verdi, queste tendono a marcire, però dall'altro lato hanno un sapore che è ineguagliabile rispetto alle nuove varietà.
0: Senta Roberto, tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 vi è stata l'apertura ai mercati internazionali, successivamente... Esatto. avete puntato anche alla sostenibilità come pilastro della crescita aziendale, quindi installazione di pannelli solari per alimentare parte della produzione con l'energia pulita, e una filosofia anche costruita nel tempo che punta alla tradizione, però senza perdere di vista l'innovazione, sicuramente.
1: Esatto. Diciamo che nella nostra azienda, essendo sempre di famiglia, tutte le generazioni hanno apportato un qualcosa, dove il nonno aveva portato il trattore, diciamo così, quando è arrivata la mia generazione si è pensato a due cose: uno, andare a cercare nuovi mercati, e due, effettuare proprio questa sostenibilità, come dicevamo prima, ma che è una scelta essenzialmente non commerciale, ma proprio di coscienza,
0: di lungimiranza, dovremmo dire.
1: Esatto,
0: l'azienda
1: esatto.
0: Rappresenta un esempio di come tradizione agricola, trasformazione artigianale, sostenibilità e apertura internazionale oggi possano convivere all'interno di un nucleo familiare come il vostro, Prunotto, che ha saputo evolversi
1: certo.
0: Senza perdere autenticità. Mercati di riferimento oggi nazionali e internazionali, e quali prospettive in conclusione?
1: Ma noi, per fortuna o purtroppo, siamo un'azienda che lavoriamo all'85-90% con i mercati esteri, e esteri intendo Europa e extra Europa, e pochissimo in Italia, ma per tutta una serie di scelte che negli anni, comunque, se andiamo indietro di qualche anno, l'Italia non era così pronta ad avere un prodotto di alta qualità come lo è adesso.
0: Certo.
1: Mentre in
0: oggi c'è tanta attenzione anche da parte del consumatore.
1: Esatto, è cambiato il mercato, e adesso difatti stiamo puntando di più sull'Italia, proprio perché è un mercato che in questo momento sta rispondendo e sta cercando l'alta qualità.
0: E allora io ringrazio molto Roberto Vezzoso, che con l'alta qualità, la sostenibilità, in questo percorso anche multigenerazionale ha portato un'azienda di Alba su sicuramente sotto l'attenzione, oltre che nostra, ma dei tanti anche buyers internazionali, un esempio di Italia che va, che ringrazio e mi complimento. Metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e continueremo a sentirci. Grazie molte per essere stato con
1: noi. Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Parliamo di una evoluzione che molte realtà, partite come startup, oggi sono approdate ad essere vere e proprie piccole, a volte medie, imprese. Questa di cui vi raccontiamo adesso opera nel settore agritech e ha sviluppato una piattaforma basata proprio sull'intelligenza artificiale e il machine learning per aiutare le aziende agricole a ottimizzare l'uso dell'acqua, quindi acqua e irrigo attraverso previsioni, modelli predittivi. E noi sappiamo benissimo che nell'agricoltura c'è tanto spreco d'acqua ancora oggi. Quanto può incidere l'intelligenza artificiale sui costi anche delle aziende agricole? E gli agricoltori italiani sono pronti a fidarsi di questi dispositivi innovativi? Allora, Plovium è la iniziativa che ha portato avanti questa realtà, il cui amministratore delegato e fondatore Marco Ciarletti è il nostro ospite direttamente da Roma. Lo saluto e lo ringrazio, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, l'agricoltura utilizza circa il 70% dell'acqua disponibile, ma secondo i dati della FAO gran parte viene ancora sprecata a causa di sistemi irrigui non ottimizzati, e noi anche nella nostra regione lo sappiamo bene, perché poi abbiamo anche nei sistemi idrici delle falle e dei buchi, per cui molta di quell'acqua che anche sappiamo può essere destinata a importanti utilizzi, molte volte non arriva. Molti agricoltori irrigano a calendario, in base a turni assegnati dai consorzi, senza seguire un reale fabbisogno della pianta. Questo comporta a volte spreco, aumento dei costi energetici, riduzione delle rese, maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Allora le chiedo, dottor Ciarletti, il tema è particolarmente attuale visto il riscaldamento globale. Che cosa avete messo in campo con questa vostra realtà, che ormai ha aggiunto i 10 anni di vita?
2: Allora, noi abbiamo messo in campo una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere quale sarà il livello di stress idrico di qualunque coltura nei prossimi 5 giorni, con un'estrema precisione. La nostra particolarità è che la precisione delle nostre previsioni è intorno al 99%, quindi di assoluta affidabilità. In base a questo tipo di predizione di come sarà l'evoluzione dello stress idrico della coltura, andiamo a fornire dei consigli irrigui, quindi quindi quando irrigare e quanta acqua erogare, in modo da non sprecare neanche una goccia, ma di mantenere in sicurezza assolutamente la coltura.
0: Io dicevo prima, chiedevo, gli agricoltori italiani sono pronti a fidarsi dell'intelligenza artificiale? Quindi la sfida più grande oggi è un cambiamento culturale o puntare sulla tecnologia?
2: Gli agricoltori si fidano dei risultati. Che questi risultati
0: come San Tommaso, insomma, ecco.
2: Esatto, assolutamente sì, che questi risultati vengano dall'intelligenza artificiale oppure che vado io in campo o qualunque altra cosa, per loro è assolutamente importante che ci sia affidabilità, cioè che quando gli diamo dei dati e gli forniamo dei consigli siano assolutamente attendibili.
0: E appunto, l'affidabilità supera il 99% con risparmi di acqua e costi che può arrivare fino al 50% di risparmi, quindi un sistema che suggerisce, come le diceva, quando irrigare, come irrigare, quanto irrigare, i turni. Obiettivo quindi è passare un'irrigazione a richiesta basata sul reale bisogno della coltura. Che ruolo può giocare l'Italia in questo settore dell'agritech? È già leader o può sicuramente consolidare la sua posizione?
2: Può consolidare assolutamente la sua posizione. Noi stiamo facendo molto anche in ambito internazionale, lavoriamo anche in altri paesi e soprattutto siamo, credo, gli unici in Europa ad avere brevettato i nostri sistemi di intelligenza artificiale in molti paesi, fra cui quasi tutta l'Unione Europea, ma soprattutto in Israele e negli Stati Uniti, che sono i due paesi che hanno inventato e che sono i leader di mercato nella smart irrigation. Avere il riconoscimento pieno del nostro brevetto in questi paesi è fondamentale e dimostra che noi abbiamo effettivamente delle carte da giocare.
0: Prospettive rosee, quindi, capisco.
2: Le prospettive potrebbero essere ancora più rosee se ci fosse un supporto maggiore da parte del sistema degli investitori.
0: Grazie Marco Ciarletti per essere stato con noi all'Italia che va. Migliore in bocca al lupo, metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, resteremo così in contatto. Grazie.
2: Grazie, arrivederci.

0: sempre.
1: Parliamo in conclusione di una storia che nasce a Roma e che vede protagonista un nucleo di giovani, una brigata di cucina potremmo chiamarli, ma appassionati, competenti. Questa storia si svolge come scenario in una casa di famiglia che diviene un ristorante con un orto appositamente curato di 7.000 metri quadri e che è diventato un po' un punto anche di ritrovo, un rifugio dei gourmet. E tutto questo è stato possibile grazie all'opera di un manipolo di bravissimi imprenditori del gusto, come noi li chiamiamo così, capitanati anche da uno chef particolarmente lungimirante che abbiamo il piacere di ospitare quest'oggi con noi, nella sua veste però imprenditoriale, Leonardo Magarini. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie mille a voi.
1: Allora, Leonardo Magarini è un giovane chef, abbiamo detto, ma ha così dato, ha realizzato questa sua sfida imprenditoriale perché è una risposta fondamentale ha dei bisogni, quello della genuinità, della qualità e soprattutto dell'atmosfera casalinga, e tutto questo si sposa perfettamente con i prodotti dell'agroalimentare che sono un po' il fiore all'occhiello anche della puntata che abbiamo realizzato quest'oggi. Come è nata questa storia che ormai è arrivata al terzo anno ma piano piano sta prendendo piede, Leonardo? Lei?
2: Sì, è nata perché comunque lavoravo in Svizzera in un posto comunque abbastanza rinomato, ma la qualità della parte soprattutto vegetale non era al massimo, diciamo, e i prodotti erano molto belli da vedere, ma a livello organolettico e gustativo davano veramente poco. E quindi al termine di questa mia esperienza all'estero sono rientrato a Roma e contestualmente vendevano dei terreni vicino alla nostra alla proprietà di famiglia,
1: che è sulla Giustiniana, no? Quindi nella parte nord della capitale.
2: Siamo all'interno del Parco di Veio, esattamente, e essendo appunto all'interno del Parco di Veio, diciamo che l'ente parco non dava più licenze per la possibilità di aprire un'attività ristorativa, quindi ci hanno consigliato insomma di iniziare comunque con l'attività agricola, quindi abbiamo comprato questi terreni, abbiamo costituito questa azienda agricola che è certificata biologica, successivamente siamo riusciti a aprire anche la parte ristorativa. Insomma.
1: Quindi circa 4 ettari coltivati in regime biologico, olivi, alberi da frutto, arnio, un orto di 7.000 metri quadrati, abbiamo detto, e tutto questo poi per trasformare le meraviglie della terra in piatti, ma tutto questo poi però ha un percorso di ospitalità, di accoglienza, di ricettività molto familiare. E in che cosa si caratterizza e come si esprime il Made in Italy qui?
2: Sì, noi cerchiamo appunto di valorizzare sicuramente i prodotti che produciamo noi nella nostra casa e di valorizzare appunto diciamo materie prime che vengono coltivate o allevatori insomma che lavorano nella nostra zona, quindi dare spazio comunque e visibilità appunto a coltivatori o allevatori che crediamo facciano un lavoro sostenibile, etico e giusto, quello che cerchiamo di fare anche sostanzialmente anche noi. Invece a livello di accoglienza noi cerchiamo di dare al cliente, ai nostri ospiti, un servizio molto attento, però non troppo oppressivo, diciamo. Il protagonista è ovviamente non siamo noi, ma il cliente che si siede alla nostra tavola, quindi cerchiamo di dargli il massimo dell'attenzione, però con una distanza per farlo sentire veramente a proprio agio.
1: Poi le verdure sono le grandi protagoniste per questa esperienza del gusto, oltre naturalmente a tanti piatti, e puntare sulla qualità del Made in Italy, quello direi a chilometro sempre, proprio zero.
2: Sempre e comunque per noi è un punto imprescindibile.
1: Grazie Leonardo Magarini per la sua testimonianza, migliori in bocca al lupo insieme alla sua brigata, i giovani che hanno abbracciato questo meraviglioso mestiere di sacrificio ma anche di grande soddisfazione. Metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook dell'Italia che va.
2: La ringrazio molto, grazie a tutti.

0: con queste storie allora dedicate anche alla valorizzazione dei territori, alle competenze dei giovani e giovanissimi che hanno abbracciato questo meraviglioso mestiere legato soprattutto alle conoscenze, alla lungimiranza, alle competenze sui territori, sulla ricchezza di quello che può veramente produrre la terra. Si chiude la puntata dell'Italia che va. Scriveteci attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook, e mandateci un messaggio del vostro territorio. Riascoltateci da www.rayplaysound.it e tra i nostri ascoltatori. Un saluto particolare, quelli che ci hanno scritto e che ci seguono, va al signor Fausto Zabban, che proprio domani festeggerà 96 candeline. La ricetta? Tanto sport e un buon bicchiere di vino. Auguri da tutti noi della redazione. Da Daniel Della Seta, adesso li invito a rimanere con noi, arriva l'informazione con il GR1 delle 8. A risentirci la prossima settimana. Buona settimana.
1: Ieri al raduno degli Alpini avevo bisogno di un sano orgoglio nazionale. Sorelle ritrovate, in manette la madre, il compagno, il nonno delle ragazze, l'accusa sequestro di persona. Alisi e Sara, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, sono in buona salute. Strage di giovani, fine settimana tragico sulle strade italiane, una decina di vittime in poche ore, velocità, alcol, l'uso del cellulare tra le maggiori cause di incidente. Bollino rosso, caldo estremo e notti tropicali, l'Italia sfiora i 40 gradi, afa in attenuazione solo da giovedì, ma la tregua durerà poco. 4 serate a tutta musica, a Roma in Piazza del Popolo, il Team Summer Hits. Tra i primi cantanti a salire sul palco, Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci e questa sera grande attesa per Achille Lauro. 40 anni fa la mano de Dios e il gol del secolo, le 2 reti di Maradona all'Inghilterra nell'86 in Messico che hanno cambiato la storia del calcio. Sorprese mondiali, Capoverde ferma l'Uruguay, l'Iran blocca il Belgio, vincono l'Egitto 3-1 alla Nuova Zelanda e la Spagna che ne fa 4 all'Arabia Saudita. Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera proseguiranno a livello tecnico i colloqui tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un accordo definitivo. Per il punto, la linea all'inviata Sabrina Bellomo.
2: A tracciare il bilancio di questo difficile avvio di negoziati sono i mediatori di Pakistan e Qatar, che in una dichiarazione congiunta rilasciata alle 3 di notte dopo più di 12 ore di trattative parlano di progressi incoraggianti. Archiviate le minacce del presidente americano Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, i risultati sono arrivati con l'istituzione di una roadmap, una tabella di marcia che porti a un'intesa finale entro 60 giorni. A supervisionare i lavori sarà un comitato di alto livello. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il transito nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Rivendica i risultati ottenuti dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi, a partire dal Libano e ancora deroghe all'export di petrolio, revoca del blocco navale, scongelamento di una serie di fondi, un piano di ricostruzione. I colloqui tecnici proseguiranno a Bürgenstock per tutta la settimana. Linea allo studio.
1: Dal presidente americano Trump se ne faceva accenno, ancora parole di fuoco dunque nei confronti dell'Iran, dichiarazioni piombate proprio nel mezzo dei negoziati in Svizzera, dove a rappresentare Trump c'è il suo vice Vance. Ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche Meloni e i leader della NATO. Ma partiamo dall'Iran con l'inviato negli Stati Uniti.
3: La minaccia è di far saltare in aria l'Iran se non sarà riaperto lo stretto di Hormuz, parole incendiarie di Donald Trump che irrompono nei colloqui diretti tra Iran e USA in Svizzera, dove i lavori vengono sospesi per diverse ore. Un atteggiamento in netto contrasto con quello del vice J.D. Vance tra le vette alpine per cercare un punto di equilibrio e che aveva definito i negoziati un momento storico per rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ma il capo della Casa Bianca apre un altro fronte di nuovo contro l'Italia e Giorgia Meloni con un breve post denso di tensione. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive il presidente americano, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni, aggiunge Trump, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono. Sono deluso dai leader della NATO, ha detto Trump a TGcom24, ma Meloni è una delle peggiori, ha concluso. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
1: I progressi nella trattativa tra Stati Uniti e Iran spingono al ribasso le quotazioni del petrolio. Il Brent scende sotto i $79 al barile, mentre più stabile a $75 è il WTI. In ordine sparso le borse asiatiche, bene Tokyo, le piazze cinesi tranne Hong Kong, andamento altalenante ma alla fine positivo per Seul. E nei negoziati Stati Uniti-Iran uno dei nodi più difficili da sciogliere resta quello del Libano. Le parti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione del conflitto e per far cessare le operazioni militari di Israele. Sul terreno una calma fragile, con il ministro della difesa israeliano Katz che dice nessuna limitazione all'azione del nostro esercito per rimuovere la minaccia di Hezbollah. Sentiamo la nostra inviata.
4: Beirut, banco di prova della diplomazia. Il futuro dei colloqui si gioca tra le tende delle migliaia di sfollati che sperano nella fine della guerra. Nell'elegante Zaytuna Bay, sulla spiaggia della capitale, ce ne sono centinaia. Nonostante l'annuncio della cessazione degli attacchi, i raid israeliani hanno fatto 7 vittime all'alba di ieri. Poi le armi hanno taciuto per tutta la durata dei negoziati in Svizzera. Non succedeva dal 12 marzo. È una calma vigile, ma i toni restano alti. Il premier israeliano Netanyahu rifiuta qualsiasi ipotesi di ritiro dal 6% del territorio libanese occupato dall'inizio della guerra. Sembra un dialogo tra sordi con il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che si mostra inflessibile e respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza israeliana nel Libano meridionale. Nessuna zona cuscinetto. Israele è un aggressore, dice, e deve andarsene. Un labirinto dal quale bisognerà uscire se si vuole dare ai negoziati un risultato concreto. Circola l'idea che Tel Aviv riduca almeno in parte la sua presenza e si ritiri da alcuni villaggi. Lo stesso dovrebbe fare Hezbollah. Se ne parlerà a Washington, dove è prevista la ripresa dei colloqui tra le delegazioni diplomatiche libanese e israeliana. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: In Italia la premier Giorgia Meloni, determinata a chiudere il capitolo polemiche con Trump, si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
5: Giorgia Meloni sceglie il tricolore del raduno degli alpini a Gemona per voltare pagina dopo gli attacchi senza senso, sono le sue parole, di Donald Trump. Stempera i toni ma tiene il punto, le storiche relazioni fra Italia e Stati Uniti vanno salvaguardate, tanto che non è esclusa la partecipazione della premier alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana.
6: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare, e poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini.
5: La tappa sorpresa in Friuli è la vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. La corsa diplomatica partirà da Berlino, dove la premier è attesa mercoledì pomeriggio per il vertice in formato E5 con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. Al centro del tavolo dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare ci saranno il supporto all'Ucraina e il coordinamento per la difesa in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara. Ad Antibes, giovedì, il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron. Un passaggio fondamentale per la piena attuazione dei trattati del Quirinale siglati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1.
1: Il confronto politico rimane incentrato sulle polemiche con il presidente Trump. Tramonta tuttavia l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano.
7: Dalla maggioranza la parola d'ordine è andare oltre le polemiche transatlantiche. Così il vicepremier Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce: l'Italia non è suddita, ma ricorda l'importanza degli Stati Uniti, alleato strategico. Poi la conferma: Villa Taverna e festeggiamenti per il 4 luglio ci sarò. Fratelli d'Italia loda e ricorda il senso di responsabilità della premier Marta Schifone.
8: La difesa dell'interesse nazionale è la priorità di Giorgia Meloni, anche davanti agli attacchi ingiusti di Donald Trump. Al contrario di sinistra e 5 Stelle che hanno scelto di fare propaganda.
7: Dalla Lega la parola d'ordine è serrare le file. Diverso il giudizio delle opposizioni. Il PD accusa il governo e la politica estera italiana sono in mano a dilettanti allo sbaraglio. Solo volgarità e arroganza nelle parole di Trump, secondo Nicola Fratoianni, che alla stampa però afferma niente solidarietà alla premier che fino ad ora ha assecondato la sua politica internazionale. Da Italia Viva, Davide Faraone.
9: Massima solidarietà a Giorgia Meloni, e fa piacere che anche i leader europei solidarizzino col nostro paese. Ma questa vicenda ci fa capire che in questi anni abbiamo sbagliato tutto.
7: Alessandro Allegra, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta alla chiusura degli aeroporti. Interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco massiccio fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, provocando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali presidenziali in Colombia, vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump. È l'inizio di una nuova era, ha detto. Il candidato d'opposizione, il senatore Ivan Cepeda, difensore dei diritti umani, ha chiesto il riconteggio dei voti allertando su possibili brogli elettorali. Nel Regno Unito il premier Starmer potrebbe già da oggi rassegnare le sue dimissioni dopo mesi di rumors che hanno dato il suo governo per finito.
10: Un weekend di riflessione nella casa di campagna con la moglie e poi il premier laburista Starmer potrebbe rassegnare le dimissioni, la sua leadership giunta al capolinea. Lo ha lasciato trapelare un suo fedelissimo, il ministro Peter Kyle. Alle critiche interne, alla disfatta alle amministrative del 7 maggio, al calo di popolarità su immigrazione, welfare, difesa, si aggiunge la bocciatura di Trump. Starmer ha fallito clamorosamente su immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene, scrive su Truth il presidente americano. Su Starmer pesa anche lo scandalo della nomina dell'ambasciatore negli Stati Uniti Mandelson, amico del faccendiere pedofilo Epstein. L'alternativa all'interno dei laburisti c'è già: il rivale di partito Andy Burnham, più progressista, fresco di vittoria per aver conquistato un seggio alla Camera dei Comuni alle recenti elezioni suppletive. Una figura in grado di contrastare l'ascesa dell'ultradestra di Farage. L'insediamento di Burnham dopo un passaggio di consegne potrebbe avvenire in autunno. Alba Arcuri, GR1.
1: Sono le 8 e 11 minuti e siamo al caso delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Ci sono tre fermi, sentiamo.
11: Sequestro di persona, questa è l'accusa della procura di Sulmona che ha fatto scattare i provvedimenti che hanno coinvolto la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina all'alba. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine grazie ad un'operazione delle forze speciali e dei militari che avevano fatto irruzione nell'abitazione di una signora di 80 anni dove si trovavano le giovani, inizialmente indicata come una zia. L'abitazione si trova a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. I dettagli dell'operazione alle 11.45 in conferenza stampa in procura a Sulmona. Elena Paba, GR1.
1: È stato un fine settimana tragico sulle strade con giovani vittime di diversi incidenti. Il più grave a Senago, in provincia di Milano, costato la vita a 17 anni.
12: A 18 anni, Eddie Cormano era lui alla guida dell'Audi da 5 posti in cui erano saliti in 9 dopo una festa in discoteca. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Guidava con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite. L'auto è andata dritta ad una curva, finendo in un canale. Quest'uomo è stato il primo a chiamare i soccorsi.
13: C'era una ragazza, due ragazzi, ma erano un attimino. Io l'ho detto, siete soli? Loro hanno detto, no, ci sono due sotto.
12: A perdere la vita subito sono stati due 17enni, Lorenzo e Riccardo, compagni di scuola a Paderno Dugnano e di calcio a Cormano. All'arrivo in ospedale è spirata Camilla. Anche lei frequentava lo stesso istituto.
14: Un sacco di bene, tantissimo. Non me ne capacito di quello che sia successo.
12: Ma è stato un fine settimana drammatico su molte strade italiane. Nicoletta Ruso, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. Sabato, in Trentino, stessa sorte per una ragazza di 14 anni, Adele Cubelli, promessa della mountain bike, sbalzata oltre il parapetto della carreggiata a poca distanza da casa. Claudio Vigolo, GR1.
1: E sulla sicurezza la polizia stradale continua a fare campagne di sensibilizzazione mirate proprio ai più giovani.
15: Dopo il weekend del 12 e 14 giugno, il più tragico dell'anno con 43 morti sulle strade italiane, anche quello appena trascorso ha registrato troppe vittime, spesso giovanissime, alla guida di auto e moto. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
16: Nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni la prima causa di morte è la strada. Velocità, alcol, distrazione. Nella distrazione il cellulare, il numero dei conducenti in macchina che poi porta alla difficoltà di guida. tragicamente c'è un cumulo di cose che non vanno fatte.
15: Le vostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a cosa puntano?
16: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
15: Eleonora Belviso, GR1.
1: Dramma a Torino, una donna di 39 anni, la figlia 13enne, sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore, trasportata in ospedale. Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Gioveno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Rai Radio 1, parliamo dell'ondata di caldo torrido che continua a colpire buona parte d'Europa. Nuovi record in Francia, temperature ancora molto elevate anche da noi.
17: In Italia ancora caldo sopra la media su centro, nord e zone interne, spesso sommato all'afa, e che non dà tregua nemmeno di notte. Previsti temporali sui rilievi e poche novità nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
18: Onda di calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando al più intensa in weekend anche a 39-40 gradi.
17: Peggiore la situazione in altre parti d'Europa, Spagna, Portogallo e soprattutto Francia, con metà regioni in allerta rossa, quasi tutte le altre arancioni, alcune scuole chiuse, vari eventi sospesi. Qual è il quadro complessivo? Antonello Pasini, climatologo.
19: Gli anticicloni africani sono un po' l'impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media, ma è proprio cambiata la circolazione. Cioè, mentre una volta le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, adesso arriva un caldo maggiore perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale. Quindi arrivano questi anticicloni che sono molto più caldi e portano più siccità. Però nel contempo, soprattutto quando si è ai bordi o quando si spostano, può accadere qualche pioggia violenta.
17: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Ed era caldissimo, si giocò a mezzogiorno il 22 giugno di 40 anni fa, quando ai mondiali di calcio in Messico si affrontarono nei quarti di finale Argentina e Inghilterra. Tra le due nazionali c'era tensione anche per via della guerra per le isole Falkland, combattuta tra i due paesi pochi anni prima.

0: del secolo.
1: Vorrei tu fossi qui, proprio oggi, in questo 22 giugno torrido come quel 22 giugno a Città del Messico, in cui riuscissi a far convergere le parallele dell'odio per la dittatura e del ricordo dell'oppio de Malvinas che Hamas ol Bidarem. Sì, proprio quel 22 giugno del 1986 in cui l'inganno e la grande bellezza sublimarono il loro connubio al cospetto del mondo dentro un campo di pallone, il nord e il sud, l'est e l'ovest, l'alfa e l'omega, il diavolo e l'acqua santa, niente di impossibile da far convivere per Diego Armando Maradona. Genio, de che planeta veniste, barilete cosmico, l'immensità che si arrende alla debolezza fino a riconoscerla, con gli occhi diluiti dalla cocaina, stupiti per tanto disprezzo pervenista e tristi per il dolore inflitto a se stesso e agli altri. Vorrei che tu fossi qui, Diego, per vederti danzare con la locale Plaza de Mayo, così come in mezzo ai difensori inglesi in quel 22 giugno nel regno di Montezuma, fratello immaginario, amico eterno di chi lo ha sempre amato e continuerà a farlo, da Vice a Fiorito a Napoli, con il mondo a far da confine tra l'estasi e la disperazione, come accade ogni giorno del resto e non solo il 22 giugno in cui vorrei tu fossi ancora qui. Francesco Repice, GR1.
0: La parola torni alla letteratura, così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, finito al centro di un caso per le parole ritenute offensive pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione, ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale sarà l'8 luglio a Roma. Siamo alla musica, omaggio a un grande successo degli anni 80. Gente di mare, che se ne va. È uscita una nuova versione in chiave lounge di Gente di mare, alla voce Mario Rosini ed Erika Croce. Con il testo di Giancarlo Bigazzi, Gente di mare è il duetto con cui Umberto Tozzi e Raff conquistarono l'estate del 1987 e il terzo posto all'Eurofestival. Gente lontana che porta nel cuore. E dal pop italiano dell'estate 87 arriviamo a quello di oggi. Quattro serate di musica e festa per il Team Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Sul palco ieri anche Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci, atteso questa sera Achille Lauro. E tesoro
2: che sei. Dopo l'Olimpico e San Siro, Achille Lauro ha annunciato che sul palco del Team Summer Hits porterà una sorpresa, un regalo per chi non lo ha visto in concerto nello stadio di Roma, dove ha presentato l'ultimo singolo, il duetto con Antonello Venditti, sulle note di Che tesoro che sei. Sono quattro le serate del più grande evento gratuito della stagione estiva e saranno trasmesse in altrettante prime serate su Rai 1 a partire dal 17 luglio. Alla conduzione Andrea De Logu e Carlo Conti, che l'ha definita una festa del popolo che trasforma Piazza del Popolo in un grande jukebox.
3: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
4: Sarà veramente un evento per tutti.
2: Protagonista il pop italiano per un totale di 80 artisti, con il singolo estivo o il brano di Sanremo. Dei big dell'ultimo festival mancano all'appello soltanto Dargen D'Amico e Patti Pravo. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Sono le 8:21 minuti, è lunedì e dopo il GR c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
5: Buongiorno Luana, tra poco ancora tutto sul mondiale, sul nostro campionato, ne parleremo.
6: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
1: E 24 minuti quasi. Buongiorno da Giovanna Serpico, buon lunedì e bentornati all'ascolto dell'edicola di GR Parlamento. In regia Adriano Lippi. Oggi i primi quotidiani italiani hanno scelto di aprire quasi tutti con Iran e USA negoziati nel caos perché le dichiarazioni di Trump mettono a rischio l'intesa. Qualche quotidiano come Il Giornale ha aperto con la visita della Premier Meloni al raduno nazionale degli alpini. Allora, come di consueto, andiamo ai titoli e partiamo con il Corriere della Sera. In prima pagina, Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, la protesta di Teheran. Le condizioni del regime: Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. E poi la politica che perde i cittadini, l'editoriale di Sabino Cassese. Partiti oligarchici, continua la prima pagina: Meloni uscita patriottica, Tajani noi alleati non sudditi, Italia USA, parla il ministro e la premier sfila con gli alpini. E poi i fallimenti di Donald, ancora un editoriale a firma di Luciano Fontana, e i costi dei giochi del Mediterraneo è l'articolo di Marco Bonarrigo e Milena Gabbanelli, che prosegue a pagina 17 del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Trump mina i colloqui. A Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia: aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi il nuovo attacco all'Italia: non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. E ancora, sempre in prima pagina di Repubblica, le conseguenze dell'obbedienza di Concita De Gregorio: il problema non è la disobbedienza ma l'obbedienza dei leader dei popoli, talvolta la nostra, di cittadini un tempo attenti, reattivi, che con sempre maggior fatica assistiamo all'incessante e tragico spettacolo quotidiano. 30 notifiche al giorno sul cellulare, un altro bambino mutilato in lacrime, 57 annegati, una cattedrale dell'anno 1000 distrutta. È l'editoriale di Concita De Gregorio, che è possibile leggere per intero a pagina 14. Stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri ricucire, è l'articolo di primo piano di Lorenzo De Cicco, sempre in prima pagina. Passiamo ora alla Stampa. Iran USA, negoziati nel caos, via i colloqui ma Hormuz è chiuso, minaccia americana: apritelo o bombardiamo, furia Teheran, scontro sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid, Netanyahu: rimaniamo nel sud finché necessario. E ancora il retroscena in prima pagina: Bibi, The Donald e il prezzo di Beirut, a firma di Francesca Mannocchi, l'analisi: se il mondo cancella gli orrori di Gaza, Anna Foa. E ancora la Gran Bretagna, la resa di Starmer, i rimorsi per Brexit, l'articolo di Caterina Soffici, che prosegue a pagina 9. Così la diplomazia si trasforma in show, è l'articolo di Marco Follini, che prosegue a pagina 26. Il caso, difesa l'ira di Trump, Meloni non ci aiuta, l'intervista a Ross la insulta perché non si piega, a firma di Giuseppe Bottero. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano. Continua la questione Iran-Stati Uniti, Trump fa imbufalire gli iraniani in Svizzera mentre Vance tratta, stop and go, Donald li minaccia e Galibaf e company se ne vanno. Italia USA, il tycoon insiste, li difendiamo, loro non aiutano, e Meloni va a consolarsi dagli alpini, i ministri divisi sul party del 4.7. Ancora sempre in prima pagina, titolo grande, sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi. Corte dei Conti, la riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. E poi il Fatto Economico, da FCA Stellantis, così è crollata l'auto italiana. Passiamo adesso al Giornale, che titola la prima pagina: orgoglio nazionale, bagno di folla per la Premier. Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni e lavora per ricucire con l'alleato statunitense. Campioni di export per meriti di impresa e l'editoriale di Osvaldo De Paolini, che è possibile leggere a pagina 12 del Giornale. In Svizzera avanza ottimista, Donald minaccia e l'Iran sospende il negoziato. L'analisi: senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post-eroica. E ancora il sondaggio esclusivo sul Giornale: Vannacci al contrario. Se corre da solo il centrodestra vince, in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria è al 6% e fa perdere così il campo largo. E ancora le manovre del Carroccio: Lega via alla mobilitazione e Fedriga blinda Salvini. Passiamo ora alla prima pagina del Messaggero, che apre sempre con negoziato in Svizzera in bilico dopo 80 minuti, Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, Vance non molla ma Teheran rompe con la Casa Bianca. E ancora l'editoriale, l'occasione politica da cogliere sui rimpatri di Luca Ricolfi. E poi gli approfondimenti: se il presidente boicotta il suo vice di Andrew Spannaus e le nuove rotte del petrolio di Roberta Moruso. E ancora Meloni, orgoglio nazionale, ma Trump attacca ancora, la Premier dagli alpini, Donald, Italia così non va, è l'articolo a firma di Bekis. Poi l'analisi, rispetto per l'Italia di Mario Aiello, e parole e sostanza di Umberto Vattani. E ancora vi segnalo un'intervista al ministro dell'istruzione sul Messaggero, Valditara, scuola pluralista contro indottrinamento, è l'articolo di Aiello a pagina 9, che andremo poi ad approfondire con le letture più importanti dei quotidiani. Continuo la lettura delle prime pagine passando al Foglio, che nella sua intera prima pagina una vignetta di Macox con un'immagine della Premier Meloni al telefono: sto guardando i dati, Donald, la mossa ex amici funziona da paura, più 3% nei sondaggi e più 23.000 follower su Instagram. Battiamo il ferro finché è caldo, scrivi un post in cui mi dai della stronza e poi io ti rispondo. Ma come? È troppo, dai, se stiamo a divertì. Come no, e su, se ti imploro, sapevo che questa te faceva ridere, d'accordo allora? E poi ancora andiamo al Domani, Hormuz chiuso, Trump minaccia il negoziato con l'Iran, va avanti. Al via i colloqui a Lucerna, il tycoon evoca attacchi sul fronte russo, l'incognita Putin, lo scontro Stati Uniti-Italia, NATO e denaro, cosa c'è dietro agli insulti del tycoon, a firma di Lorenzo Castellani. Gli attacchi ad personam di Donald Trump contro Giorgia Meloni non sono un'eccezione né un incidente isolato, si inseriscono piuttosto in una lunga sequenza di invettive rivolte a quasi tutti i leader dei principali paesi europei, fino ad arrivare al Papa. È il tratto distintivo di uno stile politico aggressivo iperpersonalizzato che riduce il confronto internazionale a una dinamica di forza tra individui più che tra istituzioni, e tuttavia fermarsi alla polemica rischia di far perdere di vista la sostanza, perché se Trump sbaglia, e spesso lo fa con tono plateale deteriorando il capitale politico delle alleanze, non si può dire che le sue posizioni, almeno su alcuni dossier strategici, siano irrazionali. Lo dice Lorenzo Castellani, è possibile approfondire questo articolo a pagina 6. E poi gli errori di Netanyahu, la solitudine di Israele è colpa di Bibi, di Mario Giro. Non c'è solo stizza verso l'Italia con la firma del memorandum USA-Iran. Donald Trump ha mandato all'aria un antico e consolidato sistema di alleanze. I contraccolpi e le reazioni dei vari protagonisti rimettono tutto in discussione. In Israele è scoppiato un putiferio. Il vicepresidente Vance è stato costretto a rintuzzare le critiche del governo di Netanyahu, caduto dalle nuvole anche per le dichiarazioni di Donald Trump al G7 di Evian. Il tycoon ha detto pubblicamente che Tel Aviv farebbe meglio a lasciare la stabilizzazione del Libano alla Siria. E ancora Meloni ricomincia dagli alpini, Salvini lancia Sardone a Milano. E poi sempre in prima pagina, Crosetto tra guerre, amore e gin tonic, la società di consulenza che ha una quota del bar aperto dopo il viaggio a Dubai. Il ministro e sua moglie hanno creato una SRL e sono entrati in affari in una gintoneria di Roma. I loro soci sono 3 quarantenni, uno di loro siede nel CDA di un'azienda in affari con la difesa. Articolo a firma di Enrico Carriera e Stefano Vergine a pagina 7. Passiamo al Libero. Altro che calo di popolarità, la risposta a Trump della premier Meloni, bagno di folla per Giorgia, sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente USA che in casa prende fischi. Dibattito nella Lega, Federica su Salvini, nessuna crisi e attacca Vannacci. Il vicepresidente degli Stati Uniti, quando Vance diceva Giorgia darà grandezza, hanno la faccia come il tycoon, ora la sinistra vuole buoni rapporti con gli USA. E ancora la CNN solleva il caso, Donald Coglione, il titolo di Libero arriva fino alla Casa Bianca. Poi l'editoriale di Nicolò Zanon, tutti figli della sinistra illiberale. Con questo articolo Nicolò Zanon, già vicepresidente della Corte Costituzionale, inizia la sua collaborazione con il quotidiano Libero. Passiamo al Sole 24 Ore e concludiamo la carrellata delle prime pagine delle letture dei titoli più importanti con appunto il Sole 24 Ore. La grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati Sud, Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su 4 lascia il mezzogiorno per lavorare al centro-nord. Salari e servizi per scegliere di restare è l'analisi del Sole 24 Ore. E poi ancora in prima pagina, in primo piano, bonus casa al 50% in 7 casi su 10, più controlli in agricoltura, indagini sul caporalato digitale, fisco e immobili, le prime analisi sulle dichiarazioni dei redditi presentate quest'anno. E poi lavoro e servizi, welfare aziendale, i fringe benefit sono il 55% delle prestazioni. Giustizia, ampliati i mercati ambientali, più peso alle norme dell'Unione Europea. Sulla scuola c'è un approfondimento, dal 2027-2028 i licei punteranno tutti sull'intelligenza artificiale, matematica e materie STEM. E poi commercio, negozi di vicinato in 10 hanno perso l'11% delle attività. Questi erano i titoli delle prime pagine e adesso un po' di musica e poi riprendiamo subito con le letture degli articoli più importanti.

Eccoci rientrati. Vi ho lasciati con l'aver letto il titolo di un editoriale al Corriere della Sera di Sabino Cassese sui partiti, la politica che perde i cittadini, e adesso andiamo a leggere l'articolo. È il momento della diaspora, a destra un altro politico improvvisato, al centro e a sinistra qualche neofita della politica, e politici di lungo corso si stanno dando da fare per aumentare il già numeroso mondo dei partiti. Sono una ventina i partiti che hanno rappresentanti in Parlamento, ora si aggiunge a destra Futuro Nazionale. Nell'area del centrosinistra pullulano le iniziative Progetto Civico Italia, Partito Liberale Democratico, Più Uno, Centro Democratico, Area Riformista del PD. Insomma, per secessione o per dispersione il mondo dei partiti si frammenta sempre di più. Questo accade perché manca quel collante che è costituito dalle piattaforme politiche. I partiti sono sempre meno caratterizzati da politiche, progetti, programmi. Questo spinge anche a fare continue dichiarazioni e a altre esternazioni in forma di slogan e a ricorrere a succedanei, per esempio appellandosi alla resistenza o alla Costituzione o all'antifascismo o a una forma generica di patriottismo per coprire il vuoto della politica con valori che debbono o dovrebbero essere condivisi da tutti, invece che essere la bandiera di questo o quell'altro partito. Ne aiutano le antiche definizioni geografiche, destra, centro, sinistra, derivate dalla distribuzione del personale politico nelle aule parlamentari, una volta elemento qualificativo dei partiti. A questa assenza di politiche fa riscontro la debolezza interna dei partiti. Senza politica quindi vincono gli slogan, continua Sabino Cassese. Partiti in crisi, la legge elettorale non dovrebbe guardare solo alla governabilità ma provare a riportare i cittadini alle urne. Vi aderiva negli anni 50 fino al 15% della popolazione adulta, oggi solo l'1,5%. Lo stesso accade per i sindacati. Il tasso di sindacalizzazione dei lavoratori è sceso dal 50% del 1975 a circa il 30% di oggi. La conseguenza è che i partiti sono diventati tante piccole oligarchie, come dimostrato anche dal fatto che i tentativi di aggregazione vengono solitamente fatti mediante negoziati di vertice invece che attraverso convergenze dell'elettorato o degli iscritti. I vertici sono abituati a parlare tra di loro invece che con la base, che non esiste. Un incontro scontro a un tavolo, a cena, è l'emblema più rappresentativo invece di un congresso di questa debolezza interna delle cosiddette forze politiche, spesso guidate da leader avventizi perché non provengono dal corpo del partito che rappresentano. La conseguenza di tutto questo è che i partiti, lo strumento principale della democrazia, perché sono il mezzo di trasmissione della domanda politica della società allo Stato, sono a loro volta senza una democrazia interna. Ne sono indicatori l'incapacità di integrazione del dissenso interno, gestione personalistica da parte dei vertici, scarsa contendibilità dei posti di comando, protrazione degli eletti nelle cariche al di là della durata prevista dagli statuti, rinvii dei congressi, candidature parlamentari decise dai vertici. Antonio Polito, nel suo libro La Costituzione non è di sinistra, ricorda che alla fine del 2025 il Partito Democratico ha riunito la sua Assemblea Nazionale e preso una decisione fondamentale con la partecipazione di poco più di un terzo dei suoi membri. I grandi progressi della democrazia sono stati avviati dall'inizio dell'Ottocento, quando si è cercato di far combaciare il paese reale con quello legale, introducendo il suffragio universale, ciò che ha consentito all'80% della popolazione di acquisire il diritto di voto alle elezioni politiche nazionali. Ma negli ultimi 70 anni i votanti sono diminuiti del 30%, aprendo un forte divario tra il paese reale e quello legale. Rapportando i votanti all'intera popolazione italiana, la quota scende a circa il 49%. Meno di un italiano su due è effettivamente espresso un voto alle elezioni politiche del 2022, e tutto questo si accompagna nello spazio pubblico la perdita della forza aggregativa e orientativa dei media, che hanno per circa due secoli svolto una funzione di interpretazione degli eventi e di orientamento della società. La carta stampata contribuisce per poco più del 10% all'informazione politica, mentre
Internet è diventata la principale fonte di informazione, così l'informazione non transita più attraverso interpreti che selezionano, stabiliscono le priorità delle notizie, le illustrano e cercano di trarne valutazioni sulla direzione degli eventi. In questo quadro meraviglia che la scelta di una nuova formula elettorale sia motivata soltanto dalla governabilità, cioè dal risultato del voto, e non dalla rappresentatività, nel senso di riportare i cittadini ai seggi. E poi c'è l'editoriale di Luciano Fontana che risponde, che alla ricerca di popolarità fugge a gambe levate da Trump. La domanda è: caro direttore, davvero è solo una coincidenza l'attacco quasi infantile di Donald Trump a Giorgia Meloni e ai leader europei il giorno dopo la distruzione che i droni ucraini hanno seminato sulla città di Mosca? O dietro questo comportamento c'è una sorta di voglia di compensazione verso lo smacco subito da Vladimir Putin? Davvero si può banalizzare tutto senza comprendere le possibili ragioni che ci starebbero dietro? La risposta di Fontana. Nella sua visione narcisistica, nel suo atteggiamento da capo assoluto e capriccioso che non ammette critiche e distinzioni, non esistono leader di paesi alleati con le loro politiche e i loro interessi. Esistono solo fan. Chi non applaude entra immediatamente nel mirino. Se poi si tratta di un premier donna, la dose di insulti è moltiplicata. Scorrendo i social network in questi giorni ho trovato migliaia di video e post provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, che manifestano un senso di liberazione. Finalmente una donna ha risposto a muso duro a un bullo, non ha lasciato stare per paura delle ritorsioni che il presidente americano utilizza a man basse per minacciare. Non si tratta però solo di uno scontro caratteriale. Trump ha cercato sistematicamente di colpire i suoi alleati, di blandire al contrario i peggiori autocrati del mondo. Ogni suo gesto è stato un colpo agli interessi dell'Europa e dell'Italia. Che questo atteggiamento abbia minato la consonanza politica iniziale tra Trump e Meloni è sembrato inevitabile. Un'ultima battuta infine sulla questione della popolarità. Trump ha affermato che Meloni cercava disperatamente una foto con lui per recuperare consenso. Fa un po' sorridere perché il giudizio degli italiani su Trump, secondo tutti i sondaggi, è negativo, con percentuali bulgare. D'altra parte anche in America la popolarità di Trump è a minimi storici. Insomma, qualsiasi leader fuggirebbe a gambe levate da un abbraccio mortale di Trump. Altro che implorare foto. Lascerei perciò Trump al suo narcisismo e da ora in poi mi concentrerei sulle relazioni da alleati e su base paritaria con gli Stati Uniti, un paese amico e decisivo per l'Italia. E poi passiamo a una lettura nelle pagine di Primo Piano: Medio Oriente in fiamme, Hormuz, lo stretto resta aperto ma a metà le navi bloccate sono 500, intanto continua la ricerca di rotte alternative. L'articolo è a firma di Stefano Agnoli. Lo scontro, l'Iran da sabato sostiene di aver richiuso lo stretto di Hormuz, gli americani hanno smentito, in effetti negli ultimi due giorni c'è stato un transito, anche se ridotto, di navi. Un conto sono la retorica e le minacce, un altro quanto sta accadendo a Hormuz nelle ultime ore. Difficile trovare piena concordanza sulle cifre, ma molte petroliere e tanker carichi di gas liquefatto hanno effettivamente attraversato lo stretto e hanno continuato a farlo fino a ieri. Sì, però ancora si è lontani dalla normalità, quando transitavano 130-140 navi al giorno. Lo stretto insomma non risulta chiuso, ma non è neppure del tutto aperto. Resta sospeso in una zona grigia e rimane ad alto rischio con traffico ridotto e condizionato. Ciò che si sta consolidando è una divisione delle acque. Il corridoio centrale usato prima del conflitto non esiste più come rotta sicura. Le sue due corsie risultano infestate da 80 mine. Il traffico quindi passa da due corsie di emergenza a nord e a sud. La prima tra le isole di Larak e Qeshmi, sotto il controllo di Teheran, e la seconda a ridosso della penisola omanita di Musandam, gestita da Marina e Aviazione Americana. Dunque,
Le evidenti difficoltà di un accordo rendono peraltro ancora più gente la domanda che resta sullo sfondo della crisi. Quanto è sensato dipendere ancora da un corridoio di 33 chilometri sorvegliato da un paese ostile? Sarebbe possibile trovare una o più vie di fuga? Nella diplomazia medio orientale qualcosa si sta muovendo, ma ancora a livelli di contatti preliminari. Tra le alternative che hanno funzionato durante la guerra, le più rilevanti sono state quella delle petroline saudita, 1200 chilometri sul Golfo a Yanbu sul Mar Rosso. Il nuovo special envoy americano Tom Barrack ha discusso di recente con Baghdad per il ripristino della costa siriana inattiva dal 2003, mentre il governo di Damasco ha avviato uno studio per ristrutturare le tabline storiche dell'oleodotto del 1950. E poi vi è una intervista al ministro Tajani di Paola Di Caro. L'Italia non è suddita, gli USA alleato strategico, a Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta. Il ministro, contatti continui con Rubio al lavoro sui dossier. A pagina 11 sempre del Corriere della Sera, il ministro risponde: al punto in cui bisogna abbassare i toni e lavorare, la politica estera non si fa con le offese e gli ultimi attacchi immotivati a cui è stato sacrosanto rispondere. Essere alleati leali degli USA come siamo non significa rinunciare alla nostra sovranità. Non siamo sudditi di nessuno. Adesso occorre evitare che tutto questo si traduca in un danno politico, economico e diplomatico. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di un rapporto solido con gli USA, allo stesso modo gli USA hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. E poi la Premier Meloni prosegue, il ministro Tajani ha difeso l'Italia e lo ha fatto bene. Io da ministro degli esteri farò capire agli americani che l'Italia va rispettata e ogni equivoco superato. Siamo un ponte nel Mediterraneo, la seconda potenza industriale d'Europa, la quarta commerciale del mondo, interlocutore imprescindibile in Africa, nei Balcani e in Medio Oriente, conclude il ministro Tajani. Passiamo alla Repubblica con le pagine di primo piano. USA-Iran colloqui tra le minacce, Trump vi faccio saltare in aria e il summit di pace rischia il flop. Al riparo dalle telecamere, primo incontro a Lucerna tra i grandi del mondo, ore di tensione dopo un post del capo della Casa Bianca che evoca nuovi bombardamenti. Poi il dialogo riparte, focus sul Libano, sanzioni e, nonostante le smentite, si parla anche di nucleare. Il vicepresidente Vance parla di grandi progressi, dice l'inviato Paolo Mastrolilli a New York, e il suo capo Trump minaccia di tornare a radere al suolo l'Iran. Non è raro che questa Casa Bianca usi la strategia delle minacce e le pressioni accompagnate da aperture per far procedere i suoi interessi. Il risultato però è stato che i colloqui tra Stati Uniti e Repubblica Islamica previsti dal memorandum di pace appena firmato e mediati da Pakistan e Qatar sono cominciati ieri e hanno rischiato di finire subito nel resort svizzero. La delegazione di Teheran, infatti, hanno riferito ai media iraniani, si era alzata al tavolo in segno di protesta contro le nuove minacce di Trump, pronta ad andarsene. Poi sono arrivate le smentite via Axios, sito solitamente ben informato, e le trattative sono andate avanti. La missione della Repubblica Islamica era guidata dal presidente del Parlamento con tutti i più grandi del mondo. La Repubblica Islamica era pronta a ritirare la delegazione per protesta dopo che il tycoon aveva ipotizzato di far sparire il paese. Tanto per chiarire subito il clima, l'agenzia iraniana ISNA ha scritto che in base agli accordi e alle intese precedenti non sarà diffusa alcuna foto o video dei colloqui a quattro e delle sessioni di dialogo in Svizzera. Gli americani e gli organizzatori avevano predisposto strette di mano e foto tra
gli inviati americani e iraniani durante la seconda sessione di lavori, ma Ghalibaf si è opposto e la sua delegazione è entrata nella sala solo dopo che i media erano usciti. Il negoziato all'inizio si è concentrato sull'emergenza in Libano, dove le operazioni militari israeliane mettono a rischio la tenuta dell'accordo firmato da Washington e Teheran. Sul resto dell'agenda invece le versioni divergono, in particolare sulla questione chiave del nucleare. Gli americani, ha scritto l'agenzia iraniana Tasnin, volevano che la presenza del direttore dell'AIEA Rafael Grossi ai colloqui, ma l'Iran si è opposto. Stando a quanto riferito Axios nella tarda serata di ieri, però, di nucleare si è parlato ugualmente, perché benché l'obiettivo della Repubblica Islamica in questa fase fosse solo affrontare le questioni dello scongelamento dei beni all'estero e la revoca delle sanzioni petrolifere. Mentre i colloqui erano in corso, sono arrivate le nuove minacce di Trump via social. L'Iran deve immediatamente fermare i suoi proxy altamente pagati in Libano dal causare problemi. Se non lo farà, lo colpiremo di nuovo molto duramente, proprio come la settimana scorsa. Quanto al nuovo blocco di Hormuz, ha calcato ulteriormente la mano. Se lo chiudete, ha intimato, rivolto agli iraniani, non avrete più un paese. Quindi ha detto a Fox News che sta valutando di mettere la Siria in condizione di intervenire nel Libano meridionale contro Hezbollah, perché l'esercito israeliano non è in grado di fare nulla senza abbattere edifici. Trump, che nei giorni scorsi ha criticato Netanyahu perché mette a rischio l'accordo di pace, ha aggiunto di essere deluso perché lo Stato ebraico non riesca a sradicare Hezbollah. Il vicepresidente Trump, che è sempre il vicepresidente Vance, scusate, che è sempre stato scettico sull'intervento e col negoziato si gioca la possibilità di correre per la Casa Bianca nel 2028, ha detto che è stato un incontro storico per rimodellare il Medio Oriente con la diplomazia. Non si può risolvere tutto subito, ma abbiamo già fatto progressi nelle ultime ore e mi aspetto che ne faremo ulteriori nelle ore a venire. Poi, davanti al capo di Stato Maggiore delle Forze Armate di Islamabad, si è concesso una battuta: nella mia vita ci sono due persone, mia moglie, che è indiana, e il mediatore pakistano, con cui ho parlato più di tutti negli ultimi 3 mesi. E così si è dipanata la prima giornata dei colloqui previsti dal memorandum. La voce da dentro che parla di progressi, ma nelle condizioni puntuali non è facile scommettere sul fatto che diano risultati definitivi entro la scadenza di 60 giorni. E ancora, caccia al tesoro di Teheran, il mistero dei miliardi congelati dagli Stati Uniti è l'articolo dell'inviato di Repubblica Francesco Monacorda a Dubai. 6 miliardi di dollari di sicuro in Qatar, altri 2 in Lussemburgo, in Cina una somma imprecisa tra i 20 e i 50 miliardi, somiglia a una caccia al tesoro su scala planetaria, la mappa dei fondi iraniani congelati dalle sanzioni americane. Ma tra le montagne svizzere, dove Stati Uniti e Iran provano a trasformare la fragilissima tregua in un accordo, il dossier del tesoro iraniano non è meno decisivo dell'uranio dei missili e dello stretto di Hormuz senza soldi. Teheran non ricostruisce senza qualche controllo sui soldi. Washington perde il poco potere che le resta. Quanti soldi esattamente? E perché parcheggiati e congelati in mezzo mondo? Già, qui la finanza si incrocia con la politica. L'Iran sostiene che il totale superi 100 miliardi di dollari. Gli USA ritengono che la cifra sia molto più bassa. Quanti che siano i miliardi in ballo, la loro esistenza dimostra che le sanzioni imposte dagli USA non hanno impedito all'Iran di vendere petrolio, ma hanno ridotto drasticamente la capacità di trasformare quelle vendite in fondi utilizzabili negli anni. Teheran ha aggirato in parte il sistema attraverso reti commerciali e finanziarie parallele, soprattutto con la Cina, talvolta chiedendo e ottenendo pagamenti in valute diverse dal dollaro. Il Wall Street Journal ha provato a disegnare la mappa del tesoro. La quota più grossa sarebbe proprio in Cina, non a caso grande cliente del greggio iraniano, appunto con una cifra che va dai 20 ai 50 miliardi di dollari. Nessuno sa esattamente quanto ci sia.
Poi accanto ai fondi bloccati c'è un'altra cifra scintillante, 300 miliardi di dollari che Trump dice di poter mobilitare per la ricostruzione dell'Iran. L'agenzia di stampa Reuters ha scritto che il fondo sarebbe privato e che oltre la metà della somma sarebbe già stata impegnata. La Casa Bianca insiste che non si tratterà di denaro americano e che ogni beneficio sarà condizionato a verifiche sul nucleare. Ma chi metterà davvero i soldi? Il precedente del Board of Peace per Gaza non è dei migliori impegni per i 17 miliardi di dollari su un piano stimato in 70, ma zero fondi o quasi visti finora. Anche il miraggio dei 300 miliardi comunque potrebbe servire agli USA per dire che non stanno pagando l'Iran, ma costruendo incentivi legati a passi concreti a Teheran per vendere in patria l'accordo come una vittoria economica. E finisce qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Tra poco il notiziario delle 9 di GR Parlamento con Danilo Cretara e poi ancora un approfondimento con le notizie sui quotidiani.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Ben trovati da Danilo Cretare, studio per il notiziario parlamentare. Riprenderanno in tarda mattinata alle 12.20 i lavori alla Camera con il voto sulla fiducia chiesta dal Governo sulla conversione in legge del cosiddetto piano casa. Il decreto contiene misure per favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata destinata alla vendita o alla locazione a prezzi calmierati. Dopo il voto, l'esame degli ordini del giorno e poi il voto finale. Per comprendere cosa c'è nel testo, ripercorriamo il dibattito in aula con Roberta Gentilini.
3: Obiettivo del provvedimento: l'incremento di alloggi a prezzi accessibili attraverso la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici inutilizzati e non redditizi. Piano destinato prevalentemente a studenti fuori sede, giovani coppie, genitori separati, inoltre alla sperimentazione di modelli di coabitazione solidale e intergenerazionale. Il relatore, Iaia, Fratelli d'Italia.
4: Prevede la possibilità di conferire ulteriori risorse nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 27 al 30. Di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 31 al 34 per un totale di 4,8 miliardi di euro.
3: La relatrice Mazzetti, Forza Italia, ricorda che si autorizza il Dipartimento di Politiche di Coesione
5: a sottoscrivere nel 2026 quote del fondo istituito e gestito da Invimit SRG per 100 milioni di euro, con risorse a valore del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.
3: Accolti in commissione alcuni emendamenti dell'opposizione, Malpensa ha stellato fede e non risparmia le critiche. 650.000 famiglie che attendono un alloggio di edilizia economica popolare, ma anziché un piano casa, si tratta di una casa di carta, attacca.
6: Un'ennesima opportunità per forzare, per incrementare speculazioni edilizie che vanno ben oltre quelli che sono le maschere dei contenuti riportati in questo documento.
3: Un bluff, tranchant, il giudizio della Dan Ferrari.
7: Limiti strutturali in questa proposta e addirittura il rischio di aggravare un'emergenza abitativa nell'incapacità di dare le risposte più giuste.
2: Il Senato riparte domani con il disegno di legge sulla caccia, all'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. Ricordiamo che giovedì prossimo alle 11 si terrà a Montecitorio la cerimonia in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Interverrà il presidente Mattarella, l'introduzione dei presidenti di Camera Fontana e Senato La Russa. Andiamo all'estero, Medio Oriente. In Svizzera in corso i colloqui tra Stati Uniti e Iran, trapela ottimismo, i negoziati dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana malgrado le forti tensioni. Il presidente americano Trump però con un nuovo post torna ad attaccare l'Italia. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran, scrive il presidente. Li difendiamo da decenni, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono. Trump se la prende in generale con i leader dei paesi NATO, ma Giorgia Meloni conclude è la peggiore. Determinata a chiudere il capitolo polemiche, la premier Giorgia Meloni si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Sentiamo Federica Ionta.
8: Giorgia Meloni sceglie il tricolore del raduno degli alpini a Gemona per voltare pagina dopo gli attacchi senza senso, sono le sue parole, di Donald Trump. Stempera i toni ma tiene il punto, le storiche relazioni fra Italia e Stati Uniti vanno salvaguardate, tanto che non è esclusa la partecipazione della premier alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana.
9: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare, e poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini.
8: La tappa sorpresa in Friuli è la vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. La corsa diplomatica partirà da Berlino, dove la premier è attesa mercoledì pomeriggio per il vertice in formato E5 con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. Al centro del tavolo dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare ci saranno il supporto all'Ucraina e il coordinamento per la difesa in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara. Ad Antibes, giovedì, il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron. Passaggio fondamentale per la piena attuazione dei trattati del Quirinale siglati da Sergio Mattarella e Mario Draghi.
2: La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Osama al-Masri, il generale libico lo scorso anno arrestato in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, poi rilasciato e rimpatriato. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel principale carcere del paese. Anche su questa vicenda il confronto politico, torniamo in Italia, che tuttavia resta incentrato sulle polemiche con il presidente Trump, anche se tramonta l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano. A Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta, dice oggi sul Corriere della Sera il ministro degli esteri Tajani. Sentiamo Noemi Giunta.
0: Troncare, sopire, tutte le polemiche transatlantiche, per la maggioranza è ora di andare oltre. Del resto, che il rapporto con gli Stati Uniti sia solido a prescindere dalle contingenze, lo riafferma anche il vice premier Tajani. Lasciamo perdere, torniamo a lavorare, scandisce Salvini, pronto a coordinarsi con gli altri ministri per la festa dell'Independence Day a Villa Taverna.
10: Fondamentale non confondere gli screzi con i rapporti fondamentali fra Italia e Stati Uniti.
0: E Fratelli d'Italia cambia immediatamente argomento, commentando con entusiasmo l'arresto di al-Masri come prova che il governo ha fatto bene a rimandarlo in patria. Tutto l'opposto di come la vede Italia Viva, con Borghi che dice proprio il suo arresto dimostra quanto sia stata ignominiosa la decisione di rimpatriarlo. Comunque, ferma restando la solidarietà alla premier su Trump, abbiamo un governo di dilettanti allo sbaraglio, affermano i Dem. Giorgio Meloni faccia autocritica, ribadiscono i 5 Stelle, che poi sulla difesa degli interessi italiani da parte del governo con Licheri ironizzano.
11: Gli impegni sugli acquisti di armi e gas americano, l'aumento delle spese militari al 5%, Meloni è arrivata a definire sostenibili i dazi americani.
2: In chiusura, usciamo dalla politica, ma non troppo, la parola torni alla letteratura, così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, al centro di un caso per le offese che avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione, ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale l'8 luglio a Roma. È tutto per il notiziario. Grazie ad Adriano Lippi alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Giovanna Serpico.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Bentornati all'edicola di GR Parlamento, al microfono Giovanna Serpico, seconda parte. C'eravamo lasciati con gli approfondimenti dei principali articoli dei quotidiani di primo piano. Siamo alla Repubblica e vorrei leggervi un articolo nelle pagine di primo piano sulla Premier Meloni che sfila tra gli alpini. Mi serviva sano orgoglio, ma Donald Trump attacca ancora. La visita a sorpresa a Gemona per dare un segnale dopo lo scontro. Il tycoon sui social non si è difeso contro l'Iran e non va bene. L'articolo è a firma di Gabriella Cerami. Strette di mano e selfie, un bagno di folla, Giorgia Meloni a sorpresa arriva al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, una passerella andata in scena ieri mattina dopo due giorni di botta e risposta con Donald Trump, dai toni durissimi, scontro che lei auspicava si placasse e che invece è stato rinfocolato nella serata dal presidente americano che è tornato ad attaccare l'Italia, recriminando ancora sull'impegno per la difesa contro l'Iran, perché sostiene, dopo aver speso milioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi e l'affondo sul suo social truth, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo, non va bene. Tajani, rapporti con gli USA solidi, il ministro della difesa nulla da imputarci, Salvini, per me la partita è chiusa. Dunque, continua Gabriella Cerami, la nuova uscita arriva a guastare la scenografia del blitz a sorpresa di Meloni tra gli alpini, festeggiato sui social con un video tra tricolore e folla. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, la frase scelta dalla Premier per dare il senso della sua mossa nel pieno dello scontro con il leader degli Stati Uniti. L'intento è comunicare non solo un'immagine di solidità e consenso tra la gente in un momento di difficoltà nei rapporti internazionali, ma anche rimarcare il tratto identitario della sicurezza rispetto a Roberto Vannacci, l'ex generale a cui Fratelli d'Italia non vuole lasciare campo libero nel mondo della difesa. Gli alpini sono una certezza, dice la Premier, e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza. Prima del nuovo attacco del tycoon, i ministri del governo per tutto il giorno hanno provato a lanciare segnali di riappacificazione in linea con la volontà di Meloni di chiudere la disputa. Per ora non sembrano sortire effetto. Il titolare degli esteri, Antonio Tajani, pur ribadendo che quelle dei giorni scorsi da parte di Trump sono dichiarazioni incomprensibili, pone l'accento sui rapporti solidi con gli USA. Continuiamo a lavorare con loro, i dossier aperti continueranno ad andare avanti, precisa il ministro, i dati dell'export mostrano l'interesse degli USA per l'Italia e non solo l'economia. Un altro dossier cruciale, come dimostra il post di Trump, resta la difesa. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia è pronta a intervenire a Hormuz, ma solo in una cornice di sicurezza. Assicura però che è solidissimo il rapporto con gli Stati Uniti, convinto che molti degli atteggiamenti di Trump nascano su riflessioni sue spesso non condivise. Non c'è nulla dal punto di vista della difesa che ci possa essere imputato. Matteo Salvini da Milano è il più sbrigativo. Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme. Ancora, gli attacchi personali non devono sfociare nella compromissione dei rapporti diplomatici, commerciali e industriali. Non abbiamo con gli Stati Uniti non una ma 100 partite aperte. Poi il leghista sentenzia: per me è partita chiusa. Possibile? Non sembra crederci l'opposizione che punta il dito contro il governo. Riccardo Maggi, più Europa, chiede che Meloni riferisca in aula. Di certo l'esecutivo vorrebbe chiudere il caso e tende la mano. La Casa Bianca per ora non la stringe. E la Premier replica e manda i vice al 4 luglio e Crosetto sente sente la NATO. Questo è l'articolo a firma di Lorenzo De Cicco. Le telefonate con i capi di Forza Italia e Lega per concertare la nuova linea, i timori per possibili dazi e per il disimpegno dalle basi. Non vi preoccupate, non mollo al raduno degli alpini, dice a Gemona Giorgia Meloni, e cerca e trova il bagno di folla, quell'immagine di popolarità che Donald Trump ieri l'altro aveva fortemente messo in dubbio. Ricevendo la replica piccata della Premier, pensa alla tua. La Presidente del Consiglio non torna sul frontale con la Casa Bianca, che ha terremotato i rapporti Roma-Washington delle ultime 72 ore, e non risponde nemmeno a sera all'ennesimo affronto di Trump. C'è preoccupazione pure sul lato commerciale, cioè per i possibili dazi, conclude l'articolo di De Cicco. E nell'intervista al ministro Ciriani ieri è venuto fuori che non si è potuta negare questa eventualità parlando di possibili ricadute serie. Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida era riuscito a ridurre i dazi indiretti alla nostra pasta. Con i colleghi Lollobrigida sostiene di non temere extra dazi perché sono questioni europee, perché come dimostrano i numeri del nostro export, che ha superato il Giappone, hanno influito poco e niente, ma lo scenario si fa sempre più incerto e nessuno al governo può davvero escludere nulla. Sempre primo piano della Repubblica, a pagina 8 un'intera pagina dedicata alle imprese. Imprese con il fiato sospeso, il business non può fermarsi, in gioco c'è un export da 70 miliardi, Giorgetti diserta l'assemblea dell'American Chamber oggi a Milano. L'articolo è di Carlotta Scozzari. L'interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti aiuta a capire perché dopo i dazi il mondo imprenditoriale ora guardi con preoccupazione alle tensioni tra il presidente Trump e Giorgia Meloni. Nel 2025 le esportazioni italiane verso il mercato statunitense, guidate dal settore farmaceutico, hanno sfiorato quota 70 miliardi di euro contro importazioni per 35,4 miliardi, quindi con un avanzo commerciale per oltre 34 miliardi a vantaggio del nostro paese. Ecco perché è importante insistere su una relazione forte e solida con Washington, però quest'anno servono politiche più attrattive, e la speranza è che, conclude l'articolo di Carlotta Scozzari, la comunicazione rientri sui binari di educazione e rispetto e che si possa ripristinare il buon rapporto che c'era. E passiamo alla politica interna. La Lega con Salvini cerca la tregua e lancia Sardone a Milano. Il segretario chiude la due giorni dei gazebo con Zaia e Fedriga, tutto ok. Oggi la cabina sui territori. L'articolo è a firma di Alessandro Corica. Il capitano cerca la pace in vista della cabina di regia con gli amministratori locali, che oggi si riunirà da remoto per la prima volta, ostenta sicurezza con Zaia e Fedriga. In questi ultimi 10 giorni mi sono sentito non spesso ma spessissimo, racconta mentre conclude l'ennesima visita, uno dei gazebo che hanno visto la celebrazione della sua leadership a Milano, dove gli antisalviniani si contano sulle dita. Eccola allora la strategia di rilancio di Salvini all'angolo dopo settimane di mal di pancia e logoramenti interni a causa delle richieste di rinnovamento dell'ala nordista del partito. Dal lato il nuovo tavolo, che oggi parte come un organismo scelto da tutti, è stato chiamato Fedriga a chiamare le persone, assicura lui. Dall'altro il sondaggio milanese per indicare il possibile candidato leghista. Così già al mattino Salvini si gioca la carta con gli alleati del centrodestra. Conosce, ama Milano, mi piacerebbe come candidato sindaco, dice parlando di Sardone, eurodeputata in città, campionessa di preferenze. E intanto c'è un trafiletto dedicato sempre a Futuro Nazionale, il

un bisogno reale, costruiamo la vera alternativa sovrana identitaria. L'ex generale continua ad attaccare il centrodestra, lo fa tirando in ballo il Pride. La gente non si riconosce in un centrodestra che promette cambiamento, ma continua a sostenere l'agenda Draghi e von der Leyen, e dice: in un centrodestra che promuove eventi LGBT, come ha fatto l'Istituto per la Grafica, ente del Ministero della Cultura, che il 19 giugno ha ospitato e patrocinato l'evento Grafica Pride, un evento del quale aveva preso le distanze lo stesso ministro Alessandro Giuli, serata incoerente con la missione dell'istituto di Via della Stamperia. E passiamo adesso alla lettura della Stampa, con degli articoli dedicati al piano casa che dovrà essere votato anche oggi alla Camera. Emergenza abitativa, l'ira dei comuni tagliati fuori dal confronto, oggi la fiducia al decreto. Dall'housing sociale all'edilizia pubblica, scontro sul piano da 160.000 alloggi. Per i favorevoli si tratta del più grande intervento di edilizia pubblica negli ultimi anni, per gli scettici di una privatizzazione. Sta di fatto che sul decreto legge per il piano casa in via di conversione al Parlamento è scattata la fiducia. I tempi sono serratissimi, tutto deve concludersi entro il 6 luglio, ma già prima del varo definitivo del provvedimento destinato a dare una casa a chi non l'ha, monta lo scontento. Non piace la blindatura del testo su un tema cruciale come l'emergenza abitativa, un disagio che attanaglia, secondo Nomisma, 1,5 milioni di famiglie italiane gravate dall'aumento degli affitti in molte aree oltre la soglia sostenibile del 30% del reddito, una pressione destinata a crescere secondo l'osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica, per via del cambio strutturale dei nuclei, soprattutto nelle città universitarie, nei poli occupazionali e nei grandi centri urbani. A una parte una manciata di modifiche che la maggioranza ha riformulato, non è stato condiviso nulla, si sfoga Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle. Con gli sfratti in aumento si mettono appena 970 milioni di euro per recuperare 60.000 alloggi popolari in 5 anni, mentre ci sono 650.000 famiglie in lista d'attesa. Il governo mira all'alimentazione dell'edilizia pubblica per fare cassa e ripianare debiti di bilancio, e con il super commissario di deroga ai piani regolatori e al codice dei contratti un favore solo ai fondi di investimento. Il riferimento è al punto che prevede che eventuali vendite di immobili pubblici andrebbe all'abbattimento del debito pubblico, dunque ad assottigliare gradualmente un'offerta residenziale che si punta ad aumentare. L'altro nodo riguarda il ruolo del commissario nazionale a nomina del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, dotato di un robusto pacchetto di procedure semplificate davanti al quale gli enti locali non fanno, per così dire, salti di gioia. Il governo interviene su una materia di competenza dei comuni. E concludiamo l'articolo sul provvedimento del piano casa. Per ammorbidire il vincolo, un emendamento della maggioranza punta a introdurre più destinazioni d'uso anche non residenziali, modificando la base di calcolo della quota minima del 70% e prevedendo anche una fetta tra il 5 e il 15% per start-up, microimprese, co-working, commercio di prossimità, artigianato urbano e servizi di quartiere. Ma il rischio di aumentare i divari tra regioni, città e quartieri si fa concreto. E un approfondimento sempre su il piano casa e sulla questione immobili: a Torino vuoti 1600 immobili, carenza di fondi per i lavori, inutilizzato il 10% di unità dell'agenzia territoriale. Gli alloggi dedicati all'edilizia sociale vuoti perché in attesa di lavori a Torino sono circa 1600, in provincia ce ne sono altri 946, in tutta la regione il totale sfiora quota 5.000. Dal piano casa del governo poi Torino attende anche di scoprire se ci saranno risorse a disposizione per un altro degli obiettivi indicati da Roma: la riqualificazione dei tanti vuoti urbani presenti sul territorio per dare vita a nuove case a canone agevolato. E passiamo poi a una pagina del Fatto Quotidiano che vi segnalo, davvero molto interessante. Siamo a pagina 6, parliamo di politica, c'è un'emergenza.

Dopo 28 morti, corre ai ripari Salvini, il ministro delle infrastrutture, strage al volante, Salvini cerca sponde e convoca Piantedosi. L'articolo è a firma di Marco Franchi. La lunga scia di sangue sulle strade italiane in pochi giorni, cioè 28 vittime, il bilancio provvisorio diventa un caso politico che in una domenica in piazza a Milano si trasforma in una tegola politica per il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, convinto che dalle polemiche montanti a giocare in difesa, a convocare in settimana un vertice sulla sicurezza stradale e a chiamare in causa anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema della sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono anche troppi ragazzi che non tornano a casa. Non è possibile continuare così con questa strage di giovanissimi sulle nostre strade, ha detto Salvini, a cui fischiano le orecchie. L'associazione infatti Vittime Incidenti Stradali ricorda di aver già detto in tutti i modi che il nuovo codice voluto dal ministro non basta a fermare la strage se non si rafforzano anche prevenzione e controlli. Si oppongono subito i renziani, che accusano Salvini di aver fatto solo propaganda. E il PD, se possibile, ancora più tranciante, rinfaccia a Salvini, al governo, non solo la propaganda e l'autocelebrazione immotivata, e snocciola i dati che certificano come l'Italia resti tra i paesi peggiori d'Europa per mortalità stradale, ben sopra la media dell'Unione e comunque lontanissima dall'obiettivo di dimezzare le vittime entro il 2030. I numeri parlano chiaro, il calo delle vittime è purtroppo limitato ed è principalmente merito del coraggio dei sindaci, che hanno ridotto la velocità di circolazione in ambito urbano, quelle stesse cita 30 che Salvini ha provato a smontare con la sua direttiva, spiega Andrea Causo, della presidenza del gruppo PD alla Camera, vicepresidente della commissione trasporti, che incalza Salvini accusandolo di aver sostenuto i ricorsi contro i sindaci. È costretto a intervenire il presidente della stessa commissione di Montecitorio, il meloniano Salvatore Deidda, che cerca di mettere una pezza a colori. Il lavoro di revisione e aggiornamento del codice della strada non è certamente finito. Attendiamo in Parlamento l'estensione della delega al governo per poter presentare in autunno il frutto del grande lavoro sinergico svolto in questi mesi tra sede parlamentare ed esecutivo. Benissimo, e adesso passiamo a un articolo del Giornale. Il sondaggio su Vannacci, scenari politici, le mosse delle coalizioni. Effetto Vannacci al contrario, più voti al centrodestra, se corre in solitaria spaventa l'ala moderata. Futuro nazionale stimato al 6%, 4% con l'alleanza. Se resta autonomo, 3 punti in meno al campo largo. E se ci si limitasse all'aritmetica, la presenza di Roberto Vannacci nel centrodestra dovrebbe rafforzare la coalizione. Il sondaggio dimostra invece che accade il contrario. L'alleanza con Futura Nazionale produce più perdite che guadagni per tutti i partiti della coalizione, Futuro Nazionale compreso, e ci sarebbe una parità tra i due maggiori schieramenti. Invece il Liberi Tutti risulta lo scenario più favorevole per il centrodestra nel caso in cui Futuro Nazionale entri formalmente nella coalizione. Il centrodestra e il campo largo si troverebbero sostanzialmente appaiati, 45% contro 45%. Se invece Vannacci corresse autonomamente, pur ottenendo un significativo boom del 6%, il centrodestra senza di lui salirebbe al 45,5%, mentre il campo largo si fermerebbe al 42%. In questo scenario il vantaggio sarebbe di 3,5 punti percentuali. Il centrodestra ottiene quindi un risultato migliore con un Vannacci autonomo piuttosto che all'interno della coalizione. La spiegazione è meno complessa di quanto si possa
sembrare. L'eventuale presenza del generale all'interno dello schieramento produce infatti una reazione negativa in una parte dell'elettorato moderato e centrista che oggi sostiene i partiti della coalizione. L'effetto è evidente: Fratelli d'Italia passa dal 29 al 27 perdendo 2 punti percentuali, Forza Italia scende dal 7,5 al 6,5, mentre Noi Moderati dimezza sostanzialmente la propria consistenza passando dall'1,5 allo 0,5. Persino la Lega arretra, seppure in misura più contenuta, dal 6,5 al 6. Quest'ultimo dato è particolarmente interessante perché suggerisce che gran parte dell'elettorato leghista maggiormente sensibile ai messaggi di Vannacci abbia già compiuto il proprio spostamento politico. Ma il dato più sorprendente riguarda proprio Futuro Nazionale. Quando corre autonomamente raggiunge il consenso boom del 6, ma quando entra nel centrodestra si ferma al 4. In altre parole, perde circa un terzo dei propri consensi. È la dimostrazione che una parte significativa del suo elettorato lo sostiene proprio perché percepito come soggetto politico alternativo. Dunque Vannacci in coalizione viene percepito dai suoi come meno alternativo. Dove finiscono allora i voti persi dal centrodestra? L'analisi mostra che una quota si sposta verso le forze centriste e moderate. Crescono infatti Azione, che passa dal 2,5 al 3,5, così anche il Partito Liberal Democratico e Sud chiama Nord. Aumentano anche Progetto Civico e Italia Viva nell'area del Campo Largo. Si tratta di elettori che non si riconoscono nella prospettiva di una coalizione in cui il ruolo di Vannacci diventi strutturale. L'impatto non riguarda però soltanto gli equilibri tra i partiti. La presenza di Futuro Nazionale nel centrodestra determina anche una riduzione della partecipazione elettorale. L'affluenza stimata scenderebbe infatti al 61% fino al 59%. Anche questo è un elemento che penalizza la coalizione, perché una parte di elettori preferirebbe non votare piuttosto che sostenere una proposta politica percepita come troppo distante dalle proprie sensibilità. Sarebbe tuttavia un errore ritenere che Vannacci rappresenti un problema esclusivamente per il centrodestra. I dati mostrano infatti effetti rilevanti anche nel centrosinistra. Quando Futuro Nazionale corre autonomamente, il Movimento 5 Stelle scende dall'attuale 13% all'11,5%, perdendo 1,5 punti. Una parte del consenso raccolto dal generale proviene dunque anche da aree tradizionalmente estranee al centrodestra, confermando la sua capacità di attrarre elettori provenienti dall'astensione, dal voto di protesta e da percorsi di politica differenti. Il vero insegnamento di questa simulazione è che le coalizioni non possono essere valutate esclusivamente sommando le percentuali dei singoli partiti. In politica contano anche le percezioni e le compatibilità. Il caso Vannacci dimostra che un'alleanza può produrre effetti controintuitivi. L'ingresso di un soggetto che vale il 6% non necessariamente aumenta il peso della coalizione, ma può addirittura ridurlo. È la conferma di una regola antica ma sempre attuale. In politica 2 più 2 non fa 4, ma meno. Ed ecco, questo era l'ultimo articolo della nostra rassegna stampa di questa mattina. L'edicola per oggi finisce qui. Ringrazio in regia Adriano Lippi, da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto con le frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto è stato presentato il rapporto sulla politica di bilancio. Saluto del questore della Camera, Paolo Trancassini, ha illustrato Lilia Cavallari, presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio. Sono le 9:31 e vi auguro buon ascolto.
2: Buongiorno, saluto il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riccardo Barbieri Hermit, e la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, professoressa Lilia Cavallari. Rivolgo altresì il mio saluto ai membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio e ai gentili ospiti qui presenti oggi. L'Ufficio parlamentare di bilancio, sin dalla sua istituzione nel 2014, ha svolto un compito cruciale per diffondere la cultura delle regole di bilancio in qualità di organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica. Da oltre 12 anni, infatti, l'Ufficio parlamentare di bilancio, operando in piena autonomia e indipendenza, è chiamato a validare le previsioni macroeconomiche contenute nei documenti di programmazione del Governo, fornendo al Parlamento e all'opinione pubblica un'importante garanzia della qualità e dell'accuratezza delle metodologie di stima dei conti pubblici ed ampliando il patrimonio informativo a disposizione di tutti i decisori. Più recentemente, nell'ambito della nuova governance economica europea, il ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti nel monitoraggio della finanza pubblica è stato rafforzato, in particolare nei paesi al di fuori dell'area dell'euro. Ciò dimostra l'efficacia che tali istituzioni hanno dimostrato e la fiducia che il loro ruolo ispira. L'operato dell'UPB, come abbiamo visto in questi anni, non si limita tuttavia solo a tali aspetti. Infatti l'UPB effettua altresì analisi e valutazioni circa gli andamenti di finanza pubblica, l'osservanza delle regole di bilancio, l'attivazione dei meccanismi correttivi previsti dalla legge numero 243 del 2012 e gli scostamenti dagli obiettivi al verificarsi di eventi eccezionali. Fornisce inoltre numerosi elementi e letture utili al Parlamento nel corso dell'intero anno, con particolare riguardo alle audizioni svolte presso le commissioni bilancio di Camera e Senato nell'ambito dell'esame dei documenti programmatici di primavera e di autunno, nonché nel disegno di legge di bilancio. Infine l'UPB elabora studi di grande rilievo, tra cui vorrei citare da ultimi l'analisi del ruolo del mercato nel sistema sanitario italiano, la pubblicazione sull'impatto della sesta revisione del PNRR di novembre 2025 e il focus che illustra gli impatti finanziari ed economici della legge di bilancio per il 2026, come modificata in sede parlamentare. Ricordo che le regole di politica economica costituiscono un importante riferimento per comprendere in che modo l'Italia e gli altri paesi europei possano affrontare le sfide sempre nuove che questo presente, nostro presente, ci pone. E le nuove regole della governance economica, entrate in vigore poco più di 2 anni fa, ci chiedono di ripensare il modo in cui programmiamo, monitoriamo e controlliamo la spesa pubblica italiana. In questo contesto, il lavoro dell'Ufficio parlamentare di bilancio si rivela ancora più prezioso per il Parlamento, in particolare nella valutazione delle previsioni macroeconomiche, con riferimento al percorso della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, stabilita nel piano strutturale di bilancio a medio termine. Infatti, il nuovo aggregato della spesa netta, come definito dai regolamenti dell'Unione Europea, rappresenta l'unico indicatore su cui si basa la programmazione della spesa pubblica e la salvaguardia della sostenibilità del debito pubblico italiano. Nel ribadire pertanto anche in questa occasione il mio apprezzamento per il fondamentale e autorevole lavoro svolto dall'Ufficio parlamentare di bilancio, ritengo che il rapporto che verrà presentato a breve, nonché i successivi interventi, saranno particolarmente utili per affrontare con consapevolezza le prossime sfide della politica economica. Scusandomi perché non potrò rimanere con voi, vi auguro buon lavoro.
3: Buongiorno e benvenuti a tutti. Io adesso leggerò la relazione e poi darò la parola ai consiglieri e al direttore generale. L'economia italiana affronta le difficoltà del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. Il mantenimento di una linea di prudenza nella linea di bilancio negli ultimi anni ha rafforzato la capacità di fronteggiare le turbulenze esterne e le recenti pressioni sui mercati sovrani. Il debito pubblico è in crescita nell'economia mondiale, a partire da livelli già molto elevati nel confronto storico, mentre le condizioni di finanziamento nei mercati globali si fanno più restrittive. A differenza del passato, le pressioni riguardano anche i titoli sovrani di emittenti di riferimento. Il rialzo dei rendimenti sovrani in Europa e negli Stati Uniti si è accompagnato a un aumento moderato dei differenziali per l'Italia, segnalando la percezione diffusa nel mercato di un rischio paese contenuto. Mantenere un percorso credibile di riduzione del debito pubblico è essenziale per evitare che shock esterni si traducano in repentini deterioramenti del merito di credito e possano generare crisi di ampia portata. Analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio mostrano che i rendimenti dei titoli di Stato italiani reagiscono significativamente alle sorprese sul quadro macroeconomico e sulla spesa pubblica, con particolare sensibilità per le sorprese negative. La realizzazione di un'espansione dei consumi pubblici superiori alle attese fa aumentare dopo 2 anni il rendimento sui titoli di Stato di circa 30 punti base nella media delle scadenze di breve e lungo termine. Le analisi mostrano altresì che le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica nei documenti programmatici sono divenute più affidabili dopo la riforma del ciclo di bilancio del 2014, lasciando meno spazio alle sorprese e migliorando la prevedibilità della politica di bilancio. Nel 2025 il PIL dell'Italia è cresciuto dello 0,5%, al di sotto della media dell'area dell'euro. Il Mezzogiorno è tornato a crescere a un ritmo non superiore a quello nazionale, interrompendo il recupero del divario che aveva caratterizzato la ripresa post-pandemia. La crescita è stata trainata dalla domanda interna, con il contributo rilevante degli investimenti, mentre la componente estera ha fornito un apporto negativo per la prima volta dal 2022. La posizione patrimoniale netta sull'estero dell'Italia, tornata attiva dal 2021, è in miglioramento. L'inflazione, pur in crescita, è rimasta al di sotto della media europea. Continua la buona performance dell'occupazione. Nel 2025 gli occupati sono aumentati di circa 180.000 unità, soprattutto tra le donne e i lavoratori oltre 50 anni. Le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1%, favorendo un recupero del potere di acquisto. In termini reali, tuttavia, i salari rimangono inferiori di oltre l'8% rispetto ai valori medi del 2020. L'anno in corso registra lo scoppio di un nuovo conflitto in Medio Oriente e rinnovate tensioni sui mercati energetici globali. Le ostilità nel Golfo Persico hanno causato pesanti restrizioni ai transiti nello Stretto di Hormuz, un nodo strategico per la distribuzione di materie prime non solo energetiche, e hanno danneggiato infrastrutture petrolifere del gas. I prezzi di questi beni sono divenuti più volatili, rincarando sensibilmente dall'inizio della guerra. Rimane elevata l'incertezza e fragile il quadro internazionale. Pesano le difficoltà di conseguire una soluzione stabile alle tensioni dell'area medio orientale, mentre si dilatano i tempi necessari per il ritorno alla normalità dei transiti nelle rotte marittime e per il progressivo riassorbimento dello shock energetico. Permangono sullo sfondo i rischi di frammentazione del commercio e deterioramento delle relazioni internazionali, a fronte di accresciute esigenze di sicurezza, autonomia strategica e competizione tecnologica. Ad aprile il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a ribasso le previsioni di crescita per l'economia mondiale, prefigurando un brusco rallentamento del commercio mondiale per l'anno in corso. Il processo di disinflazione degli ultimi anni lascerebbe il posto a una nuova impennata dell'inflazione, in graduale assorbimento dal prossimo anno. Le prospettive dell'area dell'euro rimangono deboli nel confronto con quelle degli Stati Uniti e della Cina. Le previsioni del governo nel corso dell'anno hanno riflesso gli andamenti del quadro internazionale. Dopo le revisioni a ribasso del documento di finanza pubblica di aprile 2025, che scontavano le tensioni geopolitiche e l'incertezza determinata dalla politica commerciale statunitense, il documento programmatico di finanza pubblica dello scorso ottobre prospettava una crescita dell'economia italiana dello 0,5% nel 2025, che è il valore che poi si è realizzato, in progressivo rafforzamento nel triennio successivo. L'impatto della manovra di bilancio, pressoché neutro nel 2026, diveniva lievemente espansivo nel biennio successivo. Il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico era stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Con lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, il documento di finanza pubblica dello scorso aprile rivede al ribasso il PIL in tutti gli anni dell'orizzonte di programmazione e prospetta una temporanea accelerazione dei prezzi, riconducibile in larga misura alle pressioni esercitate dalle componenti energetiche. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha validato le nuove previsioni tendenziali, sottolineando al contempo che i rischi rimangono orientati al ribasso. Pesano le guerre e pesano le tensioni geopolitiche. I mercati energetici e le catene di distribuzione sconteranno un lento ritorno alla normalità, anche nell'ipotesi di conclusione delle ostilità in Medio Oriente. In uno scenario sull'impatto della guerra che recepisce le informazioni più aggiornate, le simulazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio prospettano una frenata alla crescita del PIL per 3 decimi di punto percentuale nel 2026 e per 4 decimi nel 2027. L'inflazione aumenterebbe di 1,4 e 1,1 punti percentuali rispettivamente nei 2 anni. Le trasformazioni in atto nel commercio internazionale pongono sfide che vanno al di là dell'impatto congiunturale, pur considerevole. La frammentazione degli scambi, i cambiamenti nei rapporti di forza tra i blocchi e le criticità nelle forniture di materie prime comportano effetti avversi sull'attività economica globale che potrebbero rivelarsi persistenti. Per gli assetti produttivi nazionali si prefigura lungo l'intera catena del valore un processo di riorientamento complesso e non privo di costi. La transizione verso un modello energetico sostenibile sul piano finanziario, strategico e ambientale gioca un ruolo essenziale. Nel confronto internazionale, il Paese ha un'elevata dipendenza da energie fossili di importazione e sconta ritardi nell'elettrificazione. L'elevato costo dell'energia pesa sulla competitività delle imprese e sui redditi degli individui meno abbienti. Non di meno, negli ultimi 15 anni sono stati registrati progressi nel ricorso a energie rinnovabili e nella limitazione delle emissioni climalteranti. Proseguire lungo tale strada e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili comporta non solo costi nella transizione, ma apre nuove opportunità di investimento e frontiere inedite per la ricerca e lo sviluppo di modalità produttive più efficienti. Sarà compito dell'azione pubblica accompagnare il processo di efficientamento energetico del Paese in accordo con i programmi europei, mitigandone gli impatti sfavorevoli nel breve termine per gli individui e le imprese più vulnerabili. Il ciclo di bilancio dell'anno appena trascorso ha visto andare a regime le nuove regole europee, dando attuazione al piano strutturale di bilancio di medio termine, approvato dal Consiglio dell'Unione Europea nel gennaio 2025, e pieno corso al monitoraggio incentrato sull'indicatore di spesa netta. Nell'autunno dello scorso anno, il quadro tendenziale per l'economia e la finanza pubblica, che avrebbe costituito la base della successiva manovra di bilancio, era sostanzialmente in linea con le attese formulate in primavera. L'economia scontava un rallentamento marginale in ragione della frenata della domanda estera nella seconda metà dell'anno e, nonostante dinamiche allora più favorevoli, dei prezzi delle materie prime energetiche e dei tassi di interesse. Il deficit registrava un lieve miglioramento lungo gran parte dell'orizzonte previsivo, trainato principalmente dal buon andamento delle entrate. La crescita della spesa netta appariva superiore all'obiettivo fissato nel piano strutturale di bilancio per il 2026, mentre avrebbe consentito margini per una manovra espansiva nel biennio successivo. La legge di bilancio per il 2026 ha quindi prospettato una manovra sostanzialmente neutrale per l'anno in corso e moderatamente espansiva nel resto dell'orizzonte, rispettando gli impegni di consolidamento stabiliti nel piano strutturale. La manovra ha utilizzato pressoché integralmente lo spazio di bilancio allora disponibile in termini di deficit e spesa netta. I principali beneficiari della manovra sono le famiglie, con un beneficio netto pari a 20 miliardi nel triennio. Le imprese, al contrario, contribuiscono ad alimentare le risorse attraverso misure in aumento del prelievo fiscale per lo più concentrate nel settore finanziario e di natura anticipatoria del gettito, 8,5 miliardi nel triennio. Gli interventi finanziariamente più rilevanti sono concentrati sull'IRPEF, con la riduzione dell'aliquota del secondo scaglione di reddito e la detassazione di componenti specifiche delle retribuzioni. La modifica di aliquota si inserisce in una strategia di progressiva riduzione del carico fiscale su redditi medi, che si affianca alle misure di sostegno già introdotte per i lavoratori dipendenti attraverso bonus specifici e detrazioni maggiorate. Nel complesso, tali misure hanno determinato una sostanziale riconfigurazione dell'imposta, conferendole una maggiore capacità redistributiva. La cresciuta progressività, unita all'ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta, ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo di graduale perseguimento dell'equità orizzontale previsto dalla delega per la riforma fiscale. Gli interventi sull'IRPEF che si sono susseguiti nel periodo 2021-2025 hanno risposto a specifiche esigenze di policy, spesso di natura emergenziale, attraverso modifiche che hanno beneficiato prevalentemente i lavoratori dipendenti con redditi bassi e medio-bassi. Essi hanno tuttavia complicato la struttura dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente, determinando un ripido aumento del prelievo in corrispondenza di una crescita anche modesta del reddito imponibile. Per ovviare all'effetto indesiderato, l'ultima legge di bilancio ha previsto la detassazione degli incrementi di reddito per i rinnovi contrattuali nel biennio 2025-2026. L'intervento offre un rimedio temporaneo che verrebbe meno negli anni successivi, quando l'aumento ormai consolidato del livello retributivo verrebbe assoggettato alle aliquote ordinarie. Tali criticità sollevano interrogativi sull'opportunità di affidare al sistema fiscale obiettivi che per loro natura richiederebbero interventi selettivi e temporalmente definiti. Il rischio è di subordinare i principi di equità, neutralità e semplicità del prelievo a finalità che potrebbero trovare strumenti più efficaci al di fuori del sistema impositivo. La legge di bilancio per il 2026 si pone in continuità con una linea di progressivo rafforzamento in ambito fiscale degli strumenti digitali, strumenti che si sono rivelati efficaci nel limitare le opportunità di evasione e favorire l'adempimento spontaneo. Nonostante i progressi sull'attività di recupero, in aumento di 2,8 miliardi nel 2025, secondo quanto indicato nel documento di finanza pubblica, e nonostante il calo della propensione all'evasione nell'ultimo decennio, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Permangono livelli elevati di evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo, inefficienze nella riscossione, specialmente per le amministrazioni locali, e ampi margini di miglioramento nell'analisi del rischio di evasione. Accanto a interventi strutturali, la manovra presenta disposizioni di natura temporanea che, qualora dovessero essere confermate, richiederanno rifinanziamenti e nuove coperture. Vi rientrano le diverse misure di incentivo per le imprese. Il quadro di agevolazioni per le imprese si è andato stratificando nel tempo in un complesso disorganico di misure. Esso beneficerebbe di un riordino volto ad offrire prospettive stabili di investimento, a concentrare gli interventi in settori strategici e a favore di imprese che avrebbero altrimenti una limitata capacità di investire. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse in sinergia con i programmi europei, volti a rafforzare la competitività, l'autonomia produttiva e la capacità di risposta agli shock dell'area comune. La leva fiscale verrebbe in tal modo utilizzata non soltanto per sostenere la crescita delle imprese, ma per contribuire alle priorità perseguite dall'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la bussola per la competitività e i programmi per la transizione digitale ed ecologica. Permangono nodi da sciogliere. Occorre individuare criteri chiari per selezionare gli investimenti meritevoli di agevolazione, evitando la dispersione delle risorse pubbliche e un eccessivo aggravio amministrativo per le imprese. La complessità dei requisiti per accedere ai benefici rischia di limitarne l'effettiva fruibilità, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese. Meccanismi basati su maggiorazioni degli ammortamenti tendono a favorire le imprese già redditizie, lasciando in posizione meno vantaggiosa le start-up e le imprese innovative, che pur investendo e assumendo non producono ancora utili significativi. Il riordino degli incentivi sarà tanto più efficace quanto minori saranno le distorsioni prodotte dalla tassazione ordinaria delle imprese. A tal fine è necessario dare piena attuazione ai principi delineati dalla legge delega per la riforma fiscale del 2023, favorendo il reinvestimento degli utili, la patrimonializzazione delle imprese, l'innovazione tecnologica. Considerare la tassazione di impresa come strumento di crescita economica costituirebbe un autentico cambio di passo, capace di sostenere competitività e innovazione, senza compromettere la semplicità del sistema tributario, la neutralità delle scelte imprenditoriali e la sostenibilità delle finanze pubbliche. E questa, una delle questioni più rilevanti e ancora aperte nel processo di modernizzazione della fiscalità d'impresa in Italia. Il quadro della finanza pubblica ha inevitabilmente risentito nel corso dell'anno del progressivo deterioramento delle condizioni macroeconomiche globali. Nel 2025 il deficit si è attestato al 3,1% del PIL, in diminuzione rispetto all'anno precedente, seppur lievemente al di sopra delle attese. Ha pesato l'effetto di spese in conto capitale più elevate del previsto, riconducibili principalmente ai crediti d'imposta per bonus edilizi e all'accelerazione degli investimenti del PNRR. È proseguito il consolidamento del saldo primario in rapporto al PIL, sostenuto dall'aumento delle entrate, in particolare di quelle dirette e contributive, attenuato in parte dall'incremento delle uscite primarie e soprattutto in conto capitale. I disavanzi tendenziali previsti nel documento di finanza pubblica 2026 risultano lievemente superiori agli obiettivi del piano strutturale di bilancio, pur confermando la discesa del deficit sotto il 3% del PIL nel 2026. La spesa netta supererebbe il limite raccomandato nel 2027 a causa degli aumenti di valore in prestazione delle prestazioni sociali rivalutate all'inflazione, mentre tornerebbe entro i limiti previsti nel biennio successivo. L'eventuale definizione di misure correttive è rinviata al prossimo ottobre. Secondo le stime della Commissione europea, nel 2025 la spesa netta è cresciuta meno di quanto prospettato nel documento di finanza pubblica, mentre per il 2026 resterebbe al di sotto del limite raccomandato, non ravvisando una deviazione né su base annuale né su base cumulata. Prosegue il miglioramento del saldo primario lungo l'intero orizzonte di programmazione. La spesa primaria si riduce in rapporto al PIL per effetto soprattutto del calo del contributo agli investimenti e del progressivo esaurimento del PNRR. La spesa per interessi aumenta sull'intero orizzonte di previsione fino a raggiungere il 4,5% nel 2029. Nonostante il deterioramento del quadro macroeconomico e l'aumento della spesa per interessi, continua il progressivo consolidamento dei conti pubblici. È confermata la riduzione del debito in rapporto al prodotto dal 2027, sebbene condizionata alla realizzazione di ingenti privatizzazioni e lungo un sentiero più sfavorevole rispetto al piano strutturale e alle previsioni autunnali. La linea di prudenza che ha contraddistinto la politica di bilancio ha consentito di migliorare il merito del credito sovrano dell'Italia. Il costo medio ponderato delle nuove emissioni è diminuito nel 2025, mentre la spesa per interessi è rimasta stabile e la vita media residua del debito si è mantenuta su livelli elevati. La tendenza favorevole sembrava proseguire anche nell'anno in corso, ma da marzo si è registrato un aumento dei rendimenti sovrani legato a riacutizzarsi delle tensioni geopolitiche, i cui effetti non sono ancora pienamente incorporati nel costo medio del debito. Prosegue il percorso di ricomposizione nella ripartizione del debito tra settori detentori, con la riduzione della quota detenuta dalla Banca d'Italia e l'aumento di quella in capo agli investitori esteri, misura minore anche agli altri residenti. Per la prima volta dal 2022 le emissioni nette di titoli di Stato al netto dei programmi dell'Eurosistema sul mercato secondario, che è una misura della pressione dei nuovi collocamenti sul mercato, sono stimate in riduzione rispetto all'anno precedente. Il quadro della finanza pubblica è caratterizzato ancor più nell'attuale contesto da elevata incertezza e rischi orientati al ribasso. Si evidenzia la necessità di creare riserve di bilancio per fronteggiare shock rilevanti e l'emergere di nuove priorità, assicurando al contempo la progressiva discesa del debito. Il percorso di riduzione del debito potrebbe risultare meno favorevole del previsto. Nello scenario di lenta normalizzazione dell'impatto della guerra, il rapporto tra il debito pubblico e il PIL aumenterebbe fino a circa il 140% nell'anno in corso, risentendo della minore crescita e di una riduzione dell'avanzo primario. La traiettoria potrebbe deteriorarsi negli anni successivi qualora la normalizzazione si accompagnasse ad aumenti dei tassi di interesse o a misure finanziate in disavanzo. In uno scenario che incorpora le previsioni macroeconomiche e finanziarie dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il debito continuerebbe a ridursi in rapporto al PIL nel medio termine, sebbene a un ritmo meno marcato rispetto a quello del piano strutturale di bilancio. Le previsioni dell'ufficio prefigurano un andamento solo leggermente più sfavorevole per la crescita e per il ritmo di consolidamento. Eppure, gli effetti cumulati, anche di lievi scostamenti, sarebbero rilevanti. Alla fine del periodo settennale di consolidamento, il debito in rapporto al PIL si attesterebbe circa 3 punti percentuali al di sopra del livello previsto nel piano e circa 10 punti al di sopra al termine dei 10 anni successivi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha costituito uno dei principali motori della crescita economica italiana dopo la pandemia. Le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio indicano che gli investimenti addizionali del piano hanno fornito un contributo significativo all'espansione dell'attività economica. L'impatto sul livello del PIL raggiungerebbe il picco nel 2026 con un effetto pari a circa 1,8 punti percentuali dall'inizio del piano. Più incerta è la valutazione degli effetti di lungo periodo, che dipenderanno dall'entrata a regime delle riforme previste dal piano e dalla traduzione degli investimenti in un aumento permanente della capacità produttiva. Vi sono segnali incoraggianti. Simulazioni dell'UPB suggeriscono che investimenti pubblici a elevato grado di efficienza e complementarietà con il capitale privato potrebbero avere effetti rilevanti sul PIL ben oltre la conclusione del piano, 2,6% di aumento del PIL al 2030. Prime analisi sulla capacità amministrativa degli enti locali mostrano che il lascito del PNRR dal lato dell'offerta potrebbe non limitarsi alle infrastrutture fisiche. Il piano ha introdotto innovazioni organizzative, digitali e procedurali che sembrano aver migliorato l'efficienza delle amministrazioni locali. Si osservano procedure di affidamento più rapide, con un risparmio di 32 giorni in media per le procedure PNRR, una maggiore diffusione di forme aggregate di procurement e primi segnali di effetti persistenti associati agli investimenti in digitalizzazione, all'interoperabilità dei dati e alla formazione del personale. La sfida nei prossimi anni sarà evitare che l'esaurimento delle risorse del PNRR si traduca in un rallentamento della crescita. Preservare gli effetti strutturali del piano richiederà di garantire continuità agli investimenti pubblici, alla modernizzazione amministrativa e ai processi di innovazione che il PNRR ha contribuito ad avviare. Ciò è tanto più importante per il Mezzogiorno, dove il PNRR ha sostenuto un programma ambizioso di investimenti e di potenziamento della capacità amministrativa. A ciò si aggiunge la sfida posta dalla transizione demografica. Nei prossimi decenni la popolazione continuerà a ridursi e la struttura per età sarà sempre più spostata verso le classi più anziane. I conti pubblici subiranno la pressione di spese legate all'invecchiamento della popolazione, pensioni, sanità e assistenza, in aumento fino a raggiungere l'apice intorno al 2040. Nei decenni successivi la questione più rilevante sarà la capacità di assicurare prestazioni previdenziali adeguate. Ragioni di sostenibilità finanziaria e la stessa congruità delle prestazioni suggeriscono di mantenere uno stretto legame tra l'età di pensionamento e l'aspettativa di vita. L'azione pubblica dovrà adattarsi all'evolversi dei bisogni sanitari e di assistenza. Gli enti territoriali, ai quali è demandata in larga misura l'erogazione dei servizi, potranno farlo in modo efficace solo in un quadro chiaro e stabile di obiettivi e modalità di finanziamento. Ciò richiede di completare la riforma dei trasferimenti perequativi e dei tributi propri e avanzare lungo il percorso di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La demografia sfavorevole frena le potenzialità dell'economia italiana, riducendo la popolazione in età da lavoro, in misura accentuata nelle regioni meridionali e nelle aree meno urbanizzate. Lo scorso anno la popolazione in età lavorativa si è ridotta per oltre 70.000 unità, sulla base delle stime preliminari Istat. Il cambio di passo è avvenuto a partire dallo scorso decennio, quando un calo ancora moderato della natalità e un invecchiamento non troppo avanzato consentivano alla popolazione in età di lavoro di continuare ad espandersi. Da allora il contributo delle dinamiche demografiche alla crescita è divenuto negativo. Eppure la transizione demografica può e deve essere governata. Sebbene nel breve periodo sia difficile modificare la tendenza demografica, è possibile mitigarne le ripercussioni. Occorre favorire una più ampia partecipazione al mercato del lavoro, aumentando la numerosità degli attivi e migliorando le condizioni di occupabilità degli individui in età da lavoro. Il Paese ha un esteso bacino di inattività, che nel 2025 contava più di 12 milioni di persone, due terzi delle quali donne. Vi appartengono in prevalenza individui caratterizzati da bassa scolarità, mancanza di competenze specifiche da spendere sul mercato del lavoro e scarsa motivazione. Giovani che non studiano e non lavorano, donne oberate da carichi di cura e assistenza, così come persone scoraggiate dalla mancanza di opportunità, effettiva o percepita. Il tasso di inattività, pur in riduzione negli ultimi anni, eccede gli ordini di grandezza osservati tra i principali partner europei. Per incidere in modo efficace sulle scelte di partecipazione, occorre intercettare le caratteristiche, i bisogni e le aspettative delle persone inattive. La ricetta non è universale e le esigenze differiscono nel territorio. È essenziale favorire il raggiungimento di un elevato livello di istruzione, promuovere una diffusa alfabetizzazione in ambito scientifico e tecnologico, affinare le competenze professionali, incluse quelle digitali, lungo l'intero ciclo della vita in età lavorativa, garantire una più agevole conciliazione tra vita e lavoro. Il saldo migratorio registra una quota limitata di immigrati con titolo di studio elevato e un esodo imponente di giovani qualificati. Il Mezzogiorno è in una posizione particolarmente svantaggiata a causa delle migrazioni interne di giovani laureati. È una tendenza che si può invertire attraverso migliori condizioni lavorative e un ambiente favorevole a sviluppare un progetto di vita radicato nel Paese. Vi possono contribuire migliori infrastrutture e servizi sul territorio, salari attrattivi, attività mirate di sostegno all'imprenditoria giovanile. L'invecchiamento della popolazione e il miglioramento delle condizioni di salute stanno modificando profondamente le fasi del ciclo di vita, aprendo nuove opportunità di partecipazione sociale, civile ed economica nelle età più avanzate. Nel prossimo decennio la fascia di età compresa tra 65 e 74 anni sarà la più numerosa dal punto di vista demografico e sarà caratterizzata da livelli elevati di autonomia, competenze ed esperienza. Valorizzare questo patrimonio rappresenta una prova importante per la società, che dovrà favorire forme diversificate di partecipazione alla vita collettiva. Bilanciare le esigenze di generazioni diverse e contrastare l'impatto sfavorevole della demografia richiederà di sbloccare appieno il potenziale di crescita dell'economia, sostenendo la produttività. La leva fondamentale è la capacità di innovare e di adottare su vasta scala le tecnologie di frontiera, sia per competere sui mercati globali, sia per assicurare propulsione al motore interno della crescita. La competizione internazionale, sempre più serrata lungo la frontiera tecnologica, accentua la vulnerabilità di un sistema produttivo come quello italiano, che sconta ritardi nell'adozione capillare delle tecnologie avanzate e dell'intelligenza artificiale. La prevalenza di micro e piccole imprese, unita a scarse opportunità di finanziamento del capitale di rischio, limitano la capacità di innovare e diffondere l'innovazione tecnologica nel tessuto produttivo. È anche questo un terreno fertile per le politiche pubbliche, che possono incidere attraverso un'azione mirata di supporto all'accumulazione di capitale fisico e alla qualificazione del capitale umano, contribuendo a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali. L'esperienza del PNRR ha evidenziato l'importanza di concentrare l'azione su priorità strategiche, costruite intorno a obiettivi chiaramente identificati, e di programmare la realizzazione degli interventi in linea con un'attività di riforma. Con margini di bilancio limitati, sarà sempre più importante orientare le risorse pubbliche verso interventi a elevato impatto sistemico. La selezione delle priorità e la definizione dei fabbisogni potranno beneficiare di un apporto basato sull'evidenza e orientato ai risultati. Le trasformazioni in atto nel quadro internazionale si accompagnano a rinnovate esigenze di rafforzare l'autonomia strategica in settori cruciali quali energia, difesa, sicurezza economica, così come di colmare il divario tecnologico che separa l'Europa dagli Stati Uniti e dalla Cina. La ricerca di maggiore autonomia strategica potrebbe risultare molto costosa, se non controproducente, qualora venisse attuata su una scala ridotta e soprattutto frammentata a livello nazionale. La produzione di beni pubblici europei, il pieno sfruttamento delle economie di scala, lo sviluppo di infrastrutture essenziali, incluse quelle tecnologiche e finanziarie, e il potenziamento del mercato dei capitali richiedono un approccio comune e azioni coordinate a livello europeo. Il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea riconosce la necessità di orientare la programmazione di bilancio al raggiungimento delle priorità comuni, in un contesto caratterizzato da crescenti esigenze di investimento. La proposta segna un'evoluzione rispetto all'impostazione tradizionale del bilancio europeo, concentrata sul finanziamento di politiche settoriali e territoriali, e riflette la consapevolezza che le sfide legate alla competitività, alla transizione energetica, alla sicurezza economica e alla difesa richiedono maggiore capacità di coordinamento e indirizzo a livello europeo. Al contempo, per seguire l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale, resta una funzione essenziale del bilancio europeo. Ciò richiederà che gli strumenti volti a ridurre i divari tra i territori siano integrati in modo coerente con le nuove esigenze di investimento e con gli obiettivi di lungo periodo dell'Unione. Resta aperta la questione dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto all'ampiezza degli obiettivi perseguiti. Le ambizioni delineate nelle strategie europee richiedono investimenti massicci, pubblici e privati, che difficilmente potranno essere sostenuti dal solo bilancio dell'Unione. Il successo del nuovo quadro dipenderà non soltanto dalla riallocazione delle risorse esistenti, ma dalla capacità di mobilitare risorse e investimenti aggiuntivi, impiegando in modo efficiente il patrimonio di risparmio dell'area comune. Mi avvio a concludere. La politica di bilancio italiana vive una stagione complessa, sulla quale pesano l'incertezza e la fragilità del quadro internazionale, le pressioni di spesa e l'emergere di nuove priorità di bilancio. I margini per interventi in deficit rimangono esigui e limitata la loro opportunità. L'economia italiana è tornata a crescere a ritmi moderati, e le sue potenzialità sono frenate da una demografia sfavorevole, dall'elevata dipendenza energetica e dalla limitata diffusione di tecnologie digitali e innovative nel tessuto produttivo. Eppure, il Paese affronta tali difficoltà da una posizione di accresciuta solidità. La linea di prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio di questi anni ha rafforzato la capacità di fronteggiare le turbulenze esterne, migliorando il merito del credito sovrano dell'Italia e sostenendo la credibilità dell'impegno di consolidamento. È essenziale continuare ad assicurare una finanza pubblica sostenibile, che riduca progressivamente il peso del debito pubblico e liberi in prospettiva le ingenti risorse impiegate nel suo servizio. La stabilità finanziaria è una condizione imprescindibile per la crescita. Essa è legata indissolubilmente alla fiducia che i mercati ripongono nell'emittente sovrano e nella sua capacità di onorare gli impegni. Coniugare una gestione responsabile dei conti pubblici con un'azione volta a sbloccare le potenzialità del Paese richiede scelte non facili. Individuare priorità chiare, definire le aree critiche di intervento e concentrare su di esse le risorse disponibili. E questo è il momento più alto della programmazione di bilancio ed è questo il momento di farlo. Grazie.

0: la professoressa Valeria De Bonis.
1: Grazie. Autorità, signore e signori, la riforma della governance economica europea ha rafforzato il ruolo della valutazione ex post delle previsioni ufficiali, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità della politica di bilancio. In Italia questo compito è svolto dall'Ufficio parlamentare di bilancio, sia per le previsioni macroeconomiche sia per quelle di finanza pubblica. In particolare l'UPB analizza l'eventuale presenza di errori sistematici nelle previsioni, soprattutto l'eventuale presenza di una distorsione positiva, ma anche l'accuratezza delle previsioni, misurata dall'ampiezza degli errori. Nel rapporto l'UPB aggiorna le valutazioni retrospettive degli anni scorsi per le previsioni macroeconomiche con riferimento al periodo 2020-2025. In questi anni gli shock economici hanno complicato le previsioni. In particolare nel 2020 la pandemia, seguita nel 2021 da un rimbalzo inatteso del PIL. Nel 2023 c'è stata la prosecuzione degli effetti della guerra in Ucraina, che si considerava invece di breve durata. Ed è proprio da questi shock che deriva buona parte degli errori delle previsioni ufficiali, derivando da fattori comuni. Gli errori sono simili fra previsori. Noi abbiamo preso come termine di confronto le previsioni dell'UPB, del panel di previsori UPB formato dal CER, Oxford Economics, Prometeia e REF Ricerche, le previsioni della Commissione Europea e quelle di Consensus Forecast. Sia nelle previsioni del governo sia in quelle di questi previsori emergono delle distorsioni riconducibili a questi errori. In particolare queste distorsioni sono, guardando al PIL reale, si evidenzia una sottostima delle previsioni per l'anno in corso. Oltre agli shock, ha influito su questa sottostima il processo di revisione dei dati di contabilità nazionale. Negli anni successivi, invece, si evidenzia una distorsione ottimistica.
2: Non gira?
1: Abbiamo anche analizzato da cosa derivino questi errori per l'anno e come l'abbiamo fatto. Abbiamo ripartito l'errore fra le componenti di domanda valutate in termini di contributi alla crescita. La sottostima per l'anno in corso è spiegata soprattutto da una sottostima degli investimenti. Investimenti che in questi anni hanno seguito una dinamica particolare, sia per il PNRR sia per gli incentivi edilizi e in generale per il contesto di trasformazione tecnologica. Per quanto riguarda gli anni successivi, invece, la sovrastima del tasso di crescita del PIL è legata a una sovrastima dei consumi e delle esportazioni. Per quanto riguarda invece il PIL nominale, è prevalso un orientamento, diciamo così, pessimista, riconducibile alla sottostima dell'inflazione conseguente alla crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina. Osservazioni analoghe valgono per l'ordine di grandezza degli errori. Come ho detto, derivando da fattori comuni, questi errori sono simili fra previsori e quindi le previsioni del governo non appaiono affette da un eccesso di ottimismo. Gli errori di previsione relativi al quadro macroeconomico, in particolare quelli relativi al PIL nominale, sono importanti anche perché influiscono sulle previsioni di finanza pubblica. E nel rapporto abbiamo presentato una valutazione ex post delle previsioni di finanza pubblica, soprattutto quelle riguardanti il saldo primario, l'indebitamento netto e la spesa per interessi, per il periodo tra il 2000 e il 2025. L'analisi si concentra sull'errore di previsione a un anno, quindi l'errore per l'anno T, visto come differenza tra la previsione contenuta nel documento di programmazione dell'autunno dell'anno precedente e il dato di consuntivo della primavera dell'anno successivo. Anche in questo periodo, diciamo, emerge una grande variabilità degli errori con una tendenza a una distorsione ottimistica. Gli errori di previsione del MEF sono simili a quelle del previsore che prendiamo come termine di confronto, la Commissione europea, anche se con una tendenza leggermente più ottimistica prima del 2014. Tuttavia, analizzando gli errori, si nota come questi siano concentrati in alcuni anni particolari e nel periodo precedente il 2014. Innanzitutto, in questo periodo vi sono alcuni anni anomali in cui eventi eccezionali hanno avuto un forte impatto imprevisto sulla finanza pubblica. In particolare il 2009 con una crisi finanziaria,

di 0,91 nel periodo, si è avuto un errore di 3,2. Nel 2020 alla pandemia è associato un errore di 7,3. Nel 2002 e nel 2023, con gli incentivi edilizi e poi con la riclassificazione contabile degli stessi, che ha reso non comparabile il dato di previsione e quello di consuntivo, si hanno nuovamente degli errori molto più elevati della media, 2,4 e 2,7 rispettivamente. Se si escludono dal periodo gli anni anomali, la distorsione si riduce. Ad esempio, per l'indebitamento netto, l'errore medio diminuisce da 0,91 a 0,37. E quindi la sovrastima, cioè dimostra che la sovrastima è in buona parte legata alla presenza di questi anni anomali e di fattori eccezionali. Un'altra questione che abbiamo affrontato è se la riforma della governance europea, con l'introduzione di procedure e strumenti volti appunto a migliorare prevedibilità e trasparenza della politica di bilancio, abbia contribuito a migliorare la qualità delle previsioni. La riforma della governance europea è diventata pienamente operativa nel 2014 per quanto riguarda l'Italia, anche con l'istituzione della sua autorità indipendente, l'Ufficio parlamentare di bilancio. E abbiamo così suddiviso il periodo di osservazione in due sottoperiodi, uno fino a prima del 2014 e il periodo successivo. Cosa si nota? È che dopo il 2014 la distorsione diminuisce. In particolare per i saldi di finanza pubblica si passa da una distorsione positiva a una negativa, quindi il dato di consuntivo è migliore di quello di preventivo, segnalando una distorsione, diciamo così, prudenziale. In particolare per l'indebitamento netto l'errore medio diminuisce da più 0,65 fino al 2014 a meno 0,14 del periodo successivo. Osservazioni analoghe, quindi non le ripeto, valgono per l'accuratezza delle previsioni. Il miglioramento della qualità delle previsioni dopo il 2014 dunque può collegarsi, o perlomeno è avvenuto in coincidenza, del rafforzamento della governance economica e dell'introduzione di una valutazione indipendente. E a questo miglioramento ha contribuito in buona parte quello delle previsioni macroeconomiche. Dalla nostra analisi emerge infatti che gli errori di previsione, in particolare sui saldi, riflettono in buona misura gli errori di previsione del quadro macroeconomico, soprattutto quelli del PIL nominale. E infatti, se si controlla per questo errore, quindi per l'errore di previsione macroeconomica, la distorsione delle previsioni ufficiali di finanza pubblica si attenua e perde significatività, anche se si conferma il miglioramento dopo il 2014. Ora, la valutazione ex post delle previsioni non è un esercizio che ha finalità meramente statistiche. Questo perché i mercati reagiscono alle sorprese, con ripercussioni sui rendimenti dei titoli del debito pubblico. E così nel rapporto abbiamo anche analizzato queste reazioni con riferimento ai titoli del debito pubblico italiani. Considerando le sorprese macroeconomiche, un primo risultato è che i mercati reagiscono soprattutto alle sorprese estere. Questo si spiega per l'elevata integrazione dell'Italia, che risente di shock in generale, di fattori comuni a tutti i mercati avanzati. In particolare le sorprese a cui si collegano risultati sui rendimenti più significativi sono quelle che riguardano l'economia statunitense e l'economia tedesca. Un altro risultato dell'analisi è una simmetria fra la reazione dei mercati alle notizie favorevoli e alle notizie sfavorevoli. I mercati infatti reagiscono soprattutto alle cattive notizie. L'effetto al rialzo sui rendimenti che segue a una notizia, una sorpresa sfavorevole,
è molto significativo.

0: significativo. Invece l'effetto a ribasso sui rendimenti che segue una sorpresa positiva è debole e non significativo. E questo si può spiegare in quanto l'Italia è un paese ad alto debito e i mercati reagiscono prontamente a segnali di peggioramento del rischio del debito sovrano, mentre per quanto riguarda gli sviluppi positivi li accolgono con maggior cautela, in quanto questi si rifletteranno più lentamente in un miglioramento del merito del credito. Infine, abbiamo analizzato gli effetti di sorprese fiscali positive sui rendimenti del titolo di debito pubblico, ovvero cosa accade se il governo annuncia un consolidamento o se i dati di finanza pubblica a consuntivo sono migliori del previsto. E i risultati mostrano che una politica fiscale prudente e credibile riduce i rendimenti, in particolare nella componente legata al premio di rischio. Tuttavia, i risultati mostrano anche che non basta l'annuncio. La reazione dei mercati si ha quando il consolidamento si realizza effettivamente nei dati. E questo suggerisce come la credibilità è qualcosa che si costruisce nel tempo. E l'obiettivo della valutazione ex post è proprio quello di migliorare trasparenza e prevedibilità e quindi anche credibilità della politica di bilancio. Vi ringrazio.
1: Il professor Giampaolo Arachi.
2: Allora, l'anno in corso sarà segnato dalla conclusione del PNRR, anche se, come è noto, una parte degli interventi verranno poi realizzati negli anni successivi a seguito delle rimodulazioni. Ora, il PNRR ha rappresentato una discontinuità significativa nel modo con cui sono concepite e realizzate le politiche pubbliche. Ha costituito in primo luogo l'esperienza più importante di ricorso a debito pubblico europeo per finanziare anche contributi a fondo perduto destinati a priorità condivise. Dal punto di vista delle modalità di attuazione delle politiche pubbliche è stato particolarmente innovativo perché ha introdotto nuove modalità di programmazione, di attuazione e di monitoraggio attraverso un'impostazione di tipo strategico, per cui le politiche sono state orientate verso obiettivi prioritari e trasversali, un sistema di finanziamento che più che guardare alla semplice allocazione e rendicontazione delle risorse ha guardato invece allegato il finanziamento al conseguimento di target quantitative e milestone e poi al coordinamento tra riforme e investimenti. Non a caso oggi il PNRR viene visto come modello da applicare, come modello di riferimento da applicare in altri ambiti, ad esempio nell'ambito della riforma della governance europea è possibile allungare il periodo di aggiustamento richiesto se c'è un accompagnamento di riforme e investimenti. Analogamente, nella proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale, le risorse relative a coesione, agricoltura e migrazione dovrebbero essere destinate a dei piani di partenariato nazionali e regionali che riprendono alcuni aspetti del PNRR. Ora, in questa prospettiva, nei prossimi anni sarà cruciale affiancare alla valutazione che abbiamo fatto fino ad oggi e continueremo a fare anche nei prossimi mesi sullo stato di avanzamento del piano, bisognerà affiancare una analisi sugli effetti del piano, rispetto ai suoi obiettivi strategici, la ripresa e la resilienza dell'economia, la transizione verde e digitale, la riduzione dei divari generazionali. Ora, come già ha richiamato la Presidente nella sua relazione, nel rapporto l'UPB cerca di fare un primo passo in questa direzione e lo fa proponendo due esercizi di valutazione degli effetti del PNRR. Il primo riguarda la crescita, l'effetto che il PNRR ha avuto sulla crescita economica durante la fase di attuazione. Principalmente questo attraverso l'impulso che gli investimenti hanno dato alla crescita economica. Il secondo invece guarda all'ascito che il PNRR potrebbe avere nel più lungo periodo e va a vedere se, abbiamo fatto un'analisi per verificare se il PNRR ha in qualche modo rafforzato la capacità amministrativa dei comuni. Ora, per quanto riguarda gli effetti sull'attività economica del PNRR, questi possono essere valutati rispetto a due prospettive alternative. Si può guardare al PNRR dal lato degli investimenti e in questo caso l'impatto del PNRR è visto come l'impatto derivante dagli investimenti addizionali, cioè quelli che non erano nella legislazione vigente quando il piano è stato disegnato. La seconda prospettiva invece è quella di guardare al PNRR dal lato delle risorse e quindi considerare solo gli investimenti, i progetti addizionali, ma i progetti che sono stati finanziati attraverso sovvenzioni a fondo perduto da parte dell'Unione Europea e che quindi il cui finanziamento non ha avuto impatti sui saldi di finanza pubblica. Ora, da ambedue le prospettive, l'impatto del PNRR appare particolarmente significativo. Una prima valutazione è sull'impatto che il PNRR ha avuto sul livello del PIL. Ora, questo impatto è un impatto crescente del tempo, via via che gli investimenti avanzano, raggiunge un suo massimo nel 2026 e poi viene riassorbito negli anni successivi quando la spesa si riduce. Ora, nel suo massimo l'effetto stimato dall'UPB sul livello del PIL nel 2026 è pari all'1,8% se si guarda gli investimenti addizionali e pari invece allo 0,8% se si guarda invece all'impatto dei progetti finanziati attraverso sovvenzioni. L'impulso del PNRR è anche particolarmente rilevante riguardo alla crescita del prossimo anno. Nella nostra stima gli investimenti addizionali del PNRR danno un impulso, un contributo alla crescita del 2026 di 0,5%, le sovvenzioni anche qui un impatto un pochino più basso dello 0,3%. Ora va sottolineato che queste stime non possono essere meccanicamente sottratte dalle previsioni sulla crescita di quest'anno per dedurre quale sarebbe stata la crescita o il livello del PIL in assenza del PNRR. Banalmente per il fatto che in assenza del PNRR non sappiamo se in assenza del PNRR una parte di questi investimenti sarebbero comunque stati realizzati finanziandoli con l'emissione di titoli di Stato piuttosto che prestiti o sovvenzioni e sovvenzioni europee. Ora, come ricordava anche la Presidente, c'è anche un esercizio con un modello di equilibrio economico generale che cerca di cogliere anche i possibili guadagni di efficienza delle imprese che derivano dalla migliore dotazione di capitale pubblico. E questo esercizio, così come veniva ricordato, questi effetti del PIL sulla crescita sono un pochino più prolungati nel tempo e, come si ricordava, sotto un'ipotesi di efficienza elevata degli investimenti pubblici potrebbero spingere il livello del PIL nel 2030 del 2,6%. L'impatto del PIL nel lungo periodo è approfondito nell'ultimo capitolo del rapporto, un capitolo che l'UPB ha sviluppato collaborando con IRPET. Ora, Sì, va preliminarmente ricordato, si tratta sicuramente di valutazioni preliminari e parziali. Gli effetti più rilevanti del PNRR sicuramente, soprattutto quelli che riguardano la qualità delle infrastrutture, il livello dei servizi, la produttività del sistema economico, emergeranno pienamente solo dopo la conclusione degli interventi e solo dopo un periodo sufficientemente lungo di tempo. La nostra analisi, l'analisi condotta dall'UPB, si è concentrata sugli effetti che il PNRR può aver avuto sul rafforzamento della PA. Perché? Beh, innanzitutto la PA è stata oggetto di una serie significativa di interventi, in particolare quelli che vanno nella digitalizzazione. Complessivamente, per la semplificazione, il rafforzamento del personale e per la digitalizzazione sono stati destinati 7 miliardi, di cui 1,3 per la buona amministrazione e il pubblico impiego e 5,8 miliardi per la digitalizzazione. Poi questi investimenti sono stati accompagnati da riforme, una importante, che particolarmente importante per l'analisi che svolgiamo, è la riforma in materia di appalti pubblici, che era stata attuata con il decreto legislativo 36 del 2023 e poi successivamente affinata con il decreto correttivo. Amministrazione pubblica, comuni. Perché i comuni? Il riferimento, abbiamo scelto come riferimento il comparto dei comuni perché questi hanno svolto un ruolo centrale come soggetti attuatori nella realizzazione del PNRR. Dai dati Regis aggiornati al 17 maggio risulta che i comuni, che i progetti attuati direttamente o attraverso forme associate dei comuni sono circa 89.000 per un ammontare complessivo di 25,5 miliardi di finanziamento PNRR, 34,5 miliardi includendo altre forme di finanziamento pubblico. I comuni hanno partecipato innanzitutto attraverso realizzando interventi infrastrutturali, con quasi l'80% degli interventi che hanno riguardato opere pubbliche. L'impatto sull'attività dei comuni è stato straordinario. La spesa in conto capitale dei comuni tra il 2019 e il 2025 è più che raddoppiata, passando da 10,7 miliardi a 25 miliardi e se si considerano i pagamenti in conto capitale nel quinquennio 21 e 25, questi superano abbondantemente le risorse del PNRR, segno che i comuni non hanno interrotto anche l'attività normale, diciamo, di investimento finanziata con trasferimenti o risorse proprie. Allora, all'interno di questo contesto, l'analisi che abbiamo svolto econometrica ha cercato di rispondere a due domande. La prima è se le modalità di attuazione del PNRR, se le procedure del PNRR hanno avuto un impatto migliorativo sulla gestione delle amministrazioni comunali, in particolare, come vedremo, sulle gare di appalto. A tal fine sono state messe a confronto le gare che i comuni hanno effettuato per il PNRR con gare sempre dello stesso comune con caratteristiche simili che seguivano, che erano però al di fuori del PNRR. Quindi il confronto tra gare PNRR e gare ordinarie sembra segnalare che ci sia stato un impatto estremamente significativo delle procedure PNRR. Le gare PNRR sono più rapide in media di 32 giorni e sono più rapide, questo miglioramento medio è più ampio in aree in cui l'attività ordinaria è più lenta, ad esempio nel mezzogiorno, oppure sono più ampie nei segmenti dove esistevano maggiori margini di compressione dei tempi, come ad esempio i lavori di importo medio piccolo. Quindi c'è stato il PNRR, le procedure PNRR hanno comportato uno shock sui comuni. I comuni hanno reagito riducendo le inenze procedurali, concentrando maggiormente le risorse sull'attuazione. Questa reazione si vede anche da un ricorso più frequente a forme di gestione centralizzata o aggregata, che appunto per le gare PNRR viene utilizzata il 17,8% in più rispetto alle gare ordinarie. Inoltre le gare PNRR mostrano una maggiore partecipazione di microimprese coerenti con la diffusione di interventi di scala medio-piccola. La maggiore rapidità delle procedure non si affianca invece ad un incremento delle offerte e quindi della concorrenza, non aumentano il numero degli offerenti. Questo è plausibile che dipenda dal fatto che i progetti PNRR avevano una maggiore complessità tecnica e una maggiore complessità amministrativa e quindi si è ristretta la platea degli operatori che erano in grado di partecipare. Nonostante non ci siano stati effetti sulla concorrenza, non vediamo però neanche effetti sui ribassi, non ci sono stati effetti sui ribassi. Interessante è notare che i comuni che avevano gestito in passato gare simili vedono migliorare meno i tempi di affidamento con le procedure PNRR, e questo lascia intendere che l'esperienza ha un lascito permanente sulla capacità, sulle competenze tecniche e organizzative, ed è un segnale che può essere letto in senso positivo, nel senso che una volta passato il PNRR queste esperienze probabilmente potranno permanere ed essere in qualche modo strutturali. La seconda domanda che ci siamo posti è: ma gli interventi previsti dal PNRR, volti a sostenere il processo di digitalizzazione, in particolare quelli contenuti nella componente 1 della missione 1, hanno avuto un impatto? Per rispondere a questa domanda abbiamo confrontato tra di loro gare non PNRR, confrontando comuni che avevano effettuato un intervento nella digitalizzazione con comuni che non lo avevano fatto. E qui gli effetti sembrano significativi. Nelle amministrazioni che hanno completato almeno un progetto relativo alla digitalizzazione, le gare presentano una maggiore concorrenzialità, c'è un aumento del 22,4% delle offerte e maggiori ribassi. C'è un segnale discordante che è un minore rapidità negli affidamenti, ma questo potrebbe essere legato al maggior tempo che la stazione appaltante destina alla preparazione e alla verifica della procedura. Come dicevo all'inizio, si tratta di risultati preliminari raccolti mentre il PNRR è ancora in fase di attuazione su un sottosistema ristretto di comuni, però sono risultati coerenti con l'idea che investimenti in digitalizzazione, interoperabilità dei dati, formazione e supporto tecnico possono produrre benefici che andranno oltre il perimetro temporaneo del piano. Il vero lascito però del PNRR dipenderà dalla capacità dei comuni di trasformare questi adattamenti che hanno sperimentato in questi anni durante il PNRR in pratiche ordinarie, stabili e durature. Grazie.
1: Allora, ora il direttore generale del Tesoro, Riccardo Barbieri Ermite.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Dopo un rapporto del genere così ricco, è molto difficile commentare su tutto. Chiaramente ci sono spunti molto interessanti su molti temi, forse attenendomi un pochino di più a quello che è il mio abituale business, mia area di attività, magari comincerei con l'aspetto ovviamente del ciclo della crescita. Ora l'UBB rileva come l'economia negli ultimi 3 anni abbia rallentato dopo il rimbalzo post-pandemico, registrando, secondo le prime stime dell'Istat, una crescita di solo 0,5% nel 2025, pur in presenza di un andamento della domanda finale più positivo, 1,3%. Quindi per la prima volta negli anni recenti abbiamo avuto un contributo del, chiamiamolo, il commercio con l'estero, i saldi con l'estero, piuttosto negativo sulla crescita. Le previsioni di crescita per quest'anno e il prossimo biennio sono state lievemente riviste al ribasso, soprattutto nel recente documento ufficiale, il documento di finanza pubblica di aprile. L'UPB ritiene che i rischi per la previsione siano prevalentemente al ribasso e valuta in 0,3 punti percentuali di minor crescita l'impatto della crisi in corso nel Golfo quest'anno e 0,4 punti nel 2027. È indubbio che la bassa crescita dell'economia sia oggi il tema di cui si discute di più, sia per la sua rilevanza sociale, sia per i risvolti di sostenibilità del debito. E inoltre perché il rallentamento è avvenuto in anni in cui era atteso un forte stimolo dal piano di ripresa e resilienza, il cui effetto, come abbiamo appena sentito, è cifrato dall'UPB in 1,8 punti percentuali di PIL al 2026. A questo riguardo, il nostro punto di vista è che la performance dell'economia vada contestualizzata, ricordando che negli anni 2022-23, ancora, l'economia italiana è cresciuta più della media europea e della media dell'area dell'euro. Ha invece sottoperformato lievemente nel 2024 e in misura più significativa nel 2025. Se guardiamo i dati di finanza pubblica non possiamo trascurare che nel 2022 il deficit della PA, secondo i dati Istat e Eurostat, era pari all'8,1% del PIL, seguito da un 7,1% l'anno successivo, e che invece è sceso al 3,1%, anzi al famoso 3,07% l'anno scorso. Quindi in questo arco temporale, secondo le stime della Commissione europea, il saldo primario strutturale, quindi escludendo interessi, aggiustando per il ciclo, le one-off dell'Italia, è passato da un deficit di 4,9% del PIL nel 2022 a un surplus di 0,3% nel 2025. Quindi stiamo parlando di miglioramento di 5,2 punti percentuali. Ora, sappiamo che questi elevatissimi deficit degli anni 2021, 22 e 23 sono stati dovuti anche alla riclassificazione da parte di Eurostat degli incentivi alle ristrutturazioni edilizie, in primis il superbonus, e che il tiraggio di queste misure è stato molto superiore alle attese. Ma resta il fatto che in termini di impulso fiscale l'economia italiana è stata sospinta da uno stimolo inusitato e che poi gradualmente scemato. Nel frattempo, mentre il PNRR ha contribuito alla salita degli investimenti pubblici e dei trasferimenti in conto capitale, nel complesso la postura di bilancio si è gradualmente normalizzata. A partire dal 2024, in corrispondenza del phasing out della sospensione del patto di stabilità, la nuova disciplina di bilancio europea ha consentito di attuare un aggiustamento della finanza pubblica graduale e credibile, lungo il quale è stato anche possibile ricavare spazi di bilancio per effettuare riduzioni dapprima dei contributi sociali e poi delle imposte sui redditi medi e bassi, nonché numerose misure di sostegno a famiglie e imprese. Come abbiamo già sottolineato anche personalmente feci un'audizione un paio d'anni fa, la nuova disciplina di bilancio europea richiede di seguire un percorso di spesa netta che è calibrato in modo tale che il saldo primario strutturale raggiunga un livello nel medio termine, a fine dell'aggiustamento, un livello tale da condurre il rapporto debito-PIL su un sentiero plausibilmente decrescente nel medio-lungo termine e quindi a conseguire una piena sostenibilità della finanza pubblica. Secondo le stime della Commissione europea, nell'anno in cui pubblicammo il piano strutturale di bilancio di medio termine, chiamiamolo PSB per velocità, il 2024, il saldo primario strutturale dell'Italia era pari a -0,2% del PIL. La stima per il 2026, sempre della Commissione, è 1%. Quindi, poiché nell'anno finale dell'aggiustamento, che è un aggiustamento a 7 anni, dovremmo arrivare al 3,2% di surplus strutturale primario, questo vuol dire che abbiamo già fatto più di un terzo del cammino che è necessario per arrivare a questo obiettivo. Ora, spesso si rileva che un surplus primario così elevato, soprattutto perché andrebbe mantenuto poi nel tempo, sia eccessivo, sia difficile da raggiungere, ma in realtà è già stato conseguito in passato. E l'abbiamo visto anche nell'esperienza di paesi come il Portogallo, la Grecia, negli ultimi anni. Inoltre, quanto più ampio sarà l'aggiustamento di finanza pubblica richiesto dalla regola, dipenderà dall'evoluzione anche di una serie di variabili macroeconomiche che poi influenzeranno la fissazione dei successivi obiettivi quando si rifarà il nuovo piano. Quindi tanto meglio andrà l'economia, il tasso di occupazione, la partecipazione al lavoro, il livello dei rendimenti previsto estrapolandoli sempre dalla curva, perché questa è la metodologia che si segue, tanto più potremmo vedere magari un minor livello di surplus primario a cui dobbiamo tendere, che ovviamente solleva qualche preoccupazione da un punto di vista politico. Ovviamente l'evoluzione del rapporto debito-PIL dipende anche dai famosi aggiustamenti stock-flussi. Quindi quando abbiamo partite finanziarie a favore, proventi da dismissioni, o paesi a cui in passato abbiamo prestato ufficialmente fondi che ci restituiscono anticipatamente i fondi, questo aiuta. Viceversa, la manifestazione dei crediti d'imposta, che è già stata registrata nei dati di deficit a cui mi riferivo, sta ancora impattando questa variabile stock flusso, quest'anno, se ricordo bene, intorno a 42 miliardi. Quindi questo rallenta o impedisce la riduzione del rapporto debito-PIL, che invece sarebbe dettata dalle variabili chiave dell'aggiustamento, cioè il famoso differenziale fra costo medio del debito e crescita nominale e il livello del saldo primario. La riduzione del differenziale tra rendimento dei titoli di Stato italiani e i benchmark europei, Bund, tasso swap, ha giocato un ruolo chiave nel migliorare la performance complessiva di bilancio e ha, diciamo, in qualche modo rallentato l'accumulazione di nuovo debito, come è già stato ampiamente rilevato. Il differenziale fra BTP e Bund a 10 anni è sceso da 250 punti base nell'estate del 2022 a 60 all'inizio di quest'anno. Si è anche invertita la tendenza al peggioramento del rating sovrano dell'Italia, che continuava da più di 30 anni. Ai primi anni 90, quando cominciai la mia carriera nei mercati, l'Italia aveva un rating di AA+. Questo trend è continuato molto a lungo fino a portarci, qui mi riferisco al rating di S&P, a BBB-, quindi a un passo dalla perdita dell'investment grade. Siamo adesso in fase di ripresa del rating e, come il nostro ministro ha rimarcato col suo consueto humor, siamo quasi per tornare in Serie A e questo è quello che puntiamo, almeno ad avere la singola A come rating. Recentemente lo spread si è allargato in corrispondenza delle nuove ostilità nel Golfo e della chiusura di Hormuz, esibendo una notevole correlazione con l'andamento del prezzo del petrolio, ma con una reazione, diciamo così, chiamiamolo, una resilienza superiore al passato. L'Italia è stata da subito individuata come uno dei paesi che hanno ancora una maggiore quota di energia prodotta da fonti fossili e una quota di gas liquido importata dal Golfo relativamente elevata. D'altro canto, il fatto che abbiamo seguito questo percorso di miglioramento del saldo strutturale che menzionavo prima e di via prospettica di riduzione del rapporto debito-PIL hanno assicurato una risposta molto contenuta, molto costruttiva da parte dei mercati, e le agenzie di rating hanno confermato la loro valutazione recente, in alcuni casi mantenendo outlook positivo. Nel dialogo con le agenzie di rating e gli investitori di questi ultimi mesi abbiamo sottolineato i punti di forza anche del nostro sistema energetico, tra cui la disponibilità di molteplici canali di importazione di gas naturale, sia da gasdotto sia liquefatto. Ciononostante, la dipendenza dai combustibili fossili importati è un fattore che limita il potenziale di ulteriore miglioramento del rating e comunque è un fattore di vulnerabilità. Così come lo è la crescita, chiamiamola moderata, dell'economia. Quindi, tornando alla questione della crescita, per quanto riguarda il breve termine, gli ultimi dati Istat indicano che la crescita acquisita al primo trimestre sui dati trimestrali è dello 0,6% a fine primo trimestre, che per via del numero di giornate lavorative di quest'anno si tradurrebbe in uno 0,7% sul dato annuale. Poiché l'ultima previsione validata dall'UPB è di 0,6%, abbiamo quindi un margine per eventualmente avere un trimestre piatto o lievemente negativo, ma allo stato la stima per quanto riguarda il secondo trimestre è che potremmo aver continuato ad avere una lieve crescita anche nel trimestre in corso. I dati di produzione industriale di stamattina avvalorano questa ipotesi. Ovviamente mancano ancora 2 mesi di dati per poter fare valutazioni più precise. Su un orizzonte di medio periodo, come ricordo all'UPB, la crescita potenziale stimata secondo la metodologia canonica, quella concordata a livello europeo, è molto bassa e tende a ridursi nel tempo. E questo riflette principalmente fattori demografici, in particolare la riduzione della popolazione in età attiva, non pienamente compensata dall'incremento del tasso di partecipazione e di occupazione, nonché una dinamica debole della famosa produttività totale dei fattori. A questo proposito, comunque, va rilevato che la valutazione che viene fatta anche prospettica del tasso di disoccupazione, del tasso di partecipazione eccetera si muove con molta lentezza. Il miglioramento del mercato del lavoro italiano, dell'occupazione, del tasso di partecipazione è stato molto superiore alle aspettative. Ma per smentire il pronostico di crescita potenziale e realizzare tassi di crescita del PIL più elevati, oltre ovviamente a aumentare ulteriormente l'input di lavoro, dobbiamo incrementare lo stock di capitale e quindi gli investimenti e accrescerne l'efficienza in termini di valore aggiunto generato, ovvero la produttività. Sono di recente pubblicazione la survey sull'Italia dell'OCSE e il rapporto paese della Commissione europea. Abbiamo già visto lo statement del Fondo Monetario e a breve verrà pubblicato il loro rapporto cosiddetto Article 4. Le raccomandazioni e suggerimenti di policy non mancano. In tale contesto si dovrà quindi selezionare le misure a maggiore impatto e ritenute fattibili a livello economico e sociale, anche per rafforzare, coordinare le tante iniziative di politica economica, industriale ed energetica che sono già in corso e di cui si è dato nuovamente conto nel documento di aprile, e arrivare quindi a un piano d'azione integrato per ravvivare alla crescita del Paese in modo sostenibile a livello sociale e ambientale. Come sappiamo, il quadro europeo e globale è molto complesso. È necessario assicurare un elevato grado di coerenza e fattibilità con le iniziative dell'Unione Europea e con i tentativi di raggiungere alcune decisioni a livello G7, G20, ad esempio in tema di materie prime critiche, ma anche di ordine economico globale e di cosiddette squilibri globali, no? nei rapporti commerciali. Passando a chiudere sulle questioni di finanza pubblica, nelle discussioni in seno ai comitati europei, sin dall'inizio delle nuove ostilità nel Medio Oriente, abbiamo sostenuto che le ricadute della nuova crisi energetica siano di un'ampiezza e rilevanza tale da non poter escludere a priori una qualche forma di flessibilità all'interno delle regole di bilancio. Tutto ciò anche a fronte della decisione dello scorso anno da parte della Commissione europea di proporre una rilevante esenzione di 1,5 punti percentuali di PIL all'anno per spese relative alla difesa per il quadriennio 2025-2028, la cosiddetta National Escape Clause per la difesa. L'iniziativa politica portata avanti dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Giorgetti è stata accompagnata da un contributo tecnico da noi indirizzato alla Commissione e al Comitato Economico Finanziario, in cui abbiamo anche fatto riferimento alle comunicazioni recenti della Commissione riguardanti le risposte appropriate alla crisi, in particolare la comunicazione Accelerate EU. Nella comunicazione sul semestre europeo, la Commissione il 3 giugno ha risposto alla sollecitazione italiana con la proposta di un sottoinsieme della Defense National Escape Clause per gli anni 2026-28, con un importo massimo cumulato di 0,6 punti percentuali di PIL e un importo annuo non eccedente 0,3 punti, che quindi dà facoltà, ad esempio, di poter fare 0,2, 0,2, 0,2 o insomma combinazioni di questi importi. E che questo sia specificamente destinato alle misure di sostegno energetico volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo e a accelerare la transizione dai combustibili fossili. Il Governo sta riflettendo sull'attivazione della clausola anche in relazione a eventuali piani di incremento delle spese per difesa e sicurezza. La valutazione è anche correlata a un'eventuale revisione del dato di deficit del 2025, che riaprirebbe la possibilità di uscire anticipatamente dalla procedura per disavanzo eccessivo. L'entità della flessibilità concessa consentirebbe sia di rispondere alla crisi energetica in corso, sia di non pregiudicare la riduzione del rapporto debito-PIL nel medio termine, che è e deve restare la stella polare della politica di bilancio. Nei prossimi anni la finanza pubblica dovrà affrontare gli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla spesa pensionistica e sanitaria. È necessario agire in modo sistematico sulle leve della crescita, sull'efficienza della spesa pubblica, sull'emersione dell'economia informale. I problemi strutturali sono ben noti, in particolare quelli demografici. Sono note molto da tempo, ne abbiamo sentito a lungo, ma come ricordiamo nei nostri esercizi di futuro, che stiamo facendo sempre più, il cosiddetto strategic foresight, il futuro non si può prevedere, ma si può preparare. Grazie.

0: Grazie a tutti per la partecipazione e buon proseguimento di giornata.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Sono le 11:02 minuti, vi lasciamo ora alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha svolto l'audizione di diversi giuristi nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il governo italiano e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come previsto dalla Costituzione, nelle materie di protezione civile, professione, previdenza complementare, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Buon ascolto.
3: Do quindi la parola a Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto amministrativo e pubblico presso il Politecnico di Milano. Prego, a lei.
4: Allora, grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Cercherò di mantenermi, anzi mi terrò sicuramente nei 10 minuti e mi riservo appunto di mandarvi una nota scritta. E allora, partirei dal 116 terzo comma. Lo avevo già detto quando si era discusso di autonomia differenziata al tempo dell'adozione della legge Calderoli, cioè nell'estate del 2024, e lo ripeto qui. Cioè sono profondamente convinta, e lo sono oggi più di ieri, della illegittimità costituzionale dell'articolo 116 terzo comma, e anche questi schemi d'intesa e quello che è venuto dopo la legge Calderoli mi confermano nella fondamentale illegittimità del 116 terzo comma, per contrasto con il primo comma dell'articolo 116, perché l'autonomia differenziata, nel momento in cui prevede un procedimento non di revisione costituzionale come nel caso delle regioni a statuto speciale, ma di legislazione ordinaria, sia pure rinforzata, a mio avviso appunto pone un problema di compatibilità con e di tenuta complessiva del sistema. Ad ogni modo, la sentenza numero 192 del 2024, come sappiamo, ha molto ridimensionato la legge, intervenuta in parte la legge 86 del 2024, in parte dichiarandola costituzionalmente illegittima, in parte prevedendo dei principi, dei criteri interpretativi molto, molto saldi. Ecco, questi schemi d'intesa di cui oggi discutiamo a loro volta riprendono procedimenti che erano già stati avviati nel 2017 e nel 2018 e che vengono rimodulati proprio per ottemperare, almeno formalmente, spiegherò poi cosa vuol dire almeno formalmente, a quanto deciso dalla Corte Costituzionale appunto nella sentenza della fine del 2024, la 192, perché con quella decisione la Corte ha fornito una ricostruzione della forma di Stato regionale, e prendo da quella sentenza in particolare due affermazioni che mi sembrano utili per la discussione di oggi. La prima è quella per cui popolo e nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione, dice la Corte Costituzionale, e un solo popolo italiano. E specularmente non sono configurabili popoli regionali che siano titolari di una qualche porzione di sovranità in maniera autonoma. L'altra affermazione che mi sembra utile richiamare da parte della Corte è che la Corte resta competente, dice di se stessa, a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale. Ecco, allora, prima di passare all'illustrazione brevissima di quelli che a me sembrano i principali punti di contrasto fra quanto richiesto nella sentenza della Corte e quanto previsto dagli odierni schemi d'intesa, osservo che questi schemi si inseriscono in un contesto più generale di ricentralizzazione della governance, della ricentralizzazione di fondi e decisioni chiave nel rapporto con le autonomie territoriali. Basti pensare alla gestione del PNRR e del piano casa, di cui oggi pure in Parlamento si discute, delle ZES, dei porti, delle aree interne. Insomma, si inserisce in un quadro di dinamiche di, come si dice, upscaling e rescaling istituzionale e territoriale in atto a livello interno, a livello europeo e a livello internazionale. E sarebbe opportuno chiarire dove sta l'autonomia, qual è il confine fra l'autonomia e questi processi di ricentralizzazione e qual è la compatibilità fra queste dinamiche che non vanno esattamente nella stessa direzione e anzi sono in direzione, direbbe qualcuno, ostinata e contraria. Alla richiesta della Consulta di pensare il modello competitivo dell'autonomia differenziata, di cui la legge numero 86 era frutto, il governo e le regioni, con gli schemi in esame, rispondono adottando un regionalismo mimetico delle richieste regionali. Cosa vuol dire mimetico? Queste richieste vengono accolte in quanto compatibili e affini alle politiche nazionali e in particolare a quelle politiche di depubblicizzazione delle risorse e dei servizi essenziali. Mimetico proprio perché appunto sono, tra virgolette, l'una lo specchio dell'altra, per così dire. Dietro il rispetto formale delle richieste della Corte si cela la sostanziale elusione della sentenza 192 del 2024 e tale legame di compatibilità formale e di elusione sostanziale è supportato anche dalla scelta del governo di non riformulare la legge 86 del 2024 per limitarsi ad operare nelle parti residue e indipendentemente dalla autosufficienza logica di queste parti e di questi interventi nei vuoti, per così dire, operati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Ecco, entro tali vuoti sono state eluse diverse prescrizioni poste dalla Consulta e per limitarmi alle principali, quali sono quelle eluse? Beh, ci dice la Corte che la devoluzione deve riguardare specifiche funzioni legislative e non blocchi di materie. E qui invece abbiamo sentito anche dalla Presidente poc'anzi che sono interi blocchi di materie che vengono trasferiti, salute, protezione civile, eccetera, eccetera. E quindi appunto un evidente contrasto con quanto prescritto dalla Corte Costituzionale, anzi prescritto dalla Costituzione ed enucleato dalla Corte Costituzionale. Ancora, la devoluzione deve essere giustificata, dice la Corte, in relazione alla singola regione alla luce del principio di sussidiarietà tramite un'adeguata istruttoria. Ecco, io di fronte a questi schemi di intesa, se mi consentite una battuta, mi sono ricordata di un presidente della regione Sardegna che legge il programma della sua amministrazione non rendendosi conto che in realtà era il programma della di un'altra regione, in particolare della regione Lombardia, evidentemente affine all'amministrazione regionale sarda, ma non propriamente la stessa regione, affine dal punto di vista politico. Dopodiché, ecco, dove sono le giustificazioni in relazione a quello che la Costituzione ci chiede, differenziazione e adeguatezza? Dove sono? Sono forse uguali la regione Liguria e la regione Lombardia? Hanno le stesse caratteristiche, le stesse esigenze, le stesse capacità la regione Piemonte e la regione Veneto? Forse sarebbe stato e sarebbe necessario un'istruttoria adeguata rispetto appunto alle motivazioni, alle ragioni che supportano questa richiesta di autonomia ulteriore.
3: Le segnalo ancora, come d'accordo, che siamo a 8 minuti.
4: La Corte chiede anche la definizione dei LEP per funzioni che incidono sui diritti fondamentali anche nelle materie, nelle cosiddette non LEP, che sono state definite come non LEP. E ancora la doverosità, ci dice la Corte, per le regioni destinatarie della devoluzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per evitare l'indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Qui noi troviamo una clausola di invarianza. Ma la clausola di invarianza come la dobbiamo interpretare? Come clausola di invarianza sui, come dire, saldi, sul saldo zero, unitariamente inteso per l'intero paese? Ma se è così, evidentemente, siccome necessariamente verranno riappostate delle risorse, ci saranno regioni che avranno più risorse e regioni che ne avranno di meno. Dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo legare questo trasferimento di risorse alle regioni che chiedono maggiore autonomia alla doverosità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, evitando appunto l'indebolimento dei vincoli di solidarietà. In particolare, la clausola di invarianza finanziaria richiede, oltre a quanto ho appena detto, che al momento della conclusione dell'intesa e dell'individuazione delle relative risorse si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari. Ecco, io credo che di fronte a questi schemi noi dobbiamo chiederci se davvero queste richieste della Corte Costituzionale siano state rispettate, e io credo di no, e credo anche che l'adozione di un processo top-down mascherato da autonomia vada a sua volta denunciato, perché quel meccanismo mimetico ci dice questo: sostanzialmente è lo Stato che trasferisce alle regioni, a quelle regioni dello stesso colore politico, dobbiamo dirlo, e trasferisce le stesse competenze a quattro regioni che sono in realtà sì politicamente dello stesso colore, ma che hanno sensibili differenze dal punto di vista fisico, dal punto di vista geografico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. E ancora,
3: devo segnalarle che siamo arrivati a 10 minuti.
4: Sì, solo una cosa. Oltre alla consulta, vengono posti dei rilievi anche dalla Commissione europea. Nei report del 2024 e del 2025 la Commissione europea ha sottolineato i rischi dell'autonomia differenziata per la coesione, la finanza pubblica e l'efficacia delle politiche di bilancio. Ecco, il governo non ha recepito, il governo e le regioni interessate, le quattro regioni interessate, non hanno recepito tali raccomandazioni, che sono rimaste inascoltate, così come quelle della Corte. Io credo che su tutto questo bisogna fare maggiore attenzione, proprio per non indebolire la solidarietà e l'unità del Paese. Detto questo mi fermo mi scuso anche fin da subito, perché dovrò lasciare massimo mezz'ora questa riunione, e se ci sono delle domande sono ben disponibile, evidentemente. Grazie.
3: Va bene, grazie professoressa Cabiddu. Do ora la parola a Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. A lei.
5: Grazie, grazie Presidente, ringrazio la Commissione per l'invito e il Ministro per la presenza. Dunque, in questa sede credo sia necessario assumere la sentenza 192 come parametro di giudizio, ricordando anzitutto che non è certo la consulta che fa le leggi, tantomeno l'intesa, ma essa indica i limiti entro cui deve operare il legislatore, individuando i principi che devono essere rispettati. Questi principi non sono principi generici, hanno natura precettiva, dunque principi da prendere molto sul serio, non solo per la paura di una seconda pronuncia sfavorevole, ma direi soprattutto per il rispetto che si deve alla legge suprema e alla condivisione dei valori espressi dalla nostra Costituzione. Dico questo perché a me sembra che si voglia invece trovare una strada per superare più o meno formalmente un noioso intralcio, per poter proseguire poi nella via originariamente individuata e smentita invece dalla consulta, come dire, fare la stessa cosa con altre parole. L'idea iniziale era chiara: trasformare il nostro regionalismo in un sistema, una forma di Stato di natura competitiva. L'appropriazione di tutte e 23 le materie indicate dal 116, nessuna esclusa, dalle regioni Veneto, era chiara e in fondo coerente conseguenza di tale prospettiva di modifica istituzionale. Ora la Corte ha negato che questo sia possibile, per la semplice ragione che la nostra Costituzione definisce invece un altro tipo di regionalismo, quello solidale e non quello competitivo. Il carattere demolitorio, come è stato detto nella sentenza 192, è tutto qui. Da qui, infatti, la sottolineatura dell'impossibilità del trasferimento in intere materie, la necessità di giustificare ogni singola funzione di cui si chiede il trasferimento, l'esclusione dei trasferimenti che comportano la previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per garantire su tutto il territorio nazionale la tutela dei diritti civili e sociali, l'affermazione non solo del fondamento legato alla sussidiarietà che deve reggere e giustificare il trasferimento, ma anche la considerazione che in fondo la sussidiarietà opera come un ascensore, può può portare in basso la funzione, ma potrebbe anche richiedere una centralizzazione delle competenze regionali. Insomma, la Corte ha escluso che il trasferimento possa essere motivato dalla volontà di potere, poter porsi cioè al servizio del potere delle regioni, ma deve essere valutato sulla base della tutela dei diritti. Di qui l'esigenza di motivare le richieste in base al carattere specifico del territorio, una devoluzione legittimata cioè dalle peculiarità territoriali. Ed è qui anche la più evidente lacuna di queste preintese, una lacuna che a mio parere vale a invalidare l'intero pacchetto. Come è stato da tutti notati, nessuna delle richieste, nessuna delle funzioni è accompagnata da una motivazione collegata espressamente alle peculiarità territoriali. Quattro richieste fotocopia, identiche l'una all'altra. Sono già stati richiamati in precedenti audizioni, quindi non ripeto, i singoli passaggi della 192, la mancanza di toni istruttoria, l'assenza di ragionevole giustificazione per richiedere le funzioni e via di seguito, non ripeto cose che sono state già dette. Mi limito a rilevare che dunque sono tutti trasferimenti generici motivati dalla volontà di appropriazione della funzione se non dell'intera materia. Questo limite, questa impostazione appropriativa e non solidale, si conferma se si passa ad esaminare le singole materie e funzioni. Iniziamo dalla protezione civile. Qui il primo rilievo è il seguente. La richiesta riguarda l'intera materia e non singole funzioni. Mi chiedo, è compatibile con la negazione fatta dalla Corte della possibilità di trasferire intere materie? Collegata a questo è l'altro aspetto della modalità del trasferimento. Non sono tanto nuove funzioni che devono essere trasferite, bensì si vogliono fare esercitare le funzioni che già sono delle regioni in modo e forme diverse rispetto al modo di esercizio delle altre. Sono infatti tutte richieste di deroghe di

dovrebbe portare ad una riforma nazionale, non certo a dare un maggiore potere ad una anziché ad un'altra parte del territorio nazionale. Inoltre, c'è un problema specifico che credo sia stato sottovalutato. Nel caso della protezione civile, la determinazione regionale non è molto precipua, per la semplice ragione che le emergenze non seguono i confini regionali. Un terremoto, una inondazione, sono pluriregionali e devono essere trattati con pari efficienza, coinvolgendo i diritti fondamentali di tutti e non solo di alcuni appartenenti ad alcune regioni. L'intervento dei soggetti investiti da competenze regionali, mi chiedo, quelli reclutati e addestrati nella regione che ha richiesto la competenza specifica, può fermarsi entro i confini regionali? Questo solleva un altro profilo che riguarda anche le altre materie, e quella della protezione civile e forse ancor più quella della sanità. La Corte ha evidenziato le difficoltà di distinguere materia LEP e non LEP e ha aggiunto che la richiesta di definire prima i livelli essenziali, la necessità di definire primi i livelli essenziali nelle materie, anche nelle materie presunte non LEP, dove siano in realtà coinvolti i diritti civili e sociali. Ora mi sembra difficile immaginare nel caso delle emergenze non siano coinvolti i diritti fondamentali delle persone. D'altronde ciò è ammesso anche nella relazione illustrativa, la quale evidenzia le difficoltà di identificare preventivamente e in positivo le disposizioni statali che verranno derogate da quelle regionali, confessando che tali deroghe finiranno per incidere sui diritti civili e sociali. Nonostante ciò, si è deciso di andare avanti, come è stato scritto, si è preferito, questo è il termine utilizzato, riconoscere un potere derogatorio di carattere generale. In tal modo però, io credo, eludendo l'obbligo imposto dalla 192 di definizione preventiva dell'EP. Né mi sembra possa ritenersi sufficiente la clausola di salvaguardia inserita all'articolo 6, che afferma che i trasferimenti non potranno riguardare funzioni, ma attengono a prestazioni concernenti diritti sociali e civili. In tali casi, semmai occorrerà la previa determinazione relativa ai LEP, si scrive. Una clausola, questa però è una clausola indeterminata che non risponde, a mio parere, al divieto imposto dalla 192. Passiamo alle professioni. Anzitutto si può rilevare il coraggio, o forse l'avventatezza, del governo e delle regioni richiedenti sul punto. È noto infatti che la Corte ha inserito questa materia tra quelle per le quali il trasferimento di funzioni è assai sospetto. Sussistono consistenti ostacoli, scrive la Consulta, visto che la materia è ormai oggetto del diritto europeo. Dunque il rischio di un insindacato, questa volta non solo la Consulta ma anche del giudice europeo, è assai forte. Ci fossero almeno importanti ragioni specifiche alla base della richiesta. Invece, non solo sono richieste fotocopie, come già abbiamo rilevato, ma anche richiamano ragioni del tutto indeterminate, quali ad esempio il turismo o la sostenibilità, francamente per nulla specifiche di una ragione. Così come la limitazione alle cosiddette professioni regionali non è suffragata da definizione adeguata. Cosa si intende per professioni regionali? Quelle che hanno a che fare con la peculiarità territoriale, che so, le gondole in Veneto, oppure ci si riferisce a professioni in generale che poi diventano regionali solo perché esercitate entro i confini della singola regione. Passo con riferimento alla previdenza complementare integrativa. Mi limito qui a rilevare che in questo caso sono direttamente coinvolte le politiche sociali, non c'è dubbio. Difficile pensare che possa essere allora tenuta ferma la clausola generale di invarianza finanziaria, coinvolgendo pienamente le questioni relative al reddito, ai differiti e alla spesa pubblica conseguente. Ma poi c'è un altro ordine di problemi che dovrebbe interrogarci. È possibile, mi chiedo, variare la previdenza integrativa per soggetti residenti in alcune regioni e non in altre? La discriminazione mi credo che sia alle porte. Si pensi, due esempi, si pensi solo per fare solo al caso di aziende che operano in diverse regioni, che è una situazione assai frequente. Che succede? Gli impiegati di una regione avranno una previdenza diversa da quella degli altri? E ancora peggio sotto questo profilo, gli impiegati pubblici, anche in questi casi può immaginarsi una previdenza complementare a secondo la residenza di questi in alcune regioni? Arriviamo infine da ultimo alla sanità, che è evidentemente la materia più rilevante, non fosse altro perché la materia sanitaria riguarda, come è noto, i tre quarti del bilancio regionale. Dunque, l'insieme dei trasferimenti sono di tale portata che produrranno una sostanziale riscrittura del sistema sanitario regionale. Basta pensare alla richiesta di individuazione delle tariffe del rimborso e remunerazione delle prestazioni che potranno essere differite da quelle regionali, da quelle nazionali. Insomma, qui in gioco è il rapporto pubblico-privato e la competitività tra le regioni. Basta in fondo leggere, non lo ripeto per ragioni di tempo, l'articolo 3,1 dalle lettere A ad E per comprendere la portata generale della riscrittura del sistema sanitario che si accingono a fare le regioni ad autonomia differenziata. E allora mi chiedo,

0: La strada al mercato, diversificare il trattamento del personale sanitario, come si concilia con il modello del Servizio Sanitario Nazionale? La competitività che si innescherà tra regioni con diversità di strutture sanitarie profonde non potrà che accentuare le differenze della tutela della salute che già sono peraltro assai rilevanti. E allora domando, non c'è il rischio di violare l'eguaglianza tra i cittadini dei trattamenti sanitari? In materia sanitaria, quel che dovrebbe guidare la scelta di allocazione delle risorse è la tutela del diritto universale alla salute, non il trasferimento di poteri alle regioni. Concludo. Quel che emerge dal complesso dei trasferimenti richiesti e dalla filosofia sottostante è quella di un modello competitivo di regionalismo. La Corte lo aveva denunciato e aveva provato a richiamare il legislatore, ma anche le regioni, alle ragioni della solidarietà e della indivisibilità della Repubblica. Mi spiace dire che la sordità del legislatore alle indicazioni della Consulta non è cosa nuova, purtroppo è molto frequente, ma è sempre necessario ricordare, ahimè, che per fortuna, che ad essa, la Corte, spetta alla fine l'ultima parola. E allora una maggiore attenzione al rispetto dei suoi principi sarebbe auspicabile, è l'invito che faccio al Parlamento e al ministro competente. Grazie.
1: Grazie professor Azzariti. Colgo l'occasione per ringraziare il ministro Calderoli per la presenza. Sapete che il governo non è tenuto a esserci, ma il ministro è sempre molto presente, per cui lo ringraziamo per l'attenzione. Do infine la parola a Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza. Anche la professoressa Ciolli, ricordiamo che abbiamo 10 minuti, a 8 minuti le darò un segnale e dopo la professoressa sono aperti gli interventi per i colleghi collegati. Grazie.
2: Grazie Presidente, mi rivolgo agli onorevoli deputati e ringrazio il Ministro per la presenza. Salto tutta una prima parte che è quella relativa, magari rinvio al testo scritto che presenterò, ma riguarda appunto questa uniformità delle intese, però la cosa che preoccupa non è soltanto questo, quanto il fatto che nella sentenza 192 del 2024 in più occasioni e in più parti della sentenza si evoca la locuzione singole regioni e quindi si prefigurava ovviamente una intesa Stato e Regione, quindi non nel blocco come poi si è proceduto. Per quanto riguarda poi la questione appunto più generale, quindi questa era una questione formale e ce n'è anche un'altra, ovvero in alcuni casi proprio durante il confronto con i ministeri è stato fatto rilevare dai singoli ministeri come quelle stesse regioni che chiedevano una devoluzione in alcune materie poi non avevano mai esercitato a fondo le potestà che già consentiva il titolo quinto dopo la riforma del 2001. Penso per esempio alle competenze che sono già in larga parte riconosciute alle regioni dal codice della protezione civile, il decreto legislativo 1/2018, e quindi il Ministero della Protezione Civile più volte ha chiesto alle quattro regioni un chiarimento sull'ampliamento dell'autonomia richiesta, perché si poteva agire diversamente, quindi non con una devoluzione ma con un uso accurato appunto delle potestà già a disposizione. E tra l'altro questo si riallaccia ad un'altra questione formale che riguarda tutte le intese, ovvero che sempre la sentenza 192 del 2004, che non è semplicemente un parametro ma ha interpretato la questione della devoluzione, del resto in alcuni casi era già prefigurabile una certa interpretazione, e aveva prescritto che il trasferimento di competenze non solo fosse limitato a specifiche funzioni, e questo non sempre accade, penso proprio alla protezione civile, ma anche che questa devoluzione dovesse essere sostenuta da istruttorie dettagliate e approfondite che potessero legittimare anche una serie di analisi serie e scientificamente riconosciute. Sto citando la sentenza, i punti 4.3 e 8.4. Ecco, invece, se poi si leggono anche quelli che sono gli obiettivi, no? Che sono contenuti nelle intese, che ci sono sono state, che abbiamo tutti letto, mi sembra che ci sia una certa genericità nella formulazione nel merito delle previsioni, cioè quali sono i risultati attesi da questa devolution, e quindi c'è una assenza di un'adeguata giustificazione istruttoria. E c'è una sorta, qualcuno l'ha chiamata, autocertificazione delle condizioni prescritte. Questo vale un po' in tanti casi. E poi, per quanto riguarda le intese in materia di salute, mi soffermerò soprattutto su queste. È vero che era l'unica materia LEP in cui si poteva, diciamo, ci si poteva così cominciare con un'intesa, perché appunto sono stati già individuati i livelli essenziali di assistenza, però ci sono anche nell'individuazione una serie di criticità. Il primo è il fatto che l'indicazione dei LEA risale al 2017, quindi chiaramente delle intese che si riferiscono a questa vecchia indicazione dei livelli essenziali di assistenza potrebbe non essere proficua per le quattro regioni. Poi erano state adottate con DPCM, che la Corte invece ha ritenuto come fonte illegittima, perché dovrà essere una legge a contenere in futuro i livelli essenziali di assistenza e poi tutti i LEP. Tra l'altro c'è un altro elemento ancora, ovvero in questo caso esistono già dei livelli essenziali di assistenza, però la Corte chiede anche che sia chiaro il quadro dei costi standard, e rilevo che i costi standard in sanità sono affidati a un decreto ministeriale 272 del 2024 che il TAR Lazio ha dichiarato illegittimo, il cosiddetto nomenclatore tariffario, e che resterà sì in vigore fino al 21 settembre 2026, ma è chiaro che è superato, quindi noi operiamo un affidamento di competenze così delicate come quelle in sanità sulla base di LEP, quindi di LEA antichi, e soprattutto sulla base di costi standard che sappiamo che sono lì semplicemente per non creare un vuoto legislativo. Quindi il nomenclatore tra l'altro non copre tutte le materie della devoluzione sanitaria, e alcuni costi standard non sono chiari, perché pur trattandosi del requisito richiesto per la differenziazione, cioè il costo standard, per esempio nelle questioni relative ai fondi sanitari integrativi del Fondo Sanitario Nazionale, quindi che diventeranno fondi integrativi regionali, per finanziare prestazioni ulteriori rispetto ai LEA e le tariffe di rimborso e remunerazione diverse da quelle nazionali, su queste non abbiamo invece delle vere e proprie indicazioni di costi standard. Quindi anche in questo non è tanto e non è soltanto il fatto che si disattende la sentenza, ma anche dal punto di vista proprio materiale e operativo c'è una difficoltà in queste intese. E per quanto riguarda appunto le intese sulla funzione sanitaria e il coordinamento della finanza pubblica, chiaramente si mette insieme un LEP e un non LEP, ma immagino che il coordinamento della finanza pubblica si riferisca direttamente alle funzioni sanitarie. Qui si evidenzia chiaramente la ratio della differenziazione, un regionalismo a più velocità, ove le regioni più ricche possano continuare a espandersi proprio guadagnando dalle debolezze delle altre, e resta qualche traccia nelle intese anche dopo la decisione della Corte. Per esempio, garantire tariffe di rimborso e remunerazione diverse da quelle nazionali sulle prestazioni non LEA significa poter attrarre ovviamente migliori capitali, forza lavoro e tecnologie in barba al principio di solidarietà e al superamento delle disuguaglianze di salute. E io immagino che anche le quattro regioni si pongano il problema del superamento delle disuguaglianze di salute. Sono assolutamente quattro regioni che hanno, diciamo, dal punto di vista sanitario una grande competenza. Tra l'altro sono già molto diversificate nei sistemi sanitari, perché appunto il sistema lombardo ovviamente è un sistema a sé, e quindi una differenziazione anche a costituzione invariata già esiste. Tra l'altro, tra le finalità c'è anche quella di superare le disuguaglianze territoriali e sanitarie, e allora mi chiedo se questo non fosse invece una competenza del PNRR che stiamo, diciamo, portando a compimento. Per quanto riguarda le nuove professioni, qualche perplessità è sulla opportunità di indicare queste nuove professioni tra quelle papabili alla devolution, l'ha già detto il professor Azzariti, e perché il decreto legislativo 30/2006 limita la potestà legislativa regionale alle professioni già individuate dalla normativa statale.
1: Le segnalo che siamo arrivati agli 8
2: sì,
1: minuti.
2: Grazie. C'è anche la questione appunto di una difficoltà formale che è, anzi sia formale sia sostanziale, nei confronti dell'Unione Europea. Quest'ultima sta operando un tentativo opposto che consiste nell'uniformare le normative nazionali in materia di professioni in ragione della libertà di circolazione dei lavoratori, e quindi qui si potrebbe creare, diciamo, una discrasia diciamo, nei fini da raggiungere. Nel poco tempo quindi salto tutte le altre cose, però vorrei mettere in evidenza un altro elemento, diciamo, che mi sembra non proprio in linea non solo con la sentenza ma proprio con l'idea di regionalismo che abbiamo, perché intanto appunto c'è questa schizofrenia tra locale e sovranazionale che sono spesso in contrasto tra di loro, e poi l'idea che se guardiamo insieme tutte le intese, i fondi pensione integrativi e le assicurazioni sanitarie, entrambe private, fanno pensare a quale grande operazione di mercato potrebbe essere la devolution, e quindi questo è un elemento che deve essere preso in considerazione, visto che la Corte ha più volte ribadito la questione, diciamo, fondamentale della solidarietà tra i territori. Un'ultima osservazione: la durata delle intese, la loro prima attuazione dovrebbe essere sperimentale, e dunque concedere un tempo minore, per esempio quello di 5 anni e non di 10, mi sembrerebbe opportuno in questa prima fase. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie alla professoressa Ciolli. Chiedo alle colleghe e colleghi che sono collegati se ci sono domande. Vedo che c'è una prenotazione dell'onorevole Colucci, per cui in attesa di eventuali altre domande darei la parola ad Alfonso Colucci. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente, innanzitutto un caro saluto ai professori che ci illustrano con la propria competenza. Ormai sono abituati a venire in prima commissione, noi ci gioviamo davvero molto del loro contributo, e vorrei chiedere loro gentilmente se considerano soddisfatti i requisiti previsti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale, quella che ha demolito la legge sull'autonomia differenziata a firma di Roberto Calderoli, e il fatto che le regioni presentino delle intese con testo uniforme, un unico testo per le quattro regioni, se cioè risultino a loro avviso soddisfatti quei requisiti di motivazione specifica e di corrispondenza anche al diritto unionale, che appartengono alla necessità motivazionale della richiesta stessa delle preintese nei termini appunto stabiliti dalla Corte Costituzionale. Grazie infinite ancora agli auditi, a lei Presidente.
1: Grazie onorevole Colucci. Ci sono altre richieste? Io non vedo prenotazioni, per cui girerei la domanda ai nostri auditi e chi vuole rispondere, a partire dalla professoressa Cabiddo.
4: Se diciamo per la Cabiddo, ma facciamo un giro.
5: Sì, io credo di aver già detto che non mi sembra di trovare delle ragioni di differenziazione che siano realmente motivate, né mi sembra che ci siano analisi, evidenze anche dal punto di vista statistico tali da giustificare queste richieste. Abbiamo tutti, mi sembra, concordato sul fatto che l'istruttoria non è un'istruttoria adeguata, che appunto si tratta di intese fotocopia, che ci sono differenze economico-sociali, persino geografiche fra le regioni richiedenti, che appunto non giustificano una richiesta di autonomia che è una richiesta in realtà uniforme, omogenea. Io l'ho definita mimetica, e anche per sottolineare il fatto che paradossalmente tutto parte dall'alto e non dal basso, cioè parte dal governo, è il governo che ridistribuisce queste competenze, in chiaro contrasto con appunto invece il principio per cui dovrebbero essere le regioni che sulla base delle proprie differenze qualificano e quantificano queste esigenze. E tra l'altro tutto questo in contrasto anche con quello che ci chiede l'Europa. Troppe volte diciamo ce lo chiede l'Europa, ecco, l'Europa ci ha chiesto anche di giustificare in ordine alla tenuta dei conti pubblici tutta questa, tutte queste differenze, e credo appunto che qui ci sia davvero un vulnus che va tenuto sotto controllo e al quale si deve porre rimedio. Detto questo, grazie ancora, e in ogni caso rinvio alla nota che vi farò avere prossimamente. Grazie.
1: Grazie professoressa. Professor Azzariti.
0: Sì, dunque io nella mia breve esposizione avevo evidentemente sottolineato questo aspetto, ritenendo peraltro che proprio questa mancanza di specificazione, di differenziazione tra una regione e un'altra siano elementi che potrebbero portare ad invalidare l'intero pacchetto come presupposto definitivo. Non voglio ripetere quello che ho già detto, voglio fare una esemplificazione. Tra i tanti passaggi della 192 ve n'è uno in cui la consulta richiede una idonea istruttoria. Ora il Parlamento, il Ministro mi risponderanno che accidenti, che idonea istruttoria 500 pagine o non so quanto, però evidentemente c'è un problema di quantità e di qualità o comunque specificazione. Allora le idonee istruttoria, io almeno così la interpreto, richiesta dalla consulta, è quella idonea istruttoria per individuare le specifiche ragioni del trasferimento di una o dell'altra, non materia ma specifica funzione. Io vorrei qui una seconda cosa e poi arrivo alla conclusione. Una seconda cosa, io vorrei che mi farebbe piacere anzi che si fosse evidenziato quell'altro profilo della 192 in cui si dice che le funzioni, il trasferimento delle funzioni è in qualche modo strettamente legato al principio di sussidiarietà. Sussidiarietà, l'ascensore cui faceva la Corte Costituzionale riferimento e io richiamavo, beh, in qualche modo dimostrano come bisogna specificare la specifica ragione per la quale viene devoluta una singola funzione. E allora concludo con un invito che non so se verrà ascolto, dubito, ma un invito di riscrivere le 500 pagine e specificare le ragioni delle singole funzioni. Voglio riprendere l'esempio sciocco, mi rendo conto, ma esemplificativo, mi rendo conto che ho formulato nella precedente breve introduzione. Beh, insomma, anziché trasferire per ragioni generiche le professioni, giusto appunto, beh, diciamo che trasferiamo al Veneto la specifica professione legata alle gondole in Veneto, l'esempio alla gondola in Veneto, anziché le funzioni delle singole regioni. Ecco, in astratto parlando, in via di principio parlando, sarebbe opportuno comunque ripensare al trasferimento delle funzioni in chiave, come dicevo ancora in precedente, non di trasferimento di poteri, ma di tutela dei diritti legata al singolo territorio. Grazie.
1: Grazie professor Azzariti. Professoressa Ciolli.
2: Grazie. E c'è un problema di fondo, io credo, perché queste intese in realtà continuano ad avere la struttura portante che era stata pensata nel 2017-2019, quindi addirittura prima della pandemia, quando è stata messa alla prova la tenuta del regionalismo italiano. Quindi su quella base poi sono state in qualche modo uniformate quelle intese, e forse l'invito più caloroso che posso dare è quello di non correre, perché qui si tratta appunto di una questione estremamente delicata, e mi pare che già nell'approvazione delle intese il 2 aprile ci siano stati dei fronti molto critici, quello dell'ANPI, dell'ANCI, dell'Unione Province Italiane, le regioni Puglia e Campania, che hanno presentato critiche costruttive al processo di differenziazione. E poi anche io avevo detto prima, cioè il fatto che appunto si dovrebbe trattare per singola regione, in modo che emergano anche dei punti in cui forse forme di differenziazioni potrebbero essere più attente e anche più utili, e poi ovviamente che ci sia una chiara, diciamo, che sia, l'istruttore sia anche diciamo sui punti di ricaduta di questa differenziazione, ovvero noi non abbiamo per esempio nelle intese nessun indice che ci ricordi o che ci spieghi come una devoluzione possa poi avere ricadute sui diritti dei cittadini, sulla tutela e sulla, diciamo, sul come colmare le disuguaglianze tra cittadini, tra territori. Ecco, non c'è un indice, per esempio, noi conosciamo tanti indici che possono darci una mano per capire e fare delle previsioni, no? C'è l'Ufficio parlamentare di bilancio che fa dei lavori splendidi, ai quali si potrebbe chiedere come certe devoluzioni poi possano impattare e possano incidere sul il rendimento stesso del regionalismo. E poi ancora la questione con l'Europa, ecco, appunto ci sono degli aspetti che lì dovevano essere contemperati e forse c'è ancora il tempo di farlo, ovvero non solo sulle professioni ma anche su tanti altri aspetti. Per esempio si era parlato di una formazione diversificata per la protezione civile, che mi pare che sia stata espunta. Quello è uno dei temi in cui semmai l'Europa sta cercando di portare ad una omogeneizzazione. Poi bisogna sempre pensare alla questione del rispetto della libera concorrenza, che non sempre con questa parcellizzazione potrà essere fatta valere. Quindi non solo bisogna, tra virgolette, temere il giudice costituzionale, ma come diceva prima il professor Azzariti, anche il giudice europeo, che potrebbe incidere fortemente su queste intese. Grazie.
1: Grazie anche alla professoressa Ciolli. Ringrazio tutti i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutte e tutti.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: La politica nel pallone.
6: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
7: Settimanale di Emilio Mancuso.
8: Il mondiale di calcio senza l'Italia continua la sua corsa. Oggi, lunedì, torneranno in campo Francia e Argentina, due delle grandi favorite. Si gioca in pratica senza soluzione di continuità, un tema che cercheremo di sviluppare nel corso della trasmissione di oggi. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso e benvenuti ad una nuova puntata della Politica nel Pallone, puntata numero 799, il Tour de Force dei calciatori con un mondiale mai visto, la nuova stagione che si avvicina. Per parlarne abbiamo in collegamento il professor Piero Volpi, responsabile dell'area medica dell'Inter, responsabile di chirurgia del ginocchio e traumatologia dello sport dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Buongiorno professore, bentornato alla Politica nel Pallone.
9: Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
8: E grazie davvero per essere con noi. Calciatore e medico, due vite parallele destinate a incontrarsi. Giocò nel Como? Professor Volpi, se non ricordo male, quanto le fa piacere vedere il Como in Champions League?
9: Ma sicuramente tantissimo, devo dire che è stata una sorpresa piacevolissima. Sono veramente felice che il Como possa disputare il prossimo anno la competizione più ambita, la Champions. Ricordo che quando giocai nel Como, vincemmo il campionato di B. A quell'epoca facemmo già una coppa internazionale, si chiamava Mitropa, per le squadre che dalla B vincevano il campionato nato e salivano in A, e quindi ovviamente non aveva il valore della Champions attuale, però un piccolo contributo il Como anche allora lo diede a livello internazionale. Arrivammo primi a pari merito con squadre dell'est, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia, e arriviamo a pari merito e non vinciamo la Coppa. Ricordo peraltro che l'anno dopo il Milan era in B, partecipò il Milan e vinse a quell'epoca la Mitropa Cup, quindi è una Coppa che a quell'epoca non era ovviamente la più importante, ma comunque era affascinante.
8: Corsi e ricorsi storici. Professor Volpi, come sta vivendo il mondiale di calcio in corso in Nord America? Immaginiamo, segue con particolare interesse le partite che vedono impegnati i giocatori dell'Inter.
9: Assolutamente sì, stiamo seguendoli. Devo dire che è un mondiale in cui si vedono gioco ad alta intensità in momenti, non in tutti i momenti della partita, in alcuni momenti si vede l'espressione di una grande fisicità degli atleti, cosa che peraltro è comune in tutti gli sport oggi, in cui la fisicità sta predominando sull'aspetto tecnico, e anche partite molto tattiche. Ma dal punto di vista fisico, fortunatamente per ora, a parte il grave infortunio di Coné del Canada, fortunatamente non ce ne sono state. Quindi speriamo che la competizione possa continuare su ritmi ovviamente di intensità e di gioco, ma senza che si verifichino infortuni, anche per il proseguo corretto della competizione.
8: Professore, c'è un titolarissimo dell'Inter, Hakan Çalhanoğlu, che in pratica sta facendo già le valigie per lasciare il mondiale dopo la precoce eliminazione della Turchia. L'ultima stagione particolarmente travagliata, con tanti infortuni, comunque sempre decisivo Çalhanoğlu, adesso potrà tornare in anticipo e magari aggregarsi già alla truppa nero-azzurra per la tournée di fine luglio.
9: Ma innanzitutto devo dire che mi dispiace tantissimo, perché Çalhanoğlu ci teneva tantissimo questo mondiale, anche nelle ultime settimane che è stato con noi alla fine del campionato parlava di questo mondiale, era veramente un'attesa molto importante per lui e anche per gli altri giocatori che avrebbero partecipato a questo mondiale. Un appuntamento fondamentale, la Turchia non partecipava da 24 anni, mi sembra, a un mondiale, ci teneva tantissimo come faro un po' di questa nazionale. E innanzitutto mi dispiace veramente tanto per lui, perché penso che questa eliminazione l'abbia fatto un po' soffrire lui e anche gli altri, ovviamente tutti i suoi compagni, il suo allenatore. Però detto questo, da un lato la piccola nota positiva per noi è che ha possibilità ovviamente di riposarsi per una stagione lunghissima, cominciata a luglio dell'anno scorso. Ricordatevi che l'anno scorso si disputò il mondiale per club, poi ci furono poche vacanze, poi un'annata intera continuativa, e adesso siamo arrivati al mondiale, e quindi i giocatori che stanno giocando. La stagione è molto lunga, è stata molto lunga, e questo ovviamente può portare, non avendo avuto periodi di pause, molti giocatori ad avere una continuità di performance e di attività per un anno intero, che sono ovviamente forieri di possibili infortuni e ovviamente di scadimento di performance. Quindi questa è una cosa che va, soprattutto le istituzioni dovranno un attimo rifletterci.
8: Professore, quante scorie può lasciare un mondiale nei muscoli e nella mente di questi calciatori che non sono dei robot?
9: È un po' quello che ho anticipato nella risposta precedente. Purtroppo bisognerebbe avere delle pause, cioè almeno o dividere la stagione in due tranche e fare un periodo di interruzione nel periodo natalizio, tanto per intenderci, per dividere la stagione in due tronconi, oppure oggi la tendenza è quella di dare a questi atleti in attività durante la stagione una settimana, 10 giorni di riposo. Ma è chiaro che tutti i club, le squadre hanno difficilmente lasciano a riposo i giocatori che possono giocare, perché il risultato alla fine prevale su tutto, e quindi spesso non si riescono a fare queste programmazioni. So che qualche allenatore ha fatto questo, e secondo me è una cosa intelligente, perché se laddove non arrivano le soste programmate, devono essere poi i team a cercare di far riposare i propri atleti, perché come ovviamente non è solo la fatica fisica, ma la fatica mentale, lo stress mentale. Ricordiamoci che oggi a livello professionistico in tutti gli sport l'aspetto mentale sta diventando sempre più importante nella competizione, proprio per avere una lucidità, una possibilità di poter che la mente possa governare il corpo in modo completamente pieno e totale.
8: Professore, sembra facile a dirsi, ma è molto difficile. Come cercare di evitare gli infortuni a questi calciatori e come mantenere la condizione?
9: Sugli infortuni la cosa più importante è la prevenzione. Ovviamente, visto che non possiamo toccare i calendari, non si possono toccare, c'è un'intensità anche nelle gare aumentata, quello che bisogna fare è quello di cercare di mettere in atto tutti i sistemi preventivi, primari e secondari, ce ne sono tanti, ma uno che è un po' dimenticato è quello dell'aspetto tecnico. Ricordiamoci che il primo fattore di prevenzione contro gli infortuni è la gestualità tecnica precisa, cioè il saper calciare bene, correre bene, saltare bene nel calcio, così come nel tennis e nello sci, avere la padronanza del gesto atletico è il primo grande elemento contro gli infortuni. Quindi questo è un richiamo a tutti gli istruttori perché possano far sì che l'atleta possa essere padrone della tecnica, e la tecnica è una cosa che va ripassata sempre, non solo nei settori giovanili insegnata, ma va ripassata anche ai grandi campioni. Cito un esempio: quando Ronaldo nel 98 ebbe quel pauroso infortunio al tendine rotuleo, nel recupero, in accordo col presidente Moratti e con lo staff tecnico, due volte alla settimana saliva ad Appiano Mario Corso, che era l'impersonificazione della tecnica pura, a fare allenamento tecnico con Ronaldo per ripassare tutti i fondamentali su un giocatore che è stato pallone d'oro per diverse volte. Questo è l'esempio di come si deve oggi affrontare anche il problema degli infortuni, cioè partendo dai presupposti tecnici corretti e ripassarli continuamente.
8: Professore, oggi Lautaro e Thuram, e dunque Argentina e Francia, dunque sarà una giornata molto impegnativa al Mondiale, fronte Inter.
9: Assolutamente, li stiamo seguendo e speriamo ovviamente tutti noi confidiamo che possano andare avanti il più possibile, perché il Mondiale ovviamente per un calciatore è un aspetto, è un traguardo fondamentale, però ci auguriamo anche che i nostri giocatori possano arrivare in fondo in salute, in buone condizioni, per poter far sì che poi possano ritornare da noi al momento del loro ritorno in condizioni pronti per poter ripartire con una stagione che si preannuncia molto molto impegnativa.
8: Come fanno Messi e Cristiano Ronaldo a giocare ancora a questi livelli alla loro età?
9: Ma oggi c'è un tema nella medicina in particolare che studia e affronta il problema della longevity non solo sportiva ma anche per le persone normali. Oggi noi abbiamo più esempi di atleti che in età avanzata competono ad altissimo livello, e i fattori di questo sono diversi. Il primo è che devono ovviamente avere delle doti che la genetica, che madre natura, la mamma e il papà gli hanno trasmesso, quindi delle qualità genetiche intrinseche di ovviamente qualità tissutale dei vari tessuti del nostro organismo. Primo. Secondo, non devono aver avuto nel trascorso della loro carriera degli infortuni gravi che possono in qualche modo determinare un abbassamento, una riduzione del percorso di carriera. E terzo, devono avere un alto tasso di professionismo, e questi atleti sono atleti che impersonificano il professionismo sportivo, non sbagliano niente dal punto di vista dell'alimentazione, degli orari, dei comportamenti, e queste tre cose messe insieme fanno sì che anche il limite dell'età umano possa spostarsi l'asticella molto più avanti.
8: L'ultima considerazione, poi salutiamo e ringraziamo il professor Volpi. Ad oggi, dato statistico, 7 gli autogol registrati nelle prime partite della fase a gironi per quanto riguarda il Mondiale, dato che viene superato solo nel 2018 quando furono 12, ma al termine della competizione. Si rischia di centrare questo record, caro professore. Secondo lei perché? Fisicità ma anche diminuzione della tecnica?
9: Esattamente, cioè l'intensità di gioco è aumentata, soprattutto poi in certe situazioni in area di rigore. Un'intensità elevata, una fisicità maggiore e quindi un minor controllo del corpo con una diminuzione spesso delle qualità tecniche. Quindi arrivare un secondo dopo con il piede sbagliato significa magari intercettare la palla e buttarla in rete. Quindi questo è ancora, si ritorna al discorso di un accrescimento e un addestramento tecnico che nel calcio deve sempre migliorare.
8: Grazie davvero al professor Piero Volpi, responsabile dell'area medica dell'Inter e responsabile di chirurgia del ginocchio e traumatologia dello sport all'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Grazie professore, buon mondiale, buon inizio di stagione, c'è tanto da fare.
9: Grazie a voi e ai vostri ascoltatori, grazie di tutto.
8: Da un grande ortopedico ad un altro grande ortopedico, dal professor Piero Volpi al professor Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio e direttore del Dipartimento Ortopedico Riabilitativo dell'ospedale CTO di Roma. Buongiorno professore, bentornato alla Politica nel Pallone.
10: Buongiorno a voi tutti, buongiorno.
8: E grazie naturalmente per essere con noi. Il mondiale in corso, come lo sta vivendo e quante scorie può lasciare un mondiale nei muscoli, nella mente di questi giocatori che giocano in pratica senza soluzione di continuità e, come abbiamo già detto, non sono certo dei robot?
10: Beh, le scorie sono sicuramente molte, poi dipende anche da quanto è lungo questo percorso, perché non ci dimentichiamo che il mondiale dura un mese, ma se arrivi fino in fondo, quindi potrebbe durare anche meno. È chiaro che durare fino in fondo o comunque il perdurarsi vuol dire un dispendio non solo di energie fisiche ma anche di energie psichiche, perché chiaramente c'è una tensione particolare, soprattutto per una manifestazione che si svolge ogni 4 anni, quindi che è sicuramente particolare e sicuramente una vetrina per tutti i calciatori che vi partecipano. Sicuramente la sto vivendo con un po' di amarezza, non vedendo chiaramente la nostra nazionale, vedendo giocare squadre che sicuramente potenzialmente sono inferiori anche a noi.
8: Professore, tra le immagini più impressionanti di questo inizio di mondiale, purtroppo il drammatico infortunio subito da Ismaël Koné durante Canada-Qatar, mentre il centrocampista del Sassuolo veniva trasportato in barella verso l'uscita dal campo, frattura di tibia e perone della gamba sinistra, quindi un infortunio davvero molto molto grave, aveva tra le labbra un piccolo oggetto verde che a prima vista sembrava un fischietto. In realtà non si trattava affatto di un fischietto, era un dispositivo utilizzato per somministrare un analgesico impiegato nel primo soccorso per alleviare rapidamente il dolore.
10: Certo, questi diciamo sono analgesici che si usano a livello sublinguale, perché praticamente attraverso l'assorbimento nella cavità buccale hanno un'azione istantanea, quindi dopo pochi secondi già esplicano la loro azione, quindi è un rimedio molto molto efficace, perché se noi consideriamo la possibilità di dare un antidolorifico per via iniettiva o per via orale prima che incominci a fare effetto ci vogliono almeno 15-20 minuti, quindi questi sono diciamo dei protocolli che danno sì a una analgesia istantanea e immediata.
8: Professore, com'è cambiata la medicina sportiva rispetto ad una volta?
10: Beh, la medicina sportiva è cambiata nel senso che oggi è una scienza multidisciplinare, cioè non è più legata a una semplice specialità, ma è legata a una diciamo cognizione da un punto di vista cardiologico, da un punto di vista internistico, poi c'è l'aspetto anche nutrizionale che è molto importante, quindi è una scienza che ormai si è approfondita soprattutto nell'ambito anche della tipologia della prestazione sportiva che viene fatta, per cui diciamo che un atleta può avere sono diverse in relazione al tipo di sport e al tipo di prestazione che deve diciamo effettuare, per cui oggi è c'è una multidisciplinità, tant'è vero che nell'ambito di un team c'è il fisioterapista, c'è il nutrizionista, c'è il medico sportivo, c'è l'ortopedico, e quindi come vedete c'è l'osteopata, quindi c'è tutta una multidisciplinarità che si rende importante soprattutto perché oggi diciamo c'è una talmente elevata diciamo richiesta di performance che sono anche i minimi dettagli, i piccoli dettagli che possono fare la differenza.
8: Appunto, perché poi come sottolineavamo prima con il professor Volpi, con questo calendario impazzito praticamente si gioca senza soluzione di continuità anche i dettagli, i piccoli dettagli poi possono fare la differenza.
10: Assolutamente, assolutamente, ma infatti poi perché i grandi professionisti si mettono in luce rispetto agli altri? Proprio perché loro, a parte il DNA, a parte la genetica, che sicuramente è una quota molto importante che dà una predisposizione verso quel tipo di gestualità sportiva, è chiaro che sono i piccoli particolari, la scrupolosità, l'attenzione all'alimentazione, all'idratazione, agli orari di sonno, sono tutte situazioni che sicuramente poi danno la differenza.
8: Professore, ne abbiamo parlato, ha visto Alcaraz, come avevamo detto un po' di settimane fa, che non sarebbe stato un infortunio banale, quello al polso è così è stato, perché vedremo quando tornerà a giocare, però è ancora fuori.
10: Sì, infatti, dai. Innanzitutto non abbiamo avuto, diciamo, una diagnosi precisa, perché abbiamo avuto una diagnosi di una tendinopatia, di una tendinite al polso, che è molto molto molto generica come, diciamo, diagnosi. Però chiaramente che i tempi sono estremamente lunghi, adesso bisogna vedere se effettivamente ci sono state delle complicanze, se è stato fatto un percorso terapeutico idoneo, se si è scelto per esempio un trattamento conservativo rispetto a un trattamento invece chirurgico, ma soprattutto è importante capire che oltre, diciamo, alla risoluzione del problema clinico, cioè della tendinite, c'è anche la necessità in uno sportivo di quel livello di riabituare l'atleta stesso al stesso sportivo, cioè c'è bisogno di un certo periodo di riatletizzazione, ecco perché i tempi non sono poi così brevi, perché chiaramente lo stop, il fermo dell'attività sportiva determina poi una necessità di riprendere la strada abbandonata con dei tempi che spesso si allungano, chiaramente questo sempre considerando l'alta intensità delle prestazioni che vengono richieste alla atleta.
8: Grazie davvero al professor Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio e direttore del Dipartimento Ortopedico Riabilitativo dell'Ospedale CTO di Roma. Grazie professore per essere stato con noi, buon lavoro, a presto, e ci sarà tanto di cui parlare, perché sono temi sempre di strettissima attualità.
10: Grazie a voi e a presto.
8: Grazie ancora al professor Rodia, ultima parte di trasmissione, una vita nel calcio e anche nel basket, un grande dirigente, un grande sportivo, un grande uomo di sport, è tornato a trovarci Luca Baraldi. Buongiorno Baraldi e bentornato alla Politica nel Pallone.
11: Buongiorno Emilio, buongiorno e buongiorno a tutti, grazie di questo invito, per me è un grande piacere essere qui.
8: E grazie davvero per essere in nostra compagnia. Intanto come sta Baraldi, di cosa si sta occupando? Perché l'avevamo lasciata a Bologna ai grandi trionfi della Virtus, e da quando è andato via Baraldi in pratica la Virtus non vince più.
11: Una considerazione che mi amareggia da un certo punto di vista, perché la considero vera come affermazione, ma evidentemente le scelte societarie sono andate verso una riorganizzazione e una rivitalizzazione di quello che era la parte manageriale, che purtroppo al momento non ha dato i suoi frutti, anzi. Però spero che presto si possa riprendere, le condizioni a Bologna e alla Virtus le ha tutte per poter ritornare ad essere quella che è stata fino a pochi anni fa, un anno e mezzo che manco. Quindi io quello che posso dire è che alla Virtus ho trascorso gli anni più belli della mia carriera, della mia carriera professionale. Abbiamo vinto tanto, e questo, abbiamo vinto 10 competizioni, anche col basket femminile peraltro, pertanto qualcosa di buono ho lasciato.
8: Se dovesse citofonare a casa Baraldi Massimo Zanetti, cosa farebbe Baraldi? Tornerebbe?
11: Ma guardi, io credo che quando finiscono certi matrimoni che durano da tanti anni, poi diventi difficile riportarli a rivitalizzarli. Quello che posso dire è che ovviamente ho provato un grande dispiacere lasciare la Virtus, ma soprattutto il modo nel quale ho dovuto lasciarla, ma questo fa parte della vita di chi managerialmente poi fa il lavoro che faccio io. Dall'altra parte comunque bisogna sempre ricordare che Massimo Zanetti è il proprietario di questa società, ha fatto tantissimo per questa società, lo sta ancora facendo, ha fatto enormi investimenti nella Virtus, perché è vero che abbiamo vinto, ma dietro queste vittorie, al di là della competenza manageriale, c'era anche la grande disponibilità e la grande generosità di Massimo Zanetti, e quindi bisogna che i tifosi della Virtus e tutto l'ambiente questo non lo dimentichi mai. Dunque questo è un po', quindi se mi dovessi citofonare la risposta è lo ringrazierei molto. Credo che questo non accada, però se dovesse accadere lo ringrazierei molto, ma io vado avanti per la mia strada, insomma.
8: Milano ha meritato di vincerlo questo scudetto? Prima domanda, e poi va bene il campionato, importante, ma quando l'Italia tornerà a vincere in Europa? Perché insomma l'Eurolega è la Champions League del basket.
11: Certo, allora Milano ha meritatamente vinto questo scudetto, è stata alla fine la sua più forte, ha confermato di essere un grandissimo club, è uno scudetto che per Milano secondo me vale molto di più di quello che un po' è il valore stesso dello scudetto, perché ha cambiato allenatore in corsa, ha trovato Beppe Poeta che ha meritatamente conquistato insieme ai suoi ragazzi questo triplete, che non è banale, perché vincere tutte e tre le competizioni importanti in Italia è una cosa molto molto difficile, pur avendo avuto un'Eurolega altalenante con degli alti e bassi, e nei momenti decisivi, nelle finali, Milano ha sempre trovato il risultato. Quindi ha confermato una cosa, che l'organizzazione Armani, credo che vada fatto un complimento anche a tutto il gruppo e chi per conto di Armani ha seguito il progetto, ha dimostrato questa organizzazione una qualità eccellente di sapere sempre portare la squadra nei momenti importanti il risultato migliore. Questo è, diciamo, una valutazione su Milano. Poi sul tema NBA che sta sbarcando in Europa, credo che questo progetto vada avanti. Dalla stagione 27-28 sono certo che inizierà i primi passi veri operativi. Credo anche che questa competizione dovrà prima o poi trovare un accordo con Eurolega, che in questo momento sta subendo un vero terremoto, sta reagendo Eurolega, sta accelerando la propria trasformazione in una Lega magari chiusa per arrivare poi a trovare un accordo. Penso che quella sarà il futuro del basket europeo, e credo anche che sia un grandissimo futuro ricco di soddisfazioni sia tecniche, che sarà veramente un grandissimo spettacolo, e anche economico per le società che vi partecipano.
8: E di sicuro questo sarà un tema caldo, caldissimo dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Milano, un po' uno scudetto anche dedicato a King Giorgio, a Re Giorgio, che purtroppo non c'è, esatto, più, con il suo compagno di vita, il braccio destro dello stilista Pantaleo, a Leo Dell'Orco, e poi con il lavoro importantissimo portato avanti anche da Giuseppe Marsocci, che è l'amministratore delegato, insomma, con Milano che vuole continuare, Armani che vuole continuare a fare la voce grossa. Vedremo quale sarà la risposta della concorrenza. È stato anche calciatore Luca Baraldi, o sbaglio?
11: Sì, ho avuto anche questo trascorso di calciatore professionista per qualche anno, quindi questo mi ha aiutato molto. Poi ho avuto risultati, diciamo, non eccellenti, però pur avendo anche raggiunto la nazionale, le nazionali giovanili, se mi, diciamo, tolto delle soddisfazioni, però poi alla fine forse sono riuscito a dimostrare qualcosa di meglio come manager nel mondo dello sport.
8: Grandi successi, grande esperienza nel mondo del basket, ma anche nel mondo del calcio, non solo come calciatore ma anche come grande dirigente per Luca Baraldi. Tanti anni di esperienza, dicevamo, quale dovrebbe essere la ricetta per rilanciare il calcio italiano, farlo tornare sul tetto del mondo?
11: Il tema vero, fondamentalmente, io ne vedo sostanzialmente tre di pilastri che sono da sviluppare. Beh, uno è ormai da anni all'ordine del giorno, che è la realizzazione di nuovi stadi moderni, all'altezza di quello che sono le richieste, le esigenze della tifoseria, che deve vivere la partita di calcio come un evento e tutto quello che ci gira intorno. Vediamo che all'estero, vabbè, banale dire l'Inghilterra, i ricavi si sono quadruplicati, quintuplicati rispetto alle squadre italiane proprio grazie agli stadi. Poi ci sono degli aspetti tecnici, fondamentalmente nella mia immaginazione ce ne sono due. Uno è realizzare da parte della federazione, poi vorrei fare, diciamo, un grande in bocca al lupo a Malagò, che è un super manager, per me uno dei più bravi in assoluto che possa esprimere, abbia mai espresso lo sport italiano, e possa prendere la guida della federazione, perché ce n'è bisogno. Detto questo, penso che abbia bisogno di sviluppare degli incentivi fortissimi per l'impiego e la crescita dei giovani giocatori italiani, perché un po' copiando quello che ha fatto il basket in Italia, vale a dire creare dei valori economici a minutaggio, più si utilizzano giocatori di origine italiana, di crescita italiana, italiani soprattutto, e più le squadre devono avere incentivi economici. Dall'altra parte ridurre il numero delle squadre professionistiche, perché sono tante, a partire dalla Serie A. Penso che ridurre da 20 a 18 potrebbe essere già una prima strada, e quindi creare un pochino più di respiro nello sviluppo, nella crescita, meno pressione, avere meno competizioni numericamente per poter far crescere anche i giovani in una maniera migliore. Per esempio creare un campionato Under 23, quindi una specie di squadra cantera che possa fare un campionato italiano, che possa giocare magari 3 ore prima dell'evento della prima squadra. Quindi uno va allo stadio, vive una giornata con un grande evento, prima si vede con lo stesso abbonamento la partita dell'Under 23, poi quello della prima squadra. Queste potrebbero essere alcune delle mie idee, ma spero che, e sono convinto che Giovanni Malagò abbia la possibilità e le capacità di averne molto più di me, e che velocemente col suo arrivo possa cambiare qualcosa veramente.
8: Delle squadre, dove è stato Luca Baraldi? Qual è quella che più è rimasta nel cuore?
11: Insomma, parliamo, ormai posso dire a carte scoperte, la Lazio sicuramente è la squadra che mi è rimasta nel cuore, sia da un punto di vista sportivo, sia da un punto di vista dell'esperienza professionale e di quello che è il fascino e il mondo che questa tifoseria mi ha fatto vivere. Quando noi ci siamo salvati il 24 giugno del 2003, ci siamo salvati come società, nelle vie di Roma le macchine scorrevano con le bandiere come se avessimo vinto la Champions League. Queste sono immagini che non posso dimenticare, quindi la Lazio è sicuramente la squadra che mi è rimasta di più nel cuore.
8: La Lazio, insomma, una parentesi importante della vita sportiva di Luca Baraldi. Grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata, tante cose interessanti ci ha detto Baraldi. Insomma, il mondo del calcio è davvero arrivato, per quanto riguarda l'Italia, ad un momento davvero davvero importantissimo per cercare di ritornare a fare, insomma, quello che un po' di anni fa facevamo meglio di tutti in giro per l'Europa e anche in giro per il mondo. Grazie a Luca Baraldi per essere stato con noi.
11: Grazie Emilio. Buona giornata, arrivederci, un saluto a tutti.
8: Si chiude qui, gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone, in redazione Paola Galanti, in sala di regia Stefano Siani, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
6: Avete ascoltato
7: La Politica nel Pallone.
6: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
7: Settimanale di Emilio Mancuso.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque ci colleghiamo in diretta con l'aula di Montecitorio, dove sta iniziando le dichiarazioni di voto sulla fiducia messa sul provvedimento Piano Casa Nazionale, che ricordiamo riguarda l'edilizia residenziale pubblica, quella sociale e di rigenerazione urbana, e poi il riscatto e fondo morosità. Ma sentiamo.
2: La discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione 2920A, nella quale intervengono i relatori Iaia e Mazzetti e i deputati Fede, Milani, Ferrari, Battilocchio, Piccolotti e Dorso. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il ministro Ciriani pone la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del testo della Commissione. Il Presidente comunica l'articolazione del seguito dell'esame del provvedimento sulla base delle intese tra i gruppi e un'integrazione del calendario dei lavori per la giornata di martedì 23 giugno. Interviene a fine seduta il deputato Casu. La seduta termina alle 12.35 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 22 giugno 2026.
3: Grazie onorevole Cecchetti, se non vi sono osservazioni il processo verbale lo si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2920A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Ricordo che nella seduta del 19 giugno il governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo della Commissione. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto, e quindi ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Ziello. Prego.
4: Grazie Presidente, innanzitutto oggi è una bellissima giornata perché sono arrivate da pochissime ore le dimissioni del Premier britannico Starmer, in quanto ha completamente fallito sulle politiche sull'immigrazione e sull'energia, e questo per noi di Futuro Nazionale ovviamente è un grande elemento di gioia, e consigliamo tra l'altro anche ad altri leader europei come per esempio il Presidente della Repubblica francese Macron di seguire le orme dello stesso Starmer, perché insieme hanno di fatto costretto l'Unione Europea e l'Italia stessa a buttarsi in quella folle guerra tra Ucraina e Russia che ci sta distruggendo ancora purtroppo l'economia. Ma entrando nel merito del provvedimento, mi permette questo momento di dichiarazione di voto sulla fiducia per fare un ragionamento politico sulla stessa, perché nelle ultime settimane abbiamo visto e letto tanti esponenti del centrodestra sprecare il proprio fiato con dichiarazioni roboanti contro il nostro leader, ovvero verso il generale Vannacci, e questi esponenti del centrodestra hanno dichiarato più volte che per colpa di Vannacci e per colpa di Futuro Nazionale la sinistra va al potere e tornerà a guidare la nazione, in quanto noi votando per 6 volte contro la fiducia al governo ovviamente abbiamo come intento quello di far cadere il centrodestra. Però questi esponenti partono, diciamo, da una premessa particolarmente sbagliata e comunque parziale, perché si dimenticano che all'inizio del nostro percorso da un punto di vista parlamentare Futuro Nazionale aveva votato 2 volte la fiducia a questo governo, ma di fronte a questa mano tesa da parte dello stesso generale abbiamo ricevuto indifferenza, censura e derisione, un trittico che ovviamente ci ha spinto a capire che cosa? che evidentemente, se da parte nostra la fiducia era nelle mani del Presidente del Consiglio, da parte sua la sua fiducia nei nostri confronti non c'era, e questo ci ha obbligato ovviamente a prenderne atto e andare nella direzione che lei auspicava, ovvero votare contro la fiducia al governo, perché è evidente che la fiducia deve essere un rapporto sinallagmatico, esattamente come in un matrimonio. Si fa un accordo ovviamente di fede e sulla base di quello ovviamente si instaura un legame basato ovviamente su questo rapporto fiduciario che evidentemente da parte del Presidente del Consiglio non c'è mai stato nei nostri confronti. Quindi è troppo facile adesso dire vi state mettendo fuori dalla coalizione, premessa. Nessuno di noi aveva chiesto di entrare nella coalizione di centrodestra, questo intanto è un elemento che tutti devono prendere in considerazione come elemento oggettivo per la disamina della questione. E poi, vede Presidente, lo dico per il suo tramite agli esponenti del centrodestra che continuano a stracciarsi le vesti contro Vannacci, non è che è colpa di una forza di destra, ma di destra vera che non si è fatta addomesticare dalla von der Leyen, se questa inizia a ricordare alle forze politiche che hanno vinto le elezioni nel 2022 di mantenere gli impegni che avevano preso nei confronti del popolo italiano. Sulla sicurezza, ad esempio, sui rimpatri che non ci sono da un punto di vista numerico come li intendiamo noi. Noi vogliamo una misura strutturale, complessa, che si chiama remigrazione, che fa arrabbiare tra l'altro alcune forze politiche del centrodestra. Penso a Forza Italia, penso ad un pezzo della Lega che addirittura ha completamente perso in maniera assurda la Trebisonda, che afferma pubblicamente che la remigrazione non va bene perché già la Lega al Ministero dell'Interno sta facendo con il suo sottosegretario un grande lavoro con i rimpatri, eppure questi rimpatri non arrivano a quota 10.000 all'anno. Chi vogliono prendere in giro, signor Presidente? Ma chi vogliono prendere in giro? Perché finché è la sinistra a dire ovviamente che i rimpatri non funzionano, le persone ovviamente la prendono ovviamente con le giuste cautele. Ma quando una forza di destra dice guardate i dati del Viminale, guardate quei dati che certificano un certo fallimento nelle politiche di governo, perché dovrebbero essere politiche di governo dell'immigrazione, ma considerando i numeri, qui non sta governando nessuno l'immigrazione, la stiamo continuando a subire, questa è la questione assurda. E chi dice gli sbarchi sono diminuiti? Meno male, dopo 4 anni finalmente sono diminuiti gli sbarchi. Ma il problema non sono gli sbarchi di adesso, sono tutti quegli immigrati irregolari, si parla di quasi 500.000, che continuano a bighellonare nelle nostre città e che continuano a causare problematiche di ordine pubblico e di degrado a cui migliaia di cittadini italiani purtroppo sono esposti. Entrando nel piano casa, noi non contestiamo il provvedimento in sé, noi lo valutiamo favorevolmente, il fatto che finalmente dopo 4 anni siano state messe delle risorse per programmare e potenziare le politiche abitative. Io quando ho fatto l'assessore alla casa era un mio cruccio quello di chiedere continuamente risorse all'assessore al bilancio per ristrutturare, per realizzare nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché per noi di Futuro Nazionale la casa è sacra, ma non soltanto la casa privata, anche la casa pubblica, che è un diritto fondamentale che deve essere garantito, e qui vengo alla questione politica, prioritariamente in una situazione di scarsità di risorse, prioritariamente, lo dico piano così forse si capisce meglio, prioritariamente ai cittadini italiani, signor Presidente. E la cosa che fa però rabbia è che il ministro Salvini, che ha la delega all'edilizia residenziale pubblica, in questo piano casa ha messo le risorse. Tra l'altro ci fa arrabbiare il fatto di aver individuato un commissario, perché ogni volta che c'è un commissario il MIT paga circa 400.000-250.000 euro per lo stesso commissario, che insomma è un po' un ossimoro. Un commissario che deve dedicarsi alle politiche dell'abitare con un autostipendio di questo tipo è un po' uno schiaffo in faccia alla povertà, sul quale noi ci troverà sempre contrari, e lo diremo anche nel prosieguo del dibattito. E signor Presidente, il fondo per l'amorosità incolpevole, anche lì si dice è un fondo che serve per i furbetti, ma nessuno prende in considerazione il fatto che se si è morosi incolpevoli lo si è perché si è perso il posto di lavoro o sono intervenute delle condizioni oggettive che hanno impedito alla stessa persona che chiede il beneficio di rientrare all'interno di una busta paga adeguata per sostenere se stesso e la propria eventuale famiglia. Quindi bisogna, da questo punto di vista, e concludo, aumentare le risorse non per lo stipendio del commissario, ma per aumentare la forza dello Stato nei confronti delle persone più in difficoltà. Questo per noi di Futuro Nazionale è fondamentale, senza premiare i furbetti con criteri selettivi. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio, come sempre ormai, il voto contrario alla fiducia, e poi successivamente vedremo nel dibattito quale sarà la nostra posizione. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole Viello. Deputata Semenzato, prego.
5: Grazie Presidente, rassereno sto segretario che il mio intervento sarà sul piano casa. Quando si affronta il tema casa si parla di un pilastro della nostra società, pilastro che in quanto tale non può essere un elemento fragile. È un tema che tocca da vicino la vita quotidiana delle famiglie, l'accesso alla casa, la sua sostenibilità economica e non ultima la qualità dell'abitare sono problemi che molti italiani purtroppo conoscono bene. Lo vediamo nelle grandi città, dove in molti casi i prezzi sono diventati non sostenibili per chi lavora e per chi studia. Ma lo vediamo anche nei piccoli centri, dove il patrimonio pubblico e privato spesso si svuota o si degrada. E infine lo vediamo nelle difficoltà di tanti comuni che non hanno strumenti né risorse per rispondere ad una domanda abitativa che cambia velocemente. Allora, il provvedimento sul quale voteremo a breve le questioni di fiducia nasce dalla consapevolezza che negli ultimi anni si è accumulato un ritardo strutturale nelle politiche abitative, che non può più essere affrontato con strumenti ordinari o con interventi frammentati. Si tratta di un decreto che rimette mano al patrimonio esistente con l'idea di usare ciò che già c'è invece di continuare a consumare suolo, mettendo insieme pubblico e privato senza ideologie. Su questo, diciamolo francamente, si misura anche la differenza tra chi oggi governa e chi per anni si è limitato a descrivere i problemi. Per anni, infatti, si è discusso di emergenza abitativa come se fosse una condizione permanente, quasi inevitabile. Ma se diventa permanente, allora non è più un'emergenza, è un fallimento. Per questo motivo il Governo ha deciso di intervenire con il decreto Piano Casa. Il recupero degli alloggi pubblici inutilizzati è forse la parte più concreta di questo intervento. Non stiamo parlando di nuove promesse, ma di recuperare ciò che già è stato costruito e che troppo spesso è rimasto fermo, inutilizzato, a volte abbandonato e sprecato. Allo stesso modo, la scelta di puntare sulla rigenerazione urbana va nella direzione giusta. Non possiamo continuare a pensare che la crescita urbana significhi solo espansione. Le città si rigenerano prima di tutto riqualificando e valorizzando quello che hanno, non costruendo nuove periferie. Ma veniamo a un tema a me particolarmente caro, il partenariato pubblico-privato. Anche qui serve un po' di realismo, Presidente. Senza risorse private, senza capacità di investimento, molte di queste operazioni semplicemente non si fanno. Ma è altrettanto vero che il pubblico non può rinunciare alla regia. Il punto è quindi trovare l'equilibrio, non contrapporre due mondi, che se ben invece governati possono lavorare nella stessa direzione. In questo senso il partenariato pubblico-privato non è una formula tecnica, ma è una scelta di metodo. significa riconoscere che la sfida abitativa richiede capacità amministrativa, ma anche capacità di investimento e di realizzazione, e significa soprattutto evitare due errori opposti: da un lato la tentazione di scaricare tutto sul mercato e dall'altro quella di pensare che il pubblico possa sostituirsi integralmente alla capacità realizzativa del sistema paese. Il mercato da solo non basta, ma nemmeno lo Stato da solo può fare tutto. Serve una responsabilità condivisa e serve soprattutto che lo Stato faccia bene una cosa fondamentale: fissare le regole e farle rispettare. Infine, permettetemi di sottolineare un altro aspetto che per noi è centrale: la questione sociale. Dietro ogni norma sull'edilizia ci sono delle persone. Ci sono giovani che non riescono a lasciare la casa dei genitori, ci sono famiglie che spendono una parte dello stipendio per l'affitto, ci sono lavoratori che si spostano e non trovano soluzioni accessibili. Se perdiamo di vista questo, possiamo anche scrivere le leggi migliori del mondo, ma sbagliamo comunque il bersaglio. Questo provvedimento va nella direzione giusta, perché prova a sbloccare situazioni ferme da anni, perché prova a mettere ordine, perché prova a dare una risposta ad un bisogno reale, non teorico. Un provvedimento che il gruppo di Noi Moderati ha contribuito a migliorare con una serie di emendamenti che guardano alle start-up, alle microimprese, al co-working, al commercio di prossimità, all'artigianato urbano, ai servizi di quartiere che potranno finalmente avvalersi di convenzioni a canone calmierato. Per queste ragioni, Presidente, a nome del gruppo Noi Non Moderati, annuncio il voto favorevole. È un voto di fiducia al Governo, ma anche e soprattutto a un'idea politica che non si limita a fotografare i problemi, ma finalmente con concretezza e pragmatismo prova a risolverli. Grazie, Presidente.
3: Grazie, deputata Semenzato. Prima di dare la parola al successivo intervento, salutiamo le ragazze, i ragazzi e i responsabili del gruppo estivo Parrocchia di Sant'Andrea di Paciano in provincia di Frosinone. Benvenuti a Montecitorio, grazie di essere qui. E adesso la parola all'onorevole Grimaldi, prego.
6: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, sottosegretario, il vostro piano si è alla fine rivelato per quello che è: un vero piano antisociale, una truffa antisociale. L'edilizia residenziale pubblica è una delle vere macchie nere di questo paese. Siamo al 2,9% di case pubbliche su 100 ed è di fatto uno dei dati peggiori europei. La media europea è del 15%. E voi che fate con questo provvedimento? Mettete di fatto in vendita quel pochissimo patrimonio pubblico senza alcun criterio limitativo, un po' come quelli che non hanno abbastanza pane e vendono i forni. Ecco, dopo aver annunciato di voler recuperare 60.000 alloggi, avete trovato solo qualche spicciolo. Ecco, i ricavi tra l'altro di quel saccheggio, di quella dismissione degli immobili pubblici, li volete usare per ripianare il debito pubblico senza alcun reinvestimento, senza alcun obbligo. Ecco, le risorse leali di questo piano sono ridicole. Sono i 970 milioni che erano già distribuiti su 4 anni, che erano già previsti nei fondi già stanziati con le leggi di bilancio 2024, 2025 e 2026, a proposito della truffa. Ecco, basteranno, se va bene, lo dico per il ministro Salvini, che dice entro il prossimo anno avremo 60.000 abitazioni. Purtroppo non sa far di matematica e si vede che non sa fare bene anche il ministro, visto i risultati. E le altre risorse dove arriveranno? Dove sono quei 100.000 alloggi e quei 10 miliardi annunciati? Ecco, nessuno sa davvero di che cosa si stia parlando. E intanto il dato è quello della realtà: ci sono 1.039.000 famiglie che sono sia in povertà assoluta e sono in affitto. Ci sono 100.000 persone in questo momento senza fissa dimora e più di 350.000 famiglie sono in graduatoria da anni, spesso addirittura da decenni. Ecco, per questo, diciamo, la casa popolare ormai è diventata un miraggio, e nei 10 anni in cui voi vorreste, diciamo, disporre quei 100.000 alloggi, ci saranno circa 400.000 famiglie sfrattate. Già con questa media, se voi addirittura dite che accelererete gli sfratti, ci saranno 400.000 famiglie appunto che subiranno una sentenza di sfratto. Chi vive in affitto, cioè ormai un quarto delle famiglie italiane, è sempre più schiacciato. In 8 anni i canoni sono passati da meno di 10 euro a più di 15 euro al metro quadro, facendo registrare di fatto un aumento di oltre il 52%. Ma non avete stanziato un solo euro per i fondi appunto per il sostegno all'affitto, per la morosità incolpevole, azzerati appunto da anni. I vostri commissari straordinari con stipendi d'oro potranno bypassare appunto comune e regioni, potranno derogare i piani regolatori, calpestare gli standard urbanistici, persino i vincoli idrogeologici. E chi farà tutto questo? Dico, avranno costruito una nuova agenzia per la casa? No, la Simico. È uno direbbe da legislatore, da amministratore, da sindaco, ma chi? L'azienda che doveva fare e non l'ha fatto bene i lavori della Milano Cortina? E cosa c'entra la Milano Cortina con il piano casa? Non c'è una riga di quello statuto che parli di case popolari, ed affidate a una società che tra l'altro è finita, perché vi avviso che le Olimpiadi ci sono già state, la predisposizione dei piani attuativi di questo piano, già solo questo dovrebbe gridare vendetta. E il social housing si basa sul sistema dei fondi gestito tramite Invimit, cioè orientato solo verso le fasce più solvibili del mercato, senza tetti ai profitti e senza controlli rigorosi sui prezzi. E così trasformate l'edilizia sociale in un nuovo terreno di caccia per la rendita immobiliare, un po' come avete fatto sulle residenze universitarie, e regalate incentivi e semplificazioni selvagge per attrarre i fondi immobiliari privati anche esteri. Ma quali alloggi sostenibili, prezzi accessibili o canoni calmierati? La promessa di alloggi e prezzi ridotti del 33% rispetto al mercato è ridicola. È ridicola soprattutto nelle città ad alta tensione abitativa. In un paese con 8 milioni di abitazioni sfitte, voi usate l'emergenza per spalancare di fatto le porte ai fondi immobiliari speculativi. E lo dite, e ne andate pure orgogliosi. Siete arrivati allo storno del 50% delle risorse del piano clima per le famiglie appunto vulnerabili. Fondi tagliati alle case popolari e alle famiglie più povere oppresse appunto dal caro energia. Erano 1,3 miliardi. Se va bene, le famiglie assegnatarie finanziano il recupero di case popolari del piano appunto casa. Se va male, sostengono programmi di lobby immobiliare. In compenso, vi date da fare per accelerare gli sfratti. Allora, parliamo appunto di 40.000 famiglie sfrattate ogni anno, in gran parte buttate in strada con la forza pubblica e senza alcuna alternativa abitativa. Allora, lo dico ai patrioti, ai neosovranisti, e dove esattamente le volete mettere queste famiglie? Dove andranno quelle 400.000 persone sfrattate per lo più dalle case popolari? In strada? Nei dormitori? Ecco la bomba sociale che arriva. La vostra è una logica punitiva, anzi persecutoria nei confronti di chi è in difficoltà. Prima gli avete tolto il reddito di cittadinanza, adesso gli togliete i fondi appunto per la morosità incolpevole e per gli affitti, e questo è il risultato. Delle leggi strutturali che servono non ne avete fatto nemmeno una. Non una legge quadro sulle locazioni brevi, che stanno creando un mercato parallelo, vorace e fuori dal controllo. Non una normativa quadro sull'edilizia residenziale sociale. Il ministro Salvini in 3 anni e mezzo non ha fatto nulla per affrontare l'emergenza abitativa. Nel suo unico intervento normativo ha di fatto regolarizzato i sottotetti e i sottoscala abusivi. Come primo atto è riuscito a cancellare appunto il fondo del sostegno dell'affitto. E noi abbiamo risposto colpo su colpo in commissione, abbiamo respinto ovviamente le vostre offensive, ma voi avete invece respinto sistematicamente e ottusamente tutte le nostre proposte, e le farete ogni volta che in qualche modo si parla di redistribuzione. La verità è che da 2 anni in questo paese si parla di casa solo grazie alle opposizioni. Avete bollato il nostro disegno come una proposta shock. L'unico fatto scioccante per voi è che qualcuno pensi ancora a vere politiche pubbliche. Voi date battaglia a queste iniziative perché difendete quella rendita immobiliare. Avete paura di una ricognizione seria degli immobili sfitti, che farebbe emergere le troppe situazioni irregolari o estreme. Su 8 milioni di case sfitte, noi pensiamo che ce ne siano almeno 3 affittate in nero. Sono i sottotetti, sottoscala appunto, che Salvini ha condonato. Sono i casi vergognosi come quello di cui vi parlo spesso nella mia città, il caso del signor Ras delle Soffitte, Giorgio Molino, un signore che per decenni
7: anni ha usato da prestanome per affittare oltre 1400 immobili a persone fragili in condizioni disumane. Questa è la speculazione edilizia, questa è l'evasione fiscale dei grandi proprietari che emergerebbe con chiarezza da qualsiasi ricognizione. A voi sta bene un contesto immobiliare in cui l'unico attore rimasto è il mercato. Noi invece affermiamo che esiste un interesse pubblico e vogliamo difendere il diritto all'abitare e il diritto a vivere le nostre città, che non sono parchi giochi per i turisti. Se la casa è un diritto, allora la società andrebbe organizzata per garantirlo. Lasciare questo compito al mercato significa abbandonare appunto i più deboli. La prima cosa che lo Stato dovrebbe fare è demercificare la gran parte del comparto abitativo, ritrovare il suo ruolo regolativo di intervento diretto. Nella nostra proposta di legge indichiamo la strada, un grande piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, da 500.000 nuove case popolari a consumo di suolo zero. Significa una riforma complessiva del settore. Serve a recuperare gli immobili pubblici e privati con fondi pubblici, vincolando per almeno 25 anni un uso abitativo a canone ridotto. E proponiamo programmi nazionali per assistere chi subisce lo sfratto, promuovendo l'autocostruzione, l'autorecupero e la rigenerazione urbana governata dal pubblico, non dalla finanza immobiliare come fate voi. Il Fondo Nazionale per l'Edilizia Pubblica deve avere stanziamenti annuali stabili, pari almeno all'1% delle spese statali e regionali, e deve essere finanziato anche dall'abolizione della cedolare secca sugli affitti brevi e sul libero mercato. Al contempo, proponiamo una cedolare secca ultra agevolata per chi affitta a canone concordato e ha inquilini appunto con ISEE basso. Come? Semplicemente applicando l'IMU agli immobili invenduti delle grandi imprese ed esentandone invece l'edilizia residenziale pubblica. Ho finito. Vogliamo rafforzare l'osservatorio, quell'osservatorio nazionale sulla condizione abitativa fermo dal 98, e vogliamo avviare un censimento per colpire speculazioni e fenomeni di caporalato abitativo, sempre più urgente in tutto il paese. Ecco una riforma vera, organica e strutturale delle politiche abitative. Invece il vostro decreto resta un intervento frammentario che strizza solo l'occhio alla finanza. Avremo meritato una maggioranza capace di misurarsi in questo Parlamento con queste proposte. Se la meriterebbero tante cittadini e cittadini schiacciati dal caro affitto e dal caro energia. E invece servirebbero politiche pubbliche, case e dignità. Insomma, servirebbero fatti, non sfratti. Per questo voteremo no. Grazie.
3: Grazie onorevole Grimaldi. Deputata Ruffino, prego.
8: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi e Governo. Apro il mio intervento annunciando il voto contrario alla posizione alla fiducia su questo provvedimento. E cito immediatamente uno dei motivi che ci spingono ad un voto contrario, ed è la nomina dell'ennesimo commissario. E quindi questo Parlamento 2, questo sottoparlamento, continua ad essere sempre più numeroso e dall'altro lato il governo continua ad abdicare a qualsiasi ruolo nella gestione di un progetto che sia un poco più grande che mettere insieme due alloggi. Abbiamo lavorato tanto in commissione, abbiamo presentato emendamenti di merito, abbiamo lavorato seriamente cercando puntualmente di presentare i gravi problemi che affliggono gli italiani. Purtroppo non abbiamo ricevuto risposte positive, però ci ha molto incuriositi l'atteggiamento della maggioranza, che ha presentato degli emendamenti, che ne ha presentati parecchi e di merito, emendamenti che poi sono stati ritirati. Quindi significa che non c'è una grande condivisione neppure da parte della maggioranza su questo piano casa. Io ho anche notato che gli emendamenti venivano ritirati non proprio con il sorriso stampato sulle labbra, ma in maniera abbastanza stizzita. Forse perché qualcuno si rende conto che discutiamo su un tema che riguarda la vita di milioni di italiani. La casa non è un bene come gli altri, è il luogo della dignità, della sicurezza, della famiglia, del lavoro. è il presupposto dell'inclusione sociale e della coesione delle nostre comunità. Per questo il gruppo di azione considera la questione abitativa una delle grandi emergenze nazionali del nostro tempo. Negli ultimi anni il costo degli affitti e delle abitazioni è cresciuto molto più rapidamente dei redditi. Giovani lavoratori, famiglie monoreddito, studenti, anziani soli, genitori separati e lavoratori essenziali non riescono più a trovare una casa a prezzi sostenibili nelle città dove studiano o lavorano. E di fronte a questa emergenza il governo presenta un piano casa che individua alcuni obiettivi che possiamo dire essere condivisibili. Recuperare il patrimonio pubblico inutilizzato, bene, molto bene. Favorire l'housing sociale, molto bene, abbiamo presentato degli emendamenti. Ampliare l'offerta di alloggi a prezzi calmierati, anche qui ci abbiamo lavorato, e contenere il consumo di nuovo suolo. Sono obiettivi che nessuno può contestare, ma purtroppo o per fortuna la politica non si giudica dalle intenzioni, si giudica dalla capacità di trasformare gli obiettivi in risultati concreti. E qui iniziano ad emergere le nostre profonde perplessità. La prima criticità riguarda le risorse. Il governo annuncia 100.000 alloggi, giustamente, un piano casa, mica se ne fanno 10.000, ne servono tantissimi. 100.000 alloggi in 10 anni e il recupero di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzati. 60.000 alloggi oggi inutilizzati sono una follia. Questo ci fa pensare, signor Presidente, che quei 60.000 alloggi sono rimasti lì per un tempo immane e nessuno ha provveduto ad aprire la porta, a fare una valutazione degli interventi da farsi e assegnarli alle famiglie che oggi sono senza casa e fanno veramente sacrifici tremendi. Tuttavia, che succede? Succede che le risorse effettivamente disponibili sono assolutamente insufficienti rispetto agli obiettivi dichiarati. Molti esperti e operatori del settore hanno evidenziato come gli stanziamenti previsti consentano interventi di manutenzione e di recupero assai limitati, ma difficilmente possono sostenere una riqualificazione completa del patrimonio esistente. E la domanda che rimane senza risposta è semplice. Quali sono le coperture finanziarie che consentiranno di raggiungere i risultati annunciati? La seconda criticità riguarda il ruolo attribuito agli investimenti privati. Nessuno mette in difficoltà la necessità di coinvolgere il capitale privato. Sarebbe irrealistico che il settore pubblico possa affrontare da solo una sfida di questa portata. Ma il problema è un altro. Lo Stato non può limitarsi a sperare che il mercato risolva ciò che il mercato ha contribuito a creare. Se vengono concessi incentivi, agevolazioni, garanzie pubbliche o disponibilità di patrimonio pubblico, occorrono vincoli chiari e duraturi sui canoni e sui prezzi degli alloggi. Altrimenti, qual è il rischio? È che le risorse pubbliche sostengano operazioni immobiliari senza produrre una reale accessibilità abitativa, e questo è assai grave. La terza criticità riguarda le diseguaglianze territoriali. Su questo tema Azione è molto sensibile. Le grandi aree metropolitane hanno certamente bisogno di incentivi urgenti, ma l'Italia non è fatta solo di metropoli. Esistono centinaia di comuni delle aree interne che vivono una situazione opposta: case vuote, patrimonio pubblico inutilizzato, spopolamento, invecchiamento della popolazione e progressiva perdita dei servizi. Vogliamo dirci che lì c'è una qualche possibilità che si andrà ad incidere, che si andranno ad acquisire gli immobili e che finalmente anche quella fetta di popolazione avrà una risposta e potrà accedere a una casa? Guardate, assolutamente no, io sono pronta a sottoscriverlo che succederà esattamente come è successo in questi anni, buio buio pesto, e tutto questo, ammetto, non fa arrabbiare soltanto noi, fa arrabbiare ovviamente gli italiani che hanno uguali diritti, perché ai doveri assolvono. Quindi manca assolutamente, a nostro parere, una politica abitativa che colleghi alle politiche per lo sviluppo territoriale, per la mobilità, per i servizi pubblici e per la crescita economica locale. La quarta criticità, dicevo, il metodo. Un piano casa serio dovrebbe partire da una domanda fondamentale: qual è il fabbisogno abitativo reale del Paese? Quante famiglie hanno bisogno di una casa? E qui pongo tante domande al governo, magari potrebbe essere un importante momento di riflessione. Dove si concentra la domanda? Quali categorie sociali sono maggiormente in difficoltà e perché? Quale sarà l'evoluzione demografica nei prossimi 10-20 anni? Quale patrimonio abitativo pubblico e privato è oggi inutilizzato? A queste domande il piano non fornisce alcuna risposta sufficientemente credibile. Manca un sistema nazionale di monitoraggio permanente, mancano indicatori pubblici e verificabili, mancano obiettivi territoriali misurabili e mancano anche degli strumenti che consentano al Parlamento e ai cittadini di verificare periodicamente l'efficacia delle misure adottate. In altre parole, manca una governance basata sui dati, ma ci avete detto che tutto sommato non è neanche così importante. E senza dati, senza programmazione, noi pensiamo, e senza monitoraggio, che ci sia un rischio, che è quello di procedere soltanto per annunci, senza la possibilità di correggere gli errori e valutare i risultati. Guardate, sarebbe sufficiente, e concludo, signor Presidente, che si arrivasse ad intervenire sui famosi 60.000 alloggi, che si riuscisse in tempo breve ad intervenire sul patrimonio oggi a disposizione e che si desse la priorità nell'assegnare gli alloggi a chi ha veramente bisogno e che si ampliasse lo sguardo e si pensasse che questa nostra Italia è variegata, è grande, ha bisogni diversi a seconda di dove si vive. Questo sarebbe un grande passo. Ma è un grande passo che non solo non tocca il piano casa, ma anche altri settori. Ecco, io penso che noi dovremmo essere un bravo e buon megafono nel riportare all'esterno queste criticità e nel raccontare anche ai cittadini che vivono le zone interne che hanno dei diritti e che devono pretendere che il governo assolva a questi diritti e dia almeno una piccola risposta, perché sono sempre quei cittadini che hanno già perso tutto e che stanno perdendo anche questa opportunità. Grazie.
3: Grazie deputata Ruffino. Onorevole Pellegrini, prego.
9: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà in senso contrario alla fiducia a questo provvedimento per la semplice ed ottima ragione che questo decreto-legge non risolve in alcun modo il drammatico problema del disagio e della povertà abitativa che riguarda centinaia di migliaia di famiglie italiane che vivono nella precarietà e nella incertezza. Tanti italiani purtroppo non riescono a trovare casa perché i salari bassissimi a cui questa maggioranza e questo governo ha costretto e li ha condannati, questi salari così bassi impediscono a queste famiglie, a questi migliaia, anzi milioni di italiani, di poter pagare un affitto di una casa trovata sul libero mercato o addirittura sono poi impossibilitati a trovare case diciamo dello Stato, di edilizia e residenziale pubblica o di edilizia sociale, perché sono pochissime e questo piano, che avrebbe dovuto in ipotesi aumentarle, non lo farà, come mi accingo a spiegare. un problema sociale così grande che ha ricadute nefaste, diciamo, nella creazione e nello sviluppo dei nuclei familiari e quindi nello sviluppo della nostra società, meritava, per la verità, un lavoro coraggioso e corale da parte del Parlamento. Meritava una proposta che guardasse ai prossimi 20 o 30 anni e che desse una prospettiva sociale ed economica a un pezzo importante del Paese, un pezzo che si trova in questo momento in grave difficoltà. E invece questo governo e questa maggioranza ha imposto questo decreto fuffa, come al solito, perché seguono ormai da 3 anni e mezzo, quasi 4, la corrente che ormai ho definito fuffismo, ed hanno presentato l'ennesimo inutile decreto legge, l'ennesimo ormai, abbiamo davvero perso il conto. Qualche settimana fa, dopo quindi 3 anni e mezzo di legislatura, arriva in Parlamento questo fantomatico piano casa. Era stato più volte annunciato negli anni scorsi, ma evidentemente a chiacchiere, quindi non aveva mai trovato il tempo né la maggioranza né questo governo di portare un provvedimento che ora ci dicono così importante, lo portano alla fine della legislatura, e hanno continuato a fare la stucchevole propaganda in cui, devo dire, l'unica cosa in cui sono bravi. Ma devo dire, il ritardo con il quale questo provvedimento arriva in Parlamento, davvero, Presidente, è l'ultimo dei problemi, perché i problemi sono quelli insiti nel provvedimento stesso, perché è assolutamente inconsistente, visto che i fondi che sono stati previsti faranno il solletico a questo grave problema, senza lontanamente risolverlo. Evidentemente, lo dicono i fatti, bisogna prenderne atto, per questo governo non è prioritario contrastare il disagio abitativo, non è prioritario dare da parte dello Stato, della collettività, una risposta ai milioni di italiani che si trovano in difficoltà, non è prioritario aiutare le famiglie che sono in povertà abitativa, non è prioritario aiutare chi è ai margini, chi è fragile. Questo decreto legge è stato presentato dal governo solo ed esclusivamente, a nostro parere, per bloccare definitivamente la proposta che il Movimento 5 Stelle aveva portato in aula, devo dire anche con grande fatica, perché ne abbiamo dovute subire di ogni tipo in questi ultimi mesi. Era una proposta, la nostra, del Movimento 5 Stelle, che era ed è organica, completa, e che si prefiggeva innanzitutto di risolvere il problema per intero, cioè di colmare per intero quella che era la lacuna in termini di immobili, di case che mancano per soddisfare appunto le esigenze degli italiani, e lo voleva fare in modo sistematico e strutturale in un lasso di tempo congruo. Certo, noi non pretendevamo di farlo in 1, 2 anni, in 10 anni, occorreva e ci sarebbe piaciuto deciderlo con l'intero Parlamento, visto che è un tema che, come dicevo prima, tocca milioni di italiani sulla carne viva, e quindi doveva essere l'intero Parlamento a decidere se un piano del genere doveva durare 20 anni, 25 anni, 30 anni, 15, ma con le dotazioni economiche sufficienti a raggiungere gli obiettivi che questo Parlamento doveva decidere di dare e di darsi. Quindi sostanzialmente la nostra proposta, quella del Movimento 5 Stelle, era di aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale a canoni accessibili e da destinare alle fasce della popolazione economicamente, lo dicevo prima, più fragili e indifese, ma anche a coloro e alle tantissime famiglie che sono i nuovi poveri, questo specie nei centri abitati dove la pressione abitativa è più forte. Ormai ci sono famiglie in cui entrano 2 salari, 2 stipendi che sono così bassi che non consentono loro di pagare un affitto normale e contemporaneamente di mettere insieme il pranzo con la cena. Sono obbligate queste famiglie a andare spesso alla Caritas o alle associazioni che si prendono il compito di aiutare chi è in difficoltà, sostituendosi allo Stato, sostituendosi a questo governo classista che ha deciso invece di abbandonare una parte consistente della sua popolazione. È un altro obiettivo del nostro disegno di legge, della nostra proposta di legge, era quello di censire, perché se non sappiamo qual è l'esatta consistenza appunto del patrimonio residenziale pubblico inutilizzato o male utilizzato, ovviamente non si può partire con nessun nuovo programma, e poi volevamo riqualificarlo e efficientarlo, ma far partecipare a questo sforzo anche i privati, ma sotto la regia del pubblico ovviamente, perché solo il pubblico può stabilire quali siano le modalità di soddisfacimento delle esigenze dei cittadini in ossequio al dettato costituzionale. Avevamo questa nostra proposta, lo dicevo, organica, e devo dire questo governo ha fatto di tutto per boicottarla, rallentamenti continui in commissione, poi è arrivato in aula, poi l'hanno rimandato in commissione. Ma qual era il difetto della nostra proposta di legge? Che me lo faccia dire tra parentesi, Presidente, noi portiamo avanti dalla scorsa legislatura, abbiamo iniziato, era una proposta di legge a mia prima firma, l'avevo presentata al Senato, e questa presentata alla Camera a prima firma Santillo è ancora, diciamo, più organica, è ancora più diciamo esaustiva di tutte le questioni, e non abbiamo potuto nella scorsa legislatura portarla al termine per purtroppo lo scoppio della pandemia, e quindi tutte le energie dei gruppi parlamentari di maggioranza e del governo stesso erano ovviamente utilizzate per cercare di salvare tutti gli italiani dalla pandemia, i lavoratori e le aziende, per uscire da quello che è stato un incubo, noi lo ricorderemo tutti noi, un incubo nel quale tra l'altro avevamo un'opposizione che era un'opposizione no mask, no chiusure, no tutto, e ci hanno messo i bastoni tra le ruote su tutto, e questo, diciamo, costituirà una vergogna eterna a loro discapito. Dicevo, Presidente, il dilettantismo e la superficialità con cui questo governo e questa maggioranza sta affrontando una questione che affligge oltre 1,5 milioni di famiglie, ed è un dato che cito, che ci ha fornito Nomisma, dà come dire, l'esatta percezione dell'importanza che questo governo non sta dando al tema. Ripeto, ha necessità questo governo e questa maggioranza, aveva necessità di stoppare la nostra proposta di legge, che ripeto, noi eravamo pronti a discutere con tutti, anzi saremmo stati felici di avere il contributo delle altre forze di opposizione e soprattutto delle forze di maggioranza, ma ovviamente questo non c'è stato. E tra l'altro noi arriviamo a questo decreto legge che è stato, diciamo, appioppato al Parlamento, ovviamente secondo il solito schema. Sono arrivati i pareri agli emendamenti praticamente qualche giorno fa, a mezza mattinata, a mercoledì se non ricordo male, e facendo come al solito le cose di fretta, perché si aveva l'esigenza di arrivare in aula, di porre la fiducia e di poter poi fare le fotografie, di cui poi sono come dire, ben piene i mezzi di comunicazione, in cui dire che il governo aveva risolto un problema. Invece purtroppo così non è, ma c'è un motivo ben preciso per il quale questo governo e questa maggioranza non si interessa di una parte significativa dei cittadini italiani. A questo governo interessa tutelare, a questa maggioranza interessa tutelare gli interessi delle banche, delle assicurazioni, dei produttori di armi, dei produttori energetici, dei cittadini normali. Non gli importa niente, ed è questo il motivo per cui c'è un ennesimo provvedimento che grida vergogna. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole Pellegrini. Deputata Patriarca, prego.
10: Presidente, Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è uno dei tasselli cruciali per l'architettura sociale ed infrastrutturale del nostro Paese. Uno dei più importanti, possiamo dire, di questa legislatura, che si sostanzia nella messa a disposizione di un totale di circa 5 miliardi destinati al recupero degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica e nell'avvio di un procedimento nel quale sono previste norme estremamente semplificate ed agevolazioni per la realizzazione di piani di edilizia convenzionata e libera. Si tratta di un piano di grande respiro che affronta in modo organico e strutturato la sfida del disagio abitativo attraverso tre grandi macro direttrici: l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, il sostegno alla morosità incolpevole e l'attuazione di programmi infrastrutturali integrati. È una riforma di valore che ha un valore sussidiario e liberale. Non ci troviamo davanti a una mera elargizione assistenziale, bensì a una visione strategica che fa leva sulla sinergia pubblico-privata come motore fondamentale di sviluppo. L'attrazione prevalente di investimenti privati nei programmi di edilizia integrata ne è la dimostrazione plastica. Lo Stato non si sostituisce al mercato, ma ne orienta le energie migliori per soddisfare i fabbisogni della cosiddetta fascia grigia, ovvero di quei cittadini con ISEE troppo elevati per l'ERP, ma incapaci di accedere alle tariffe gonfiate del libero mercato. Parliamo di risposte concrete a giovani coppie, a separati e a quel personale scolastico, sanitario e delle forze dell'ordine, lavoratori sia pubblici che privati fuori sede, che rappresentano l'ossatura dei nostri servizi essenziali. A differenza di qualcuno che ha governato prima di noi, non facciamo provvedimenti demagogici che creano buchi di bilancio, ma cerchiamo di trovare soluzioni concrete ed equilibrate. Sotto il profilo strettamente tecnico ed urbanistico, desidero sottolineare il rigore con cui il testo persegue l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana. Gli interventi previsti dal piano si concentrano prioritariamente sul recupero, sulla manutenzione straordinaria, sulla demolizione e sulla ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, coniugando l'efficienza energetica e l'adeguamento sismico con i target europei di decarbonizzazione. Grazie anche all'azione di Forza Italia, questi piani sono stati estesi ad operatori nazionali affidabili, valorizzando il concorso del settore edilizio nazionale all'attuazione della legge. Si è previsto che spazi commerciali, uffici, alberghi potranno contribuire a rendere sostenibili le operazioni private attivate nell'ambito del piano casa grazie all'esclusione del computo 70-30. Come è noto, molti operatori considerano difficilmente realizzabile il 70% di case a prezzi convenzionati, non riuscendo a modificare quella percentuale che comunque si dovrà eventualmente anche rivedere. Si è cercato in ogni modo di aprire altri spazi di manovra in favore delle imprese edilizie nazionali. Le semplificazioni, molte semplificazioni, sono state estese anche ad operazioni di minore importo. È opportuno ricordare che il settore delle costruzioni si conferma come uno dei principali pilastri della domanda interna, giungendo a rappresentare il 12% del PIL. Ma decisivo per la nostra economia è anche il valore delle costruzioni. Il settore immobiliare vale il 19,5% del PIL italiano, in linea con la media europea, e rappresenta un comparto strutturale della nostra economia. Il 60% del patrimonio delle famiglie italiane è investito in attività immobiliari. Un dato che distingue il nostro paese anche dagli altri paesi europei. I mutui e i finanziamenti al settore rappresentano circa un terzo degli impieghi bancari. Il gettito fiscale generato dal comparto tra imposte sulle transazioni ed altre entrate supera i 43 miliardi di euro all'anno, pari all'8% del totale delle entrate fiscali. Nel 2025 sono state registrate circa 800.000 compravendite di edifici abitativi, con un aumento del 6,4%. Il volume delle transazioni residenziali ha raggiunto i 124 miliardi di euro, mentre le erogazioni di mutui sono cresciute del 25% rispetto all'anno precedente. L'urgenza di realizzare grandi piani di edilizia abitativa emerge da questi dati e dall'evidenza che gli ultimi dati Istat confermano un'ulteriore accelerazione dei prezzi degli immobili abitativi. L'IPAB è aumentato nel primo trimestre di quest'anno dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. È vero che quel che aumenta di valore sono soprattutto le abitazioni nuove, cioè quelle già in regola con le prescrizioni della direttiva Case Green. Tuttavia crescono anche i valori degli immobili esistenti, più 4,8%. Ancora più preoccupanti sono i dati sulla crescita dei canoni di locazione. Il mercato degli affitti è caratterizzato da canoni in costante crescita, con un aumento medio nazionale che si attesta intorno al 4%, con picchi fino al 7% nelle principali metropoli. I prezzi sono spinti da un'alta domanda e dalla diffusione degli affitti brevi a fini turistici. In 23 province italiane, quasi tutte collocate nel nord del paese, esiste un forte squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. Spesso le posizioni disponibili non vengono coperte perché i lavoratori non riescono a trovare o sostenere economicamente un'abitazione nelle aree interessate. Le prospettive demografiche aggravano il quadro dell'offerta. Entro il 2050 una famiglia su tre sarà composta da una sola persona, mentre le coppie con figli caleranno del 19%. E quindi saranno necessarie modifiche alla tipologia degli immobili da offrire sul mercato o nell'ambito dell'edilizia sociale convenzionata. Quindi mai come in questo momento era necessario intervenire ed intervenire in maniera organica e strutturale sul settore casa. Per quanto riguarda il primo pilastro del provvedimento, e cioè il recupero degli immobili ERP inagibili secondo i dati più aggiornati di Federcasa, gli alloggi inagibili sono 61.300 su un patrimonio complessivo di circa 800.000 abitazioni. Per quanto concerne il secondo pilastro, per ricordarci i dati e analizzare i dati, perché questa è una valutazione oggettiva, gli interventi di nuova edilizia, ci troviamo di fronte a un quadro nel quale è preoccupante la presenza di una grande quantità di abitazioni non occupate. Inoltre, l'85% delle case italiane è in classe

0: Questa è l'urgenza dell'intervento, questa è l'importanza dell'intervento e questa è l'assunzione di responsabilità con uno stanziamento così importante per far fronte a quella che è una necessità strutturale e fondamentale del Paese. Ma non è l'unico intervento che ha messo in campo il Governo. A chi giudica insufficiente questo provvedimento a causa di una incapacità, di una miopia politica che è tesa a trovare sempre elementi negativi invece di comprendere e valorizzare anche gli aspetti positivi e le spinte che vengono date al sistema paese, rispondiamo che il piano casa è solo un tassello importante, ma un tassello di un quadro più ampio di politiche abitative che questo governo intende portare a compimento entro la fine della legislatura. Il governo sta intervenendo contemporaneamente su più fronti, sfratti per morosità, attraverso provvedimento per assicurare le proprietà e rendere più veloci gli sfratti in modo che una parte degli immobili sfitti torni sul mercato. La legge sulla rigenerazione urbana, uno strumento per regolare le trasformazioni urbanistiche e recuperare il patrimonio costruito migliorandone qualità, efficienza energetica e idrica, sicurezza sismica e dotazione tecnologica. La riforma del codice dell'edilizia, che è in commissione ambiente, uno strumento per regolare le trasformazioni urbanistiche e, la riforma del codice dell'edilizia, la delega in corso di discussione presso la commissione ambiente, il nuovo codice darà regole certe su tutto il territorio nazionale e provvedimenti veloci in materia di costruzione e ristrutturazione. Già con il salva casa abbiamo tentato di favorire le ristrutturazioni e i cambi di destinazione d'uso, un intervento importante, lodevole, ma ancora insufficiente. L'intento del nuovo codice è anche quello di impedire il ripetersi di situazioni come quella di Milano, dove le inchieste della magistratura hanno bloccato investimenti diretti per 6 miliardi su una base di una diversa interpretazione tra permesso a costruire scia. Ma sarà anche l'ambito dove daremo risposte a tutti quei cittadini che si trovano in un limbo, perché le problematiche e le criticità dei territori non possono essere risolte attraverso petizioni di principio nascondendo la testa nella sabbia, ma con coraggio e con assunzione di responsabilità. Quindi il provvedimento che oggi analizziamo e che ci apprestiamo a votare avrà sicuramente la fiducia di Forza Italia. È parte, abbiamo detto, di un quadro più ampio e saranno i prossimi mesi in cui avremo la possibilità di verificare la bontà di tutte queste politiche messe in campo da questo governo, con la disponibilità anche in corso d'opera, anche attraverso gli altri strumenti urbanistici, di correggere eventualmente alcuni aspetti. Quello che possiamo dire però con certezza assoluta in questo momento è che solo con il governo Meloni, dopo decenni di inerzia, si è posto mano a una politica della casa, strutturale, integrata e globale, in grado di soddisfare le esigenze di cittadini italiani.
1: Grazie deputata Patriarca. Onorevole Centenaro, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto sul piano casa presentato dal Governo è il frutto di un lavoro condiviso, figlio di numerose riunioni con tutti i soggetti coinvolti dal Ministro Salvini, un lavoro condiviso con i principali portatori di interesse del settore, e che sin dall'inizio del suo mandato come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto coinvolgere, proprio per costruire una strategia condivisa ed efficace. È stata data priorità alla sinergia tra operatori pubblici e privati, al fine di rilevare le esigenze e le priorità in materia di abitare, nonché di valutare le necessità di investimenti pubblici e privati, in particolare per lo sviluppo dell'housing sociale. Il piano si propone di rilanciare le politiche abitative nazionali con un approccio integrato, inclusivo e sostenibile. Non si tratta evidentemente di costruire solo nuove case, ma di ripensare l'intero sistema, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione di nuove forme di coabitazione, dalla rigenerazione urbana alla sostenibilità sociale ed economica dell'abitare. La sua innovazione quindi non risiede soltanto nell'allocazione di nuove risorse economiche, ma nella capacità di ripensare l'impianto organizzativo e gestionale che oggi accompagna l'offerta residenziale e sociale di edilizia pubblica. In particolare si prevede una riorganizzazione delle aziende

0: si occupano di case, i famosi IACP, che erano istituti autonomi delle case popolari, con l'obiettivo di renderle enti più autonomi, flessibili, efficienti ed efficaci. Tale trasformazione include l'apertura alla collaborazione con operatori qualificati privati, valorizzando competenze ed esperienze già radicate nei territori. Il piano promuove inoltre soluzioni abitative pensate per rispondere alle mutate esigenze sociali, co-housing, senior housing, housing intergenerazionale. Queste formule saranno integrate nei contesti urbani, con particolare attenzione alle periferie, al fine di favorire inclusione e coesione sociale. Dal punto di vista finanziario, il piano supera la logica della spesa pubblica fine a se stessa, proponendo un modello fondato sulla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Le risorse statali in questo schema non sono e non possono essere l'unico motore dell'intervento, ma agiscono da leva per attrarre capitali privati che saranno fondamentali. La casa in questa visione torna ad essere un bene primario, un punto di partenza per la costruzione di progetti di vita e una leva fondamentale per lo sviluppo territoriale. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Centenaro. Onorevole Simiani, prego.
2: Adesso fanno il tavolo che parlano.
3: Grazie signor Presidente. Oggi non siamo chiamati qui a discutere non solo di un provvedimento tecnico o di uno strumento utile all'emergenza abitativa. Qui stiamo a discutere di un provvedimento, signor Presidente, che tocca particolarmente la carne viva degli italiani. E proprio per questo noi voteremo contro la fiducia a questo governo, perché di piano casa, questo piano casa ha veramente poco. E proviamo anche a descriverlo, perché credo che in questi giorni, in queste settimane di discussione in commissione, noi abbiamo provato con i nostri emendamenti a far capire che c'era bisogno di cambiare assolutamente strada, di non andare a diritti verso un provvedimento vuoto che oggi ha pochissime risorse e anche quelle che sostanzialmente venivano paventate come quel 1,2 miliardi che doveva arrivare dai fondi che non erano utilizzati del PNRR, di fatto non sono arrivati. Sicché oggi noi ci troviamo con risorse per 970 milioni e che questi dovranno solamente ristrutturare 60.000 abitazioni, circa 60.000 abitazioni. Non c'è nessun'altra cosa, anzi no, ci sono altre cose interessanti da dover mettere a conoscenza gli italiani e le italiane. Primo, il fatto che oggi sono stati attivati strumenti per far sì che i beni che dovranno essere allegati non potranno essere utilizzati dai comuni se non grazie a un emendamento fatto attraverso una pressione politica da parte della minoranza. Oggi la conferenza Stato e Regioni, nella conferenza unificata Stato e Regioni, potranno decidere, perché loro, direttamente il centrodestra, la voleva utilizzare direttamente attraverso un fondo che doveva essere gestito solo da un commissario. Ora voi pensate che oggi noi abbiamo qui forze politiche che hanno fatto la propria battaglia politica per l'autonomia differenziata, dove gli enti locali possono in questo caso governare i processi non solo democratici ma anche di pianificazione territoriale. Loro cosa fanno? Accentrano il potere sul solo commissario e questo è veramente assolutamente indecente. E guardate, c'è un elemento in più: un commissario che oggi non solo potrà gestire tutta la governance, ma potrà in questo caso avere direttamente rapporto con tutto il sistema dei fondi privati per poter valorizzare questo immenso patrimonio pubblico. Ora, guardate, non dite che noi siamo contro i fondi privati, perché questo non è sbagliato. Noi abbiamo fatto un lavoro enorme, Invimit, con l'amministratore delegato di prima, Giovanna Della Posta, aveva fatto un lavoro importante nel reperimento delle risorse anche private, ma con un ruolo predominante da parte del pubblico. C'erano società dello Stato, società SGR, che gestivano il processo economico e di valorizzazione dell'edilizia pubblica. E questo invece voi cosa fate? Date forza totalmente a un commissario che avrà direttamente un rapporto completo con i fondi privati, e questo credo sia un errore. E su questo c'è stata veramente una deriva, perché vedete, oggi, lo dice i dati di Nomisma, oggi 1.500.000 persone, famiglie, non ha difficoltà a pagare l'affitto, e voi avete messo non un euro, neanche un euro sul fondo affitti, ma avete messo solamente 22 milioni in due anni sul fondo morosità colpevole. Ora guardate, signori, sappiamo benissimo che ci sono 40.000 famiglie l'anno che hanno bisogno di quelle risorse, bisogno. Il governo Draghi aveva, nell'ultima legge finanziaria aveva messo 300 milioni, ed erano pochi, ma 300 milioni l'aveva messi. E voi cosa fate? Fate un piano casa dove non tenete conto della parte più importante, perché vedete, c'è un aspetto, non è solamente una questione che riguarda l'abitazione, diciamo tutte le politiche che riguardano la casa, ma ci sono le politiche dell'abitare che riguardano gli aspetti sociali, economici, lavorativi di una famiglia, dei costi delle bollette e della mancanza di un efficientamento energetico. Ecco perché era importante lì investire, lì dare risposte, anche perché questa bomba sociale che scoppierà fra qualche mese sarà assolutamente, come dire, allineata dal vostro DL sfratti, che sarà l'ennesimo schiaffo agli italiani e agli italiani di questo paese. E questo non va bene, perché vedete, quando la collega Patriarca ci dice che il centro-sinistra non guarda gli aspetti positivi di questo decreto, io vorrei sapere quali sono gli aspetti positivi di questo decreto, perché glieli posso mettere, basta guardare il fascicolo degli ordini del giorno che discuteremo fra qualche minuto. Voi avete messo all'ordine del giorno 51 delle deroghe urbanistiche, addirittura su vincoli paesaggistici, addirittura avete detto che deve essere sempre, come dire, concesso il cambio di situazione d'uso. Ora voi, secondo voi, ma si può portare un ordine del giorno del genere? O volete, cos'è, qualcosa di positivo? È l'ordine del giorno 96? Io vorrei sapere poi anche la Presidenza se questo sarà ammissibile. Voi avete in questo momento presentato un ordine del giorno dove si dice che si danno 500.000 euro a una strada nella zona di Varese e 200.000 euro nella strada di Pozzonovo a Padova. Ma cosa c'entra questa roba con la casa? Cosa c'entra questa roba con la casa? Ce lo dovete dire, cosa c'entra? Queste sono mance. E non va bene, e credo e spero che questa cosa non sia ammessa, ma potrei continuare. Allora, non c'è niente di positivo in questo piano casa, anche perché, vede, la nostra azione alternativa, perché noi se l'ha fatta la nostra proposta di legge e si era cercato di trovare soluzioni, e c'era stata anche in commissione la disponibilità di farlo questo processo insieme, mettendo insieme le opposizioni. Avevamo fatto anche un testo unico per poter ragionare in questo punto. E guardate, noi avevamo detto più case popolari, recupero degli immobili vuoti, un fondo strutturale sugli affitti e sulla morosità del colpevole, la possibilità di fare regole, come posso dire, molto eque sugli sfratti, la possibilità di dare un controllo, no? una risposta sugli studentati, le locazioni, in questo caso dove si poteva dare una mano ai giovani e alle ragazze e ragazzi su questo problema, la possibilità di coinvolgere veramente i comuni e le regioni. Voi avete avuto un voto contrario nella conferenza Stato-Regioni, voto contrario, e solo per questo voi dovevate fermarvi e dovevate accettare la discussione in commissione per poter fare un buon lavoro con le opposizioni, per poter trovare soluzioni vere e comunque anche positive. E guardate, noi avevamo cercato anche di poter evidenziare un percorso che noi avevamo fatto anche nei governi precedenti. Noi avevamo utilizzato uno strumento che era il PINQUA, perché vedete, non c'è solamente la casa, c'è anche lo spazio, c'è anche i problemi che riguardano le politiche abitative, che riguardano le aggregazioni, che riguardano la rigenerazione urbana, che riguardano i non luoghi di questo paese, che sono tantissimi, le periferie, e proprio il Pinqua che oggi ha dato la possibilità. Vedete, voi non so se voi lo sapete, ma il Pinqua, che ha avuto un finanziamento di quasi 1 miliardo nel governo Conte 2 e poi nel PNRR 2 miliardi e 800 milioni, quella roba è andata tutta a segno e ha dato risposte concrete non solo nella ristrutturazione delle case, ma in tutto il rapporto anche con quello che sta intorno alla casa, soprattutto il luogo in cui uno vive. E guardate, per queste ragioni noi voteremo contro, non solo perché questo provvedimento non risponde all'emergenza abitativa di questo paese, ma non riesce neanche a fotografarla, la realtà di questo paese, e per questo motivo noi voteremo contro. E voteremo contro anche su un altro aspetto che lo voglio dire, lo dico al governo. Guardate, voi siete alla 121esima fiducia, ma quante ne volete fare ancora per portare avanti cose che non servono a questo paese? Grazie.
1: Grazie onorevole Simiani. Onorevole Rotelli, prego.
4: Eccoci qua. Grazie Presidente, saluto il rappresentante del Governo, il sottosegretario Iannone, naturalmente i relatori che sono presenti, i colleghi di maggioranza e opposizione, il dottor Santoro, credo di aver praticamente salutato tutti. E rispetto alla dichiarazione di voto su questa fiducia, ritengo che ci siano tante cose da sottolineare. In maniera particolare io vorrei fare un passo indietro, ritornare al 30 aprile, quando alla fine del Consiglio dei Ministri ci fu la conferenza stampa nella quale venne illustrato quello che era stato il provvedimento appena approvato e licenziato dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio raccontò di tre pilastri importanti su cui si basa e si baserà la politica del governo nei prossimi anni per far fronte all'esigenza abitativa in questo paese, in questa nazione, e lo faceva citando il fatto che ci sono sicuramente delle fasce in difficoltà, ci sono delle fasce critiche, ma purtroppo c'è anche un'altra fascia che si è aggiunta a questa, a quelle che conoscevamo già in partenza, che sono le persone, le famiglie, i single, come più volte citati, che sono troppo benestanti, fatemi passare questo termine, per poter accedere a determinati aiuti, ma che sono invece in realtà in grossa difficoltà. Sono stati citati alcuni dati negli interventi che mi hanno preceduto, ma proprio per questo il governo ha messo in piedi una struttura, un provvedimento che passa attraverso tre direttrici principali che abbiamo poi approfondito nel nostro lavoro in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera. Intanto partiamo da questo importante recupero di patrimonio immobiliare, un patrimonio immobiliare che sappiamo ha un deficit importante, una mancanza pesante. Oltre 60.000 alloggi non possono essere assegnati perché praticamente inagibili. Questa inagibilità doveva essere sanata in qualche maniera, perché 60.000, soprattutto presenti nelle grandi città, nelle grandi aree urbane, diventano un'esigenza fondamentale. Per questo il governo stanzia la bellezza di 1.700 milioni, a cui vanno sommati i 4,8 della rigenerazione urbana che deve essere concordata con i comuni e con le regioni. Ricordo che la presentazione erano presenti, collegati, il presidente della conferenza delle regioni, il governatore, il presidente Fedriga, ma anche il sindaco di Napoli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni. Questo per sottolineare come è importante ed è tenuto in massima considerazione l'aiuto degli enti locali. A questo si aggiunge una nomina di un commissario nazionale, una serie di semplificazioni molto importanti e anche la possibilità ancora più estesa di poter riscattare l'alloggio. Il secondo pilastro di questo intervento è la possibilità che il piano casa del governo Meloni dà di riunire all'interno tutti quelli che sono gli strumenti di housing sociale nazionale ed europeo. Stiamo parlando di circa 3,6 miliardi di euro, saranno fondi gestiti da Invimit, fondi che verranno gestiti contemporaneamente con l'ok da parte dei comuni, delle regioni e delle autonomie. Il terzo pilastro è una vera e propria innovazione, perché è la possibilità di poter coinvolgere degli investimenti privati per ottenere questi obiettivi e soprattutto perché vengono coinvolti questi investimenti privati, esattamente per quella fascia di popolazione che abbiamo detto esce un po' fuori rispetto a quelle che sono le caratteristiche degli alloggi popolari. Sono degli investimenti importanti a cui lo Stato assicura una velocità per quanto riguarda le procedure e dà la possibilità di poter investire a privati facendo una, diciamo come posso dire, una squadra insieme al pubblico per investimenti sopra al miliardo di euro. Ai privati si chiede una cosa, si chiede di poter destinare il 70% della produzione e della costruzione di alloggi a edilizia convenzionata. Cosa significa edilizia convenzionata? Significa che deve avere almeno uno sconto almeno del 33% rispetto a quello che è il prezzo di mercato. E quando diciamo almeno, quando il governo, quando il Parlamento dice almeno, vuol dire che noi partiamo da questo per poter raggiungere quanto il risultato migliore possibile per poter mettere sul mercato poi alloggi numerosi ma a prezzi calmierati. Non l'ha citato nessuno, ma io penso che invece un passaggio vada assolutamente fatto. All'interno del provvedimento c'è anche un accordo con i notai per rendere tutto più economico e da questo punto di vista io credo che sia opportuno da parte nostra ringraziare anche la possibilità che questi professionisti hanno dato al piano per poter diciamo procedere in questa direzione. E non è finita qua, perché durante queste giornate ho sentito citare gli interventi, durante gli interventi i lavori in commissione in maniera un po' frettolosa, però mi piace insomma perché siamo qui numerosi come esponenti della commissione e ci sono anche relatori, ricordare che abbiamo approfondito questo provvedimento in circa 20 ore di lavoro, Presidente, 20 ore che spesso magari non vengono date a un provvedimento, ma questo era un provvedimento atteso e particolarmente importante. 20 ore di lavoro con all'incirca una cinquantina di audizioni, 46 in particolare, e sono state poco meno di 50 le proposte emendative approvate. Sono numeri che non raccontano un provvedimento blindato nel quale non si è discusso, sono numeri che raccontano un provvedimento nel quale si è lavorato e si è lavorato in maniera anche dura e giusta. Tutto questo porta in maniera finale e definitiva a un progetto per 100.000 nuove case popolari o a prezzi calmierati. 100.000 case popolari nei prossimi 10 anni, che sono un obiettivo sicuramente, Presidente, sfidante, lo dico anche al rappresentante del governo che qui è presente, ma un obiettivo che possiamo assolutamente raggiungere insieme. E lo sa perché? Perché penso che possa raggiungersi, e questo è il motivo per il quale il gruppo di Fratelli d'Italia voterà la fiducia a questo provvedimento, è perché questo è un governo che si è dato dall'inizio degli obiettivi sfidanti, li ha puntati e li ha anche raccolti, perché li ha raggiunti. Ricordo che è il governo di 9 rate da 12 miliardi del PNRR, è un governo che ha fatto crollare il deficit dall'8 al 3% e che oggi ha uno spread a 72 punti base, quando la verità è che la media dell'ultimo decennio è stato di 162 punti base. È un governo che sta portando gli investimenti ai massimi storici di questa nazione, dal 2 fino al 3,8% del PIL. E anche il governo, e lo ricordo a me stesso e ai colleghi di maggioranza, ma all'Aula in generale, che ha fatto registrare 1.200.000 lavoratori in più, di cui 550.000 sono precari in meno. Per questo e con convinzione il gruppo di Fratelli d'Italia voterà la fiducia posta dal governo al decreto casa, perché governare riteniamo che significhi assumersi la responsabilità delle scelte, e noi abbiamo scelto di stare dalla parte delle famiglie, della proprietà diffusa e dell'Italia che chiede meno burocrazia e più certezze. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei onorevole Rotelli. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia. Poiché il vigente calendario dei lavori prevede che che la votazione per appello nominale abbia luogo a partire dalle ore 14, sospendo la seduta fino a quell'ora. La seduta è dunque sospesa e riprenderà alle ore 14.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: intelligenza artificiale, ma cosa ci aspetta nel futuro riguardo a questa tecnologia che sta trasformando non solo il lavoro, la vita di molte persone, ma anche la geopolitica? Perché guardate, sempre più spesso si parla di corsa verso il sistema di intelligenza artificiale più sofisticato e più vincente. Per parlare di questo argomento io ho oggi in linea un giornalista esperto e soprattutto direttore di una rivista che è un punto di riferimento dal punto di vista tecnologico. Buon pomeriggio Luca Zorloni, direttore di Wired.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie del suo intervento. E dunque, dicevo, è una corsa quella dell'intelligenza artificiale, appare un po' ricordare questo rush, ricorda un po' il periodo della Guerra Fredda, quando le grandi potenze si contendevano il predominio su tecnologie che costituivano inevitabilmente un deterrente per un eventuale conflitto. Poi fortunatamente fu solo guerra fredda e non vera e propria guerra. Ci troviamo di fronte a un scenario di questo tipo anche oggi?
1: Ci sono indubbiamente alcuni elementi che ricorrono, la divisione di alcuni blocchi, dove vediamo da un lato gli Stati Uniti che furono protagonisti appunto in quel momento storico che lei prima richiamava, dall'altra parte al posto della Russia oggi troviamo la Cina, quindi una controparte che spinge in maniera estremamente forte nello sviluppo delle tecnologie. Ritroviamo una frammentazione a livello internazionale con la creazione di alcuni poli di attrazione che hanno appunto attorno agli Stati Uniti e alla Cina i due fulcri. Ritroviamo anche una narrativa estremamente spinta sia all'interno che all'esterno al valore della tecnologia sviluppata in casa e alla proprietà e al suo servizio per il primato nazionale. Forse l'elemento un po' differente è l'immediatezza in cui le persone già oggi sperimentano sulla propria pelle gli effetti di questa tecnologia. Cioè, siccome l'intelligenza artificiale oggi a guidare questa sfida tra blocchi, ecco, l'intelligenza artificiale è estremamente disponibile per tutti i servizi e le piattaforme che conosciamo per l'uso quotidiano, e quindi forse a differenza di quel momento oggi le persone hanno chiaro e immediato quantomeno l'effetto sulle loro attività quotidiane, magari non la visione di lungo termine, magari ancora non sappiamo anche esattamente la rotta che tutto questo sviluppo prenderà, però possiamo vedere direttamente cosa sta cambiando nella nostra quotidianità.
0: Ecco, però l'impressione, direttore, è proprio quella di una corsa a dotarsi del sistema di intelligenza artificiale più efficace.
1: Diciamo che non esiste al momento, perché visti gli sviluppi dobbiamo sempre parlare con i fatti che abbiamo di fronte, ma non esiste al momento un modello che possiamo considerare il modello con la M maiuscola. Cioè, esistono tanti modelli, molti che hanno peraltro delle potenzialità specifiche in alcuni campi, in alcuni settori. Pensiamo per esempio a quanto Claude, il modello di Anthropic, dell'azienda americana Anthropic, che si è rivelato per esempio molto potente e molto efficace nelle applicazioni legate alle attività quotidiane delle imprese, quindi nei servizi di business e per esempio nelle attività di cyber security. La specializzazione dei modelli e quindi la capacità di essere molto più chirurgici nella loro operatività, nella loro efficacia, è in realtà la sfida che tutte queste imprese hanno davanti. Quindi verosimilmente la controparte politica di questa partita dovrà giocare la propria gara con gli avversari su più tavoli e con più modelli. Il controllo è indubbiamente uno dei rischi a cui uno sviluppo incontrollato e sregolato delle AI ci può portare. Teniamo comunque conto che già oggi gli strumenti digitali, le grandi piattaforme attraverso cui noi eseguiamo tantissime delle nostre attività quotidiane, da fare la spesa a guardare le foto degli amici, comunque esercitano delle forme di sorveglianza a cui poi attingono anche gli stati.
0: Naturalmente il modello Anthropic a cui lei faceva riferimento è Mythos, Claude Mythos, che questo modello che ha stupito molti perché ha delle potenzialità che mai un sistema di intelligenza artificiale aveva rivelato prima, anzi destato anche qualche preoccupazione all'interno proprio di Anthropic, ma comunque si tratta di approfondire l'argomento più avanti perché non si hanno moltissimi particolari sull'evoluzione di questo sistema. Una domanda che mi sento di farle è che molti esperti, tecnologi, scienziati hanno auspicato in passato, negli ultimi anni, la necessità di creare un corpus di regole etiche per il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Questi appelli molto spesso sono caduti nel vuoto.
1: Sì, purtroppo quando si parla di regole applicate alla tecnologia, anche le buone intenzioni fanno fatica ad avere una conseguenzialità, e chi questa conseguenzialità tenta di perseguirla, in particolare alcuni blocchi politici, pensano a quello in cui noi abitiamo, l'Europa, si trova di contro invece una certa resistenza da parte del mondo delle imprese e della ricerca, che temono un rallentamento indotto appunto dall'applicazione e dalla creazione di regole. C'è da dire che alle volte alcuni tecnologi, che magari per affiliazione di lavoro poi imitano in queste grandi aziende, dicono di voler fare le regole più che altro per proporre il proprio modello come la soluzione a tutti i problemi. Allora è chiaro che regolare una tecnologia così multiforme e così complessa non è facile, anche perché lo sviluppo è talmente veloce che spesso sorpassa la cristallizzazione che le leggi cercano di raggiungere. Io penso che lo sforzo però sia necessario, perché vediamo dalla parte della cittadinanza, di chi magari non è come dire quotidianamente coinvolto all'interno di questi processi, una preoccupazione sugli impatti, e anche perché, come ci ha ricordato il Papa pochi giorni fa, noi non possiamo pensare di derogare il governo di una tecnologia così potente solamente a un club ristretto di poche persone che peraltro da quella tecnologia ci guadagnano. È uno sforzo in cui il multilateralismo e quelle istituzioni che si erano proprio create all'indomani della Seconda Guerra Mondiale in realtà potrebbero dare una risposta per come sono state architettate. Peccato che siamo in un momento in cui tutti sembrano voler picconare questi istituti. Dobbiamo ritornare a immaginarci come un mondo in cui c'è molta più collaborazione e cooperazione, perché sono tecnologie che non stanno dentro un confine ma che lo superano, e quindi occorre lavorare in concerto il più possibile tra tutti per provare a trovare dei punti fermi e con cui garantire uno sviluppo che sia veramente sostenibile.
0: Trasferendoci nel comparto economico, ci sono poi le proiezioni di titani della tecnologia come Elon Musk, che fanno delle previsioni stupefacenti. Elon Musk si è espresso nei mesi scorsi affermando che il mondo dell'intelligenza artificiale potrebbe trasformare completamente il mondo delle imprese, fino al punto di far diminuire il numero delle imprese. Secondo Musk, l'intelligenza artificiale potrebbe trasferirci in un universo in cui non esistono più imprese, esistono solo app collegate a intelligenza artificiale, con tutte le conseguenze relative a questa proiezione. Naturalmente tutte le previsioni sono fatte per essere smentite, però i tempi dettati da Musk sono abbastanza brevi, lui parla di 5-6 anni. Le sembrano delle proiezioni plausibili?
1: C'è secondo me da fare una premessa quando si ascoltano questi oracoli, soprattutto dei signori delle big tech, e che tutti loro hanno l'interesse a assicurarci che questo sviluppo avverrà in maniera potentissima entro pochissimo tempo, per una semplice ragione: perché le loro aziende stanno in borsa, stanno spendendo un sacco di soldi per creare l'infrastruttura su cui gestirete l'intelligenza artificiale, che è qualcosa di non di molto virtuale, ma che ha un grandissimo peso fisico fatto dai data center e da tutte le reti che questi data center devono alimentare. Solo quest'anno proiettano di spendere le principali aziende americane, Meta, Microsoft, Google, Nvidia, e si aggiungerà appunto anche Microsoft, circa 700 miliardi in data center. Allora, quando tu spendi così tanto e i soldi te li deve tra virgolette prestare qualcuno in borsa, è chiaro che gli devi garantire che poi il suo investimento gli tornerà indietro in un tempo molto breve, e dunque tendono a spingere molto l'acceleratore su queste previsioni estremamente dirompenti, in alcuni casi anche apocalittiche. La verità è che noi vediamo un passaggio dalla teoria e dall'immaginazione di queste aziende all'applicazione pratica molto più lenta, spesso anche con delle società, delle compagnie che magari adottano, abbracciano le AI in maniera molto fiduciosa all'inizio e poi fanno qualche passo indietro perché si rendono conto che in realtà il costo di alcune tecnologie non vale la resa finale. Una di queste è proprio Microsoft, che ha deciso di ridurre alcuni contratti con Anthropic, perché in fin dei conti il consumo di potenza computazionale gli costava di più di tenersi all'interno delle persone che facessero parte del lavoro e che quindi scaricassero sulle AI un pezzettino della filiera di produzione. E poi c'è tutta l'applicazione che ne faranno le aziende manifatturiere, le piccole e medie imprese, e l'adozione di questi modelli nella realtà dei fatti, non solo in quello che già magari qualcuno può sperimentare nel proprio ufficio, l'email, la presentazione, una semplificazione di alcune parti del lavoro, ma una vera e propria trasformazione, per esempio, anche dell'industria pesante, dell'industria manifatturiera. Quindi i tempi sono molto più lunghi, e dunque secondo me occorre molto fare la tara e ricordarsi quando queste persone ci vogliono vendere un prodotto da lì a breve, è perché hanno tutto l'interesse loro in primis a incassare quel dividendo in un tempo molto breve del previsto. Gli economisti per ora e alcuni scienziati un po' più slegati dagli affari hanno dei tempi molto più moderati, delle previsioni molto meno apocalittiche.
0: Staremo accorti, staremo attenti, vedremo quello che succede. Naturalmente il mondo tecnologico ci ha abituato a queste previsioni che, come lei giustamente ha detto, vanno prese un po' con le molle. Io la ringrazio molto per questa conversazione. Abbiamo intervistato Luca Zorloni, il direttore di Wired. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini. In apertura ai lavori parlamentari con il voto, le dichiarazioni di voto sulla fiducia che ha posto il governo sul piano casa. Sentiamo com'è andata il dibattito. Francesca Cecchini.
2: Il più grande intervento di edilizia pubblica degli ultimi anni, rivendica la maggioranza, semenzato noi moderati.
3: Questo provvedimento va nella direzione giusta, perché prova a sbloccare situazioni ferme da anni, perché prova a mettere ordine, perché prova a dare una risposta ad un bisogno reale, non teorico.
2: No alla fiducia da Ivanna Ciani di Futuro Nazionale, così come dalle opposizioni che parlano di piano antisociale. Una truffa, accusa Grimaldi, AVS.
4: In un paese con 8 milioni di abitazioni sfitte, voi usate l'emergenza per spalancare di fatto le porte ai fondi immobiliari speculativi, e lo dite.
2: La replica di Patriarca, Forza Italia.
5: A differenza di qualcuno che ha governato prima di noi, non facciamo provvedimenti demagogici che creano buchi di bilancio, ma cerchiamo di trovare soluzioni concrete ed equilibrate.
2: È mancata la condivisione, recriminano i 5 Stelle con Pellegrini.
6: Eravamo pronti a discutere con tutti, anzi saremmo stati felici di avere il contributo delle altre forze di opposizione e soprattutto delle forze di maggioranza, ma ovviamente questo non c'è stato.
2: Difende il testo Rotelli, Fratelli d'Italia.
7: 100.000 case popolari nei prossimi 10 anni, che sono un obiettivo sicuramente, presidente, sfidante, ma un obiettivo che possiamo assolutamente raggiungere insieme.
2: Un provvedimento vuoto con pochissime risorse per il Dem Simiani.
6: Questa bomba sociale che scoppierà fra qualche mese sarà assolutamente, come dire, allineata dal vostro DL sfratti. L'ennesimo schiaffo agli italiani e agli italiani di questo paese, e questo non va bene.
1: Ed ora con Lorenzo Opici sentiamo i contenuti del provvedimento.
8: Si articola su 3 direttrici principali: il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, lo sviluppo dell'housing sociale, il coinvolgimento di investitori privati chiamati a realizzare immobili da affittare o vendere a prezzi calmierati. Tra le misure principali, il recupero di circa 60.000 abitazioni pubbliche oggi inutilizzabili per mancanza di manutenzione, insieme alla riqualificazione di immobili come ex caserme e scuole. Particolare attenzione è rivolta a giovani, ai lavoratori fuori sede, a famiglie con reddito medio-basso, sempre più in difficoltà nell'accesso alla casa. Secondo Nomisma, una platea di 1,5 milioni di famiglie sono gravate dagli aumenti spropositati degli affitti, che vanno oltre il 30% del reddito disponibile. Tra gli strumenti previsti, anche il riscatto dell'abitazione, garanzie statali rafforzate sui mutui prima casa e procedure burocratiche accelerate. Un investimento complessivo fino a 10 miliardi di euro e l'obiettivo di rendere disponibili circa 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni.
1: Niente sedute invece oggi per l'Assemblea dei Senatori. L'Aula è convocata domani per l'esame del disegno di legge sulla caccia, con appunto l'esame degli emendamenti. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. Tra gli appuntamenti degli eventi di oggi in Parlamento ricordiamo che alle 19 a Vicolo Valdina si terrà il terzo ed ultimo appuntamento del ciclo Italia delle Donne, promosse dal Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione, presieduto da Anna Escani, vicepresidente della Camera. Al centro il tema del lavoro. Ed ora il dibattito politico che ruota sull'export italiano, secondo la maggioranza in crescita, nonostante le turbulenze internazionali, ma opposizioni replicano dipende solo dall'aumento dei prezzi. Sentiamo Filippo Amisano.
9: Andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia, è la linea condivisa dalla maggioranza, che rivendica gli ultimi dati sull'export. Cresce nonostante le turbulenze politiche, sottolinea Maurizio Lupi e da Fratelli d'Italia Lucio Malan.
10: L'Italia supera il Giappone e ora è quarta nel mondo per le esportazioni. È il frutto della capacità delle nostre aziende e della linea politica del governo Meloni, che ha messo al centro crescita, imprese e interesse nazionale.
9: Intanto nella Lega Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votate alle primarie della Lega nei gazebo per il candidato sindaco di Milano. Da Futuro Nazionale Roberto Vannacci attacca: via i migranti, nei campi vadano gli italiani. Appiattendosi su Trump, la premier non ha fatto gli interessi dell'Italia, insistono le opposizioni che si confrontano sulle alleanze. Quando si voterà il paese ci troverà pronti e mi auguro i centristi possano unirsi, afferma dal PD Francesco Boccia. E dopo la foto a 4 di Alice Schlein, Giuseppe Conte, il leader di Verdi Sinistra, Matteo Renzi precisa: non deciderà la sinistra come organizzare il centro, ma faccio opposizione al governo, non agli alleati. Invitare Renzi avrebbe escluso gli altri, spiega Angelo Bonelli, che assicura siamo più coesi di chi governa. Poi sui dati dell'export.
11: È immotivata l'esultanza della destra. Sono 3 anni che la produzione industriale è in calo, mentre il potere d'acquisto degli stipendi degli italiani è diminuito del 7,8%.
1: Il notiziario termina qui, un ringraziamento va in regia a Marco Mascia, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto, la conferenza stampa che si è tenuta nell'aula del convegno del Senato dal titolo Contrasto all'Hate Speech nel discorso pubblico in occasione della giornata internazionale delle Nazioni Unite per il contrasto ai discorsi di odio, e si è tenuta questa giornata il 18 giugno scorso. L'iniziativa è del senatore Francesco Verducci, buon ascolto.
12: Voglio ringraziare tutta la platea per la presenza così bella, così qualificata, tutte le testate giornalistiche. È un'occasione molto speciale per noi, in occasione della giornata internazionale per il contrasto ai discorsi di istigazione all'odio riconosciuta dalle Nazioni Unite. Siamo in Senato per una conferenza speciale. Innanzitutto permettetemi davvero con grande orgoglio di salutare la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, l'onorevole Petra Baia. Grazie Petra per aver voluto essere qui a Roma, questo ha un grande significato. Con lei la professoressa Presidente Marta Cartabia, Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Darò tra poco la parola per un saluto iniziale all'onorevole Elisabetta Gardini, che è la Presidente della Delegazione Italiana presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Grazie Elisabetta. Tutto questo non sarebbe possibile senza la volontà tenacissima, determinata, che è un riferimento per tutti noi, per il nostro lavoro parlamentare e in particolare per le nuove generazioni, per quello che significa il suo impegno civile e politico, la Presidente Liliana Segre. Grazie Liliana. Grazie sempre. Le parole non bastano a dire la nostra gratitudine e quello che tu rappresenti per il nostro Paese. Grazie. Allora, senza indugio, perché il programma comunque è intenso, ancora ringraziando tutti, Elisabetta Gardini, prego.
13: Grazie, sì. Allora, e prima di tutto permettetemi di ringraziare il senatore Francesco Verducci, che ha promosso nella sua qualità di coordinatore della No Hate Parliamentary Alliance dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa questa conferenza sul contrasto proprio al hate speech nel discorso pubblico in occasione di questa giornata internazionale che è già stato ricordato per il contrasto ai discorsi dell'odio. Saluto e ringrazio, permettetemi con particolare anche emozione, la senatrice Liliana Segre, perché lei è presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, e la sua presenza qui non è soltanto un privilegio per tutti quanti noi, perché la sua testimonianza è una bussola per tutti quanti noi e noi non finiremo mai di ringraziarla abbastanza. Ringrazio la Presidente della Commissione di Venezia, anch'io Marta Cartabia, e la Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Baier. Ci vediamo domenica. Allora, La giornata internazionale per il contrasto ai discorsi di odio combatte la diffusione dell'incitamento all'odio. Noi sappiamo che purtroppo è un tema sempre più all'ordine del giorno. Abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di queste problematiche. In questo senso io vorrei ricordare le parole di Papa Leone XIV nella sua prima enciclica intitolata Magnifica Humanitas, che ha messo in luce proprio il fatto che oggi ci troviamo in un mondo in cui si assiste sempre più chiaramente all'espandersi di una cultura della potenza. Per il Santo Padre, cito testualmente, un ordine sociale giusto nel tempo del digitale è quello che contrasta l'odio e la disinformazione e ha come criterio non solo quello del profitto, ma soprattutto quello della dignità di ogni persona e il bene dei popoli. Io credo che tutti noi sottoscriviamo in pieno le parole del Pontefice. E purtroppo questa diffusione dei discorsi d'odio è un fenomeno che sta preoccupando anche la vita politica, è un fenomeno con cui abbiamo difficoltà anche a rapportarci, non sappiamo bene che strumenti mettere in campo per limitarlo e per contrastarlo. Ecco, è un tema che ci sta particolarmente a cuore anche al Consiglio d'Europa, tant'è che io ho avuto il privilegio di essere relatrice di questa risoluzione proprio sulla i discorsi di odio, la violenza e i discorsi di odio nei confronti dei politici. Allora, non è una cosa che possa sembrare autoreferenziale, perché la violenza contro i politici, ed è stato impressionante sentire le testimonianze proprio dei colleghi che siedono al Consiglio d'Europa dai vari 46 paesi che lo compongono, come nella vita di politica di ciascun paese, nell'esperienza personale di tantissimi colleghi ci sia l'esperienza quotidiana con la violenza verbale e fisica, tant'è che basterebbe ascoltare i discorsi che si sono fatti in plenaria, quante testimonianze in prima persona di partiti che c'era la storia di un partito che si era creato nuovo con tanti giovani, e i giovani di fronte a questa ondata di odio che li ha sommersi si sono ritirati, donne che lasciano perdere, perché la violenza contro le donne diventa anche particolarmente odiosa e mette le donne nella condizione tante volte di fare passi indietro, quindi si sta restringendo la libertà democratica in questo modo, perché la rappresentanza viene in qualche modo compromessa. Ecco, abbiamo visto che abbiamo messo in campo qualche spunto su cui dovremo continuare a lavorare, perché nella risoluzione, oltre a chiedere proprio agli stati nazionali di adottare alcune specifiche misure, si fa riferimento alla possibilità di creare una sorta di osservatorio del Consiglio d'Europa che possa intercettare sul nascere questi tipi di violenza e mettere in campo delle azioni, un po' sul modello dell'osservatorio che si è fatto per i giornalisti, che anche quello è un altro campo dove si verificano queste situazioni. E la risoluzione incoraggia il rafforzamento degli spazi di dibattito, ovviamente ci sono i social, adesso non sto a ripetermi perché non voglio rubare tempo, e comunque si è visto che hanno una natura multidimensionale questi discorsi d'odio, esaltano le tensioni, esaltano i conflitti sociali, fomentano xenofobia, razzismo, intolleranza, misoginia, antisemitismo, purtroppo lo verifichiamo continuamente. E ad oggi, e qui forse potremmo chiedere aiuto anche a alla Presidente Cartabia, non esiste ai sensi del diritto internazionale una definizione universale di discorso di odio. Ecco, la comune esperienza giuridica e costituzionalistica europea non è però estranea a tale concetto, che si inserisce nel più ampio quadro del principio di non discriminazione. Penso all'articolo 3 della Costituzione italiana, all'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ecco, però io mi fermerei qua perché le cose da dire sono tante, ma non sono certamente, i miei sono soltanto dei saluti e sono qui anche per ascoltare i relatori che abbiamo a questo tavolo. Il Consiglio d'Europa con la sua assemblea, la No Hate Alliance e la Commissione Segre sono chiamate, io credo, a lavorare insieme in maniera sinergica, non solo per monitorare questo fenomeno di discorsi d'odio, ma anche per esercitare attraverso la loro forza un'azione efficace per contrastare ogni forma di violenza. E questa credo sia la missione umana, ancor prima che politica, a cui tutti noi dobbiamo votarci. E vi ringrazio augurando buon lavoro.
14: Grazie Elisabetta Gardini per il lavoro che fai e per queste parole. Prima di continuare, alcuni saluti. Sono presenti colleghi della delegazione italiana al Consiglio d'Europa. Voglio ringraziare e salutare Katia Polidori, Sandra Zampa, Piero Fassino, Valentina Grippo e nostri colleghi senatori, vedo Enzo Arando e Alfredo Bazzoli. Una delle caratteristiche che ha contraddistinto l'autorevolezza di Petra Bayer all'interno dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è aver ella svolto per un mandato molto importante il ruolo proprio di relatore generale contro il razzismo e l'intolleranza e aver dato impulso da coordinatrice della No Hate Alliance ad un lavoro che focalizzasse i discorsi d'odio non come qualcosa di banale, accessorio, che fa capo alle buone maniere, ma davvero ad un paradigma molto pericoloso della crisi delle nostre democrazie, che poi si riverbera anche sulla crisi del multilateralismo di cui il Consiglio d'Europa è una parte fondamentale. Anche per questo abbiamo voluto che fosse con noi la Presidente della Commissione di Venezia, Marta Cartabia. Dirò alcune cose prima di passare loro e a Liliana la parola. Intanto ancora ringraziando tutti coloro che sono qui oggi per esserci e per il sostegno al nostro lavoro. Mi sento dire di aver voluto con forza questo appuntamento che dà continuità a quello dello scorso anno, anche per fare in modo che il Parlamento italiano, in questo caso attraverso il Senato della Repubblica, attraverso la nostra delegazione al Consiglio d'Europa, aderisca pienamente alla giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d'odio istituita dalle Nazioni Unite. Questo non sia un rito burocratico, ma sia invece qualcosa che segna una iniziativa politica, perché il tema dei discorsi d'odio non è un tema accademico, è carne viva delle nostre democrazie. L'istigazione all'odio verso le minoranze, io ne sono convinto, è una minaccia mortale per l'eguaglianza, per l'inclusione, che sono le fondamenta dello Stato di diritto. Nessuna società può dirsi democratica quando i suoi membri, le sue comunità vengono messi a tacere, sono intimiditi, emarginati, e questa giornata ci ricorda l'importanza dell'azione collettiva, di una sinergia tra società civile, autorità pubbliche, istituzioni democratiche. Per questa conferenza abbiamo voluto un titolo, contrastare l'hate speech nel discorso pubblico, che è lo stesso identico della traccia di lavoro, Petra lo sa, che abbiamo scelto per le iniziative dei prossimi mesi proprio della No Hate Parliamentary Alliance, che ho l'onore di presiedere, come diceva Elisabetta. Chi ricopre ruoli pubblici nei media, nella cultura, nelle istituzioni, nella politica, ha il dovere della responsabilità e del limite, ha il dovere di dare un esempio. In particolare questo dovere devono sentirlo addosso i leader delle forze politiche, perché il linguaggio di istigazione all'odio può portare consenso, certamente può farlo nel breve periodo, ma poi è sempre una ferita che allarga un veleno, che corrode le nostre democrazie, la nostra convivenza, perché è sempre un linguaggio discriminatorio, totalitario, antidemocratico. Quando viene usato da un leader politico, innesca una dinamica che sposta l'asse verso una torsione autoritaria. Ciò che distingue una democrazia da un regime è esattamente la possibilità per ogni minoranza di essere protagonista della vita sociale al pari degli altri, senza essere intimidita, aggredita, ridotta al silenzio È quello che invece oggi accade sempre più spesso. I social network sono un veicolo di campagne d'odio, una violenza che tracima, che rompe gli argini, che mette a rischio la tenuta stessa delle nostre democrazie, e sappiamo che nessuno è al riparo da questo. Sono ondate feroci che possono distruggere una persona anche per il solo fatto di esistere. È un nuovo squadrismo fatto di algoritmi che generano e moltiplicano insulti, disprezzo, minacce di morte in una quantità tale da rendere impossibile non solo cancellarli, ma persino arginarli. Ed è un fenomeno questo, però, legittimato in modo perverso dall'uso sempre più diffuso e sdoganato nei media e nel discorso politico di un linguaggio sempre più intriso di violenza, di sessismo, di xenofobia, di misoginia, di fronte al quale non possiamo fare finta di nulla. Io penso che noi, in questo frangente storico, abbiamo il dovere

persecuzione, sono parole di odio che negano e conculcano la dignità altrui. Una di queste parole è la parola remigrazione. Lo dico, continuerò a dirlo, la parola remigrazione va eliminata dal linguaggio della politica, perché racchiude il concetto di una deportazione di massa su base razziale ed è di per sé stessa istigazione all'odio, veleno nel discorso pubblico, una parola che non può esistere nel lessico politico perché alimenta, perché annienta i cardini della nostra democrazia e della nostra Costituzione, richiamando le pagine più buie e agghiaccianti del secolo scorso. Io penso che tutte le forze politiche debbano fare un patto per bandire questa parola, perché le parole costruiscono percezioni, definiscono appartenenze, stabiliscono chi è considerato parte della comunità politica e chi viene invece rappresentato come un problema, una minaccia, un nemico. Per questo il Consiglio d'Europa considera il contrasto ai discorsi d'odio una priorità democratica. La libertà di espressione è un pilastro della democrazia, ma non è un diritto assoluto se diventa grimaldello per discriminare, per impedire ad altri di esprimersi liberamente, perché l'esposizione sistematica all'odio produce effetti pesantissimi: autocensura, ritiro dalla partecipazione politica, sfiducia, esclusione, e quando una persona si ritrae, rinuncia al dibattito pubblico per timore delle campagne d'odio che subisce, il danno non riguarda solamente quella persona, la sua dignità, la sua esistenza, ma riguarda tutta intera la qualità della nostra democrazia. E allora qui mi sento di avanzare una proposta concreta. Il Consiglio d'Europa, la No Hate Parliamentary Alliance, numerose istituzioni nazionali hanno già promosso iniziative per rafforzare la responsabilità del linguaggio pubblico. Credo sia giunto il momento di compiere un passo importante, di chiamare tutti ad adottare un codice di condotta volontario che riguardi il linguaggio politico, affinché il confronto pubblico sia libero da discriminazioni, da istigazioni all'odio, da stigma, da pregiudizio che alimentano sempre il razzismo. Un patto rivolto a tutti i leader politici, a tutti i candidati e amministratori locali, alle organizzazioni giovanili dei partiti, per far crescere una cultura istituzionale del rispetto. Un impegno da sottoscrivere all'inizio di ogni campagna elettorale come assunzione di responsabilità davanti ai cittadini. Un codice di condotta che non è uno strumento coercitivo, non comprime alcuna libertà, che è su base volontaria e che ha la sua forza proprio nella sanzione, nella trasparenza, nella responsabilità politica, nella sanzione non normativa ma morale. E chi lo viola sa che quella violazione è visibile, è riconoscibile dai cittadini, è giudicabile dai cittadini, e chi la sottoscrive allo stesso tempo sa di assumersi una responsabilità davanti al Paese, non solo davanti alla propria base elettorale, che aumenterà credibilità, legittimazione tra cittadini e istituzioni. Le istituzioni non possono chiedere ai cittadini ciò che la politica non è disposta a praticare per prima. Su questo va fatto un discorso di verità. In questo senso il codice di condotta va inteso come propedeutico ad una battaglia per la regolazione delle piattaforme digitali. Non possiamo pretendere che le piattaforme assumano una responsabilità se la politica rifiuta di assumersi una responsabilità. Dobbiamo scegliere da che parte stare. Non può esistere uno spazio pubblico senza regole, perché gli algoritmi non sono neutrali, perché lo sappiamo che premiano, monetizzano i contenuti più divisivi, quelli che istigano appunto all'ostilità, alla violenza. Volere regole per le piattaforme tecnologiche, per gli algoritmi, per l'intelligenza artificiale non contraddice la libertà di espressione, ma invece è il modo per garantirla, per far sì che appartenga a tutti e non solo a chi ha più potere economico e tecnologico. Oggi viviamo

0: Il tempo in cui c'è una concentrazione di un potere smisurato sulle nostre vite, sul nostro pensiero, e questo potere è nelle mani di pochi soggetti privati, avulsi da qualunque controllo democratico, senza mandato, senza responsabilità, senza limite, e questa è una minaccia serissima, la più seria, a mio avviso, in questo tempo, per le nostre democrazie. Ecco, però non possiamo chiedere agli algoritmi di contrastare l'odio, di non amplificarlo, se chi siede in Parlamento per primo lo alimenta. Per questo comportamento politico e regolazione digitale sono parte di un'unica battaglia che ci riguarda tutti, e per questo, ne sono convinto, il lavoro di oggi, questa conferenza, è parte e vuole essere una parte significativa di una sfida più grande e più urgente, quella del contrasto alle discriminazioni, ai discorsi d'odio, che è la sfida decisiva del tempo che viviamo. Grazie ancora per la vostra attenzione e per quello che continueremo a fare insieme. E adesso, come d'accordo, ringraziandola ancora una volta per quello che fa, e la parola alla Presidente, professoressa Marta Cartabia.
1: Eccoci, grazie mille. Illustrissima e carissima senatrice Segre, illustre Presidente Bayer, onorevole senatore Francesco Verducci, Presidente Gardini, vi ringrazio sentitamente per questa occasione di tornare in Senato a prendere la parola su un tema così importante come quello del discorso d'odio, a distanza di qualche anno da un'audizione a cui fui invitata nella commissione straordinaria presieduta dalla senatrice Segre. Era l'8 febbraio del 2022, sembrano secoli fa per tutto quello che è accaduto nel frattempo, soprattutto sullo scenario internazionale. Allora presi la parola in qualità di Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana, oggi parlo come Presidente della Commissione di Venezia, la cui definizione completa è Commissione per la democrazia attraverso il diritto, e che evidentemente è chiamata in causa direttamente su temi come quello che oggi affrontiamo. Allora iniziai le mie riflessioni esprimendo preoccupazione per un fenomeno in crescita. Oggi la preoccupazione si fa allarme, perché i discorsi d'odio non solo non accennano a diminuire, ma anzi tendono a trasformarsi in atti di aggressione e di violenza, in un clima generale dominato dall'uso della forza e della guerra, da quella cultura della potenza che sembra anzi legittimare i discorsi forti e le parole contundenti. La guerra, lo sappiamo da sempre, si accompagna all'odio, si nutre di odio. Odio che è un sentimento che cancella l'altro prima ancora di conoscerlo. L'odio non vede la persona nella sua individualità, nega e sopprime le singolarità ingabbiandole dentro categorie: ebrei, musulmani, cristiani, comunisti, fascisti, neri, immigrati, donne, omosessuali. Chi odia non vede mai il volto dell'altro, non vede la sua unicità, la sua persona. E il linguaggio d'odio muove sempre dalla deumanizzazione, dalla desoggettivizzazione dell'altro. Lo scrivono magistralmente in un bel libro Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli, Per una pace possibile. Nel discorso d'odio non ci sono persone, ma esponenti di categorie. E il linguaggio d'odio colpisce le maschere che noi stessi fabbrichiamo e dietro cui nascondiamo volti umani, unici e irripetibili. A essere colpite, a essere prese di mira, sono le minoranze, tutte le minoranze. Ma non possiamo sorvolare sui dati che, secondo i rapporti più recenti, segnalano che l'antisemitismo è aumentato e che le donne continuano a restare la categoria più colpita. Lo diceva Elisabetta Gardini poco fa, le donne che devono assumersi degli incarichi pubblici non di rado sono scoraggiate da questa modalità di gestire, diciamo così, il conflitto, il dibattito, che molto spesso tracima in denigrazione, in aggressione. Ma l'odio chiama odio, la violenza chiama violenza, lo sappiamo dalla saggezza antica, rappresentata in modo insuperabile dall'Orestea di Eschilo, che l'odio espresso o agito genera un circolo vizioso che tende a riprodursi, a contagiare, a contaminare l'ambiente, a scalare in dimensioni e a inasprirsi. L'odio evoca e scatena le erinni, quelle antiche dee della vendetta che non a caso non conoscono l'uso della parola, non conoscono il logos, il discorso ragionato e pacato, comunicativo, ma usano solo una non parola fatta di suoni rabbiosi. Ditemi se tante volte il nostro dibattito pubblico non somiglia a qualcosa di questo genere, complice anche le modalità frettolose con cui tutti siamo chiamati a esprimerci. Qualche tempo fa, in un video divenuto virale, il rapper Tommy Cuti diceva: «Non sono straniero, sono stranero». Un gioco di parole che esprime il sentimento di chi subisce la discriminazione razziale e il pregiudizio basato sulle apparenze, nella forma, e lo esprime nel linguaggio dei nostri giorni, o meglio dei nostri giovani, che tante volte usano proprio, soprattutto i giovanissimi, il rap, il trap, una musica di protesta che esprime la rabbia subita, la rabbia di chi reagisce all'odio e non sa come comunicarlo, una rabbia che può anche trasformarsi a sua volta in odio. Dall'odio razziale nasce una delle più contundenti forme di discriminazione, quella basata sul colore della pelle, sulle origini, sull'appartenenza a una certa etnia o anche semplicemente a una certa cultura. La negazione dell'altro, la paura del diverso, prende infinite forme e si intreccia con la tentazione di annientare quel che esula dalla nostra comprensione. Il discorso d'odio non solo incita alla violenza, ma è esso stesso una forma di violenza. È una forma di esercizio del potere sull'altro che diventa dominio, per riprendere la nostra distinzione di Michel Foucault, cioè un potere che tende ad annullare l'altro nella sua singolarità, nella sua unicità, per assimilarlo a sé o espungerlo dalla vita sociale. L'hate speech è un modo per dire taci, colpisce uno per intimidirne molti. È una forma di espulsione, ma anche il sé non può costruirsi un sé solido e stabile se non nel confronto con l'altro, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han. La storia dell'umanità è anche storia di popoli e nazioni che hanno cavalcato queste pulsioni, dando origine a guerre, massacri, pogrom, genocidi e innumerevoli sofferenze. Tutelare la memoria del passato ci aiuta a riconoscere oggi il risorgere, o forse semplicemente il perpetuarsi, di queste tendenze, ma anche a ricordare come altre donne e uomini prima di noi hanno creduto nella ricchezza della diversità, nella forza della condivisione, nella bellezza dell'inclusione, nel valore della dignità di tutti e del rispetto dell'individuo, e hanno combattuto per costruire una società basata su questi principi. La sua presenza qui, senatrice Segre, mi permetta di dire: con la sua eleganza, con la sua naturale grazia, è una testimonianza preziosa di ciò che lei porta con sé, di cui non saremo mai abbastanza grati. È memoria viva, è una scossa da quella indifferenza contro cui lei si è tanto spesa ed emblematicamente rappresentata dalla scritta che accoglie i visitatori al binario 21 nella stazione centrale di Milano, che ho avuto proprio il privilegio di visitare accompagnata da lei. Non basta essere non razzisti, bisogna essere antirazzisti, non possiamo lasciarci scivolare addosso quello che ascoltiamo. Le sfide di ieri sono diverse nella forma, ma non nella sostanza, da quelle di oggi e di domani. In un paese democratico fondato sulla protezione dei diritti umani e sullo Stato di diritto non c'è spazio per la discriminazione, per il razzismo. La Commissione di Venezia, che ho l'onore di presiedere, lo dice in modo forte, chiaro, netto, ponendo l'eguaglianza e il principio di non discriminazione tra i 7 principi su cui è fondata la checklist, la lista aggiornata dei criteri dello Stato di diritto approvata nel dicembre 2025, che abbiamo presentato alla presenza del Capo dello Stato proprio qualche giorno fa qui a Roma al Palazzo Bachelet. E l'incipit di questo capitolo dedicato alla non discriminazione dice che il principio di non discriminazione, sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, impone il divieto di qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento ai sensi della legge e garantisce a tutte le persone una protezione uguale ed efficace contro la discriminazione, sia diretta che indiretta, basata su motivi quali il sesso, il genere, la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o altro status. E così come la nostra Costituzione all'articolo 3 non si limita a vietare la discriminazione, ma impegna la Repubblica, e ricordiamoci che la Repubblica è un nome collettivo che include non solo tutte le istituzioni, ma tutte le formazioni sociali, tutti i cittadini, la Repubblica siamo noi. L'articolo 3 impegna tutta la Repubblica a rimuovere quegli ostacoli che rendono impossibile una vera eguaglianza e il pieno sviluppo della personalità. Analogamente, la lista della Commissione di Venezia riconosce che c'è un dovere di adottare azioni positive, quali provvedimenti speciali e temporanei per mettere fine, compensare o addirittura prevenire l'insorgere di discriminazioni di fatto. E il discorso d'odio è fra questi elementi da affrontare con strumenti preventivi allo scopo di impedire che nascano degli ostacoli e delle barriere insormontabili. Ma cosa si può e si deve fare concretamente per prevenire, contrastare, riparare le lacerazioni provocate dall'odio e dalla rabbia e dal risentimento? I documenti del Consiglio d'Europa, e mi riferisco in particolare a una raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2022, da tempo sottolineano che lo strumento della repressione penale va manovrato con cautela e comunque non è sufficiente. La legge penale deve essere usata come strumento di ultima istanza, extrema ratio, e solo nei confronti delle forme più gravi di discorso d'odio. C'è piuttosto tutta una cultura da ricostruire, a partire dalla cultura del discorso pubblico, oggi più che mai. E per farlo occorre saper cogliere le tensioni e i conflitti sociali prima che degenerino nello scontro aperto e nella violenza, cosa non facile in un'epoca che fa uso della forza come principale forma di risoluzione dei conflitti di ogni tipo. Bisogna usare con cautela la norma penale, anche perché il diritto alla libertà di espressione è il cuore pulsante della democrazia. È ciò che permette a tutti e a ciascuno di avere una voce nella sfera pubblica. La parola dunque va ascoltata e difesa anche quando è scomoda. Lo dice ancora la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La libertà di espressione copre non solo le idee che sono accolte favorevolmente dal pubblico, ma anche quelle che disturbano, dissentono o protestano. Tuttavia, la libertà di espressione non è assoluta, non lo è nella tradizione europea e ne siamo fieri. Necessita, come tutti i diritti e tutte le libertà, di rispetto di limiti. Non copre sotto il suo ombrello la parola tesa a fomentare l'odio, la violenza, la discordia sociale, razziale, etnica, religiosa, di genere e di ogni altro tipo. Qui si gioca la partita più difficile per ogni democrazia: garantire pienamente la libertà di espressione e vietare rigorosamente ogni forma di abuso di quella stessa libertà. Il discorso d'odio è una forma di abuso della libertà e non è tutelata dai diritti della nostra Costituzione, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. È una parola che abusa perché è volta a mettere tacere l'altro. È chiaro che si tratta di operare un delicato bilanciamento, come sempre quando ci sono di mezzo diritti e sfere di interessi protetti che possono venire in collisione. Bilanciamento, proporzionalità sono le parole con cui si operano queste difficili ricomposizioni, ma permettetemi di aggiungere che in questi bilanciamenti e in queste proporzionalità la voce di chi parla, tanto più se ha responsabilità pubbliche, è un elemento da tenere in considerazione nell'operazione di bilanciamento, come già avviene per altri diritti. C'è un di più di responsabilità in chi parla con una voce che esprime un'istituzione, un ruolo pubblico. Ma naturalmente la nostra epoca rende particolarmente difficile e impegnativo questo bilanciamento per le nuove tecnologie, lo abbiamo già sentito. Oggi il discorso d'odio si serve del megafono chiamato algoritmo. E a questo riguardo vorrei anch'io richiamare la recente enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, che fa notare come la libertà nell'era digitale richiede regole giuste, responsabilità condivisa ed educazione e chiede, cito, di disarmare le parole, di dire no alla guerra delle parole. Nella lista aggiornata dei criteri dello Stato di diritto, il documento della Commissione di Venezia che ho appena citato, si è sottolineato che il potenziale impatto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale sull'eguaglianza e la non discriminazione è sempre più evidente e gran parte del successo nella lotta contro i pregiudizi discriminatori potenzialmente insiti negli strumenti di intelligenza artificiale chiede di garantire che essi siano presi in considerazione sia da come vengono selezionati i dati, come viene progettato e addestrato il sistema. Pertanto la valutazione preventiva nell'impatto dei rischi di un sistema di intelligenza artificiale sull'eguaglianza, la non discriminazione è essenziale non solo prima che tale sistema possa essere utilizzato, ma durante tutto il ciclo di vita del sistema stesso. È intuitivo. Se si inseriscono dati fondati su un pregiudizio, questi dati continueranno ad alimentare e istruire il sistema. Se l'algoritmo è basato su un pregiudizio, questo si amplificherà a dismisura in modo velocissimo e molto capillare. Queste tematiche sono state oggetto di un rapporto adottato lo scorso marzo dalla Commissione di Venezia sulla libertà di espressione, il divieto di incitamento all'odio e la promozione del pluralismo nel contesto delle campagne elettorali, chiesto dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Oggi molto spesso le campagne elettorali hanno al centro temi che si prestano a essere interpretati come pretesto per un discorso d'odio. In tutti i paesi le politiche migratorie, per esempio, sono un tema fondamentale delle campagne elettorali. E il rapporto della Commissione di Venezia rileva a questo proposito un rischio e di nuovo un nodo delicato da sciogliere. Specie durante le campagne elettorali, la discussione pubblica su questi temi rischia di scivolare da un dibattito, un confronto aperto e franco verso la denigrazione sistemica o la disumanizzazione di interi gruppi, oltrepassando il confine che separa un dibattito legittimo dalla violenza verbale e dalla violazione della dignità altrui. Le nostre democrazie oggi si trovano di fronte a sfide molto delicate e devono continuamente cercare un punto di equilibrio che non è mai assestato una volta per tutti. Da un lato salvaguardare il sacrosanto pluralismo delle idee e la vivacità del confronto politico e dall'altro proteggere la dignità e i diritti delle persone vulnerabili anche in campagna elettorale. Non si può legittimare l'odio in nome della libertà di parola, ma non si può nemmeno mortificare il dibattito pubblico su questioni sociali di capitale importanza. Il pluralismo democratico vive della libertà di un confronto anche aspro, ma ha come presupposto inderogabile il rispetto della dignità umana e le parole, specie in campagna elettorale, hanno un potere amplificato, capace di accendere passioni positive, ma anche di scatenare ondate di odio e discriminazione che travolgono non solo i soggetti presi di mira, ma l'intero tessuto sociale. Perciò contrastare i discorsi d'odio non è censura, è democrazia. Considerata la delicatezza del bilanciamento degli interessi in gioco, le limitazioni della libertà di espressione devono essere sempre proporzionate e quindi, lo dicevamo prima, non ci si può limitare alla dimensione punitiva, non solo per ragioni di proporzionalità, ma anche per ragioni di efficacia e di effettività. Specie nell'ambiente digitale, le sanzioni arrivano tardi, troppo tardi. È necessario invece agire con interventi correttivi, più efficaci, preventivi. Le reazioni sanzionatorie, severe ma tardive, rischiano di essere inefficaci nel prevenire o nel riparare il danno. Non solo sanzioni dunque, ma strumenti di monitoraggio, rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica, sostegno a iniziative per una comunicazione pluralista e basata sui fatti, così come una pronta protezione delle vittime devono essere parte di una strategia ampia, plurale e lungimirante che coinvolge attori pubblici e privati a partire dalle stesse piattaforme. Prima di concludere, e sto volgendo proprio alle ultime battute, permettetemi di fare un ultimo richiamo a un tema che molti di voi sanno che mi sta molto a cuore, ma che credo che sia davvero pertinente su una giornata come oggi. Proprio qualche giorno fa, qualche settimana fa, sono stati aperti i primi centri di giustizia riparativa in tutta Italia. Una modalità di gestire i conflitti che mi è sempre stato a cuore e che anche il Consiglio d'Europa ha sostenuto in diversi suoi documenti, dalla dichiarazione di Venezia alle raccomandazioni che sono state fatte sin dal 2018. Perché parlare in questo contesto di giustizia riparativa? Perché la giustizia riparativa offre percorsi di incontro, di ascolto, di dialogo capaci di favorire la ricostruzione dei legami sociali e la restituzione della dignità alle vittime. È la giustizia dell'incontro, del racconto, della narrazione e dell'ascolto. E se è vero quanto dicevamo all'inizio, che l'odio nasce dalla negazione dell'altro, dal non vedere il volto dell'altro, la giustizia riparativa, incentrata proprio sull'incontro con quell'altro che non vorresti vedere faccia a faccia in persona, può offrire davvero un antidoto al dilagare dell'aggressività. Mi fermo qui e ringrazio nuovamente tutti i presenti, i promotori di questa splendida iniziativa su un tema così centrale, sempre più centrale nella nostra epoca, e di nuovo un ringraziamento alla nostra senatrice a vita Liliana Segre, che è davvero un faro per tutti noi in Italia e in Europa. Grazie.
0: Grazie professoressa Cartabia per aver voluto essere qui oggi con noi. Voglio salutare, perché ci hanno raggiunto, li voglio ringraziare, l'onorevole Paolo Ciani, l'onorevole il senatore Dario Parrini. Liliana, a te la parola. Liliana Segre.
2: Carissime e carissimi, vorrei ringraziare il senatore Verducci per aver voluto anche quest'anno organizzare questa importante conferenza in occasione della Giornata Internazionale per il contrasto ai discorsi d'odio. E vorrei salutare e ringraziare inoltre l'onorevole Elisabetta Gardini, Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la professoressa Marta Cartabia, Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, e in particolare l'onorevole Petra Baer, Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, per aver voluto essere qui oggi. Discutere di contrasto all'hate speech nell'agora pubblica e in particolare sui social media è qualcosa che investe la qualità delle nostre democrazie e della vita civile nel nostro continente. Dobbiamo riscoprire il senso del limite, il valore del rispetto dell'altro. Dobbiamo avere chiaro che la nostra libertà personale finisce dove inizia quella altrui. E tuttavia quello che sembrava uno straordinario spazio di libertà, il digitale, i social media, la rete, porta in sé insidie che minacciano le fondamenta stesse delle nostre democrazie liberali. Di fronte a questa deriva, l'Europa ha scelto la strada della regolamentazione, consapevole che la libertà senza regole non protegge, ma espone. Anche in Italia la Commissione Antidiscriminazione del Senato, che ho l'onore di presiedere, si è lungamente occupata di questi temi e dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui social media e sulla vita civile in generale. È fondamentale che su temi sensibili come il contrasto all'hate speech e il ruolo dell'intelligenza artificiale si riesca con urgenza a realizzare una collaborazione proficua tra istituzioni europee e parlamenti nazionali. Democrazia significa questo: porre la violenza fuori dalla vita politica e civile. Il nostro dovere è operare con coscienza e determinazione per difendere la vita delle persone, la loro dignità, i loro diritti. Ma cosa significa per me questa giornata? Cosa significa per me testimoniare l'odio? È il senso stesso della mia esistenza. Quando ho deciso di parlare, di testimoniare, L'ho fatto affinché il monito della parola indifferenza, quella parola che ho chiesto venisse impressa a caratteri cubitali sul muro del binario 21 a Milano, fosse un promemoria per ognuno di noi in ogni circostanza. Un promemoria per l'umanità in ogni parte del mondo, non essere indifferenti alle ingiustizie, bandire la guerra, la violenza, la ritorsione. Il monito a mettere in salvo le bambine e i bambini prima di tutto, io che bambina venni portata via a morire per la sola colpa di essere nata. È la guerra, è la volontà di potenza la matrice dell'odio. Io posso solo dire ancora una volta, e continuerò a dirlo ogni volta ai governanti di tutti i paesi, fermatevi, costruite politiche di pace e di rispetto dei diritti di tutti, di ogni minoranza. È l'unico modo per sconfiggere la cultura dell'odio che oggi ci circonda e che di nuovo vuole invaderci e sopraffarci. L'unico potere che ho è dire quello che so. Chi risponde all'odio con l'odio non fa che alimentarlo. Insegniamo ai bambini un'altra strada, quella dell'umanità, non della vendetta, mai della vendetta. Serve disarmare le parole, come ha scritto Papa Leone nella sua enciclica «Basta violenza, basta sopraffazione». Nella relazione conclusiva della Commissione contro le discriminazioni, che ho l'onore di presiedere, era il 2022, volli che fosse inserito un riferimento esplicito alla guerra come matrice di odio. La guerra, più ancora del razzismo e del fondamentalismo, è strumento di istigazione all'odio, di discriminazione, di annientamento dell'identità, della libertà, della dignità umana. Oggi, a distanza di 4 anni, il precipizio è ancora più profondo. La guerra è ovunque intorno a noi. A maggior ragione abbiamo il dovere di intervenire, di far sentire la nostra voce, di dire che l'odio non prevarrà, di consegnare alle nuove generazioni il testimone per costruire un mondo in cui libertà, dignità e eguaglianza possano vivere insieme.

0: grazie Liliana Segre. E adesso per le conclusioni la parola alla Presidente Petra Baier. Prima però ho il dovere di ringraziare chi ha reso possibile questa nostra conferenza, questo evento. Ci sono state molte settimane di lavoro e quindi innanzitutto la segreteria della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare, la segreteria del Servizio Affari Internazionali del Senato, il lavoro straordinario di tutta la squadra della Commissione antidiscriminazione e lo staff della Presidente Cartabia e lo staff della Presidente Baier. Grazie ancora a tutti per questo lavoro che abbiamo fatto insieme. Petra, a te la parola.
1: Carissima senatrice Segre, carissimi Marta, Elisabetta, Francesco, cari colleghi, cari amici, ci sono giorni nella vita politica in cui la data sul calendario e il lavoro in aula sono perfettamente allineati. Oggi è uno di quei giorni. Siamo qui riuniti al Senato italiano in occasione della giornata internazionale contro l'incitamento all'odio. Proprio per questo motivo, per parlare con sincerità di questa minaccia che sta crescendo e per chiederci cosa noi, in qualità di legislatori, siamo disposti a fare al riguardo. Vorrei iniziare esprimendo un sentimento che provo sinceramente. Senatrice Segre, la sua presenza in questa sala, il lavoro di una vita, il suo rifiuto di lasciare che la memoria svanisca, non solo fonte di ispirazione, sono un monito su ciò che è in gioco quando si permette all'odio di passare indenne. E quindi grazie. Raccontare ciò che ha vissuto è una fonte di ispirazione ed è una fonte di motivazione per tutti noi e quindi è importante. Il Consiglio d'Europa è stato fondato sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Il nostro motto è mai più, che è un motto che vale solo se ogni generazione comprende come sia successo, non solo che sia successo. È per questo che la memoria e l'educazione sull'Olocausto sono intessute nel DNA istituzionale del Consiglio d'Europa. Ed ecco perché ciò che fa la senatrice Segre è così profondamente importante. Voglio essere chiara sulla mia posizione. Sono qui non solo come presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ma anche come persona che ha dedicato anni a lavorare su questo tema. Ho scritto la mia tesi di laurea magistrale in studi sui diritti umani sull'incitamento all'odio nel codice penale austriaco. Nel 2022 ho redatto la relazione dell'Assemblea sulla prevenzione e la lotta all'antisemitismo in Europa. La conclusione era scomoda ma inevitabile. L'antisemitismo non è una minaccia del passato, è una realtà quotidiana. Per molti. Vive online, vive nelle nostre strade, vive anche nei nostri parlamenti, a volte sotto gli occhi di tutti. In quella relazione ho chiesto piani d'azione dotati di finanziamenti concreti, perché servono i finanziamenti. Ho chiesto che si criminalizzino la negazione e la distorsione dell'Olocausto laddove ciò non sia ancora avvenuto. Ho chiesto di investire nell'educazione alla memoria, nelle scuole, nelle associazioni sportive e nei media, non solo nei musei. Ho, come ha accennato Francesco, ricoperto anche il ruolo di rappresentante dell'Assemblea presso ECRI, la Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza, e di relatore generale sulla lotta al razzismo e all'intolleranza. Ho visto le prove, paese per paese, anno dopo anno. La situazione non sta migliorando, anzi sta peggiorando, e dobbiamo dirlo chiaramente. L'incitamento all'odio non è un unico problema, sono molti problemi riuniti. E vorrei spiegare cosa sia effettivamente il discorso d'odio, perché è importante come lo definiamo. L'incitamento all'odio è qualsiasi espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio basato su razza, religione, etnia, origine nazionale, genere, orientamento sessuale, e l'elenco continua. Prende di mira le minoranze, prende di mira i migranti, prende di mira le persone LGBTI, prende di mira le donne. In sostanza, il discorso d'odio fa una cosa sola: disumanizza. Dice a una persona o a un gruppo di persone che valgono meno, che non appartengono a questa società, che sono una minaccia. E una volta che quel messaggio prende piede, segue la discriminazione. E dopo la discriminazione, se non stiamo molto attenti, segue la violenza. Questa non è teoria, è uno schema che possiamo osservare con i nostri occhi. È uno schema che l'Europa ha già vissuto in passato. E vorrei sottolineare anche un aspetto che la Presidente Gardini ha chiarito nella sua relazione di aprile, una relazione che vorrei elogiare con tutto il cuore. Quando i politici sono bersaglio di odio e di intimidazioni, non sono loro a perdere di più, sono i cittadini, perché il pluralismo ne risulta impoverito, il confronto democratico viene distorto e la partecipazione scoraggiata. L'incitamento all'odio, in altre parole, non è solo una questione di diritti umani, è una questione di democrazia. Oggigiorno non possiamo parlare di incitamento all'odio senza parlare di ciò che sta accadendo online. Lo spazio digitale non è un mondo a sé stante, è il mondo ed è diventato l'arena principale in cui l'odio viene prodotto, in cui viene amplificato e trasformato in un'arma. Campagne di disinformazione, bot, deepfake, molestie coordinate, non si tratta di eventi casuali, sono strategie messe in atto con estrema precisione, amplificate dalla tecnologia e sempre più alimentate dall'intelligenza artificiale. Gli algoritmi, come ha giustamente detto Marta, gli algoritmi delle principali piattaforme non trattano l'odio come una violazione, lo trattano come coinvolgimento, engagement, più click, più profitti e quindi più odio. Questo è il modello contro cui ci troviamo di fronte.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: E dunque torniamo alla diretta dell'Aula della Camera dopo il voto di fiducia, dove il governo ha incassato il sì con 168 voti favorevoli, 265 presenti e 262 votanti, e dunque dopo l'approvazione alla Camera, che arriverà appunto a seguito di dell'esame del provvedimento, il testo passerà al Senato. Ma adesso in diretta con Federico Fornaro, PD.
4: Non è un problema nostro. Io le chiedo formalmente di informare il Presidente della Camera perché si è passato il segno. Non c'è il collega Giachetti che potrebbe testimoniarlo, visto che di solito questi interventi li fa lui. Nulla col sottosegretario, per l'amor di Dio. Ma non è possibile. Abbiamo stabilito in una modifica regolamentare che stringe i tempi dei gruppi. Il governo deve rispettare quei tempi come li rispettano i gruppi, perché al fondo c'è un problema di rispetto del lavoro di tutti, a cominciare dai gruppi parlamentari.
5: Grazie onorevole Fornaro. Prima ancora di dare la parola nell'ordine alla collega Gadda, Ruffino, Quartini, assicuro che ovviamente comunico immediatamente al presidente Fontana. E allora, come ho detto, la deputata Gadda, prego.
6: Grazie Presidente, mi unisco alle parole del collega Fornaro, perché tutti noi ci atteniamo alle regole e ci aspettiamo la stessa cosa dalla maggioranza. Peraltro parliamo di meno di 100 ordini del giorno, tutti noi abbiamo una consuetudine, questo numero di ordini del giorno è un lavoro che il governo poteva fare nemmeno nel fine settimana, poteva essere svolto questa mattina. Non si tratta nemmeno di emendamenti per i quali deve essere valutata una copertura, quindi anch'io come come gruppo di Italia Viva chiedo a lei di poter sottolineare veementemente queste osservazioni al Presidente della Camera, perché non è la prima volta, ci ritroviamo a votare l'ennesima fiducia a questo governo, vedendo comunque ristretto la nostra possibilità di fare opposizione in modo costruttivo, perché peraltro su un provvedimento così importante, così strategico per il Paese, le politiche per la casa, non siamo nemmeno nelle condizioni di poter fare emendamenti. Quindi per quanto ci riguarda, insomma, è un minimo sindacale poter rispettare le regole e i tempi che ci siamo dati, perché anche noi lavoriamo, anche i nostri uffici lavorano, però noi i tempi e i termini li abbiamo sempre rispettati, come da indicazioni e come concordato peraltro nelle capigruppo, che immancabilmente vengono fatte, e anche su questo non è la prima volta che i tempi che si concordano nelle capigruppo non vengono mai rispettati.
5: Grazie deputata Gadda. Deputata Ruffino, prego.
7: Grazie signor Presidente. Mi unisco ai colleghi. Quando ci viene richiesto di rispettare delle scadenze, cito ad esempio i subemendamenti, lavoriamo a sprombattuto e lavorano i nostri gruppi anche fino a tarda ora. Ora, effettivamente gli ordini del giorno non sono molti. Di questi 80, almeno una quindicina, li ho contati, sono della maggioranza, quindi immagino non sia neanche così complicato dare un parere su questi ordini del giorno. Gli ordini del giorno li ho scorsi per dare il nostro parere come gruppo, e sinceramente non mi sembra nulla di trascendentale. Io non so a che ora gli uffici preposti si sono messi a valutare gli emendamenti. Riesce sempre più difficile accettare questa lungaggine in termini di tempo, quando, ripeto, a noi viene chiesto tutt'altro, dalle convocazioni delle commissioni alla presentazione degli emendamenti a tutto il resto. Oggi siamo a lunedì, vero, però la fiducia ha scelto il governo di metterla, quindi ci aspettiamo che ci siano i pareri nell'orario richiesto. Grazie.
5: Onorevole Quartini, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Anch'io mi associo alla richiesta del collega Fornaro. Avvisi il prima possibile il Presidente della Camera, perché è oggettivamente una cosa imbarazzante che noi si rispetti tutti i tempi in maniera regolare, com'è dal regolamento, e il Governo ogni volta arriva in aula e chiede ulteriore tempo, credo sia assolutamente inaccettabile. È qualcosa di, lo dico, di imbarazzante per l'Aula, perché viene meno il rispetto al lavoro che i parlamentari stanno facendo. Quindi questo prendere tempo è una cosa incredibile. Vorrei anche aggiungere semplicemente che non si tratta, già giovedì della scorsa settimana il Governo ha riformulato addirittura 4 mozioni. L'ha trasformata in un ordine del giorno. Cioè, ha fatto una cosa che era inaccettabile proprio come presupposto rispetto al lavoro che questa Camera dovrebbe svolgere e di dignità del Parlamento. Non vorrei che anche in questo caso il Governo stia prendendo tempo per riformulare i nostri ordini del giorno, perché sarebbe veramente qualcosa di inaudito. Quindi da questo punto di vista, sinceramente, siamo molto preoccupati e credo sia un imbarazzo per questo Parlamento. Grazie.
5: Deputata Zanella, prego. Grazie, onorevole Quartini. Prego, onorevole Zanella.
9: Grazie, Presidente. E mi unisco alle richieste delle colleghe e colleghi. Una richiesta da parte del Governo direi stravagante, perché i tempi per dare risposta alle nostre proposte di ordine del giorno ci sono tutti, insomma ci siamo organizzati e organizzati in un certo modo, abbiamo rispettato i tempi e oggi ancora una volta, perché non è la prima volta, però 40 minuti sono veramente tantissimi, vuol dire che voi non avete ancora fatto niente, oppure che dovete riformulare, come diceva giustamente il collega Quartini, come è diciamo vostra prassi ormai consolidata, i nostri ordini del giorno. Anch'io mi appello quindi al Presidente, a lei e al Presidente Fontana ovviamente, perché si dia corso a quello che abbiamo convenuto, o se no torniamo indietro tutti e tutte e facciamo come prima, che si possono presentare gli ordini del giorno fino quasi alla fine. Grazie Presidente.
5: Grazie a lei deputata Zanella, ovviamente confermo che abbiamo già avvisato il Presidente Fontana. Allora, su altro argomento, la deputata D'Orso, ordine dei lavori, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Allora, io intervengo per chiedere a nome del Movimento 5 Stelle un'informativa urgente al Governo, per dare al Governo la possibilità di venire a chiedere scusa a tutti i cittadini e a tutte le cittadine italiane per avere ridotto l'Italia ad uno Stato canaglia. È notizia di ieri, infatti, l'avrete letta tutti, che il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi il torturatore libico Al-Masri per avere violato i diritti dei detenuti. Quello che non ha fatto il nostro paese per gravissima responsabilità del governo Meloni lo ha fatto la Libia, che non è proprio la culla del diritto penale. E oggi ci tocca pure leggere delle dichiarazioni di esponenti di governo e maggioranza assolutamente imbarazzanti, perché provano a sfruttare la situazione e a riscrivere la storia. Ho letto ad esempio le dichiarazioni della collega Montaruli, che forse sono quelle che sono suonate un po' più stonate se non ridicole. La collega sostiene che avevamo ragione noi, vedete? Al-Masri era da rimandare in patria perché costituiva un pericolo per la sicurezza nazionale. Ora, io vorrei dire alla collega Montaruli, ma tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza, guardate che Al-Masri non era pericoloso in Italia, dove era in stato di arresto in attesa della consegna alla Corte Penale Internazionale. Al-Masri era pericoloso in Libia, come ieri ha stabilito il Tribunale Penale di Tripoli. Al-Masri quindi era pericoloso proprio là dove il governo italiano, con lo stato di uomo libero e con un volo di Stato, lo ha riportato. Lì era pericoloso, perché lì poteva continuare a fare le nefandezze nei confronti dei migranti che aveva sempre fatto. Ribadiamo quindi che cosa? Che Al-Masri, quando era in Italia, era già sottoposto a un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, che è la massima, il massimo consesso della giustizia penale internazionale. E quindi era un dovere, un obbligo, anzi non un dovere, un obbligo giuridico, ma prima ancora etico, morale, politico dell'Italia, consegnarlo alla Corte Penale Internazionale dopo averlo arrestato. Allora, quello che ha spinto il governo a compiere una scelta diversa, scellerata e vergognosa, non è stata la lungimiranza, come oggi volete venderci, ma è stata la paura. Sì, il governo ha avuto paura delle ritorsioni da parte della Libia, di questo si tratta. E d'altronde lo stiamo vedendo. Non si tratta di una vicenda isolata, perché la paura guida il governo Meloni nelle relazioni internazionali, nelle scelte. La paura è la cifra distintiva della postura dell'Italia nei confronti degli altri stati. La paura ha determinato la sudditanza dell'Italia verso chi si dimostra più forte sullo scenario internazionale. E con la paura, guardate, non si difende l'interesse nazionale, ma si danneggia l'autorevolezza dell'Italia. La si riduce a staterello satellite inconsistente e irrilevante che mendica attenzione e protezione. Abbiamo detto tante volte che siete il governo della paura, perché instillate nella popolazione paure che possano poi giustificare delle strette in termini di libertà con l'alibi di più sicurezza. Io oggi invece dico un'altra cosa. Voi siete il governo che ha paura e che, contrariamente a quella che è la narrazione mainstream, siete per questo probabilmente il governo più debole della storia del nostro paese, e questo per l'Italia è un problema enorme. Ora, a questo punto solo una cosa potete fare per il bene degli italiani: lasciare il posto che ricoprite il prima possibile a chi paura non ne ha, a chi paura ha dimostrato di non averne, a chi fa davvero pesare la voce autorevole dell'Italia nei tavoli che contano.
5: Grazie deputata D'Orso. Onorevole Gianassi, sul medesimo argomento, prego.
11: Grazie Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta di informativa urgente nei confronti del Governo rispetto alla incresciosa vicenda del caso Almastri, che si arricchisce di un'ulteriore pagina che è incredibilmente umiliante per il Governo italiano. Almastri è un assassino, un torturatore libico che gestiva la prigione di Mitiga, nella quale quei crimini orrendi venivano commessi. Prontamente arrestato dalla Digos di Torino, è stato scarcerato per l'omissione reiterata nel tempo da parte del ministro Nordio. In questa vicenda il governo si è macchiato di menzogne e reticenze clamorose. I fatti oggi sono noti soltanto perché vi è stata un'indagine del Tribunale dei Ministri che ha smentito le ricostruzioni che il governo per mesi ha alimentato. E i fatti obiettivi sono che il governo ha avuto paura di un tagliagole libico, ha subito il ricatto di un tagliagole libico. E i fatti hanno dimostrato che il ministro Nordio è scomparso per giorni per consentire la decorrenza dei termini di carcerazione e la liberazione dell'Almastri. Il ministro Piantedosi ha emesso un provvedimento di espulsione strumentalizzando le esigenze di sicurezza nazionale, perché l'Almastri non era pericoloso in Italia ma in Libia. E poi il sottosegretario Mantovano ha messo a disposizione un volo di Stato per farlo fuggire rapidamente. Questo era il piano del governo, non doveva essere consegnato alla Corte Penale Internazionale. E quando i fatti sono emersi, allora il governo ha cambiato versione e ha ammesso che riteneva che vi fosse un pericolo per la sicurezza nazionale. Cioè un tagliagole libico è in grado di esercitare un'azione così forte nei confronti di un governo che si dimostra, al contrario delle parole roboanti che usa, estremamente debole in qualunque scenario globale. E i fatti di questi giorni sono del tutto evidenti nella rottura con Donald Trump, su cui, commettendo un clamoroso errore politico, Giorgia Meloni aveva scommesso tutto. Ora, quando Almastri è stato riconsegnato in Libia non era affatto a rischio di un processo politico, è stato ancora una volta il governo a dircelo nei mesi successivi. Almastri esercitava ancora una volta molta forza in Libia ed era per questo che era stato rimandato lì, poiché esercitava forza in Libia era pericoloso per gli interessi italiani. Successivamente, come succede spesso ai tagliagole, le vicende e le fortune di Almastri sono virate rapidamente, è decaduta la sua forza in Libia e si è attivato quindi un processo penale in Libia che qualche mese prima era impensabile. E i tribunali libici, pensate un po', della Libia sono arrivati a condannare l'Almastri ad alcuni anni di galera per violazione dei diritti umani. L'Italia non è riuscita a consegnare per volontà del governo l'Almastri alla Corte Penale Internazionale e nel frattempo la Libia lo ha condannato per violazione dei diritti umani. Sostenere oggi che il governo italiano era consapevole che un domani l'Almastri sarebbe caduto in disgrazia e sarebbe stato arrestato è una frottola clamorosa, perché il governo ci ha detto nei mesi scorsi

0: mondo. Di fronte a questo ulteriore fatto, noi chiediamo che il governo venga in aula a riferire. Sarebbe almeno la prima volta che lo fa con chiarezza, o almeno noi spieghiamo che sia così, perché ci ricordiamo purtroppo i tentativi da azzeccagarbugli del ministro Nordio in quest'aula, poi smentiti dai fatti successivi o dalle argomentazioni assolutamente prive di credibilità che ha usato sempre in quest'aula il ministro Piantedosi. Venga il governo in aula e venga a dire con chiarezza che ha avuto paura di un tagliagole e che la Libia, persino la Libia, lo ha messo agli arresti prima di quanto abbia voluto fare il governo italiano.
1: Grazie onorevole Giannassi. Medesimo argomento, l'onorevole Grimaldi. Prego.
2: Grazie Presidente, ma questa vicenda non può finire con un aereo di Stato che riporta un torturatore, uno stupratore di bambini con la folla che lo attende e ringrazia il Paese per aver collaborato. Ecco, questa vicenda non può finire così e non finirà così per Al-Masri, che dovrà farsi tanti tanti anni di carcere nelle prigioni libiche. Già, è davvero incredibile, è incredibile questa storia dall'inizio, da quando come gruppo parlamentare abbiamo chiesto informative, abbiamo depositato con i nostri deputati diverse interrogazioni per comprendere come era iniziata questa vicenda. Già, perché questa vicenda nasce con un controllo di routine da parte della Polizia di Stato. La Digos, appena vede la Red Notice, arriva appunto a fermare Al-Masri, che apparentemente era nel nostro paese per vedere una partita di calcio. Vedete, questa vicenda puzza dall'inizio, perché Nordio è venuto qua, ha mentito prima di tutto ai parlamentari, al paese, dicendo che aveva sbagliato probabilmente la Polizia di Stato, o forse poi ha scaricato successivamente sulla Procura, ha detto che quell'arresto non era fatto con tutti i caratteri del diritto internazionale. Poi non so se vi ricordate, nel confronto con l'onorevole Bonelli è venuto qua in aula, prima ammettendo di non aver avuto il tempo di leggere in inglese quello che gli aveva detto la Corte Penale Internazionale, poi ha spiegato a noi, spiegandoci anche di non aver studiato a sufficienza il caso, no? E poi smentendosi di nuovo, perché poi si è messo qua a fare l'avvocato di Al-Masri, spiegando che la Corte aveva sbagliato il perimetro di questa vicenda. Sì, forse la Corte non aveva fino in fondo analizzato quelli che potrebbero essere invece un perimetro ben più grande, addirittura che parla di torture di guerra, di stupri, di omicidi, addirittura di fosse comuni. Allora, io non so se questo governo ha mentito dall'inizio e non ha messo un segreto di Stato su una minaccia, che probabilmente è quella che è arrivata, quella di quei tagliagola che hanno magari minacciato di prendere in ostaggio nostri concittadini. Non lo sapremo mai, finché non verranno desecretate, diciamo, queste rivelazioni. Certo è che lo Stato ha fatto una figura miserabile. E oggi Giorgia Meloni, davanti a quello che è successo a Al-Masri, dovrebbe fare una sola cosa: chiedere quello che hanno chiesto alla capo del gabinetto di Nordio, cioè dire a Nordio che è bene che faccia le valigie, perché uno che mente davanti allo Stato, davanti alle istituzioni pubbliche e davanti al Parlamento è già da troppo tempo che rimane lì su quella poltrona. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi, mi pare che non ci sono altri interventi, pertanto sulla base dell'istanza del governo sospendo la seduta fino alle ore 15:55. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 15:28, come avete sentito, seduta sospesa alla Camera, si riprenderà alle 15:55. Noi vi lasciamo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e altri illeciti ambientali e agroalimentari per l'audizione dei rappresentanti di Reopen SRL nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla gestione dei rifiuti da fonti rinnovabili di energia, cosiddetti rifiuti emergenti.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza dei rappresentanti di Reopen SRL. Sono videocollegati in particolare il dottor Diego Arbizzoni, direttore commerciale.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. E il dottor Francesco Doria, direttore operativo. Buongiorno. Che saluto e ringrazio della disponibilità. L'audizione odierna rientra nell'ambito del filone di approfondimento avviato per decisione dell'ufficio di presidenza e integrato presidente dei gruppi nel 3 aprile 2025 con riferimento specifico a tale tematica. In particolare l'audizione di oggi mira ad approfondire alcune tematiche specifiche sull'ambito operativo della società Reopen e sulle conoscenze ed esperienze maturate dalla stessa nella gestione dei rifiuti provenienti dal settore fotovoltaico, anche al fine di segnalare e mettere in evidenza eventuali lacune e spazi di miglioramento della normativa attualmente vigente. Ricordo infine che Reopen ci ha trasmesso una nota scritta che è soggettata a regime di riservatezza e dunque consultabile dai commissari presso archivio. Cedo la parola ai nostri ospiti per l'esorgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere entro 15 minuti complessivi, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
3: Buongiorno e grazie per questa audizione. Noi come Reopen, come anticipato, ci occupiamo della gestione del fine vita dei moduli, lo facciamo da 5 anni, siamo degli intermediari iscritti all'albo del gestore ambientale in categoria 8, quindi lavoriamo appunto come intermediari unendo le esigenze della domanda e dell'offerta, ovvero la domanda di soggetti che hanno la necessità di gestire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita e avviarli al riciclo. Questo settore in Italia, diciamo che ha visto il suo sviluppo partire un pochino dal 2018, ovvero quando i primi impianti incentivati in conto energia hanno iniziato a diventare un po' vetusti e soprattutto grazie alle nuove tecnologie, quindi i moduli fotovoltaici di nuova generazione sono più potenti e più performanti di quelli installati appunto con lo sviluppo dei conti energia incentivati dal GSE a partire dal 2007. Fino al quinto conto energia che è terminato nel 2015. Noi come operatori abbiamo gestito in questi anni più di 80.000 tonnellate di materiale, che in termini di potenza significa circa 700 megawatt di potenza installata di impianti fotovoltaici, e abbiamo costruito una rete di impianti di trattamento diffusa su tutto il territorio. Ci occupiamo anche della parte di logistica, quindi abbiamo una logistica dedicata per la raccolta dei moduli fotovoltaici e recentemente, oltre che operatori di servizi, siamo diventati anche consorzio, quindi un sistema collettivo che si occupa della raccolta dell'ecocontributo per tutti i produttori di moduli che immettono sul mercato italiano questa tipologia di apparecchiature. Il mercato, come dicevo, si è sviluppato, quindi il mercato dei revamping, a partire dal 2018 e il nostro, diciamo, core business è quello collegato ai grossi proprietari di impianti, quindi utility, IPP o fondi di investimento che hanno un portfolio di impianti tramite il quale appunto producono energia da fonte rinnovabile fotovoltaica. Sono iniziati per alcuni soggetti dei piani industriali che hanno previsto la sostituzione di questa apparecchiatura appunto per rinnovare il parco e questi moduli fotovoltaici chiaramente possono essere gestiti come beni usati o come rifiuto avviato appunto al riciclo e al recupero. Noi in particolare ci occupiamo di questa parte e lascio la parola a Francesco Doria, che è il direttore dell'operation, che così può fare un pochino il perimetro normativo e condividere poi tutti gli aspetti che saranno poi di vostro interesse.
4: Allora, sì, di nuovo buongiorno a tutti. Quello che ha spiegato il mio socio Diego è sostanzialmente che abbiamo avuto l'opportunità in questi 5 anni, gestendo questa grande mole di pannelli fotovoltaici, di poter sperimentare diversi impianti di trattamento nostri partner e quindi di vedere cosa effettivamente l'offerta in termini di trattamento è presente in Italia ed è un po' l'oggetto della nostra relazione che abbiamo già condiviso con voi. Quindi da una parte c'è tutta la pletora di soggetti sicuramente capaci, sicuramente compliante la normativa, che possono effettuare il trattamento dei pannelli in diverse modalità, come abbiamo specificato nel documento, ovvero una triturazione massiva finalizzata principalmente a volumi di trattamento molto elevati e a tutte le tipologie di pannello fotovoltaico. Dall'altra parte, tipologie di trattamento più raffinate come la delaminazione, che hanno il vantaggio di poter ottimizzare la resa in termini di frazioni recuperabili a valore, ad esempio l'argento contenuto nel silicio piuttosto che i filamenti nelle celle, che ha però il contro di essere un procedimento un pochino più laborioso e di una produttività e un'efficienza minori. Dall'altra parte del tavolo invece ci sono una serie di soggetti, che è un po', diciamo, il punto della nostra relazione, che abbiamo fortunatamente conosciuto ma schivato, che secondo noi sono molto al limite della normativa o anche oltre. Mi spiego. Il trattamento dei pannelli fotovoltaici può essere fatto molto bene, bene, male o malissimo, ma è comunque un trattamento, e cioè avere come resa delle materie prime seconde di alta qualità, di scarsa qualità, di pessima qualità, ma comunque materiale lavorato, pannello distrutto, raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e soprattutto certezza che il pannello fotovoltaico non esiste più in quanto oggetto, ma è stato suddiviso nelle sue componenti principali: alluminio laddove ci sia la cornice, vetro, backsheet e appunto metalli preziosi. Diversamente, è sempre più frequente, ce ne accorgiamo noi perché vivendo sul mercato abbiamo dei riscontri dai nostri clienti, soggetti che propongono invece attività che economicamente stanno in piedi soltanto rivendendo il pannello in quanto tale. Ora, rivendere il pannello, come diceva il mio socio Diego, è previsto dalla normativa sia come bene usato sia come rifiuto che passa dall'attività di preparazione per il riutilizzo, che è stata anche recentemente ulteriormente normata. Ma ci siamo resi conto che, ad eccezione di pochissimi soggetti che fanno queste operazioni di preparazione al riutilizzo fatta secondo i termini di legge, che ha un costo come attività, purtroppo sono sempre più frequenti sul mercato dei soggetti che questi pannelli li portano via come rifiuti per poi instradarli su mercati europei come rifiuti. Caso classico Germania: la Germania riceve rifiuti dall'Italia. In Germania esiste una normativa sulla preparazione e riutilizzo molto più blanda, e quindi questo pannello, senza essere mai stato testato effettivamente come prevedrebbero per esempio le norme Senelec, che sono alla base dell'attuale normativa sulla preparazione e riutilizzo, questi pannelli non testati poi vengono mandati in paesi in via di sviluppo. Qual è la criticità? È la criticità che questi oggetti sono dei rifiuti di fatto, e quindi hanno una vita molto breve. Se non vengono testati è impossibile intercettare quelli che devono essere distrutti subito, e quindi semplicemente si allunga di qualche tempo la loro vita utile, col grande problema di instradarli in mercati e in paesi dove non esistono tecnologie per il trattamento e recupero del pannello veramente giunto a fine vita. Quindi semplicemente queste pratiche spostano il problema avanti di 2 anni o meno nel tempo e geograficamente in paesi che non possono permettersi una gestione ambientalmente compatibile di quello che di fatto è già un rifiuto e che lo diventerà in 1-2 anni, buttato non si sa dove, si dice nella savana, ma è una battuta ovviamente perché succede anche in paesi più vicini, senza che nessuno sappia che fine faccia effettivamente quel pannello. Quindi la criticità che noi abbiamo riscontrato nel mercato è questa, che ci sono ancora soggetti che portano via dai campi fotovoltaici pannelli in maniera non coerente con quelli che sono i dettami della normativa, che appunto prevede, o se li vogliamo gestire come beni, il test in campo per definire che questi pannelli hanno ancora delle caratteristiche per essere utilizzati come pannelli, benissimo, ma è un'attività che è praticamente impossibile fare, perché se avete mai visto un campo fotovoltaico non si può trovare uno spazio dove effettuare dei test come prevede la normativa Senelec in campo. Quindi la cosa più semplice è portarli in un impianto di trattamento, fare l'attività di preparazione al riutilizzo, che appunto è un'attività di flash test, un'attività di verifica con dei software particolari, ma queste attività costano. Quindi col valore che oggi hanno i pannelli vecchi, diciamo quelli che ritiriamo all'interno dei revamping, è impossibile che economicamente stia in piedi questo mercato. Va da sé che questi pannelli evidentemente vengono presi e rilanciati, come dicevo prima, tramite altri paesi europei più gestibili dal punto di vista normativo, per poi essere instradati chissà dove, senza nessuna garanzia sul futuro trattamento. Questo è un po' il nocciolo delle criticità che abbiamo riscontrato. La normativa c'è, non si può dire che manchino le regole, che manchino le tecniche, manca probabilmente un controllo del territorio in termini di impianti di trattamento e uscite dagli impianti di trattamento, che potrebbe, secondo noi, senza grosse difficoltà, intercettare questi flussi che riteniamo, ripeto, non trasparenti e sicuramente non leciti.
2: Ringrazio per questa relazione. L'orefice, prima l'orefice, prego.
5: Sì, grazie ai nostri relatori. Io chiedo, ma già dall'analisi dei dati, diciamo, pervenuti durante la vita dell'impianto, non si può avere, penso di sì, il grado di perdita di efficienza media di tutti i moduli? Perciò già da quell'analisi non c'è una valutazione, non si può fare una valutazione preventiva legata a questo? Perché al di là che più o meno in base alla tipologia di silicio utilizzato, comunque monopoli o altro, il pannello ha una vita media di N anni, ma ogni impianto a valle ha dei sistemi di monitoraggio in continuo normalmente, pertanto i proprietari o gli operatori hanno quasi in maniera istantanea dei dati che possono analizzare. Ora, al netto che abbiamo pure la possibilità tramite l'intelligenza artificiale di implementare dei software specifici di valutazione, pertanto mi chiedo se già ci sono dei software anche con l'utilizzo di intelligenza artificiale che siano in grado di farmi una fotografia, ma è chiaro che su un campo fotovoltaico di diversi mega, ma io parlo in generale, sappiamo che la perdita di potenza è tot, perciò avere un valore iniziale anche in una forma di software predittivo che possa a monte evitare di smontare pannelli e portarli in laboratorio per fare dei test puntuali, o in casi alternativi ci saranno sicuramente delle unità mobili da portare sul campo per fare a campione un test senza smontare per poi andare altrove. Grazie.
2: Giuliano, accogliamo le domande così
6: sì,
2: dopo.
6: Sì, mi ha preceduto il collega Lorefice, volevo sapere anch'io se c'erano dei sistemi per monitorare la vita di un pannello. E poi volevo capire perché l'audito parlava della Germania, quindi del trasferimento di questi moduli in Germania e poi verso altri paesi, magari anche dell'Europa dell'Est. Volevo capire se il trasferimento in Germania è dovuto solo esclusivamente a ragioni, diciamo così, normative, o in Germania magari ci sono delle modalità di trattamento differente dei moduli arrivati a fine vita.
2: Poi abbiamo Di Priamo.
7: Sì, eccomi. Anche io volevo sapere, in relazione, diciamo, alla problematica evidenziata, se ci sono anche, diciamo così, dei suggerimenti, nel senso ritiene che sia necessario intervenire a livello normativo rispetto a questo tema di riutilizzo di pannelli, diciamo, scorretto, mi passi il termine. Oppure a livello tecnico, o se ci sono comunque da questo punto di vista, a quanto le risulta, diciamo, una forma di monitoraggio attuato e comunque rispetto a fenomeni che potrebbero anche avere degli aspetti illeciti, se, insomma, da come mi pare di capire. Quindi ad oggi, come noi, anche come commissione, potremmo intervenire su questo fenomeno, monitorarlo e comunque anche intervenire concretamente.
2: Ok, poi ho altre domande che però farò pervenire per iscritto, così avremo modo di che serviranno per la nostra inchiesta. Prego.
3: Io, allora, partendo dalla prima domanda, sicuramente sì, c'è il monitoraggio sugli impianti per valutare lo stato di performance dell'impianto in generale, e si può anche arrivare alla stringa più che al singolo, ovvero a un, diciamo così, la quantità minima di moduli che produce energia e che è monitorabile a livello anche di inverter. I pannelli fotovoltaici sono dei beni molto durevoli, quindi vengono garantiti già dal produttore per 25 anni, sia in termini di difetti meccanici che di performance. Viene garantito un degrado del 10% nei primi anni e altro 10% nei seguenti 15 anni, di tutta la durata appunto garantita dal produttore. Tecnicamente un modulo fotovoltaico, se non performa come tanti altri beni, si capisce nel giro dei primi 3 anni di vita, e quindi addirittura viene spesso anche ritirato in garanzia. Ritirato in garanzia significa che può essere gestito dal produttore sia come bene ritirato appunto in garanzia o come rifiuto, perché si sa già che appunto quel bene non funziona più, e quindi diventa un rifiuto e viene avviato a recupero. I proprietari degli impianti fotovoltaici, sia che siano delle grosse centrali, sia che siano degli impianti industriali, ossia che siano impianto domestico, specialmente lo fa l'elettricista il test, comunque vengono monitorati sia con sistemi appunto di monitoraggio da remoto sulle performance su cui si riesce ad arrivare a questo livello di stringa. In maniera ancora più puntuale, se si deve valutare un problema all'impianto, un intervento di ammodernamento, vengono fatti 2 test che sono o un'elettroluminescenza notturna o con delle termocamere si verifica se ci sono delle celle che vanno in hotspot, quindi che cortocircuitano. Quindi si possono monitoraggi ancora quando i pannelli sono installati. La verità è che se si ravvisano dei problemi a dei pannelli, non saranno magari su tutto il 100% dell'impianto, sarà su una piccola parte. Quindi un proprietario di un impianto si trova in una situazione con dei pannelli funzionanti e dei pannelli per cui si sa già che sono dei rifiuti praticamente, perché non funzionano più come previsto in principio. Quindi questo è un po' il tema, nel senso, partendo da quello che garantisce il produttore dei moduli e il monitoraggio che si può fare in campo. La normativa però appunto non prevede che nel caso in cui di vendita, sia come bene o come rifiuto, deve essere testato la singola apparecchiatura, che sia una lavatrice, un frigo, in questo caso stiamo parlando di pannelli, e quindi sia testato, si verificano in questo caso l'amperaggio e il voltaggio, visto che parliamo di pannelli che producono energia e non ne consumano come tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, e con un test ripetibile per poter dare la garanzia al futuro acquirente che quel pannello va e ha ancora un ciclo di vita da dover esaurire e portare avanti. Chiudo, per poi lasciare la parola su tutti gli altri temi, che il fatto anche che un pannello considerato come bene o preparato al riutilizzo, quindi diventato rifiuto, testato con tutto quello che prevede la normativa, quindi con delle garanzie quando viene reimmesso sul mercato come bene, finisce in paesi appunto in via di sviluppo, quindi molto distanti rispetto ai paesi occidentali su cui c'è stata la prima installazione. Un po' come le macchine, una 1 del 1980 magari è finita prima nei paesi dell'est e poi dopo è finita in paesi ancora più distanti. Il tema vero è capire quanto può essere il ciclo di vita residuo di quel pannello, quindi quanta energia potrà ancora produrre e per quanto tempo potrà durare, come diceva prima Francesco, immesso in un mercato dove non c'è una filiera del trattamento e del recupero delle materie che formano il pannello, come c'è qui nel paese in cui è stato installato la prima volta. Quindi noi ci stiamo anche dotando, vogliamo effettuare questa analisi, quindi capire in termini di carbon footprint quanto incide in base al ciclo di vita potenziale del pannello spedito a migliaia di chilometri rispetto all'Italia.
4: Aggiungo anche che quello che ha detto Diego è corretto, ma si unisce a un aspetto normativo legato alla gestione di quello che è un rifiuto, in quanto il proprietario del campo, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha interesse lui stesso a gestire i suoi pannelli come beni usati, ma li assegna a operatori affinché li smaltiscano o li riciclino o li recuperino. Quindi il problema sta nel finto misunderstanding tra chi ha bisogno di gestire un revamping e chi se ne accolla, come potrebbe essere Reopen l'onere operativo di ritirarli e portarli a trattamento. Quindi l'opacità non è tanto nell'aver testato meno i pannelli, perché comunque al 99% dei soggetti responsabili proprietari dei campi non interessa una seconda vita a quel pannello, altrimenti l'avrebbe già spostato in un altro suo campo. Quel pannello è a fine vita per il proprietario del pannello stesso, quindi ai sensi della norma di fatto è un rifiuto. Volerlo gestire come bene è previsto dalla normativa, ma come diceva Diego, deve sottostare una serie di test che non sono soltanto la verifica che può essere fatta quotidianamente sulla potenza residuo del pannello, perché alla norma Senelec non interessa la percentuale residuo. Io posso anche ipotizzare di recuperare un pannello che è al 10%. L'importante è che io effettui dei test e verifichi esattamente quel parametro. Come diceva Diego, i test devono essere ripetibili, non posso esporre un pannello al sole e misurarne la potenza residua, perché ovviamente il sole nell'arco della giornata si sposta e incide diversamente, quindi devo predisporre una serie di test che in campo è di fatto impossibile effettuare. Quindi tutto quello che avviene diversamente da una gestione come rifiuto dal campo è di per sé stesso fallace. In più, se questo ritiro del rifiuto, e mi collego alle successive domande, non è finalizzato all'entrata in un impianto dove viene lavorato, trattato, distrutto e recuperato come materia, ma per essere rilanciato in un paese, in questo caso parliamo di Germania perché abbiamo contezza di pannelli che di fatto sono rifiuti, sono stati ritirati in campi fotovoltaici italiani, appoggiati temporaneamente, e temporaneamente vuol dire che siamo al limite del cambio del documento di trasporto sullo stesso mezzo, per essere rilanciati, noi sappiamo, in Germania, perché la Germania ha una normativa nazionale sulla preparazione al riutilizzo molto più semplice e quindi accetta di buon grado pannelli provenienti da altri paesi come rifiuti, per poi ritrasformarli in bene con una preparazione del riutilizzo che è molto molto molto anacquata. Quindi è lì il problema. Ovviamente l'impianto di trattamento tedesco, dico tedesco semplicemente perché abbiamo contezza di questo, ce ne saranno anche altri e non solo in Germania, non voglio demonizzare la Germania, anche perché, ripeto, sono cose che noi non facciamo, quindi ci vengono raccontate ma quagliano a livello economico. L'impianto tedesco acquista questi pannelli a 1-2 euro, quindi l'operatore italiano che porta via dal campo fotovoltaico questi pannelli ha un indubbio vantaggio nel gestirli in questo modo, perché azzera tutti i propri costi, ha un ricavo minimo di 2 euro per non aver di fatto toccato in termini di trattamento il pannello, quindi è tutto un vantaggio per loro. Si portano a casa del materiale che probabilmente non cambia neanche camion, ma semplicemente si cambia il documento di trasporto, quindi dal campo fotovoltaico col documento A va nell'impianto di trattamento e col documento B va nel secondo impianto che, diciamo, Germania, ma per dire Europa, ok, dove la normativa purtroppo è meno stringente di quella italiana, e da lì con una trasformazione probabilmente meramente documentale torna ad essere bene, viene rivenduto nei paesi in via di sviluppo. Questo è il ciclo appunto che lega la situazione della mancata verifica in campo, perché di fatto è impossibile farla nonostante la legge lo pretenda, al viaggio transfrontaliero in un paese dove è molto più facile considerare questo rifiuto, che di fatto è un rifiuto, nuovamente come bene. Faccio una parentesi: la stessa attività fatta in Italia seriamente inizia a costare a pannello come preparazione e riutilizzo 6-7 euro, con pannelli usati che valgono 5-6 euro, come può essere sostenibile economicamente fare una preparazione e riutilizzo vera? L'unica risposta è: non è una preparazione e riutilizzo, è un trasporto di un rifiuto che in maniera evanescente torna ad essere bene per essere rivenduto, altrimenti economicamente non sta in piedi. La preparazione e riutilizzo fare fino a 1-2 anni fa, quando i pannelli usati avevano un valore sui mercati esteri, oggi non ce l'hanno più, E quindi di fatto, a nostro parere, ripeto, tutto quello che diciamo lo diciamo sulla base della nostra esperienza vissuta di 80.000 tonnellate gestite, non sta in piedi. L'unica modalità per gestire correttamente i rifiuti oggi, secondo noi, è trattarli, quindi distruggerli. Nelle N modalità di distruzione che abbiamo raccontato nella nostra, nel nostro documento, più o meno efficienti, più o meno efficaci, ma di fatto tutti leciti. Altrimenti, chi porta via i pannelli in questo modo, di fatto sottrae questo materiale a un trattamento corretto e coerente, posticipando il problema della loro distruzione e soprattutto spostandolo fisicamente e geograficamente in luoghi dove questi pannelli non saranno, quando veramente esploderanno, trattati in maniera ambientalmente sostenibile, perché gli impianti di trattamento in certe zone del mondo non hanno ancora, ma neanche lontanamente, gli standard di qualità di trattamento che esistono ad esempio in Italia, e sono i soggetti con cui Rioper e tutti gli altri nostri competitor lavorano, che sono i soggetti di cui noi vi abbiamo estrapolato i dati in maniera ovviamente per tipologia di trattamento.
2: Ok, l'orefice?
5: Sì, grazie, solo una puntualizzazione se possibile, capire in sostanza come la normativa tedesca, stiamo parlando di all'interno dell'Unione Europea, perciò le direttive di riferimento sono uguali, pertanto se la norma tedesca in cosa differisce o in quanto è talmente così semplificata da ridurre gli oneri per chi la applica, e capire in questo caso se eventualmente con una norma dello stesso tipo fatta in Italia potremmo risolvere il problema.
4: Ma allora, io mi scuso ma non ho ovviamente approfondito, perché non ne ho le competenze, la normativa di recepimento tedesca. Noi conosciamo la direttiva europea, che ovviamente è specifica, non sapendo come è stata recepita in Italia, vedendo come ci siano delle discrepanze nelle norme di recepimento in Italia rispetto alle normative europee, posso immaginare che cambiando un aggettivo possano aver semplificato di molto, oppure, come avviene purtroppo in Italia, semplicemente vengono ancora fatti pochi controlli.
2: Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente i nostri ospiti per la disponibilità. Facciamo pervenire domande che ci sono pervenute per iscritto, un pochino più tecniche, e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie ancora.
4: Grazie a voi, è stato un piacere. Buongiorno.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15:57 minuti, sta riprendendo la seduta nell'aula della Camera dopo il governo aveva chiesto una sospensione di 40 minuti per arrivare in aula con tutti i pareri agli ordini del giorno. Ascoltiamo il vicepresidente Costa.
2: Candiani numero 96 è stato ritirato dal presentatore. Invito dunque il rappresentante del governo ad esprimere il parere. Se il rappresentante del governo concorda, le nomino io gli ordini del giorno e lei mi dà il parere. Perfetto. Allora,
3: grazie, presidente.
2: 1 Curti.
3: Parere contrario.
2: 2 Ferrari.
3: Allora, espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di promuovere per quanto di competenza nell'ambito dell'attuazione del piano casa e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali iniziative volte al riconoscimento delle donne vittime di violenza prese in carico dai servizi sociali territoriali o dai centri antiviolenza tra i soggetti in condizione di fragilità economica e disagio abitativo, favorevole all'accesso degli interventi edilizia residenziale pubblica e sociale e alle eventuali quote di riserva previste per le categorie vulnerabili.
2: 3 Simiani.
3: Parere, allora, espunta la seconda premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 4 Evi.
3: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione il primo impegno, favorevole con riformulazione del secondo impegno.
2: Mi scusi, sottosegretario. Sì. E quindi, se riformulato come lei indica, accolto come raccomandazione nella sua interezza, perché
4: no,
2: non si può fare.
4: Si può utilizzare il...
2: O è favorevole previa riformulazione o è riformulazione ai fini della raccomandazione, o l'uno o l'altro.
4: Non si possono mischiare
2: in sostanza di due.
3: Favorevole ai fini della raccomandazione.
2: Ok, allora nel suo insieme, qualora riformulato, favorevole per la raccomandazione. Perfetto. Ok, vuole esatto, se cortesemente riformula la riformulazione, la rilegge, scusi.
3: Sì, a valutare l'inserimento nella direttiva UE 2023-1791 e della direttiva UE 2024-1275 nel disegno di legge di delegazione europea 2026 in corso di predisposizione.
2: 5 Amendola.
3: Allora, 5, espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 6 Provenzano.
3: Espunta la seconda premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 7 Pandolfo.
3: Espunte la seconda e le ultime due premesse, favorevole agli impegni.
2: 8 Filippini. Filippini, scusi, non leggevo bene.
3: Sì, Filippini.
2: Filippini. Sì, non leggevo bene, scusatemi. Che ho scritto un po' strano.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 9 Viggiano.
3: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 10 Merola.
3: 10?
2: Sì,
3: Merola. Espunte le premesse, accolti come raccomandazione gli impegni.
2: 11 Iacono.
3: Parere contrario.
2: 12 Berruto.
3: Parere contrario.
2: 13 Manzi.
3: Parere contrario.
2: 14 Graziano.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a continuare a sostenere l'azione di governo sul tema degli alloggi militari, valutando l'eventuale adozione di ulteriori misure, anche di carattere normativo, per l'ampliamento della disponibilità degli alloggi di servizio, nonché nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'introduzione di nuove forme di sostegno e di tutela economico-alloggiativa a favore del personale militare.
2: 15 Scotto.
3: Parere contrario.
2: 16 Ghio.
3: Parere contrario.
2: 17 Almici.
3: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a definire i tempi per la realizzazione della mappatura del patrimonio immobiliare disponibile per l'edilizia residenziale sociale.
2: 18 Centemero.
3: Parere favorevole.
2: 19 Gusmeroli.
3: Parere favorevole.
2: 20 Somauro. L'ho detto bene, dai.
3: Parere contrario.
2: 21 Frassini.
3: Su questo c'è un accantonamento perché mi sta arrivando il parere.
2: Perfetto. 22 Braga.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di prevedere.
2: 23 Toni Ricciardi.
3: Parere contrario.
2: 24 Bacalì.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a proseguire nell'importante azione di valorizzazione della residenzialità universitaria, parte integrante delle politiche per il diritto allo studio.
2: 25 Peluffo.
3: Parere contrario.
2: 26 Malavasi.
3: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 27 Ciancitto.
3: Parere favorevole.
2: 28 Cionchetti.
3: Parere favorevole.
2: 29 Giorgianni.
3: Parere favorevole.
2: 30 Mascheretti.
3: Espunta la settima premessa, favorevole all'impegno.
2: 31 Mattia.
3: Parere favorevole.
2: 32 Pisano.
3: Parere favorevole.
2: 33 Ursì.
3: Favorevole, parere favorevole con riformulazione che premette all'impegno le parole seguenti: ferma restando la specificità del regime normativo degli alloggi di servizio del Ministero della Difesa.
2: 34 Roggiani.
3: Parere contrario.
2: 35 Furfaro.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione che premette all'impegno le seguenti parole: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di accompagnare.
2: 36 Gianassi.
3: espunte le premesse, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ODG 24.
2: 24 e Baccalì.
3: Esatto.
2: Ok, 37 Mauri.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di affrontare il problema dell'emergenza abitativa proseguendo nell'attuazione di iniziative per la rigenerazione di aree degradate.
2: 38 Bonafè.
3: Favorevole con riformulazione che premette a ciascun impegno le parole a valutare l'opportunità di.
2: 39 Vaccari.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2: 40 Grimaldi.
3: Parere contrario.
2: 41 Piccolotti.
3: Parere contrario.
2: 42 Zanella.
3: Espunte le ultime quattro premesse, favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2: 43 Ghirra.
3: Espunta la seconda e la terza premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 44 Mari.
3: Parere contrario.
2: 45 Borrelli.
3: Parere contrario.
2: 46 Fratoianni.
3: Parere contrario.
2: 47 Bonelli.
3: Parere contrario.
2: 48 Zaratti.
3: Parere contrario.
2: 49 Dori.
3: Parere contrario.
2: 50 Mazzitti.
3: Parere contrario.
2: 51 Patriarca.
3: Allora, espunta l'ultima premessa, favorevole all'impegno.
2: 52 Pastorella.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 53 Ruffino.
3: Parere contrario.
2: 54 Bonetti.
3: Parere contrario.
2: 55 D'Alessio.
3: Parere contrario.
2: 56 Benzoni.
3: Espunte le ultime tre premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 57 Grippo.
3: Espunte le ultime due premesse, accolto come raccomandazione.
2: 58 Sottanelli.
3: Espunta l'ultima premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 59 Onori.
3: Parere contrario.
2: 60 Zinzi.
3: Favorevole.
2: 61 Andreuzza.
3: Favorevole con riformulazione che espunge le parole da con lo scopo alla fine dell'impegno.
2: 62 De Luca.
3: Contrario.
2: 63 Filini.
3: Favorevole.
2: 64 Orrico.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 65 Torto.
3: Parere contrario.
2: 66 Alifano.
3: Parere contrario.
2: 67 Labbate.
3: Espunte le premesse 4 e 7, accolti come raccomandazione gli impegni.
2: 68 D'Urso.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione che premette le parole nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Al primo e al terzo impegno, favorevole al secondo.
2: 69 Pellegrini.
3: Parere contrario.
2: 70 Morfino.
3: Espunte le premesse 3 e 5, accolte come raccomandazioni gli impegni.
2: 71 Ilaria Fontana.
3: Allora. Espunta la seconda premessa, accolti come raccomandazione gli impegni.
2: 72 Santillo.
3: Parere contrario.
2: 73 Iaria.
3: Allora, espunte le ultime 4 premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
2: 74 Caso.
3: Parere contrario.
2: 75 Lomuti.
3: Per il 74 aggiungo sì. Che in quanto sono già all'esame del governo ulteriori misure a favore delle popolazioni dei Campi Flegrei.
2: Ok. Comunque rimane parere contrario.
3: Sì, contrario.
2: 75 Lomuti.
3: Parere contrario.
2: 76 Ziello.
3: Parere contrario.
2: 77 Ravetto.
3: Parere contrario.
2: 78 Furgioele.
3: Parere contrario.
2: 79 Bergamini, Davide Bergamini.
3: Parere contrario.
2: 80 Boff.
3: Parere contrario.
2: 81 Pierro.
3: Parere contrario.
2: 82 Pozzolo.
3: Espunte le premesse, accolte come raccomandazione l'impegno.
2: 83 Sasso.
3: Parere contrario.
2: 84 Faraone.
3: Parere contrario.
2: 85 Gadda.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 86 Boschi.
3: Parere contrario.
2: 87 Bonifazi.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 88 Del Barba.
3: Parere contrario.
2: 89 Rossello.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 90 Forte.
3: Accolto come raccomandazione.
2: 91 Scarpa. Sì, confermo, 91 Scarpa.
3: No, c'è una fascicolazione molto fredda. Parere contrario.
2: 92 Montaruli.
3: Favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative nell'ambito dei provvedimenti di attuazione degli interventi recati dal provvedimento in esame, volte a prevedere criteri di priorità nell'ambito delle procedure di assegnazione degli alloggi realizzati, recuperati e valorizzati ai sensi del presente provvedimento, nonché di prevedere il diritto di prelazione in caso di riscatto dei suddetti immobili in favore del personale appartenente al corpo di polizia locale e dei loro familiari, nel rispetto della normativa vigente e della parità di trattamento tra diversi corpi di polizia locale.
2: 93 Gribaudo.
3: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno che premetta le parole nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2: 94 Buonguerrieri.
3: Parere favorevole.
2: 95 Chiesa.
3: Parere favorevole.
2: E il 96 è stato ritirato, per cui possiamo ritornare al numero 1 che è Curti, parere contrario. Prego, onorevole.
4: Presidente, ma solo per dire che questo parere ovviamente non mi sorprende, perché oramai non è una novità che quando in quest'Aula parliamo di aree interne, per voi della maggioranza, per questo governo sembra sempre di discutere di un qualcosa che non vi riguarda. Invece io credo che vi riguardi e come. Voi siete, ogni volta che parliamo delle aree interne, sembra quasi, viene quasi da pensare che considerate quei territori come una realtà che sia separata da questo paese. E lo dico perché, del resto, in linea con la posizione del ministro Foti, che ha dichiarato un po' di tempo fa che il fenomeno delle aree interne è un fenomeno irreversibile, una definizione che, tradotta diciamo in termini concreti, vuol dire affermare e dire a quelle comunità che il problema esiste, ma dovete arrangiarvi. E dico questo perché con questo ordine del giorno chiediamo semplicemente di riservare una quota delle risorse stanziate per il piano proprio per le aree interne. E perché proponiamo questo ordine del giorno? Lo proponiamo perché è del tutto evidente che, per come è stato impostato e scritto questo decreto, che i piccoli comuni e le zone periferiche non riusciranno a partecipare ai bandi per poter costruire l'edilizia residenziale nei loro territori, perché la maggior parte delle risorse verranno diciamo destinate sui grandi centri. E quindi ci sembra un tema importante invece quello di andare a costruire ed aiutare anche quelle comunità, andando a sostenere uno dei temi ovviamente che devono affrontare i sindaci di quelle comunità, che sono appunto quello dell'edilizia residenziale. E quindi chiedo al governo la possibilità di rivedere questo parere o di accantonarlo, perché guardate, voi potete, è legittimo anche, è un vostro diritto bocciare questo ordine del giorno. Quello che non è legittima però è l'ipocrisia che avete nei confronti di quei sindaci e di quelle comunità, perché voi siete quelli che fuori da queste mura, fuori da quest'aula, continuate ad illuderli sul fatto che lavorerete per risolvere le loro questioni. Lo vediamo con le iniziative che fate sullo spopolamento, che fate sulla carenza dei servizi, l'ultima protesta dei sindaci proprio qui davanti a Monte Citorio, ai quali per l'ennesima volta avete detto vi daremo una mano, ma poi quando entrate dentro a questa

0: Grazie onorevole Curti, quindi chiedo al governo in ordine all'istanza di accantonamento. No. E quindi parere contrario, e quindi poniamo in votazione l'ODG 1 Curti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, è il primo voto, però. Vedi un po' che c'è qualcun altro. Un attimo ancora colleghi. Chi altro deve votare per cortesia? Così vedo. Benvenuto, deve votare? Tutto ok? Chi altro deve votare? Mi pare hanno votato tutti. Votazione chiusa. Presenti 237, contrari 148. La Camera respinge. Due Ferrari, accetta la riformulazione? Prego, quindi non accetta?
1: Presidente, chiedo di poter interloquire col membro del governo chiedendo la possibilità di accantonare questo ordine del giorno, perché mi propone di espungere tutte le premesse quando in realtà tranne le prime tre, le altre premesse sono una vera e propria premessa che semplicemente ricostruisce tra l'altro l'esito,
0: sì, sì.
1: Chiederei,
0: è chiarissimo. Allora,
1: l'esito del lavoro della commissione bicamerale sul femminicidio e ogni forma di violenza che ha per due anni, cioè qui ci sono qui colleghe anche la presidente della commissione che per due anni ha lavorato sul problema della violenza economica, okay. E che ha riscontrato il fatto che uno dei problemi grossi delle donne vittime di violenza è la necessità di casa, quindi
0: mi scusi perché non può fare l'intervento sul
1: registro. Allora dico che non accolgo la proposta,
0: chiedo l'accantonamento,
1: l'accantonamento, esatto. Per questo motivo, perché la sua proposta,
0: perfetto,
1: non è coerente.
0: E allora governo,
1: grazie.
0: Accetta la richiesta di accantonamento? No, e quindi è un parere contrario, la morfino per sottoscrivere, e quindi aspetti adesso, non vuole fare. Quindi è un parere contrario, esatto, e questo volevo dirle, quindi se vuole intervenire adesso, essendo un parere contrario, può intervenire la Zanella per sottoscrivere, prego.
1: Grazie presidente, sì,
0: mi scusi il formalismo ma sono obbligato.
1: No, scusi, lei non ero corretta io evidentemente, sono ovviamente non posso che dirmi sconcertata da questo parere negativo su un accantonamento, quindi una richiesta di riflessione sulla coerenza di un lavoro collettivo fatto da tutte le forze politiche di questo e da tutti i gruppi di questa Camera e anche del Senato per due anni sulla violenza economica. E il fatto che quella relazione finale corposa, frutto di indagine accurata, di centinaia di audizioni di esperti ed esperte sul tema, abbia rilevato come il bisogno abitativo sia uno dei temi principali che determinano una difficoltà e al contrario, qualora risolto, una possibilità di uscita in sicurezza dalla violenza per donne che sono prese in carico dai servizi sociali, dai centri antiviolenza, dalle case rifugio per accompagnare loro e i loro figli a un'uscita, ripeto, in sicurezza da situazioni di violenza, a riprendersi la propria vita in mano per poter ricominciare. E in tutto questo, nelle raccomandazioni finali della relazione, si raccomanda appunto a questo Parlamento di legiferare, al governo di intervenire con strumenti normativi, regolamentari, finanziari, proprio per accompagnare queste rinascite, queste possibilità di presente e di futuro per le donne vittime di violenza e i loro figli. Io ritengo il no di oggi, no perfino all'ipotesi di rivalutare, di accantonare la possibilità di considerare prioritari questi soggetti nella assegnazione dell'edilizia popolare, lo ritengo una vittimizzazione secondaria, quella che si chiama

0: violenza istituzionale, non voler riconoscere, voler rifiutare. Quello che fortunatamente qualche comune, qualche regione riesce a fare con la sua autonomia, e cioè riconoscere questi come soggetti più fragili di altri in una congiuntura internazionale, nazionale, economica negativa, questi sono soggetti ancora più fragili degli altri. E in queste premesse io andavo ricordando che voi stessi avete previsto come obiettivo di questo provvedimento, abbiamo detto non a nostro avviso sufficientemente riscontrato poi nelle misure messe in campo, ma voi avete detto che le finalità di questo piano casa riguardano la soddisfazione, la risposta a fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie, dei genitori separati. E allora le donne vittime di violenza e i loro figli non fanno parte di queste categorie? Beh, voi state rifiutando di considerare queste persone che hanno già subito violenza una volta come soggetti, come persone, loro e i loro figli, da aiutare per recuperare una dimensione di vita dignitosa e possibile. Sono sconcertata e mi chiedo con quale coerenza poi ancora in Commissione Femminicidio, insieme alle colleghe e ai colleghi, parleremo di come sollecitare questo Parlamento e il Governo a legiferare in questa direzione.
1: Grazie deputata Ferrari, quindi pongo in votazione. Onorevole Bonetti, scusi.
2: Grazie Presidente. Innanzitutto per chiedere alla collega Ferrari se possiamo sottoscrivere come gruppo il suo emendamento, rafforzare anche la richiesta fatta dalla collega al sottosegretario, ma anche un appello che faccio anche io alle colleghe con le quali abbiamo unanimemente approvato e lavorato in Commissione Femminicidio, proprio ponendo in evidenza quanto il tema abitativo sia una delle criticità che nell'ambito della violenza economica ha un effetto particolarmente pervasivo nei confronti delle donne. Io veramente chiedo alla Presidente Semenzato, per suo tramite Presidente, alle colleghe dell'Aula di poter sostenere una richiesta per arrivare ad un'approvazione di un ordine del giorno che abbia una condivisione unanima, perché altrimenti significa che questo Parlamento implicitamente sconfessa il lavoro che la Commissione Femminicidio sta facendo. Grazie.
1: Grazie onorevole Bonetti. La Pavanelli per sottoscrivere e la collega Zanelli per intervenire. Zanelli, dov'è? Tutto il gruppo di Italia Viva sottoscrive.
3: Grazie Presidente, avevo chiesto anch'io a nome del gruppo di sottoscrivere, se è d'accordo la collega Ferrari, ma credo proprio di sì, il suo ordine del giorno. Guardi Presidente, io sono molto sorpresa del giudizio che ha espresso il governo. Secondo me, quando fossi stata io al governo, a fronte di questa proposta di ordine del giorno, avrei fatto una telefonata alla Presidente, visto che è anche della maggioranza, della Commissione bicamerale sul femminicidio. Mi sembra veramente politicamente non soltanto contraddittorio, ma davvero molto molto pesante che nemmeno un ordine del giorno di questa misura e con questo indirizzo, insomma, unanime. È un'offesa al lavoro della Commissione, se mi consente Presidente. Facciamo a meno di fare tante audizioni, di fare tante relazioni, di lavorare, se il Governo non si degna nemmeno di interloquire con la Presidente della Commissione che fa parte di questa maggioranza. Grazie Presidente.
1: Madia per sottoscrivere, Carmina per sottoscrivere, Ghirra sottoscrivere immagino, Ghirra. Ok, Ghirra. Tutto? Tutto il gruppo. Okay. PD tutto il gruppo? Perfetto, per sottoscrivere ovviamente.
4: Anche 5 Stelle.
1: 5 Stelle tutto il gruppo. Mi pare che possiamo allora porlo in votazione. Il governo non interviene, quindi pongo in votazione il 2, l'ODG 2 Ferrari, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Chi è che deve votare? Mancini ha votato, votazione chiusa. Presenti 244, contrari 147, la Camera respinge. Passiamo al 3, Simiani accetta la riformulazione. Allora pongo in votazione il 3, Simiani, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 241, contrari 149, la Camera respinge. 4, Evi, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione. No, prego, vuole intervenire, immagino.
4: Sì, Presidente, grazie. Voglio intervenire anche perché in realtà non mi era molto chiaro se dovessi accettare una raccomandazione o un parere favorevole con la riformulazione. Ad ogni modo io tolgo dall'imbarazzo il sottosegretario e respingo e rigetto questa qualunque proposta, perché ci tengo a che questo ordine del giorno possa essere votato nella sua integrità, perché mi rivolgo anche alle colleghe e ai colleghi della maggioranza. Siamo in procedura di infrazione per mancato recepimento di due direttive, la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. E non è accettabile che il governo venga in aula a dirci che si sistemeranno le cose richiamando ad una futura, ennesima futura legge di delegazione europea. Francamente è un qualche cosa di incredibile, anche perché lo ricordo a me stessa e a tutti quanti: un recepimento è tale quando il decreto legislativo finisce in gazzetta ufficiale. Siamo ancora lontanissimi dall'avere questo, e quindi io credo che veramente in un momento storico in cui insomma, noi stiamo ora votando un piano casa che prevede, secondo i vostri impegni e i vostri, forse più che altro, le promesse e i desideri di cercare di costruire 100.000 alloggi e ristrutturarne 60.000 con risorse che, peraltro, lo abbiamo detto, ve l'abbiamo detto in tutti i modi anche nel lavoro in commissione, spostate, fate il gioco delle tre carte e non si capisce bene quali saranno queste risorse nuove, perché di risorse nuove non ce ne sono. Ecco, con quelle che ci sono voi ci state dicendo di voler ristrutturare o costruire alloggi senza però nessun preciso criterio che riguardi l'efficienza energetica e la costruzione di case che siano adeguate ai tempi che corriamo, perché colleghe e colleghi, come è pensabile di nel testo che avete formulato, che è stato votato anche in commissione, i riferimenti alla sostenibilità sono blandi, sono del tutto irrisori e assolutamente ridicoli. Quello che noi abbiamo cercato di fare con i nostri emendamenti, e lo cerchiamo di fare anche adesso con questo ordine del giorno, è di ancorare un piano casa che vuole avere l'ambizione di essere, insomma, appunto un piano casa che risolva i problemi delle persone, ha dei criteri di progettazione e di costruzione che siano adeguati al mondo che stiamo vivendo. Perché se oggi continuiamo a pensare di dare, come dire, case a canone sociale e che però la metà deve essere speso in bollette, beh, stiamo facendo, come dire, è un controsenso, è un qualche cosa che non sta in piedi, non ha alcun, veramente alcun senso. E ci tengo anche a dire che già oggi le bollette che vengono pagate è una sorta di tassa occulta che colpisce proprio le famiglie più fragili, proprio chi oggi è più in povertà energetica. E tutto questo viene di fatto dimenticato e spazzato via e non c'è traccia in questo vostro piano casa. Voi continuate con la narrazione distorta, fallace, bugiarda, che l'efficienza energetica sia un qualche cosa per ricchi, che sia un qualche cosa, un lusso o un'imposizione burocratica calata dall'alto. È esattamente l'opposto, è la mancata integrazione di questi criteri che rende così complicato alle famiglie oggi riuscire ad avere una casa e poter pagare le bollette. Questo è, come dire, un controsenso che in un piano casa che quindi oggi non si integra con gli obiettivi europei, con la direttiva Case Green, è un qualche cosa che nasce già morto, è un qualche cosa che condanna i cittadini e le cittadine a vivere in alloggi che sono obsoleti e costosi. E lo sappiamo perché appunto oggi sono proprio le case in edilizia residenziale pubblica quelle più energivore, quelle più inefficienti, delle vere case colabrodo. Ecco, davanti a tutto questo l'impegno che voi state mettendo è nullo, ridicolo, l'efficienza energetica rimane un miraggio ed è ancora una volta necessario ribadire, ripetere che la migliore energia è quella che non viene consumata, e quindi i nostri sforzi in un mondo che diventa più energivoro è esattamente quello di cercare di ridurre i nostri consumi energetici, e invece non mettere nessuna previsione, nessuna indicazione, nessun criterio serio all'interno di questo piano casa appunto significa fare un grave, gravissimo errore. Voi continuate a fare la guerra all'Europa, ma la verità è che state facendo la guerra ai portafogli delle cittadine e dei cittadini italiani, condannandoli a vivere in case colabrodo che costano una fortuna in riscaldamento e raffrescamento. Un vero piano casa nel 2026 dovrebbe mettere l'efficienza energetica e la sostenibilità davvero al centro, non come fate voi con parole di circostanza e con riferimenti illusori e non appunto continuando a trattare l'efficienza energetica come un optional fastidioso, e noi per questo motivo voteremo contro.
1: Grazie deputata Evi, pongo in votazione l'ODG4 Evi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa, presenti 245, contrari 150, la Camera respinge, 5 Amendola, accetta la riforma, ok, perfetto, 6 Provenzano, accetta la... Mattia per sottoscrivere il 5, e dunque 6 chiedo Provenzano, chi per lui si accetta? No. Chi vuole intervenire? Ah, Pandolfo per dopo però allora. Ok, quindi pongo in votazione il 6 Provenzano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Perfetto, chiaro. Sì, è chiarissimo. Votazione chiusa, presenti 244, contrari 147, la Camera respinge. 7 Pandolfo, accetta la riformulazione, prego.
5: Grazie Presidente, non posso accettare la riformulazione proposta dal Sottosegretario perché elimina la premessa che evidenzia una delle più evidenti lacune che abbiamo portato a questo provvedimento, sia il rapporto tra casa e lavoro nei distretti industriali del Paese. Un Paese che è in emergenza abitativa, un'emergenza che assilla milioni di famiglie italiane e il mercato da solo non può risolverla, ma proprio per questo ci sarebbe bisogno di un intervento più coraggioso, lo abbiamo detto, di investimenti nuovi, di edilizia residenziale pubblica rafforzata. Invece voi vi muovete riprogrammando risorse già esistenti, sottosegretario, senza un vero cambio di azione sulle politiche abitative. Detto questo, il capo terzo affida al capitale privato la realizzazione di alloggi a canone o a prezzo calmierato, e lo fa per quella fascia cosiddetta grigia di quei lavoratori, di quelle famiglie che non rientrano nell'edilizia residenziale pubblica, ma per le quali il libero mercato resta evidentemente inaccessibile. Non è una questione trascurabile, perché il decreto individua espressamente tra le aree di investimento alcuni distretti industriali del nostro paese, e di fatto quindi si dimostra, avete la percezione che il tema della casa non riguarda solo grandi metropoli ma anche il cuore manifatturiero del paese, ma il problema è come viene riconosciuto appunto tutto ciò. Il meccanismo induce induce agli investitori privati e non ne fa un'azione pubblica vera e propria. Ma sappiamo che nei distretti industriali del Mezzogiorno, laddove i salari sono più bassi e il mercato immobiliare è meno vivace, il capitale tende a non andare da solo, quindi c'è bisogno di un'azione pubblica specifica. È un problema che di fatto le imprese di quei territori conoscono benissimo: la difficoltà a reperire e trattenere lavoratori qualificati spesso dipende proprio dalla mancanza di alloggi accessibili nelle vicinanze dei siti produttivi. Poi questo è un tema che si traduce in competitività, in coesione territoriale. Insomma, noi con questo ordine del giorno chiediamo di fare alcuni interventi. Il primo è appunto avere una regia pubblica che sia garante appunto di un coordinamento tra il Ministero delle Infrastrutture, il MIMIT, le regioni e i comuni, e non lasci alla logica del rendimento atteso, che invece è di natura puramente privatistica. Poi i canoni e i prezzi calmierati, che devono essere agganciati in modo esplicito alla contrattazione collettiva e di settore. E poi che gli interventi del piano casa siano strettamente legati, e questa era la premessa anche che induceva poi all'impegno, che è il terzo impegno, legati alla politica industriale, quindi ad accordi di sviluppo, a contratti di sviluppo, a aree di crisi industriale complessa. Ecco allora che la casa non può essere scollegata dal lavoro, gli investimenti produttivi e l'offerta abitativa devono per forza camminare insieme. Insomma, chiediamo poi che il governo riferisca anche sull'effettiva destinazione di quegli interventi, con particolare riguardo al Mezzogiorno, perché il rischio del terzo pilastro che vada a consolidare aree già forti del paese, lasciando invece indietro chi ne ha davvero più bisogno. Grazie.
1: Grazie onorevole Pandolfo. Pongo in votazione il 7 Pandolfo, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Pella deve votare un attimo. Ci siamo, votazione chiusa. Presenti 243, contrari 147, la Camera respinge. 8 Filippin accetta la raccomandazione, perfetto. 9 Viggiano accetta la riformulazione fine della raccomandazione, prego.
6: Grazie signor Presidente, no, non la accetto, semplicemente perché ovviamente le politiche abitative non possono essere trattate a suon di raccomandazioni. Io immagino che in quest'aula siano pochi, e forse immagino nessuno, coloro i quali hanno vissuto direttamente l'esperienza di ricevere una procedura di sfratto, ma non c'è bisogno di avere l'ufficiale giudiziario dietro la porta per comprendere che l'emergenza abitativa è uno dei problemi principali che il nostro paese vive in questo momento storico. Io nella mia professione di avvocato ho conosciuto bene gli occhi di padri e madri di famiglia che si trovano davanti a quella prospettiva, quindi quella di perdere la propria casa, persone che non hanno scelto di essere morose e che non hanno deciso ovviamente di sottrarsi ai propri obblighi, persone che fino a poco tempo prima pagavano regolarmente il proprio affitto e che si sono ritrovate travolte dalla perdita del lavoro, da una malattia, da una separazione o semplicemente dall'impossibilità di far fronte all'aumento del costo della vita. Dietro l'espressione tecnica di morosità incolpevole ci sono famiglie vere, ci sono bambini, ci sono lavoratrici e lavoratori, ci sono cittadini che chiedono una sola cosa: non essere lasciati da soli. E l'emergenza abitativa non può essere affrontata contrapponendo artificiosamente inquilini e proprietari, come se fossero interessi inconciliabili. Lo so che fa audience quando vediamo la casa che non riesce ad essere liberata nei tempi che il proprietario vorrebbe, ma non è lì la soluzione, e non è lì, contrapponendo appunto i due interessi, che si va a risolvere il problema dell'emergenza abitativa. Molto spesso infatti da una parte troviamo famiglie che non riescono proprio più a sostenere il costo dell'affitto, e dall'altro troviamo altrettante famiglie che da quel canone di locazione ricavano una parte importante del proprio sostentamento, perché troppo spesso si immagina che dietro ogni contratto di locazione vi sia un grande proprietario proprietario immobiliare, ma la realtà nella maggior parte dei casi è ben diversa, in quanto molti proprietari sono pensionati che integrano il proprio reddito, famiglie che hanno investito i risparmi di una vita nell'acquisto di un immobile, cittadini che con quel canone pagano un mutuo, affrontano le spese quotidiane e aiutano i propri figli. E quando lo Stato arretra, finiscono entrambe per essere lasciate sole. È per questo che il diritto alla casa non può gravare sulle spalle dei proprietari in assenza dello Stato. Garantire un diritto fondamentale è responsabilità delle istituzioni e non può essere delegato ai singoli cittadini. Le politiche abitative sono per questo governo, e mi duole riscontrarlo, viste le premesse, viste le aspettative che si avevano nei confronti di questo piano casa, è meramente una questione secondaria. Si è pensato che il mercato potesse asservire ogni squilibrio e si è pensato che la domanda e l'offerta avrebbero trovato da sole un punto di equilibrio. Si è progressivamente rinunciato a una visione pubblica dell'abitare, ma la casa non è una merce come le altre. La casa è il luogo in cui si costruisce una famiglia, è il luogo in cui crescono i figli ed è il luogo in cui si custodiscono relazioni, sicurezza e dignità. Non esiste inclusione sociale senza una casa e non esiste sicurezza neanche sociale senza una casa. Non esiste piena cittadinanza senza una casa. Quando una famiglia perde l'abitazione, non perde soltanto quattro mura, perde stabilità, serenità, la possibilità di programmare il futuro, ed è per questo che la questione abitativa non riguarda soltanto l'urbanistica o il welfare, come invece emergerebbe da questo decreto legge. Riguarda l'idea stessa di comunità che vogliamo costruire. I numeri ci dicono che siamo davanti a una vera emergenza nazionale e i dati da soli raccontano la distanza sempre più ampia tra bisogno abitativo reale e capacità dello Stato di offrire una risposta adeguata. E mentre cresce il numero delle famiglie che attendono una casa, aumentano i canoni di locazione, diminuisce l'offerta di alloggi accessibili e cresce il rischio di esclusione abitativa per giovani, lavoratori e nuclei familiari a reddito medio-basso. Per questo noi giudichiamo, e non possiamo fare altrimenti, insufficiente il decreto in esame, perché arriva dopo anni di crescita del disagio abitativo e perché non affronta le cause strutturali del problema, non offre una risposta proporzionata alla gravità della situazione e continua a mancare una strategia organica capace di aumentare realmente l'offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale. La situazione assume contorni ancora più evidenti nei territori come il mio, il Tarantino. All'ultimo bando comunale risultano circa 500 domande in graduatoria in attesa di assegnazione ERP e tra il comune e la provincia risultano censiti addirittura circa 12.000 alloggi privati sfitti. Solo nel 2025 sono stati emessi circa 300 provvedimenti di sfratto, prevalentemente riconducibili a situazioni di morosità incolpevole, e per molte famiglie il costo dell'affitto serve ormai oltre il 35% del reddito disponibile. Ma Taranto non è un'eccezione, Taranto è il simbolo di una crisi che attraversa l'intero paese, da nord a sud, ed è una crisi che richiede una risposta nazionale. Per questo, attraverso questo ordine del giorno, l'obiettivo era quello di chiedere al governo di assumersi fino in fondo la responsabilità che gli compete. Chiediamo più risorse per recuperare il patrimonio pubblico inutilizzato, interventi straordinari immediati nelle aree a maggiore tensione abitativa e chiediamo anche che nelle more dell'attuazione del piano casa vengano reperiti e resi disponibili nuovi alloggi per le famiglie che oggi non possono attendere i tempi della burocrazia. Uno sfratto si esegue mediamente in 2 o 3 mesi e non c'è certamente il tempo per andare a costruire un nuovo alloggio, magari anche con consumo di suolo. Noi chiedevamo al governo un impegno forte in questa direzione per reperire nuove soluzioni abitative e soprattutto per non lasciare sole le famiglie, ma devo prendere atto purtroppo che più di una raccomandazione questo governo non è riuscito a fare, e quindi vi chiedo un ripensamento, di votare favorevolmente quest'ordine del giorno. Grazie.
1: Grazie deputata Viggiano, quindi pongo in votazione il numero 9 Viggiano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo, chi altro deve votare? che la Di Maggio ha votato, perfetto, votazione chiusa, presenti 248, contrari 149, la Camera respinge, 10 Merola, accetta la riformulazione? No. Pongo in votazione il 10 Merola, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 244, contrari 146, la Camera respinge. 11 Iacono, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Sì, un attimo la Montaruli, un attimo ancora colleghi. Perfetto, votazione chiusa, presenti 245, contrari 150, la Camera respinge, 12 Berruto, parere contrario, vuole intervenire penso. Date voce, prego.
7: Sì Presidente, grazie, intervengo brevemente, ovviamente nessuna sorpresa per il parere contrario secco a questo emendamento, perché a questo governo il mondo dell'università proprio non piace, sembra davvero essere un problema. Sarà per l'affinità intellettuale con il vostro ex amico e mentore Donald Trump, che proprio all'inizio della sua amministrazione ha messo nel mirino il finanziamento alle più prestigiose università del mondo. Voi sembrate, almeno in questo, ancora in quella scia. I casi e gli esempi che si possono fare sono tanti, ovviamente partendo anche nel caso italiano, diciamo, del sottofinanziamento denunciato a più riprese dal mondo dell'università, al grande inganno del semestre filtro per l'accesso a medicina, che ha generato soltanto caos, sovraffollamento, difficoltà logistiche, disparità sociale. Abbiamo appena terminato in commissione una maratona sul decreto che riguarderà ricercatori e docenti universitari, che arriverà presto in aula. Soprattutto non vi piacciono gli studenti universitari, vi danno proprio fastidio, avete impedito loro di votare all'ultimo referendum. E adesso respingete, lo ripeto con un no secco, a un ordine del giorno che, leggo, richiede l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere un piano organico nazionale per lo student housing pubblico, fondato sul recupero e sulla riconversione del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, con priorità alla destinazione a studenti fuori sede a canone sostenibile. Cioè, molto semplicemente, vi chiedevamo di riflettere sulla possibilità di ottimizzare un patrimonio di infrastrutture pubbliche non utilizzate, quindi anche che rappresentano un costo per le comunità che le ospitano, per trasformarle in luoghi che permettano a un numero maggiore di studenti e studentesse di accedere all'università pubblica anche fuori sede a canone sostenibile. Ma io non è che debba aggiungere altro, né tenterò di mendicare un accantonamento o di un cambiamento di parere. Ripeto, siete coerenti con un mondo che vi dà fastidio, con un mondo che cercate di ostacolare in tutte le maniere, che è quello dell'università. Evidentemente otterrete l'effetto evidente di continuare invece a favorire un flusso, sì, verso l'esterno, cioè di studenti e studentesse che lasciano questo paese per andare a studiare in altre università in Europa. Grazie.
1: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione, intanto amato per sottoscrivere, pongo in votazione il 12 Berruto, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Un attimo, il collega deve votare. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 149, la Camera respinge. 13 Manzi, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo? No. Votato. Votazione. Chi è? Ci siamo, no? Ok. Votazione chiusa. Presenti 247, contrari 150, la Camera respinge. 14 Graziano, accetta la riformulazione? No, prego, onorevole Graziano.
8: E la posso risentire la riformulazione, Presidente?
1: Sì, chiedo al Governo se cortesemente ce la restituisce la 14, il 14 Graziano.
9: Allora, come dicevo, espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a continuare a sostenere l'azione di governo sul tema degli alloggi militari, valutando l'eventuale adozione di ulteriori misure, anche di carattere normativo, per l'ampliamento della disponibilità degli alloggi di servizio, nonché nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'introduzione di nuove forme di sostegno e di tutela economico-alloggiativa a favore del personale militare.
1: Grazie. Governo, accetta la riformulazione, onorevole Graziano?
8: No. No, Presidente, non accetto la riformulazione, ma soprattutto perché il sottosegretario probabilmente non sa che non c'è nessuna misura di sostegno in questo momento a favore degli alloggi militari. Questa maggioranza che si vuole mettere la cosiddetta stelletta di quelli che sono a sostegno degli alloggi militari, dei militari in generale, in realtà fanno tutto tranne che fare qualcosa per gli operatori del settore della difesa. E questa è un'altra dimostrazione molto evidente che in realtà non c'è nessuna volontà in questa direzione, mentre noi avevamo dato la possibilità di sostenere quella che poteva essere una politica degli alloggi, perché oggi è una delle prime problematiche che hanno coloro i quali stanno nelle forze armate, e invece ancora una volta questa maggioranza se ne frega altamente. Grazie.
1: Grazie onorevole Graziano. Pongo in votazione il 14 Graziano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sì, un attimo la Cherchi. Cattaneo riesce a votare? No. Se il tecnico ci favorisce con Cattaneo, cortesemente. Abbiate un attimo di pazienza, colleghi. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 246, contrari 149, la Camera respinge. 15 Scotto, parere contrario. Prego, onorevole Ciano.
10: Grazie, Presidente. Ma questo ordine del giorno tratta un argomento molto importante, a mio modo di vedere, quello di alcuni lavoratori che anche per un tema abitativo finiscono in filiere gravi, in filiere di sfruttamento, il famoso caporalato, che riguarda molti purtroppo lavoratori nel nostro paese. Talvolta i fatti di cronaca drammatici ce ne restituiscono alcune immagini, alcune fotografie. Abbiamo tutti ancora davanti agli occhi la vicenda che è accaduta da Mendolara, quelle persone arse vive in una macchina, uccise da alcuni caporali. Ma le cronache ci hanno raccontato anche di 400 operai indiani vittime di caporalato a Milano, che lavoravano per un'azienda americana. Ecco, purtroppo il tema del caporalato colpisce tanti e tanti lavoratori, ancora troppi lavoratori nel nostro paese, e proprio per questo, anche per questo, alcuni fondi del PNRR erano stati destinati al superamento di alcuni, qualcuno li definisce non luoghi, io li definisco ghetti, dove tanti lavoratori vivono in condizioni miserabili, in condizioni tragiche, e sono luoghi, Presidente, purtroppo non più sconosciuti. Parliamo di luoghi come Borgo Mezzanone, San Ferdinando, luoghi che in tanti conoscono e che fanno finta di non conoscere. dove le persone vivono senza acqua, senza servizi igienici, in baracche per grandi periodi dell'anno, alcuni ormai da anni. Ecco, questi soldi messi dal PNRR per superare questi luoghi non sono stati utilizzati, e questa è una prima vergogna, è una cosa grave che l'Italia non ha utilizzato questi soldi. E con questo ordine del giorno noi ponevamo nuovamente l'attenzione su questo tipo di emergenza abitativa, perché, vede Presidente, il dubbio che sorge guardando queste cose è che ci si voglia abituare allo sfruttamento di alcuni lavoratori, ci si voglia abituare a una sorta di apartheid che colpisce alcune persone nel nostro paese, che sappiamo lavorare nei campi, che sappiamo essere sfruttate, che sappiamo vivere nei ghetti, e nonostante abbiamo i soldi per superare quelle situazioni non lo facciamo. Questo per noi è molto grave, non accetteremo che si giustifichi un apartheid in Italia. Quando eravamo ragazzi conoscevamo e abbiamo lottato a distanza contro l'apartheid in Sudafrica, di certo non accetteremo che si crei una situazione analoga qui. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Pongo in votazione il 15 Scotto, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Pellegrini sottoscrive, sì.
11: Lo sottoscrive Ciani, eh?
1: Anche Ciani, sì. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa, presenti 246, contrari 147, la Camera respinge. 16 Ghio. Prego, deputata Ghio.
12: Grazie Presidente. Con il parere contrario che avete dato a questo ordine del giorno, voi certificate che con il piano casa del governo non intendete rafforzare il ruolo dei comuni, il ruolo delle amministrazioni locali nella gestione dell'emergenza casa. Peraltro non assegnate nemmeno risorse adeguate agli enti locali per il disagio abitativo. Del resto, in questi istanti, abbiamo avuto a mezzo stampa una notizia che mette il bollino anche sulla considerazione scarsa sul ruolo del Parlamento, a maggior ragione su un tema così importante. La stampa ci informa che avete nominato il commissario straordinario per il piano casa, supportato dalla società Milano Cortina. Avete nominato il commissario straordinario prima che il Parlamento, che alla Camera, arrivasse alla votazione finale del provvedimento. Ma vi sembra un comportamento corretto, rispettoso delle prerogative parlamentari? Ma cosa stiamo parlando a fare in quest'Aula se a mezzo stampa riceviamo la notizia della nomina del commissario per il piano casa? Peraltro, anche con un compenso che va in deroga alla norma esistente del 2011, che prevede un tetto di 100.000 euro, il compenso è oltre 4 volte tanto. E sapete quanto arriverà? Capisco che è un tema che non appassiona, la povertà e l'impossibilità di avere una casa per le persone. Credo invece meriterebbe rispetto. Sapete quanto arriverà invece a chi sarà il fortunato destinatario del contributo per morosità incolpevole? Dico fortunato perché sarà solo riservato ai morosi del sistema ERP, non a tutti gli altri. Se va bene, se saranno fortunati destinatari, sarà un compenso una tantum di 500 euro, considerando quanti sono che ne hanno diritto. Sì, avete capito bene, 500 euro, di fronte a un'indennità oltre 4 volte tanto il consentito dalla legge, che supera i 400.000 euro. Se questo è il modo di affrontare l'emergenza casa degli italiani e delle italiane, credo davvero ci sia da vergognarsi profondamente. Vedete, il diritto alla casa non è una voce di bilancio, è un diritto strettamente collegato alla dignità della persona, alla coesione sociale, alla qualità della vita delle nostre comunità. E chi meglio dei sindaci, degli amministratori locali, conosce il disagio abitativo delle comunità di ogni giorno? E di fronte a questa emergenza, da un decreto che è stato preannunciato come la panacea, la madre delle soluzioni del problema casa, dell'emergenza casa, ci aspettavamo investimenti strutturali, risorse consistenti, una strategia nazionale per il diritto all'abitare. La contrarietà all'ordine del giorno certifica quello che già si era visto in commissione, ovvero che non state affrontando le cause profonde dell'emergenza abitativa. In larga misura riprogrammate misure già esistenti, presentandola come un cambio di passo, rimettendo in essere risorse già esistenti. Del resto, il fatto che in questi anni avete azzerato, prima azzerato e poi solo parzialmente rimpinguato il fondo affitti, qualche sospetto ce l'aveva fatto già venire. Ma chi conosce questa realtà sono innanzitutto i comuni, e voi avete negato con il no all'ordine del giorno il loro coinvolgimento. Sono i sindaci, sono gli amministratori locali che gestiscono le graduatorie, che affrontano le emergenze sociali, che intercettano i bisogni, che cercano ogni giorno soluzioni concrete. Per questo è incomprensibile continuare loro di chiedere loro di gestire i problemi senza più compressi, senza garantire risorse adeguate, senza coinvolgerli realmente nelle scelte. E infatti le critiche sono state tante, addirittura il dissenso profondo delle regioni a questo provvedimento. Noi pensiamo che una materia così delicata e fondante della cittadinanza di questo paese come quella della casa non abbia bisogno di una nuova scorciatoia commissariale, ha bisogno di cooperazione istituzionale, di programmazione, di responsabilità condivise, e in generale è davvero poca cosa quello che mettete su questo piano casa. Non rifinanzia in modo adeguato gli strumenti di sostegno alle famiglie, non affronta il tema degli affitti brevi in città, non si pone minimamente il tema degli alloggi per chi studia. La casa non può essere esclusivamente affidata alle dinamiche del mercato. Voi state facendo questo, abdicate al ruolo pubblico e affidate la gestione della casa alle dinamiche del mercato e ad interventi occasionali. Non è così che funziona, e non funziona così abbandonando i comuni, abbandonando i cittadini e le cittadine che rivendicano il diritto alla casa come il diritto di cittadinanza, che con questo provvedimento ancora una volta state negando.
1: Grazie deputata Ghio. Pongo in votazione il sì. Vuole intervenire? Prego, onorevole Iaria, prego. Nessun problema.
8: Giusto per sottoscrivere e per fare una piccola annotazione sul nuovo commissario del piano casa che scrive testuali parole sul piano casa. La parte debole o comunque ancora da verificare è l'attuazione. Felice Squitieri, sto parlando. Una politica dell'abitare diventa strutturale solo quando produce continuità, conoscenza reale del patrimonio, procedure gestibili, tempi credibili, qualità progettuale, controllo pubblico sugli esiti. Poi c'è il nodo istituzionale, il piano casa deve integrare il ruolo di regioni e comuni, cioè tutte le critiche che noi abbiamo fatto al piano casa, e quindi questo è stato scelto come commissario per il piano casa. Diciamo che 400K fanno anche un po' cambiare opinione rispetto ai problemi del piano casa, e devo dire che forse anch'io avrei cambiato opinione, mi diranno 400K, però il problema è che c'è un commissario per questo piano casa che è la più grande agenzia immobiliare creata da questo governo, e quindi secondo me non è giusto dargli uno stipendio fisso, ma dovrebbe andare a provvigioni come si fa in tutte le agenzie immobiliari. Tra l'altro anche contrattando, perché questo piano casa non è altro che mettere in un enorme sito immobiliare.gov tutti gli immobili dei comuni, degli enti pubblici, a un prezzo leggermente diverso da quello che per cui vanno a bando. Quindi si crea un enorme elenco di immobili che poi potranno essere comprati. Poi da chi li comprerà secondo voi? Magari chi è che ha tutta questa disposizione di soldi subito per comprare tutta una serie di immobili pubblici con un prezzo sicuramente calmierato rispetto a quello per cui sono andati a bando? Magari un grande bel fondo internazionale immobiliare. E quindi a questo punto cosa succederà? Noi ci vendiamo parte del nostro patrimonio, arriverà questo fondo che compra questi immobili,
13: e poi il commissario avrà la deroga per cambiare i piani regolatori e le destinazioni d'uso. E qui si chiude il cerchio, quindi un enorme affare immobiliare. Per quello io insisto che bisogna togliere lo stipendio fissato al commissario e dargli uno stipendio solo a provvigioni. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaria. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 16 io, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì, Ascari, Cherchi. Un attimo ancora, chi altro deve votare? Cherchi ha votato, votazione chiusa. Presenti 248, contrari 148, la Camera respinge. E passiamo al 17. Almici, accetta la riformulazione?
14: Quello di Fratelli d'Italia.
1: Almici? Almici o chi per lei? Accetta la riformulazione? Sì, perfetto, perfetto, grazie. 18 Centemero favorevole, 19 Gusmeroli favorevoli e passiamo al 20 su Mauro. Parere contrario, prego.
15: Grazie Presidente. Presidente, non riesco davvero a immaginare il parere contrario del governo a questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno, Presidente, nasce da una realtà che è la realtà degli insediamenti dei braccianti in giro per il nostro paese. Perché in quei luoghi di sospensione della vita umana ho visto con i miei occhi corpi carbonizzati. Ho visto il corpo carbonizzato di Mohamed Ben Ali nel 2020. Nell'insediamento dei braccianti di Borgo Mezzanone, come del resto vi è stato il corpo carbonizzato di Ivan, un altro bracciante, come del resto viveva una vita di sospensione, di cancellazione Sumaila Sacco, che venne fucilato nella piana di Gioia Tauro nel 2018. Presidente, in quei stessi luoghi, insieme ai colleghi, in modo trasversale, della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nel nostro Paese, ci siamo recati proprio nell'insediamento di Borgo Mezzanone, dove i colleghi, indipendentemente dal colore politico, hanno potuto constatare, vedere con i loro occhi, ascoltare con l'orecchio del cuore, in questo caso direi, hanno potuto constatare, ascoltare il dramma che i braccianti da troppi anni vivono nel nostro paese, perché sono stati ghettizzati, sono stati separati dal resto del corpo del nostro paese a vivere in quei tuguri, come vivevano nei tuguri i braccianti del Novecento. Proprio da questa Camera dei Deputati, un'altra commissione d'inchiesta fece una ricerca sulle condizioni dei lavoro dei braccianti nel nostro paese. Parliamo degli inizi del 1900 e oggi, dopo tanti anni, nel 2026, viviamo le medesime condizioni. All'epoca erano i compagni di Giuseppe Di Vittorio, ma oggi le condizioni non sono cambiate. Ieri si chiamavano Giuseppe, oggi si chiamano Ivan, ieri si chiamavano Gennaro, oggi si chiamano Muhammad, ieri si chiamavano Paola, oggi si chiamano Khadija, ieri si chiamavano Emmanuel, oggi si chiamano Shauki. Le condizioni sono le medesime. In un altro contesto avremmo parlato di apartheid di Stato. Perché quei braccianti tutti sappiamo dove vivono. Perché quei braccianti raccolgono la frutta e la verdura nel nostro paese. Quella frutta e verdura che finiscono nei mercati, nei supermercati, nei quartieri, nei rioni del nostro paese. Puntualmente consumiamo quel cibo eticamente marcio, senza minimamente, dal punto di vista dell'iniziativa politica, capace di dare condizione abitativa a quei braccianti. In altri contesti avremmo parlato di apartheid di Stato. Quindi l'apartheid vuol dire separare. Separare vuol dire ghettizzare. Ghettizzare vuol dire cancellare. Cancellare vuol dire alienare. Sheikh Anta Diop avrebbe parlato di sradicamento. Non è solo culturale, è sociale, è economico, è lavorativo, è materiale oltre che immateriale. Questo ordine del giorno chiedeva al governo una soluzione. Probabilmente la tentazione delle ruspe non è mai stato politicamente sradicato, quanto in realtà non vi è bisogno di ruspe. Vi è bisogno di una ruspa capace di rimuovere quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo della dignità umana, come prevede l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale. Questo è quanto oggi occorre fare. E questo Parlamento dovrebbe assumere questa iniziativa nel nome della dignità del lavoro, nel nome della dignità dell'essere umano, nel nome della dignità della nostra Carta Costituzionale, che prevede all'articolo 1 che la nostra Carta Costituzionale, il nostro Paese, l'Italia, fonda sul lavoro, si fonda sul lavoro. Questo è quello che oggi questo ordine del giorno chiedeva. E quindi la tentazione di alienare, la tentazione di sradicare, la tentazione di cancellare, la tentazione di ghettizzare, la tentazione di costruire su quelle macerie, su quelle vite carbonizzate, la merce elettorale capace di portare avanti una propaganda che non fa bene alla dignità, alla democrazia, alla Carta Costituzionale, alla sostanza materiale della nostra Carta Costituzionale. Questo è quanto chiede questo ordine del giorno. Quindi vale a dire o si è complici perché c'è un tornaconto elettorale politico nel vedere quei corpi carbonizzati, come ho avuto modo di vedere il corpo di 12 braccianti sull'asfalto nel Foggiano. Ero lì insieme al procuratore di Foggia, nessun altro era lì presente, nel sangue, corpi di giovani. Allora se facciamo politica per cambiare le condizioni materiali ed immateriali delle persone, vuol dire che la politica deve portare al miglioramento delle condizioni umane, immateriali ed immateriali delle persone. Ma se facciamo politica perché da quelle condizioni materiali ed immateriali vi è la capacità di procurarsi un tornaconto politico elettorale non capace di rimuovere quegli ostacoli, vuol dire che si è complici. Per questo motivo chiedo a quest'Aula, in libertà di coscienza, di scegliere da che parte sta. O si è dalla parte dei caporali, o si è dalla parte della nostra carta, o si è dalla parte dell'apartheid, o si è dalla parte della dignità umana, o si è dalla parte dell'alienazione, o si è dalla parte di ciò che ci unisce, la vita umana. Per questo motivo chiedo di mettere al voto. È una vergogna.
1: Grazie onorevole Soumahoro. E l'onorevole Quartini per sottoscrivere, Pellegrini sottoscrive, anche Aiello, Simiani, la Cherchi, poi se c'è qualcun altro viene qui sotto, perdonate, pensa che magari sfugge, D'Urso, eccetera. Abbiate pazienza un attimo. E l'onorevole Del Barba che deve intervenire. Tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, ho capito bene o no? Sì. Ok. Prego, onorevole Del Barba.
16: Grazie Presidente. Anzitutto chiedo anche io all'onorevole Soumahoro la possibilità di sottoscrivere il suo emendamento e poi vorrei intervenire perché credo che vada ulteriormente stigmatizzato il no a un emendamento come questo, che chiedeva e offriva al governo l'opportunità di riconoscere un problema, di riconoscere degli invisibili, di dimostrare la propria volontà di affrontare non solo il tema della casa in quanto diritto che dovremmo impegnarci a salvaguardare per ciascun cittadino, ma di affrontare attraverso il tema della casa un tema molto più scottante, un tema che dovrebbe far vergognare lo Stato come quello del caporalato sul quale ci siamo sempre impegnati anche noi. Tuttavia l'ordine del giorno del collega Soumahoro non solo mette il dito nella piaga di molte lacune di questo provvedimento, ma ci indica come il provvedimento stesso non abbia individuato nessun target, e ne sono la dimostrazione tanti ordini del giorno che hanno trovato un diniego. Ma proseguendo sulla scia dei lavoratori, come sono i braccianti sfruttati dai caporali, il tema è che questo provvedimento non affronta il tema dei lavoratori in generale, e pensiamo ad esempio agli stagionali. Il nostro paese, che fortunatamente è preso d'assalto dai turisti, vede sempre più località turistiche con i prezzi delle case, degli affitti che salgono, e soprattutto nel caso di quel turismo stagionale i lavoratori costretti a vivere in tuguri, in camere affollate. E questo non è solo un problema per la dignità di quei lavoratori, questo a lungo andare diventa un problema per l'attrattività turistica di quelle località, che anche per come sono trattati in termini di alloggio, ma purtroppo anche in termini di stipendio, i lavoratori del turismo soffrono sempre più nella ricerca di personale qualificato. Ecco che allora, aprendo il punto di vista che ci ha offerto il collega Soumahoro, scopriamo che anche sugli stagionali non è stato fatto nulla. Ma se apriamo ancora di più l'angolo di lettura, vediamo che per tutta la montagna questo provvedimento non è stato fatto nulla. Il tema dell'abitare in montagna è molto diverso dal

0: numerosi pasticci in passato, andando a tassarli indiscriminatamente anche nei luoghi della montagna e delle aree interne, dove al contrario la possibilità di ristrutturare e affittare anche tramite gli affitti brevi potrebbe essere quell'unica fonte di ossigeno per far ripartire quelle zone. Bene, allora il collega Sumoro ci offre un'occasione per riflettere. Non solo per la scarsa umanità che avete dimostrato nel no a questo ordine del giorno, ma perché dietro il tema dei braccianti si apre purtroppo il vuoto che il vostro provvedimento reca relativamente al tema dei lavoratori in genere, al tema delle aree più povere e delle aree interne in particolare.
1: Grazie onorevole Del Barba. Se nessun altro in
2: guerra.
1: Prego.
3: Grazie Presidente, intervengo anch'io su questo emendamento perché, come quello di Scotto precedentemente, pone un tema così rilevante che è impossibile stare zitti. È impossibile stare zitti di fronte a un'adempienza così forte da parte del nostro governo, che di fronte a un finanziamento, quello del PNRR, che finalmente cominciava a dare attuazione a una legge che quest'anno compie 10 anni, cioè la legge sul caporalato, metteva l'indice l'attenzione proprio sulla necessità di smantellare i ghetti dove sono costretti ad abitare a cielo aperto, nel senso che lo sappiamo tutti, li conosciamo tutti, tantissimi lavoratori per lo più immigrati, e prevedeva 200 milioni, non sono pochi, la costruzione di abitazioni dignitose. Vorrei citare in quest'Aula un termine che è nelle nostre leggi e si chiama sfruttamento. Costringere i lavoratori a vivere in abitazioni inadeguate è uno degli indicatori che secondo le nostre norme del codice penale individuano il reato di sfruttamento. Allora io posso anche capire nella logica assurda con cui funziona quest'Aula che ci sia stato un parere contrario all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Scotto, perché c'era un'aperta critica al mancanza di attività nel mettere a terra quei soldi da parte di questo governo. L'emendamento su Maoro non fa questo, è un emendamento propositivo che sollecita un'adempienza assolutamente necessaria. Chiede semplicemente di prendere un impegno che è dovuto per legge. Allora io credo che sia veramente arrivato il punto di sottolineare questo assurdo. C'è un governo che dà un parere contrario a un ordine del giorno che semplicemente sollecita a operare nel rispetto di una legge di questo Stato. È una cosa molto grave, per questo sono intervenuta a sottolinearlo.
1: Grazie deputata Guerra. Onorevole Borrelli, prego.
4: Grazie Presidente. Volevo ricordare a quest'Aula del Parlamento che con la Commissione Ecomafie nel 2024, e voglio ricordarlo perché il Presidente della Commissione Ecomafie è un esponente della maggioranza, siamo andati a seguire direttamente un caso mostruoso. Lo vorrei ricordare perché in quell'occasione pigliammo tutti in modo trasversale un impegno, e poi gli impegni siamo sostanziali in atti quantomeno di indirizzo, di un bracciante che a Latina, mentre lavorava, gli fu tranciato, la macchina gli tranciò il braccio. Per non avere fastidi, il responsabile di questa struttura in cui erano ammassati tutti questi braccianti indiani lo prese, lo mise in una macchina, mise dentro una cassetta della frutta il braccio e lo portò sotto casa e lo lasciò fuori casa della moglie per non avere problemi. Fummo tutti indignati, andammo a visitare i posti dove li tenevano in condizioni ignobili a loro e anche agli animali, perché anche tenevano dei cani in modo indegno. Ebbene, ci incontrammo con la procura di Latina, abbiamo fatto una serie di interventi, abbiamo fatto una commissione, abbiamo redatto un verbale in cui eravamo unanimi nel dire che non si poteva andare in quella direzione. Allora vorrei capire per quale ragione viene respinto un ordine del giorno di questo tipo. Se noi riteniamo che il caporalato sia una vergogna indegna e disumana, Non possiamo!

0: quando arriviamo poi nell'aula a votare in modo difforme a quella che è la nostra idea, altrimenti siamo dei grandissimi ipocriti e non dobbiamo andare a fare visite di circostanza dalle famiglie, a fare le interviste, a far vedere che ci abbiamo anche noi un cuore, perché il caporalato lo si combatte anche sostanzialmente facendo leggi durissime nei confronti di questi esseri infami.
1: Grazie onorevole Borrelli. Onorevole Stefanazzi, prego.
2: Grazie Presidente. Quando qualche mese fa mi sono recato per l'ennesima volta a Borgo Mezzanone, un mediatore culturale senegalese mi ha spiegato ancora una volta come potremmo affrontare e potremmo dare alle centinaia di ragazzi che popolano quell'orrore che si chiama Borgo Mezzanone la possibilità di riscattarsi, spiegandomi che queste persone vengono da realtà territoriali che non sono molto differenti dal disastro, dalla segregazione, dalla privazione, dalla sporcizia in cui vivono a Borgo Mezzanone. E quindi l'unico modo per consentire a questi ragazzi di comprendere che c'è una differenza, c'è la possibilità di immaginare un futuro migliore per loro, per le proprie famiglie, è quello di dare loro degli alloggi dignitosi. Ora Presidente, è stato detto che il PNRR aveva delle somme a disposizione, è vero, in particolare ne aveva 54 milioni per i comuni di Manfredonia e Foggia, proprio per il superamento di quella vergogna nazionale, statale che è Borgo Mezzanone. Sa però perché non sono stati utilizzati quei soldi, signor Presidente? Perché nessuno che appartenga allo Stato entra più a Borgo Mezzanone. Perché entrare a Borgo Mezzanone vuol dire correre dei rischi, collega, vuol dire creare delle condizioni di sicurezza che non sono più garantite dallo Stato. Allora, noi abbiamo in questi ultimi due anni provato disperatamente a spiegare al ministro Piantedosi che se si vuole superare la vergogna di Borgo Mezzanone e degli altri ghetti dove vivono da anni ragazzi e ragazze senza documenti, era necessario individuare delle sorte di corridoi umanitari che consentissero a queste persone, a questi ragazzi e a queste ragazze di avere la possibilità di essere tirate fuori da questi ghetti. Finché non si farà questo, finché non si capirà che la Bossi-Fini rende impossibile qualsiasi intervento di superamento delle condizioni inumane in cui questi ragazzi versano, finché non sarà compreso che lo Stato deve farsi carico di risolvere una volta per tutte una situazione di precarietà che lo Stato con la Bossi-Fini ha creato, credo che discutere di soldi, discutere di finanziamenti è assolutamente inutile. Grazie.
1: Grazie onorevole Stefanazzi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'ODG 20 su Mao. Alifano, prego. Però alzi la mano prima, la prego.
3: Ti chiedo scusa Presidente, ma questo ODG è troppo importante. Del resto sembra veramente strano che il governo dia un parere contrario secco, perché che cosa si chiede? Si chiede che vengano superati gli insediamenti abusivi, che vengano superate le baraccopoli, che vengano superate i containers, il sistema di alloggiare decine di persone in containers. Si chiede finalmente di guardare in faccia una fetta di popolazione che produce, che sul territorio è lo Stato italiano, che lavora e vive spesso e volentieri in condizioni di disagio abitativo estremo. E allora io penso che bisogna ripensarci, perché si tratta di dare dignità a questi lavoratori. Sinceramente spero che possa mutare parere il governo, perché non si riesce a capire perché ci sia stata questa presa di posizione così contraria.
1: Grazie deputata Alifano. Onorevole Pellegrini.
4: Grazie Presidente. Ribadisco anch'io la posizione appena espressa dalla collega. Davvero non si capisce il parere contrario del governo. Tra l'altro noi avevamo a disposizione, l'Italia aveva a disposizione, grazie alla misura numero 5 del PNR, ben 200 milioni per superare le baraccopoli, i ghetti, le slam, chiamiamole come vogliamo. Di questi 200 milioni sono stati spesi pochissimo. Tra l'altro oltre la metà, cioè 103 milioni erano previsti proprio in provincia di Foggia, 54 milioni per Borgo Mezzanone, per il cosiddetto ghetto pista. Circa due anni fa, anzi esattamente due anni fa, il governo aveva nominato il commissario in questi due anni non ha fatto niente, non ha speso un centesimo di quei 54 milioni che erano a disposizione per eliminare tutte le baracche in cui vivono veramente come non umani i braccianti agricoli immigrati che coltivano la terra e quindi raccolgono ciò che noi poi tutti noi mangiamo. Allora io dico davvero, se continua il governo a esprimere un parere negativo, allora il quadro è chiaro, è stato nominato un commissario per far fallire quella misura e il governo continua su questa strada. Io spero che il governo voglia ripensarci, grazie.
1: Grazie onorevole Pellegrini, se nessun altro intende intervenire, mi pare di no, pongo in votazione il 20 su Mauro, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 246, contrari 146, la Camera respinge. Allora passiamo al 21 Frassini e chiedo se è pronto il governo. Prego, allora, era accantonato per chi...
5: Presidente, grazie. Allora sull'ODG numero 21 il parere è favorevole con riformulazione. Nell'ambito della definizione delle risorse di cui all'articolo 2,6, a valutare l'opportunità, in collaborazione con l'ANCI, di destinare specifiche risorse alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa, da realizzare con il coinvolgimento da parte degli enti locali dei soggetti privati, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati.
1: Grazie sottosegretario, dunque chiedo alla collega Frassini se accetta la riformulazione. Perfetto, e quindi andiamo avanti. 22 Braga, accetta? No. Pongo... Ah, vuole parlare? Prego, onorevole Simiani.
6: Sì, grazie presidente. Intervengo su questo ordine del giorno perché di fatto questo ordine del giorno mette in campo un dato politico, perché è chiaro che il centrodestra abbia abbandonato una volta per tutte l'idea di portare avanti l'autonomia differenziata, perché vedete, in questo provvedimento la nascita del commissario di fatto accentra tutta una serie di funzioni, compreso anche quella delle alienazioni. Cioè di fatto oggi il provvedimento che è entrato in commissione determinava una specie di fondo dove tutte le alienazioni che erano di proprietà dei comuni e delle regioni andavano in questo fondo che poi venivano utilizzate per il debito. Ora pensate voi qual è oggi l'idea che la Lega o comunque anche altri partiti che hanno portato avanti l'idea dell'autonomia differenziata oggi si trovano di fronte a questo cambio totale di paradigma, dove di fatto si va a centralizzare tutte le risorse che vanno a che dovrebbero essere invece dei comuni o delle società dei vari gestori. Ora, la battaglia che ha fatto l'opposizione tutte, devo dire, è stata quella di dire no. Perché no? Perché comunque c'era stato un voto contrario della Conferenza Stato-Regioni, che diceva chiaramente, dell'ANCI, che ha detto chiaramente no al fatto che queste risorse fossero date direttamente in questo fondo. Allora, che è successo? Attraverso questa battaglia è stato votato un emendamento su cui questo emendamento di fatto riporta tutto alla Conferenza Unificata, che sarà poi lei a decidere. In questo ordine del giorno, infatti, noi, tuo tramite, Presidente, lo dico al Sottosegretario, abbiamo cercato, attraverso questo ordine del giorno, di indicare una strada che secondo noi è quella più corretta, cioè quella che di fatto rispetta intanto una legge, che è una legge che, vedete, una legge importante, perché l'ha voluta fortemente un uomo importante come Carlo Azeglio Ciampi, e questa è la legge del 24 dicembre del 1993, la 560, una legge in cui dava un'autonomia vera ai comuni, un'autonomia vera alle regioni, e che su questo si basava quel rapporto che di fatto c'è fra chi oggi ha un bisogno. Io credo che tutti i colleghi, nelle varie dichiarazioni che hanno fatto in queste ore di vicinanza a tutti i problemi, alle povere persone che oggi hanno bisogno, alle varie povertà estreme che hanno bisogno di una casa, quello di avere il comune come la prima interfaccia nel rapporto, diciamo, con il cittadino o la cittadina che oggi ha bisogno, non il commissario che è stato nominato e non avete fatto neanche ghiacciare il provvedimento dal governo. Cioè, capite che oggi questa vostra scelta è una scelta assurda, e guardate, è inutile che voi, io lo dico anche ancora suo tramite al sottosegretario, andate un parere favorevole a prima la casa degli italiani o il mutuo tricolore o qualsiasi altra cosa, anzi guardate, al vostro hanno detto no, a loro, al Fratello d'Italia sì, credo che questo sia un problema ancora, diciamo, della maggioranza che non avete risolto, ma vi posso dire che non è quello il modo di poter assumere un problema così importante. Ci vuole autorevolezza, ci vuole capacità di governo, cultura di governo che riguarda soprattutto il merito dei bisogni dei cittadini e cittadini che sono lì, che aspettano, che vanno a bussare al sindaco, non al commissario, al sindaco vanno a bussare. E guardate, in questo momento lo vedremo anche nel dibattito politico che porterà poi la campagna elettorale. Voi dovete rispondere per tutte quelle persone che avete detto che le autonomie dei territori valevano. Oggi tutto questo è stato, da parte vostra, lasciato alle spalle. Ecco perché è importante votare questo emendamento, perché non solo rispecchia quei principi di autonomia dei territori, ma dà una certezza chiara che sono i sindaci che oggi devono avere un ruolo importante nel rapporto con i cittadini e le cittadine. Grazie.
1: Grazie onorevole Simiani. Onorevole Bonelli, prego, e dopo l'onorevole Santillo.
4: Grazie signor Presidente, ovviamente per dichiarare il mio voto favorevole all'ordine del giorno della collega Chiara Braga, ma a me duole intervenire per dover far presente a quest'Aula, già come alcuni colleghi hanno fatto, che stamattina il ministro Salvini, con una puntualità incredibile ad orologeria, magari facesse la stessa cosa per far viaggiare puntuali i treni di questo paese, ha nominato come commissario per la casa, ai sensi dell'articolo 3 che stiamo per ratificare in legge, promulgare in legge, convertire in legge, chiedo scusa, l'architetto Felice Squitieri, che tra le sue caratteristiche è quello di essere stato il coordinatore romano della Lega, responsabile energia della Lega, un stipendio di 655.000 euro in un anno e mezzo, e allora noi stiamo parlando di un piano che dovrebbe dare delle risposte ai cittadini e alle cittadine su una grande emergenza, e questo piano sta diventando uno strumento per la lottizzazione dei trombati della politica o di chi oggi pensa che attraverso i canali della politica possa trovare una soluzione, uno stipendio incredibile. Guardi, io trovo anche, è vero che è tutto regolare, è tutto formale perché il decreto ovviamente oggi è legge, ma c'è anche un problema di rispetto del Parlamento, e questo è l'atteggiamento di questo destra. Perché sa, il Parlamento avrebbe potuto anche cambiare quella norma in sede di conversione. Invece il ministro Salvini, con una puntualità, orologeria incredibile, piazza uomini da tutte le sue parti, come ha fatto con l'avvocato Saccomanno, con la società Ponte Stretto di Messina, commissario della Lega in Calabria, e stanno facendo così, demoliscono il senso anche di credibilità dello Stato facendo in questo modo. 655.000 euro in un anno e mezzo perché sei vicino alla Lega e non hanno avuto il pudore nemmeno di aspettare la conversione in legge di questo decreto. Ecco, questa è la Lega di Salvini e questo è lo strumento con cui oggi affrontano il tema della casa, dell'emergenza casa, non per i cittadini, ma poi ne parleremo anche per la speculazione che sta dietro questo provvedimento.
1: Grazie onorevole Bonelli. Onorevole Santillo, prego.
7: Presidente, grazie. Chiedo ovviamente alla collega Braga e al gruppo del PD di sottoscrivere questo importante emendamento che in realtà tocca veramente delle corde molto strane, perché se l'alienazione di un bene, se l'alienazione di un alloggio pubblico, quello che è il provento di un'alienazione, non viene destinata, come propone la collega Braga, prevalentemente al recupero e alla manutenzione, riqualificazione, rigenerazione e all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, allora uno si dovrebbe chiedere a che cosa deve essere destinato, cioè a cosa? A comprare le armi a livello comunale? A che cosa? E poi c'è una zona molto d'ombra che ancora dobbiamo far emergere e iniziamo adesso. Nel corso della conversione in legge alla Camera, quando abbiamo votato gli emendamenti, caro Presidente, la maggioranza attraverso i relatori ha presentato una serie di emendamenti che hanno stravolto l'impianto a tre fondamenta, a tre pilastri lo chiamano loro, ovviamente andando sempre verso l'alienazione. Bene, c'è un emendamento che prevede l'apertura di un conto, di un fondo patrimoniale, che è alimentato all'inizio con 5 milioni nel 2026 e 5 milioni nel 2027, ma in questo fondo vanno a finire 1,2 miliardi del piano nazionale di ripresa e resilienza destinati all'efficienza ferroviaria. Cioè, ci riusciamo a capire? 1,2 miliardi che Salvini non riesce a spendere del PNRR entro il 30 giugno 2026 destinati all'efficienza ferroviaria, puff! Lo mettono dentro un fondo patrimoniale che addirittura arriverà ad essere gestito da Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, ma veramente state facendo il gioco delle tre carte? Poi dicono che spendono i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In realtà non stanno spendendo un bel niente. Allora la domanda è: quanti altri di questi conti si stanno inventando questi pur di dire che spendono i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Non oso immaginarlo. E vengo anche poi alla questione del commissario, il commissario dedicato al pilastro dell'edilizia integrata. Vede? In realtà il collega Bonelli è stato piuttosto anche buono, perché il ministro Salvini lo ha indicato il 29 maggio del 2026, cioè nemmeno era stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge del piano casa e lui già aveva individuato l'architetto Felice Squitieri a commissario straordinario per la ricognizione dei fabbricati e i programmi di interventi. Ma la cosa mostruosa è che questo commissario nell'anno 2027 percepirà come compensi 413.571 euro, il solo commissario. Il subcommissario 248.000, commissario, subcommissario e tutta la struttura nel 2027 percepiranno compensi per 980.000 euro, 1 milione di euro, va bene? Nel frattempo lo stesso piano casa prevede per il fondo inquilini morosi incolpevoli nel solo 2027 2 milioni di euro, Presidente, 2 milioni di euro, sono circa, anzi più di 30.000 i nuclei familiari che ogni anno vengono sfrattati per morosità incolpevole, quindi perdono il lavoro oppure finiscono ahimè in malattia, a loro, a queste 30.000 e passa unità abitative 2 milioni di euro, alla struttura commissariale 1 milione di euro. Io direi che francamente indecoroso, vergognoso, che poi un commissario guadagni all'anno praticamente il triplo di voi parlamentari, il triplo di voi guadagna. Ma come si fa? Ma un po' di dignità nei confronti di chi non riesce a fare la spesa ogni giorno e ci ascolterà. Ma che cosa può mai valere un commissario per prendere 413.000 euro all'anno di compenso? Abbiamo sbagliato tutti qua, dobbiamo fare i commissari, noi i parlamentari. Ma è veramente allucinante. Allora, in realtà, e questa poi è la storia e concludo, che basta fare un po' di carrierismo politico della Lega per arrivare ad avere dei compensi che veramente anche i più grandi e migliori laureati e docenti universitari si dimenticano. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. Onorevole Mancini, prego.
8: Grazie Presidente, suo tramite nel sottoscrivere quest'ordine del giorno vorrei lanciare un appello agli amministratori, agli imprenditori, ai professionisti che nelle prossime settimane verranno avvicinati per mettere in attuazione il piano casa. di non farsi abbindolare, che nulla di questo che è scritto e che si sta discutendo avverrà entro la fine della legislatura e che dopo ci saranno problemi. Quindi a tutti quelli che saranno chiamati in causa, state alla larga da questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Mancini. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 22 Braga, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
9: Marattin, dorso.
10: Marattin.
1: Dov'è? Marattin, sì, dorso. Vediamo. Perfetto, votazione chiusa, presenti 256, contrari 153, la Camera respinge. 23, Toni Ricciardi, parere contrario, quindi prego.
11: Grazie Presidente, a dire il vero, sa, vorrei rivolgermi alle tante ragazze e tanti ragazzi che si sono appena... hanno appena, stanno svolgendo l'esame di Stato, a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che si stanno per laureare, a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che stanno per conseguire un dottorato di ricerca e che si stanno interrogando su quale sarà il loro futuro destino e che cosa andare a fare da grandi. Quante volte capita a tutte e tutti noi, con un figlio, con un nipote, con un amico, con un conoscente o nei tanti giri che facciamo per i territori, di chiedere ai ragazzi che si avvicinano: ma tu da grande cosa vuoi fare? Ecco, care ragazze e cari ragazzi, da grandi dovete auspicare e sognare di fare i commissari, i subcommissari, perché guardi Presidente, è straordinario. Mi verrebbe da citare un calciatore moderno, ma in suo onore ne cito un altro. Forse nemmeno che stiamo assumendo per un anno e mezzo Diego Armando Maradona, 660.000 euro per un anno e mezzo di lavoro. Allora io vorrei capire questo commissario se deve ridisegnare la Cappella Sistina o rifare, visto che siamo in periodo di mondiali, il gol del secolo. Probabilmente, guardi Presidente, perché mi sento ispirato dalla sua visione, ho tanto tanto la sensazione che più che la mano di Dios ci sia in mezzo la manina di qualcun altro che ha avuto la capacità straordinaria, tra commissario e subcommissario, di stanziare oltre 1 milione di euro per, udite udite, 18 mesi di lavoro. Due persone per oltre 18 mesi di lavoro non salveranno vite umane, non faranno interventi a cuore aperto, non regaleranno emozioni alle persone, ma nient'altro che tenteranno di spendere i soldi che indegnamente una politica clientelare gli ha assegnato. Vergognatevi.
1: Grazie onorevole Toni Ricciardi. Oggi è l'anniversario della mano di Dios, oggi proprio. Scusate. Allora, se nessun altro vuole intervenire, pongo in votazione il 23 Toni Ricciardi, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
9: Canti, Zanini,
10: Amendola e Fratoianni.
1: Un attimo il collegamento, la ha votato, no, Mendola deve votare, Fratoianni ha votato, votazione chiusa, presenti 253, contrari 154, la Camera respinge. 24 Bacari, accetta la riformulazione?
10: Manzi.
1: Deputata Manzi.
12: Potrei chiedere al sottosegretario di riascoltare la...
1: Prego, governo, il 24 Bacari è una... favorevole previa riformulazione.
5: Sì, Presidente. Allora, l'ODG numero 24 espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a proseguire nell'importante azione di valorizzazione della residenzialità universitaria, parte integrante delle politiche per il diritto allo studio.
1: Grazie sottosegretario, dunque accetta? No, prego.
3: Non possiamo accettare la riformulazione per due ordini di motivi. In primo luogo perché elimina le premesse che costituiscono una parte integrante delle motivazioni che sono alla base di questo ordine del giorno, proprio su un tema importante su cui è intervenuto anche il collega Berruto, come quello delle residenze universitarie e sul ruolo centrale che queste svolgono in una politica di welfare studentesco e di sostegno anche nei confronti degli studenti universitari, né tantomeno possiamo accettare la riformulazione proprio perché si fa riferimento al proseguire cosa in realtà, una politica che non è stata particolarmente né brillante né efficace su questo tema. Proprio oggi la collega Scarpa ha annunciato la presentazione di un'interrogazione su un tema, sul tema centrale delle residenze universitarie, su quello che purtroppo è un sostanziale fallimento dell'attuazione di quella che era la politica, tra l'altro derivante dal PNRR, ma che è stata totalmente riformulata da parte del governo proprio in merito a questo tema, che era un tema urgente di equità sostanzialmente e di diritto allo studio, di equità nei confronti degli studenti più fragili e più meritevoli invece di un alloggio universitario e di lesione fondamentalmente di quello che era stato e di quello che è il principio del diritto allo studio. Basta vedere appunto i dati che sono stati diffusi in queste ore da una ricerca indipendente che fa riferimento tra l'altro ai costi di quelle residenze universitarie, i costi che gravano appunto sugli studenti, che sono totalmente sproporzionati e che non consentiranno in alcun modo di attuare un principio di reale e pieno esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti. E proprio per questo non possiamo accettare la riformulazione e chiediamo che l'ordine del giorno venga messo ai voti.
1: Grazie deputata Manzi. Pongo in votazione il 24 Bacalì, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La collega su Benzone vota. Barbagallo, un attimo al volo proprio. Votazione chiusa. Presenti 254, contrari 153, la Camera respinge. 25 Peluffo. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 251, contrari 151, la Camera respinge. 26 Malavasi, accetta la riformulazione e fini della raccomandazione? No. Prego.
13: Grazie Presidente. È vero che una raccomandazione non si nega a nessuno, ma mi sembra davvero uno svilimento di un ordine del giorno che pone un tema cruciale per il nostro Paese. Parliamo del piano casa, del diritto di abitare come un diritto fondamentale della persona e come anche una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione, sviluppo equilibrato dei territori, e ne parliamo in quest'ordine del giorno rispetto alla popolazione anziana. Oggi nel nostro paese abbiamo circa 16 milioni di persone che sono over 65 e nel 2050 circa un terzo della nostra popolazione avrà più di 65 anni. Parliamo del 35% dei cittadini italiani e già oggi abbiamo una condizione di fragilità sociale, economica in un contesto demografico frammentato. Istat nel rapporto annuale ha ricordato come il 37,1% delle famiglie è composto da un unico componente, il 46,5% degli anziani vive da solo e uno su cinque nelle grandi città metropolitane vive isolato, in solitudine, evidenziando quindi una fragilità sociale, economica, demografica, con una fragilità, devo dire, anche abitativa. Pochi giorni fa è uscito un rapporto di Caritas che racconta come il disagio abitativo sia crescente e quasi il 35% delle persone che Caritas prende in carico e che accompagna con la sua rete di servizi preziosa è in condizione di vulnerabilità abitativa. Allora, di fronte a questi dati che sono che esprimono un'urgenza, un'emergenza nel nostro Paese, non abbiamo trovato all'interno di questo decreto legge una gestione di questa emergenza affrontata in modo strutturale. Crediamo che manchi completamente una reale strategia per rafforzare l'offerta abitativa sociale, per garantire per i nostri anziani una qualità dell'abitare da cui dipenda una qualità della vita dignitosa, da cui che garantisca un protagonismo per i nostri anziani, che garantisca e che contrasti l'esclusione sociale, che accompagni ovviamente le solitudini che sono un dramma emergente. Ancora troppo spesso il tema degli anziani viene visto quasi esclusivamente sotto il profilo sanitario e assistenziale, in realtà sottovalutando le situazioni, perché vivere in solitudine aumenta anche il rischio sanitario e aumenta i bisogni e la risposta dei bisogni anche sanitari e socioassistenziali. L'unica volta in cui abbiamo visto in questo mandato parlare di politiche per gli anziani è stata la riforma per la non autosufficienza, la 33, che è stata poi attuata con un decreto successivo che ne ha in realtà svalorizzato gli obiettivi, ma anche in quel caso ne abbiamo parlato senza metterci le risorse adeguate e soprattutto senza tenere al centro della nostra discussione l'anziano come attore della nostra comunità con tutte le sue necessità abitative. In realtà la maggior parte delle persone anziane vivono in case di proprietà che non sono assolutamente adeguate, con spazi troppo grandi, con una fatica anche nel poterli affrontare, nel poterli gestire, con costi degli immobili troppo rilevanti, con insufficiente capacità reddituale per potersi permettere quelle abitazioni che non rispondono oggi ai bisogni dei nostri anziani. Abbiamo, io credo, perso un'occasione in questo piano casa per affrontare in realtà il tema dell'invecchiamento della popolazione. Io credo invece che sia giusto il tempo per una nuova concezione dell'abitare, che non è semplicemente una casa, non parlo semplicemente di muri, ma parlo di una filosofia nuova, di nuove politiche dell'abitare che veda la casa come un luogo di relazioni, come il cuore di servizi, dove provare ad accompagnare la domiciliarità, la realizzazione di alloggi assistiti, di nuove forme di domiciliarità, ma anche con un'integrazione tra le politiche dell'abitare e le politiche sociali, con una coabitazione solidale, con sperimentazione di co-housing, anche intergenerazionale, con soluzioni abitative integrate che possono dialogare con i servizi sociosanitari territoriali. Abbiamo un'urgenza nel nostro Paese, Presidente, quello di provare a favorire l'autonomia delle persone, anche anziane, affinché la non autosufficienza possa essere accompagnata e supportata nel contrastare le solitudini, le fragilità e l'isolamento sociale. Di fronte a questi dati, devo dire drammatici, per l'urgenza che pongono a tutti noi, abbiamo visto un grande silenzio, un governo assente che ha continuato a raccontare, a propagandare un piano casa che non ha portato nessuna attenzione a quelle politiche che richiedono una rigenerazione urbana, il recupero di un patrimonio pubblico inutilizzato, la diffusione di modelli innovativi, di alloggi assistiti, di coabitazione sociale e intergenerazionale e un'integrazione nuova tra gli interventi abitativi e i servizi territoriali. Noi crediamo che non ci sia più tempo. Non possiamo più aspettare per immaginare una nuova rigenerazione urbana che metta al centro, come se fosse un po' un modello a chilometro zero, un modello abitativo che sappia supportare i bisogni nuovi per le nostre persone anziane, per l'invecchiamento della popolazione, che è un tema urgentissimo che dobbiamo farci carico. Per questo motivo penso che non sia giusto raccomandare, non c'è niente da raccomandare, dobbiamo agire, dobbiamo affrontare, guardare in faccia la realtà di un tema drammatico e urgente come quello dell'invecchiamento della popolazione, con nuovi bisogni ma anche nuovi pensieri, dell'abitare, delle aree verdi, della mobilità sostenibile, affinché ogni persona possa avere non tanto una casa ma un progetto di vita autonomo, indipendente, senza lasciare indietro nessuno. Il rischio di fronte al disinteresse che avremo anziani sempre più soli ma anche sempre più poveri, sempre più isolati e senza quelle reti sociali e quella protezione sociale di cui abbiamo bisogno. Per questo motivo non posso accontentarmi di una raccomandazione, perché la vita delle persone è preziosa, i nostri anziani sono un patrimonio di esperienze, di competenze che vanno sostenuti anche nel loro percorso, diciamo, dell'invecchiamento attivo, che è una bellissima parola ma che va riempita di contenuti, di opportunità e di risorse, e per questo motivo chiedo di mettere ai voti l'ordine del giorno così com'è, affinché rimanga traccia del silenzio assordante di questo governo. Grazie.
1: Grazie deputata Malamasi. Per sottoscrivere Ciani e Quartini, e quindi se nessun altro intende intervenire lo pongo in votazione, con quindi il 26 Malamasi con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 251, contrari 150, la Camera respinge. 27 Ciancitto favorevole, 28 Cianchetti favorevole, 29 Giorgiani favorevole, e quindi, come peraltro è stato già comunicato per le vie brevi ai gruppi, sospendiamo la seduta per 10 minuti che riprenderà alle ore 18:15. La seduta è sospesa.
14: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Dall'esame
1: degli ordini 18 e 18 minuti, riprendiamo il collegamento con la seduta nell'aula della Camera. Vi ricordo che si stanno esaminando gli ordini del giorno al decreto cosiddetto Piano Casa. Ascoltiamo il vicepresidente di turno, l'onorevole Sergio Costa.
2: Buongiorno Maravasi. Passiamo dunque all'ordine del giorno numero 30, Mascaretti, e chiedo se accetta la riformulazione. Perfetto, e quindi 31 Mattia favorevole, andiamo avanti, così come il 32 Pisano. E passiamo al 33, Ursì, accetta la riformulazione Ursì? Occhi per lui?
3: Sì.
2: Perfetto. Ah, aspetta, c'è il collega Ursì, accetta? Grazie, e quindi passiamo al 34 Roggiani. Prego, deputata Roggiani.
4: Grazie Presidente. Guardi, sono molto molto stupita da questo parere contrario su un tema che in quest'Aula abbiamo affrontato più volte, ma soprattutto che le città vivono e hanno vissuto in questi anni, in cui il mondo della cooperazione ha realizzato complessivamente 980.000 alloggi, stiamo parlando di quasi 1 milione di alloggi, che hanno aiutato moltissimo per avere case accessibili in tutte le grandi città e non solo. La cooperazione ha una storia ormai centenaria e ha dato un contributo importantissimo al tema della casa e di una casa accessibile per tutte e per tutti, della casa lavoratrice e lavoratori, esattamente le sfide che oggi noi dobbiamo affrontare. Allora qui io voglio dirle due cose. La prima, per suo tramite, al collega Lupi, che non so se è qua in aula, ma che l'altro giorno dichiarava che la cooperazione dovrebbe avere un ruolo importantissimo nel piano casa, perché la cooperazione è un asse portante non solo dal punto di vista valoriale, ma anche un asse portante della soluzione di un tema come quello della casa, che vede moltissime città oggi arrovellarsi. Seconda cosa, sempre per suo tramite, vorrei dire al governo che giovedì scorso avrebbe dovuto approvare il piano per l'economia sociale, nel quale è presente anche il tema della casa, che state decidendo deliberatamente di escludere un mondo importantissimo, e mi domando se lo state escludendo solo ed esclusivamente per ideologia o qual è invece il punto, perché francamente il mondo della cooperazione ha sempre dato, ha avuto un ruolo importantissimo. Allora come la mettiamo poi con il piano per l'economia sociale che state approvando? Come la mettiamo con le tantissime dichiarazioni che sono state fatte da esponenti della vostra maggioranza? Come la mettiamo quando andate a incontri di cooperative, lega cooperative, ad ascoltare tutto il settore della cooperazione? Beh, io francamente chiedo al governo di ripensarci, accantonare questo emendamento, perché il parere contrario non si può sentire se non pensando che state facendo una scelta totalmente ideologica, ma allora bene a saperlo.
2: Grazie deputata Roggiani, e quindi sulla richiesta di accantonamento no, quindi il governo si è espresso e quindi rimane il parere contrario. Pongo in votazione il 34 Roggiani, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
5: Aspettiamo la morfina.
2: Ci siamo, la morfina, un attimo. Dov'è benvenuto? Collega. Ok. Chi altro deve votare, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 237, contrari 143, la Camera respinge. 35 Furfaro, accetta la riformulazione, prego.
6: Grazie Presidente. No, non accetto la riformulazione. Penso sia

serve alle persone che non arrivano a fine mese, cioè quelli che si definiscono morosi incolpevoli, cioè coloro che non riescono a pagare l'affitto non perché vanno a sperperare i propri soldi a ristoranti stellati o nel calcio scommesse, ma perché magari la propria pensione non basta più, perché è morto un coniuge, perché il caro prezzi è così alto da spolpare i propri redditi e i propri stipendi. Guardate, io sono alla prima legislatura, sono entrato qua dentro che vi ho sentito gridare così tante volte prima agli italiani che aiuterete, che avreste aiutato gli italiani più poveri che ci sanguinavano le orecchie. Poi entrati qua abbiamo fatto la legge di bilancio e una delle prime mosse vostre è stata quella di definanziare completamente il fondo affitti, 330 milioni di euro, che andava magari a giovani coppie, a persone con un basso reddito, per poter appunto pagare l'affitto in un'Italia che vanta 13 milioni di persone a rischio esclusione sociale o a rischio povertà, in cui ci sono 6 milioni di poveri assoluti, gente che non riesce a pagarsi le cure, che non arriva a fine mese e che non riesce ad assicurarsi un tetto sopra la testa. E non solo avete eliminato il fondo affitti, ma anche il fondo contro la morosità incolpevole, completamente definanziandolo, un fondo di 50 milioni di euro, il tutto per finanziare per oltre 1 miliardo di euro condoni e condoni sui fiscali, perché non era prima gli italiani, voi li odiate gli italiani e in particolare odiate i poveri italiani, ogni volta c'è la scusa dei giornalisti liberi, dei magistrati, la comunità LGBTQ, ma in realtà odiate i più poveri, odiate quelli più fragili. E guardate, il fatto che siate qua a premere bottoni e non me ne freghi assolutamente niente, perché forse sono numeri dell'Istat, no? Anestetizzano i numeri, disumanizzano, però ci sono le vite anche e spesso ci sono le tragedie, perché ogni giorno in questo paese ci sono circa 160 sfratti, 3 sfratti su 4 avvengono per morosità incolpevole, cioè per persone che non riescono più a pagare l'affitto e non per colpa loro. E le tragedie sono quelle di Gino Secco, 68 anni, che da 40 anni aveva la trattoria da Gino. Non voleva andarsene dalla propria trattoria e quando è arrivato l'ufficiale giudiziario ha detto che da qui non me ne vado vivo e si è ucciso. Lettiero Bonomo, 61 anni, Sesto San Giovanni, anche lui faceva il portiere in un condominio, viveva con la pensione minima, sempre quella che avevate promesso di alzare. Ha sentito bussare l'ufficiale giudiziario, ha fatto 4 passi avanti e si è buttato al 6° piano. Sul tavolo aveva lasciato un biglietto con scritto «Non ce la faccio più». Ciro Abbazia, 40 anni, maestro pasticcere di Caivano. Pensate, quando è arrivata l'ufficiale giudiziaria, gli ha chiesto anche se voleva un caffè, gli ha fatto un caffè. Poi si è scusato, gli ha detto che doveva andare in bagno. In realtà è andato in camera sua e purtroppo si è ucciso. Potrei continuare, per decenza mi fermo qua, perché ogni sfratto eseguito in questo paese è purtroppo una sconfitta dello Stato. E in quella sconfitta però c'è anche tanti demeriti vostri. C'è le colpe di un governo che ha completamente definanziato quel fondo, il fondo affitti, che ha messo qualche briciola nel fondo contro la morosità incolpevole e oggi ci spiega che non si può rifinanziare, sebbene sia di soli 50 milioni di euro, mentre si mettono 13 miliardi per il ponte sullo stretto, mentre si mettono decine di milioni di euro sui centri in Albania, mentre si arma questo paese decidendo di portare il PIL in armi al 5%, ma non ci sono 50 milioni di euro per poveri italiani. Ecco, la battaglia per un paese più giusto dovrebbe passare esattamente da qua ed è davvero disarmante che non abbiate nemmeno la decenza di alzare un dito, di provare un po' di rimorsi e di vergogna, non per numeri inquietanti che ci parlano di ogni giorno 170.000 famiglie italiane a rischio sfratto. Non sono i centri sociali che occupano, non sono le persone che occupano per divertimento, ma sono persone che diventano occupanti abusivi perché non ce la fanno più, perché sono poveri, perché sono famiglie fragili. E mentre ora premerete quel bottone, ricordatevi di tutte le stupidaggini che avete detto in campagna elettorale e che avete tradito ogni giorno, come tradite ogni giorno la parola patria e nel definirvi patrioti, perché chi si definisce patriota in questo paese dovrebbe innanzitutto sapere che i patrioti in questo paese hanno lasciato la libertà

0: per la libertà di altri suoi concittadini. Voi invece lasciate che vengano sfrattati sul ciglio di una strada, nella loro fragilità e purtroppo anche nel rischio potenziale e concreto di tragedie come quelle che sono avvenute a Ciro, a Gino e a Lettiero.
1: Grazie onorevole Furfaro. Pongo in votazione il 35 Furfaro, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
2: Quartini.
1: Sì, sì.
2: Sottoscrive.
1: Quartini sottoscrive. Sottoscrive anche la Ricciardi. Marianna. Un attimo Marattin. Ah, Tucci anche. Tucci. Ci siamo, collega? Perfetto, votazione chiusa. Presenti 253, contrari 150, la Camera respinge. 36 Gianassi, accetta la riformulazione? No? Prego.
3: Presidente, no, non accetto la riformulazione e faccio una dichiarazione di voto. Il governo non è interessato ai temi che stanno a cuore agli italiani. Quando si tratta di affrontare tematiche che toccano la vita degli italiani si gira dall'altra parte. Si ostinano a intervenire in materia di lavoro con stipendi troppo bassi rispetto all'inflazione così aggressiva. Non si occupa di sanità e per gli italiani è sempre più difficile curarsi. Non si occupa di trasporto pubblico locale perché lascia soli presidenti di regione e sindaci, negando un diritto fondamentale della democrazia, quello al libero spostamento delle persone. E non si occupa nemmeno di casa. Lo fa tardi, quando ormai il governo è sul viale del tramonto, e non solo per ragioni temporali della legislatura, con un provvedimento che è sostanzialmente bandiera ma è sprovvisto di quelle risorse che servono ad affrontare con determinazione e radicalità il problema. Il diritto all'abitare è un diritto sacrosanto degli italiani ed è costantemente negato. Nel provvedimento non ci sono le risorse sufficienti, ci sono le risorse sufficienti solo per i commissari voluti dal governo e dal ministro, c'è il commissariamento dei sindaci che invece dovrebbero essere sostenuti. Anche laddove ci sono misure che hanno invece una ragion d'essere, come quella su cui ho costruito questa proposta di modificazione, come il fondo per sostenere gli studenti fuori sede, il provvedimento si limita a enunciare un principio. Prevedere un fondo di 8 milioni e mezzo di euro per contribuire alle spese che sostengono gli studenti universitari fuori sede è certamente un principio di buon senso, ma non è sufficiente. Sono oltre 400.000 quelli che non raggiungono un ISEE di 20.000 euro. Plausibilmente sono 150.000, 160.000, vuol dire che questo provvedimento può contribuire per 50 euro l'anno a uno studente universitario che in una media grande città italiana spende tra le 600 e le 700 euro al mese per pagarsi una camera in affitto. È dunque un provvedimento che non può bastare. Noi chiediamo di renderlo strutturale e di potenziarlo, e rispetto a questo il rifiuto del governo di assecondare questo impegno indica che ancora una volta, rispetto alle esigenze in questo caso degli studenti universitari del nostro paese, il governo è distantissimo. Ma il governo interessa portare a casa la legge elettorale, perché con quella attuale perde. È interessato fare una riforma dell'ordinamento giudiziario a maggioranza e ha perso perché gli italiani si sono potuti esprimere. Al governo interessa solo il potere per il potere. Ciò che sta a cuore agli italiani non interessa al governo, non interessa certamente al ministro Salvini, che, ripeto, dopo 4 anni di latitanza porta un provvedimento che non risponde alle esigenze degli italiani. Per questo noi continuiamo a chiedere un cambio di rotta, che immagino non ci sarà, anche in relazione a questo atto che vi chiediamo di votare.
1: Grazie onorevole Gianassi. Pongo in votazione il 36 Gianassi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo, Maullu. C'è Pella, votato. Quartini, caro tenuto, un attimo che deve votare. Votato? Perfetto, votazione chiusa. Presenti 255, contrari 151, la Camera respinge. 37 Mauri, accetta la riformulazione. Ciani, prego.
4: Grazie Presidente. Non accettiamo perché in questo ordine del giorno chiedevamo una cosa semplice ma che riteniamo molto importante, cioè promuovere realizzazione di intervento per la rigenerazione delle aree degradate attraverso progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano. In parte quello che si sta realizzando in giro per l'Italia, anche grazie ai fondi del PNRR, con i piani, con i PINQUA, diciamo. Io ne ho contezza per alcuni degli interventi realizzati qui a Roma, e invece la risposta a questa nostra richiesta è negativa. Vede, Presidente, mettendo in fila una serie di cose che stiamo notando, che ha notato il collega Giannassi oggi intervenendo questa mattina, che stanno dicendo anche gli altri colleghi presentando gli ordini del giorno, ci sono una serie di cose di questo piano casa che poteva essere una grande opportunità, che in realtà non solo non ci convincono, ma ci preoccupano molto. Il tema del commissario, non solo per quanto guadagnerà, ma anche per l'accentramento del potere, il comprimere il ruolo dei comuni, il rischio di vendita del patrimonio pubblico, indebolendo la capacità di avere abitazioni per i piani di edilizia residenziale pubblica. E poi c'è un altro spettro, quello dei fondi immobiliari, su cui punta molto questo piano. Investitori privati che avranno un grande ruolo. Sa perché lo dico, Presidente? Perché in questi giorni qui a Roma sta accadendo una cosa molto grave, una cosa drammatica. Un fondo immobiliare sta sfrattando una donna di 100 anni e una sua vicina di casa di 91 anni. Non erano nemmeno morose, stavano lì da oltre 40 anni e hanno sempre pagato, ma questo fondo immobiliare ha acquistato quell'immobile e ha deciso di farci altro, e loro alla loro età sono sfrattate. Una cosa assurda. Ecco, se questo deve essere il destino anche delle case popolari, credo che noi dobbiamo fare molta attenzione, che voi dovete fare molta attenzione, soprattutto chi tra voi si dice ancora attento alle problematiche delle persone più in difficoltà nella nostra società. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Pongo in votazione il 37. Parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 152. La Camera respinge. 38 Bonasei, accetta la riformulazione, scusi.
5: Sì, Presidente, posso sentire la riformulazione, certo, per cortesia?
1: Governo, per cortesia, il 37 Bonafè.
6: 38.
1: Oh, scusi, 38 Bonafè, ormai siamo stanchissimi qua. 38 Bonafè.
7: Subito, Presidente. Allora, il parere è favorevole con riformulazione che premette a ciascun impegno le parole "a valutare l'opportunità di".
1: Grazie, sottosegretario. L'accetto. L'accetta, perfetto. E allora passiamo al 39 Vaccari. Accetta la riformulazione? Perfetto. E passiamo al 40 Grimaldi. Vuole intervenire, prego.
8: Grazie Presidente, è un vero peccato che alla fine Matteo Salvini non sia ancora arrivato qua in aula. Aveva preannunciato il suo arrivo per mezz'oretta, 45 minuti in commissione, poi non l'abbiamo più visto. Eppure sarebbe stato davvero utile confrontarci su quelle sono state, diciamo, le sue linee in questi anni, già, perché poi il tempo passa, governate da quasi 4 anni. E di casa ve ne siete occupati, riassumendo, per cancellare il fondo morosità incolpevole, per togliere il sostegno agli affitti e per fare l'unica norma vera che avete fatto sulla casa, che è quella dei sottoscala e sottotetti. Forse anche per quello avete paura di fare una ricognizione vera degli 8 milioni di case sfitte. Sono tante, certo, sono molte secondo case, molte di villeggiatura, eppure ce ne sono migliaia e migliaia. Noi crediamo qualche milione che invece sono affittate in nero e sono proprio quei sottoscala, quei sottotetti di cui vi parlavo. E poi c'è un altro dato. cioè che voi siete ossessionati di sfrattare le persone come se ci fosse poi un'alternativa, già, perché come se gli sfratti non venissero eseguiti in questo paese. Ci sono 40.000 sfratti l'anno. Facciamo finta che voi abbiate ragione, cioè che con le vostre politiche renderete ancora più facile altri sfratti. Esattamente quelle 200.000 persone dove finiranno? Se le avete sfrattate anche dalle case popolari, azzerando i fondi per amorosità incolpevole, dove finiranno quelle famiglie? Nei dormitori? Lungo le strade delle nostre città? Allora, la verità è che questo decreto casa è una bomba sociale. Già, perché se l'unica cosa che dovreste fare è rimettere in sicurezza il patrimonio pubblico, lo vendete pure, e non vendete per, tra l'altro, per fare nuova edilizia pubblica, ma per ripianare i debiti, e allora non avete capito nulla. Voi potete pure rincorrere il nostro campo, come avete fatto sui salari, come fate sulla casa, già, perché le uniche proposte sulla casa sono quelle delle opposizioni. Ma pensate così di ritornare a essere credibili? È così che Salvini, la Lega, pensate di fermare il crollo? Ma occupatevi, diciamo, della vita reale degli italiani. E la vita reale ci dice che ci sono 1.049.000 persone che sono in affitto e sono povere. Ci sono 350.000 italiani che hanno il diritto alla casa popolare e non ce l'hanno. E è inutile che dice Salvini che entro un anno faranno 60.000 abitazioni. Ma dove? Ma con che soldi? Ma io lo sfido Salvini, ci vediamo il prossimo anno e vediamo quante case popolari ha fatto. 60.000 ha dichiarato. È una vergogna. Siete una destra antisociale. Della casa non ve ne frega niente. Sapete perché? L'avete lasciata al libero mercato, al dio mercato. E alla fine questa destra qui è sempre la solita destra che riceve sempre e solo le indicazioni lì dal mercato. Ma il mercato non fa tutto. Anzi, il mercato è quello che ha creato proprio questi squilibri che vediamo ogni giorno in questo paese. Grazie.
9: Grazie, grazie onorevole Grimaldi. Pongo in votazione il 40 Grimaldi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì. Votazione chiusa. Presenti 253, contrari 152, la Camera respinge. 41 Piccolotti. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 253, contrari 152, la Camera respinge. 42 Zanella, accetta la riformulazione? Pongo in votazione. Vuole parlare? Ah no, non l'ho visto alzarsi. Prego, prego, prego.
10: Grazie Presidente. No, non posso accettare la riformulazione che sarebbe stravolgere il contenuto, il senso stesso dell'ordine del giorno. E perché non la posso accettare? Beh, le ragioni le ha espresse in maniera molto, molto chiara il collega Grimaldi proprio adesso. E voglio far notare che nel 22 il fondo contributivo per l'affitto e il fondo morosità incolpevole erano finanziati rispettivamente con 320 milioni e 50 milioni. Ebbene, con quattro leggi di bilancio vostre i fondi praticamente si sono azzerati. E allora cercate di porre rimedio con questo articolo 4 che si propone di costituire un fondo per sostenere gli inquilini morosi della residenza pubblica. Un fondo di soli 22 milioni per il 26 e, guardate, addirittura di 2 milioni nel 27. Ecco, cosa significa questo? Che i morosi dei privati vedranno le loro disponibilità diminuite di quella percentuale che invece andrà ai morosi incolpevoli della residenza pubblica. Quindi cos'è questo? È il gioco delle tre carte, si toglie di là, si aggiunge di là, ma la somma rimane sempre quella. Bene, il senso e l'obiettivo di questo ordine del giorno era di impegnarvi a ritornare un attimo sulle considerazioni che voi stessi avete avanzato in più di un'occasione per ritornare almeno a quanto previsto nel 2022, cioè 320 milioni e 50 milioni. Grazie Presidente.
9: Grazie Deputata Zanella. Pongo in votazione il 42 Zanella, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Dov'è? Amato lì. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 155, la Camera respinge. 43 Ghirra, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? Se vuole parlare pure.
11: Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il Sottosegretario per questa apertura che effettivamente c'è stata rispetto all'ordine del giorno che abbiamo presentato, visto che in nessun articolo si parla di affitti sostenibili in questo provvedimento, ma per noi una raccomandazione è troppo poco, visto che in fondo vi chiediamo di fare quello che prevede la normativa vigente. Noi siamo profondamente delusi, signor Sottosegretario, perché l'unico piano casa che è stato approvato finora è quello che sana abusi rendendo abitabili alloggi che al momento non lo erano, e dopo tanti annunci e rinvii anche delle nostre proposte ci aspettavamo da Salvini qualcosa di più, anche perché la Presidente aveva annunciato 100.000 alloggi in 10 anni per investimenti fino a 10 miliardi di euro. Di fatto oggi non è chiaro invece quanti alloggi intendiate realizzare con questi 970 milioni di euro previsti dal vostro piano casa, che peraltro vengono sottratti da progetti di rigenerazione urbana. Quante saranno quindi questi alloggi? 60.000? Non credo neanche 30.000. Eppure, come ricordava il collega Grimaldi, ci sono 1.039.000 famiglie in Italia che vivono in affitto e si trovano sotto la soglia di povertà, cioè utilizzano gran parte delle loro risorse per pagare gli affitti. E voi qualche primo maggio fa, insieme a uno dei tanti decreti lavoro che avete approvato, oltre ad abolire il reddito di cittadinanza, avevate abolito il fondo per le morosità incolpevoli e quello per il fitto casa. Eppure sono 400.000 le famiglie che sono a rischio sfratto, ma non perché non vogliono pagare l'affitto, perché spendono le proprie risorse in altro, semplicemente perché gli stipendi non sono adeguati al costo della vita. Nonostante voi non vogliate procedere, abbiate imbrogliato ancora gli italiani col salario giusto, 350.000 persone sono in attesa di un alloggio popolare e 100.000 sono senza fissa dimora. E voi cosa fate? Fate questo piano che è una grandissima truffa, coinvolgendo i privati, trasformando le politiche abitative in un nuovo programma di speculazione che favorirà la rendita immobiliare. Noi non siamo assolutamente d'accordo, così come troviamo scandaloso che ancor prima che questo provvedimento sia stato approvato Salvini abbia nominato un commissario straordinario che guadagnerà più di quanto è stato stanziato di fatto per le morosità incolpevoli, 650.000 euro per 18 mesi a cui si sommeranno le risorse stanziate per il subcommissario, arrivando a quasi 1 milione di euro in un anno e mezzo, una vergogna di cui solo voi potevate macchiarvi. E allora è incomprensibile perché non abbiate accolto favorevolmente, non come raccomandazione, questo ordine del giorno che chiedeva di garantire canoni di di locazione a prezzi accessibili per i programmi di edilizia residenziale sociale convenzionata e integrata attraverso accordi integrativi dei sindacati di inquilini, coi soggetti attuatori e proprietari, e che tali accordi tengano conto dell'apporto delle risorse pubbliche che verranno investite, anche articolando i canoni di locazione in relazione alla diversa capacità economica degli aventi e diritto. Ecco, io confido che il governo possa fare tesoro dei nostri suggerimenti, perché le politiche per la casa che pensate di portare avanti sono tutt'altro che a favore di chi avrebbe bisogno di avere un tetto sopra la testa per avere una vita qualitativamente dignitosa, e che invece andrà ancora una volta a favorire quei privati che già dispongono di risorse immobiliari ed economiche e che voi continuate a favorire.
9: Grazie deputata Ghirra. Pongo in votazione il 43 Ghirra, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 156. La Camera respinge. 44 Mari. Pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 160. La Camera respinge. 45 Borrelli. Lo pongo in votazione. Ah no, no, no, no, no, non ho visto. Tranquillo.
12: Grazie Presidente. Il parere contrario del governo e della maggioranza a quest'ordine del giorno appare quantomeno strano per un motivo molto semplice. Come al solito, noi di AVS cerchiamo di darvi una mano nell'interesse del Paese, nell'interesse di un problema serio che sono le persone che necessitano di un'abitazione popolare, di avere la possibilità di avere un alloggio. Molto spesso la dignità delle famiglie parte proprio da questo, e molto spesso l'abbruttimento sociale parte proprio nel degrado in cui si trovano diversi quartieri, diverse realtà, spesso di edilizia popolare, abbandonati per anni e depredati e trasformati in luoghi anche mostruosi. Ebbene, noi avevamo proposto di realizzare un osservatorio per il monitoraggio degli effetti urbani, territoriali e sociali degli interventi relativi al piano casa previsti al decreto legge. Quindi vi abbiamo dato un suggerimento e uno strumento. Mica abbiamo detto che dovevamo venirci noi di AVS, abbiamo proposto, per capirci, la rappresentanza ovviamente dei ministri competenti, della conferenza delle regioni, sarebbe surreale non avere le regioni, dell'ANCI, delle città metropolitane, degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica e delle organizzazioni sindacali degli inquilini. Il motivo di un no a questo indirizzo, che ci sembrava non solo ragionevole ma quasi ovvio, se veramente si volesse fare un'opera nell'interesse collettivo e in una visione strategica, è necessario avere la presenza di, sarebbe necessario avere la presenza di tutti gli enti preposti. E chi più dei comuni, delle regioni, delle città metropolitane possono essere, e degli enti gestori, spesso per i comuni e per le regioni, possono dare un valido contributo per capire se questi interventi, visto che abbiamo scelto di fare per l'ennesima volta un super commissario, onestamente con una cifra iperbolica e che è uno schiaffo alla miseria, parliamo di persone che in alcuni casi non possono permettersi di pagare un pigione neanche di edilizia popolare, e noi li facciamo ovviamente da contraltare la presenza di uno che guadagna da solo 1 milione di euro, quanto basterebbe casomai affittare un intero quartiere per un anno. È questo, anche dal punto di vista plastico ed estetico, che ci fa capire il metro di una visione completamente opposta. Noi proponiamo la partecipazione e la ragionevolezza. Voi proponete un super commissario super pagato, che poi cosa dovrebbe fare? Dovrebbe verificare la realizzazione degli interventi. Ma chi controlla? Sono gli enti preposti, che sono i comuni, le regioni, le città metropolitane e gli enti che eventualmente hanno questa gestione. E per fare questi interventi ci vorrà del tempo, e soprattutto, ha ragione il collega Grimaldi, È impossibile che in un anno si possano fare tutti questi alloggi. Non si riesce a fare un piano serio di minime ristrutturazioni, alcune volte complicatissime, perché in alcuni casi per decenni non ci sono stati interventi degli enti pubblici in edifici. Non solo ne abbiamo case sfitte, ma ne abbiamo molte realtà di edilizia popolare che purtroppo sono abbandonate a se stesse perché gli interventi non sono finanziabili o ci vorrebbero cifre astronomiche. E per farlo c'è bisogno di una collaborazione e di un coordinamento. Questo non lo vediamo in questa legge e soprattutto non vediamo una prospettiva, vediamo prevalentemente propaganda. Ma la propaganda non ci aiuterà a risolvere un problema molto serio. Il nostro obiettivo dovrebbe essere cercare di trovare la soluzione per il numero più alto possibile di persone che non possono permettersi di avere un alloggio. Aiutare chi è purtroppo vittima di morosità incolpevole. E poi, ovviamente, noi dobbiamo colpire gli eventuali imbroglioni, coloro che occupano abusivamente le abitazioni, casomai non avendone alcun titolo, addirittura essendo loro stessi benestanti. Ci sono tantissimi casi che sono segnalati. Stranamente, quando hai possibilità economica, lo sfratto è più lento. E sapete perché? Non perché, tra virgolette, c'è una corsia preferenziale, perché ti puoi permettere di avere un buon avvocato. E questo permette di rallentare molto spesso l'intervento da parte delle autorità preposte. Pensate, e concludo il mio intervento, ci sono stati dei casi in cui dei boss di Camorra avevano ricostruito all'interno di aree pubbliche, residenziali e popolari, appartamenti sfarzosi all'interno, ma avevano scelto di rimanere lì dentro. E non è stato fatto quasi mai nulla per cacciarli via, se non per fortuna grazie poi all'intervento quando sono state della magistratura. E allora quelle sono appropriazioni debili, quelli sono persone che vanno cacciate, ma onestamente l'accanimento nei confronti dei più deboli non fa onore a questo Parlamento e soprattutto non risolve un problema storico del nostro Paese.
9: Grazie onorevole Borrelli. Pongo in votazione il 45 Borrelli, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Un attimo il collega, perfetto. Votazione. Ha votato? Perfetto, votazione. Aspetta, c'è il collega che deve votare. Chiusa. Presenti 256, contrari 155. La Camera respinge. 46 Fratoianni. Pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Vinci? Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 156. La Camera respinge. 47 Bonelli. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 255, contrari 153, la Camera respinge. 48 Zaratti. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 156, la Camera respinge. 49 Dori. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 255, contrari 155, la Camera respinge. Il 50 Mazzetti è stato ritirato. 51 Patriarca accetta, perfetto. Quindi sì. 52 Pastorella accetta come raccomandazione? Chi per lei? Sì? Sì, perfetto. E quindi va bene così. 53 Ruffino. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 253, contrari 150, la Camera respinge. 54 Bonetti. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. votazione chiusa, presenti 255, contrari 152, la Camera respinge, 55 D'Alessio. Pongo in votazione parere contrario del Governo, a votazione aperta.
13: Faraone,
9: un attimo. Votazione chiusa, presenti 257, contrari 151, la Camera respinge, 56 Benzoni, accetta la perfetto. 57 Grippo, accetta, perfetto. 58 Sottanelli, accetta, e quindi passiamo al 59 Onori. Pongo in votazione parere contrario commissione, governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 154, la Camera respinge, 60 Zinzi è favorevole, 61 Andreuzza, accetta la riformulazione? Perfetto. 62 De Luca. Pongo in votazione 62 De Luca, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Un attimo il collega. Perfetto, votazione chiusa, presenti 259, contrari 154, la Camera respinge, 63 Filini, parere favorevole, 64 Orrico, accetta la raccomandazione, 65 Torto, pongo in votazione parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione, Maggi deve votare, un attimo ancora, un attimo che deve votare, abbiate pazienza. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 154, la Camera respinge, 66 Alifano, prego deputate.
11: Ancora una volta è stata dimenticata una fetta della popolazione, quella che vive nelle aree interne del nostro paese, circa 13 milioni di cittadini. Ma non poteva essere diversamente. Voglio ancora ricordare a quest'Aula che la strategia per le aree interne è stata definanziata da questo governo, 725 milioni in meno che pure erano stati stanziati ed erano previsti dal PNRR. E quindi noi parliamo, continuiamo a parlare dello spopolamento delle aree interne in quest'Aula, però nessun progresso è stato fatto dall'inizio di questa legislatura. Ora, oggi si parla di alloggi, di piano casa, e il pensiero corre anche alle aree interne e ai tanti borghi che costellano la nostra penisola, fatti di storia, di bellezza. Borghi che vanno spopolandosi e che però hanno un patrimonio edilizio unico al mondo, che però va deteriorandosi proprio in virtù dello spopolamento di giorno in giorno. Sono tra 5.000 e 6.000 i borghi italiani abbandonati o a rischio desertificazione, borghi dimenticati che però rappresentano dei testimoni silenti di un passato spesso glorioso. E all'abbandono di questi insediamenti segue anche l'abbandono dei territori e del suolo. Alla fragilità demografica si accompagna anche la fragilità del territorio. I dati ISPRA, Presidente, evidenziano che il livello di rischio di frane, alluvioni e erosione costiera è circa il doppio per i comuni siti nelle aree interne rispetto agli altri comuni italiani. Allora, per tante motivazioni, per tante ragioni, occorre invertire una tendenza, un trend. Mi rendo conto che è difficilissimo, ma noi qui stiamo proprio per cercare di dare un futuro migliore al nostro paese. E dobbiamo contrastare il declino demografico di queste vaste aree del nostro paese. E come farlo? Dobbiamo innanzitutto, l'abbiamo ripetuto più volte, in varie occasioni, garantire servizi alla popolazione che lì è residente, quindi scuole, ospedali e soprattutto trasporti. E oltre ai servizi bisogna pensare anche alle opportunità lavorative per far sì che soprattutto le giovani generazioni possano risiedere lì, stabilirsi nelle aree remote
13: decidendo quindi di non emigrare nei grossi centri. La settimana scorsa, spero che qualcuno lo rammenti in quest'aula, abbiamo presentato un emendamento che riproponeva il tema del lavoro agile. Un emendamento di buonsenso, un tema sentito, bocciato dalla maggioranza. E ora noi che siamo sensibili al ripopolamento, ad arrestare il declino demografico delle aree interne, pensiamo anche in questa occasione a incentivare la residenza nei nostri meravigliosi borghi. E come? E questo qui veniamo al tema del nostro DG. Proponiamo di promuovere il recupero edilizio e la manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo lì esistente, che spesso ha un grande valore storico, architettonico, e dovremo evitare di abbandonarlo al degrado e all'incuria. Si tratta, Presidente, di proteggere la nostra storia, le tracce del nostro paese, le nostre tradizioni e riscoprire i territori interni, che sono una miniera che non è stata ancora valorizzata. E si tratta ancora di rispondere a quella fetta di popolazione che lì vive, in quelle realtà territoriali che sono lontane dai grandi centri e che spesso viene chiamata questa fetta di popolazione suo malgrado, perché spesso non ha, come dire, la possibilità di rispondere a un enorme sforzo economico che la manutenzione di tante abitazioni richiede. Ecco, e sono chiamate queste persone a custodire e a valorizzare dimore vetuste. È necessaria un'attenzione da parte dello Stato anche a questa questione, perché senza un intervento pubblico i nostri borghi, questi bellissimi palazzi, saranno condannati inesorabilmente all'abbandono.
9: Grazie, deputata Lifano. Onorevole Caramiello, prego.
14: Sì, grazie Presidente. In quest'Aula abbiamo parlato più volte in merito alla questione delle aree interne, dei borghi, dei piccoli comuni che si stanno spopolando sempre di più. Infatti il 4 novembre del 2024 votammo all'unanimità in quest'Aula proprio una mozione sulle aree interne. Però purtroppo questo governo poi non ha dato seguito a quegli impegni, tant'è che presentammo una nuova mozione, quindi come opposizione, tra l'altro poi bocciata da questo governo, da quest'Aula. Purtroppo abbiamo ricordato più volte lo spopolamento di questi bellissimi territori nei quali c'è una grandissima vivibilità. E con il piano strategico nazionale poi delle aree interne, con l'obiettivo 4, questo governo voleva accompagnare, tipo come un'eutanasia, questi piccoli borghi, quindi questi comuni, ad una morte lenta e inesorabile. Ma l'anno scorso, ad agosto, a Benevento, la CEI intervenne in un convegno, tant'è che dopo la veemente protesta anche della CEI, il ministro Foti stralciò l'obiettivo 4 proprio sul piano strategico nazionale delle aree interne. Ma fu un atto soltanto formale, perché poi a livello sostanziale non è stato fatto nulla fino ad oggi per evitare questa desertificazione delle aree interne. Quindi questo è un ordine del giorno di buon senso che sicuramente boccerete, come avete bocciato tutto il resto, e però ai cittadini deve essere chiaro che voi non state facendo nulla per i 13 milioni di cittadini che vivono nelle aree interne e che purtroppo sono costretti sempre ad emigrare, perché non create quelle opportunità politiche affinché i cittadini che nascono in quei territori possano continuare a vivere. Quindi io vi chiedo veramente di votare favorevolmente a quest'ordine del giorno, perché quello che sta succedendo nelle aree interne va fermato. Questa continua emigrazione, questo continuo spopolamento, il fatto che i giovani, chi nasce in quei territori, debba poter scegliere di rimanere e non costretti ad emigrare. Quindi io vi chiedo veramente di votare favorevolmente, di cercare di bloccare questa desertificazione. Ci sono tante possibilità e opportunità, come diceva la collega Alifano, anche il co-working, lo smart working, anche verificare tutte le abitazioni, perché sono stati effettuati diversi censimenti soprattutto nelle aree meridionali, in Abruzzo, in Campania, e ci sono tantissime abitazioni vuote che andrebbero restaurate, ristrutturate e messe a disposizione quindi dei cittadini. Quindi è un ordine del giorno di buonsenso. Le aree interne vanno tutelate, vanno salvaguardate, quindi è un lavoro collettivo che va fatto affinché si blocchi questa continua emigrazione verso la fascia costiera e verso le altre aree, e non dobbiamo permettere e consentire che le aree interne muoiano perché dimenticate dalla politica, perché quei sindaci di quei piccoli comuni sono degli eroi che stanno cercando di mantenere vive quelle comunità. Ma la filiera istituzionale, quindi a livello comunale, regionale, nazionale, ma anche a livello europeo, bisogna mettere in campo una politica per aiutare quei piccoli comuni. Grazie.
9: Grazie onorevole Caramiello. Chi vuole intervenire? Onorevole D'Alfonso, prego.
15: Presidente, grazie. Intervengo per dare valore ulteriore a questa iniziativa dei colleghi Alifano ed altri, poiché in Italia c'è una questione riguardante le aree interne, i piccoli comuni, le terre alte di questo paese che troppe volte scommette solo sui convegni e ha difficoltà a far riuscire dai convegni le tematiche che stanno facendo soffrire progetti e programmi di vita quanto a qualità e quantità. Abbiamo cominciato negli anni 90 ad occuparci di strategie di coesione. C'era Fabrizio Barca al Dipartimento della Coesione, per cercare di portare più Europa giusta e adeguata in Italia, coniugando il principio di competizione con quello di coesione. Chi ha bisogno di coesione, di risorse all'altezza, per fare in modo che ci siano pari opportunità tra le grandi città che hanno la fortuna della costa, della realtà pianeggiante, dei flussi e delle reti rispetto ai piccoli comuni dell'entroterra, la montagna, le terre alte. E di lì si passò alla cosiddetta strategia nazionale per le aree interne, ma servono risorse, facilità procedurali. Nel 2004 il MEF concepì anche piani di semplificazione fiscale, di convenienza fiscale, per fare in modo che i progetti di vita nelle aree interne non diminuissero e non ci fosse spopolamento.
9: Colleghi,
15: l'attenzione
9: favore,
15: su questi temi consentirebbe alla nostra attività normativa di non farla a caso. Allora, le risorse, sia quelle nazionali che delle regioni, attendono di essere collocate. Nel sud noi abbiamo 40 miliardi di euro destinati alla coesione, allo sviluppo concepito per dare opportunità pari a tutti.
9: Colleghi,
15: ma serve consapevolezza. Cogliamo questa occasione per fare in modo che non diminuiscano i diritti quanto ai trasporti, allo spostamento, alla mobilità nelle aree interne, quanto all'accesso all'istruzione, quanto all'accesso alla cura. Questo richiede una scelta di campo, e nella notte dei tempi, a partire da quel secolo facilmente collocato nelle nostre spalle, quando si parlava di priorità, di cultura della priorità, si stabiliva cosa vale di più e cosa si fa prima e cosa vale di meno. Su questi temi delle aree interne dobbiamo ritrovare una rettitudine. altrimenti rischia che possa passare che è tutto uguale a niente. Non è così. Le risorse attendono di essere collocate se ci sono idee, poi progetti, poi programmi, poi procedure, ma la consapevolezza è l'infrastruttura necessaria. Quest'ordine del giorno serve a stabilire consapevolezza. Buon lavoro, colleghi.
9: Grazie onorevole D'Alfonso. Sottoscrive per Antoni onorevole Toni Ricciardi. Prego. Anche Laurico.
16: Grazie Presidente. Intanto, se le colleghe e colleghi mi autorizzano, lo sottoscriverei anch'io. Io mi riallaccio alle sagge parole del collega D'Alfonso. Voi siete il governo che ha ampliato le aree SNAI e abbiamo discusso tante volte della questione, ragionando sul fatto che perché abbiamo vissuto una difficoltà nelle aree SNAI, perché probabilmente l'idea positiva applicata o data in applicazione semplicemente in mano ai sindaci ha determinato una scadenza anche politica da parte dei sindaci, perché un sindaco che fa parte di un progetto SNAI dovrà pensare pure alla sua prossima e successiva campagna elettorale, e allora si vive la fatica della condivisione, della sussidiarietà, del costruire una risposta collettiva a un problema collettivo che è quello delle aree interne e dello spopolamento. E ancora, come ci ricordava D'Alfonso, probabilmente è così, collega, per molto tempo e forse ancora oggi noi abbiamo delegato più alla convegnistica che all'azione concreta, l'azione nelle aree interne. E allora noi ci saremmo aspettati, cari colleghi e care colleghe, che ci fosse una visione, ad esempio, che spingesse all'housing sociale. Noi nei piccoli comuni, nei piccoli paesi, abbiamo un sacco di unità immobiliari vuote. I sindaci si inventano la compravendita a un euro, ma non porta risultato. Perché, Presidente? Perché si assiste anche alle coppie, giovani coppie, che hanno voglia di mettere su famiglia e di prendere casa, molte volte lasciano un paese anziché un altro perché la qualità dell'unità immobiliare, dell'unità abitativa messa a loro disposizione non è adeguata. E allora quale strumento migliore se non quello di garantire la qualità della vita? Perché anche questa narrazione, quasi forzata e poetica, bassa la montagna e l'aria fresca, allora si vive bene. Non è così. La qualità della vita di coloro che vivono nelle aree interne è data da molte caratteristiche. E tra le tante caratteristiche, indubbiamente quelle di immaginare una soluzione abitativa insieme agli altri assi della strategia nazionale per le aree interne, che sono i servizi, che sono il welfare, che sono i trasporti, che sono la mobilità, che significa poter garantire a queste persone di vivere nei luoghi dell'entroterra da nord a sud. Perché, Presidente, è bene che ne assumiamo consapevolezza tutte e tutti, questo non è un problema esclusivamente meridionale, perché ci sono province che si somigliano molto di più, essendo province dell'Appennino o delle pendici delle Alpi o dell'entroterra da nord a sud, che province contigue nello stesso spazio territoriale meridiano. E allora, da questo punto di vista, non immaginare consolersi a un intervento che possa riqualificare questo patrimonio, che possa attrarre umanità in questi luoghi, credo che sia un grave, gravissimo errore. Ma probabilmente questo accade perché ci si è preoccupati di più di come piazzare unità di personale politico invece che preoccuparsi di affrontare seriamente il problema. Ora, io non voglio citare i piani casa del passato perché abuserei del tempo, della pazienza e soprattutto farei un torto a una stagione politica che non c'è più e che magari ci fosse a tratti di nuovo oggi, ma se in passato questo Paese è stato in grado di preoccuparsi e di avere come prioritario il problema della casa, caro Presidente, e chiudo, credo che questo Governo con questo provvedimento per l'ennesima volta è stato bravissimo negli annunci, ma completamente insufficiente nei risultati e nelle misure adottate. Grazie Presidente.
9: Grazie onorevole Ricciardi, sottoscrive la Gribaudo. Se nessun altro intende onorevole Quartini, prego.
17: Sì, grazie Presidente. Ma mi riallaccio all'ultimo intervento del collega Toni Ricciardi per dire che oggettivamente ci sono stati fatti degli annunci straordinari nel raccontare, nel narrare un piano casa straordinario e assolutamente rivoluzionario. In realtà di rivoluzionario c'è veramente poco. Gli ultimi sono lasciati ultimi, di fatto, ponendo ancora questo governo in un'ottica assolutamente classista. Faccio per ricordare che caporalato e disagio abitativo sono due facce della stessa medaglia e è stato bocciato un ordine del giorno che andava nella direzione di togliere dalle baracche i lavoratori raccoglitori della frutta che noi mangiamo nelle varie aree di questo paese, che rappresentano queste baraccopoli una vergogna assoluta. Avete deciso di bocciare un altro emendamento, un altro ordine del giorno che andava nella direzione del co-housing intergenerazionale o il silver co-housing stesso, che è un sistema per rallentare il percorso verso la non autosufficienza. Sul contributo affitti e sulla morosità incolpevole siamo passati da 350 milioni nel 2022 a 0 euro nelle finanziarie precedenti, 2 milioni di euro quest'anno. Sì, lasciamo perdere gli stipendi d'oro, che sono una cosa incredibile, una forma clientelare assolutamente inaccettabile. Si arriva in fondo all'ipotesi di finanziare le aree interne e dite di no anche alle aree interne. Ragazzi, ma io non capisco questo furore contro la possibilità di far sviluppare o di mantenere queste aree che sono completamente lasciate a se stesse, spopolate, non hanno servizi, non hanno ospedale, non hanno medici, non hanno infrastrutture, non hanno le poste, non hanno le banche, non hanno niente, e cercate anche in questo modo di bocciare un ordine del giorno che vorrebbe evidentemente dare dei contributi o comunque dare delle possibilità anche alle aree interne. Io voglio ricordare che questo spopolamento probabilmente in parte è anche alla base del nostro dissesto idrogeologico. Cioè, non ci stiamo per niente preoccupando di prevenire rispetto alle alluvioni, rispetto alle alterazioni climatiche, lasciando indietro le aree interne. Evidentemente, il consenso di queste aree interne non vi interessa. Non vi interessa, vi interessa il consenso facile delle aree più popolate, dove si raggiunge più facilmente anche una narrazione tossica, e su questo chiaramente non ci troverete mai dalla vostra parte.
9: Grazie onorevole Quartini. Onorevole Del Barba, prego.
18: Grazie Presidente. Sì, già in occasione dell'ordine del giorno del collega Soumahoro ho avuto modo di sottolineare come ci sia un collegamento tra le omissioni di questo decreto che nel suo caso riguardavano i braccianti, il tema del caporalato e le omissioni che via via possiamo vedere allargandoci fino ad arrivare al tema delle aree interne. E ora il collega Quartini faceva esattamente il percorso inverso, ma siamo sempre lì. Ma vede, il problema non sta tanto nel parere del governo. Probabilmente il parere del governo non poteva che essere negativo se voleva rimanere coerente con il nulla di questo decreto. E lo dico veramente con rammarico, perché arrivare a un piano casa che non ha una strategia e di fronte a questa totale assenza di strategia dover negare dei pareri ovvi a degli ordini del giorno, beh, credo che sia soprattutto una delusione per i colleghi della maggioranza. Eppure avete avuto l'opportunità, le audizioni si sono aperte, lo ricordo bene, si sono aperte con un'associazione delle chiese che vi ha spiegato come si può fare, come si può affrontare l'emergenza abitativa con fondi dei comuni, con un'organizzazione locale creata che serve a creare fiducia. Cioè, guardate che delle volte non servono tanti soldi, serve capire com'è la realtà e soprattutto capire che in Italia ci sono realtà differenti tra loro. Ma ve l'hanno detto anche le organizzazioni dei costruttori, cioè loro stessi vi hanno detto: guardate che così com'è strutturato può funzionare forse a Milano e Roma, ma non funzionerà nel resto del paese. E magari funzionasse Milano e Roma, vorrebbe dire che almeno al posto di fare un piano casa avete fatto un provvedimento sulla rigenerazione urbana, servirebbe anche quello, ma non fate nemmeno quello, perché in quel caso dovreste mettere mano alle norme sull'edilizia e affrontare il tema per quello che è. Bene, questa vicenda delle aree interne è la dimostrazione, è la prova provata che questo piano casa non è nient'altro che una foglia di fico, un

0: non vedrà nulla prima della fine legislatura e metterà nei guai chi dovesse crederci anche dopo la fine della legislatura.
1: Grazie onorevole Del Barba. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 66 Alifano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì, il gruppo 5 Stelle sottoscrive, anche il gruppo di Italia Del Barba, solo Del Barba. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 242, contrari 145, la Camera respinge. 67 l'Abate, accetta la riformulazione? Perfetto. 68 D'Urso, accetta la riformulazione? Grazie. 69 Pellegrini, prego onorevole.
2: Grazie. Riprendo, grazie Presidente. Lo stiamo dicendo da tanto tempo, negli ultimi anni si è notevolmente aumentata la platea dei soggetti che non riescono ad accedere all'abitazione con le proprie risorse, e quindi tra questi ci sono le famiglie a basso reddito, gli anziani, le giovani coppie, le famiglie monoparentali, quelle con un solo reddito. Ma ciò nonostante, visto che è ormai un fatto acclarato e si trascina da troppi anni, il sistema abitativo italiano continua a registrare delle forti carenze, e questo provvedimento purtroppo, come abbiamo già detto, non ne risolverà nemmeno una, è solo fuffa e per far vedere che si mantiene una promessa elettorale. Invece i dati dimostreranno presto che questo non è vero. Noi però riteniamo necessario, oltre ai provvedimenti che giudichiamo organici e sistemici che risolverebbero i problemi degli italiani, riteniamo importante intervenire anche dal punto di vista costituzionale. Attualmente la Costituzione italiana, a differenza di quelle di Belgio, Portogallo, Spagna e Svezia, non riconosce espressamente il diritto all'abitazione, anche se ci sono poi delle pronunce della Corte Costituzionale che sostanzialmente lo hanno riconosciuto. Cito testualmente: indubbiamente è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione. Guardi Presidente, questo concetto del diritto all'abitazione è presente sia per esempio nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo all'articolo 25 e sia in tanti provvedimenti o pronunce in ambito europeo, e mi riferisco per esempio all'articolo 31 della Carta Sociale Europea, oppure alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o alla Carta Europea degli alloggi, che è quella che è stata approvata circa 20 anni fa, il 26 aprile del 2026, così come la risoluzione del Parlamento Europeo sugli alloggi e la politica regionale, e così come, che da ultimo, la risoluzione del Parlamento Europeo sull'accesso a un alloggio dignitoso. Diciamo tutto questo discorso per sottolineare come probabilmente sia giunto il momento di introdurre nella nostra Costituzione questa previsione, cioè quindi introdurre in maniera specifica il diritto all'abitazione come un punto di partenza di un radicale mutamento di approccio delle tradizionali, di quelle che erano le politiche abitative e che finora purtroppo non hanno dato i risultati sperati. E quindi noi siamo convinti diciamo che questa posizione sia una posizione che potrà dare ottimi risultati. Abbiamo presentato, a mia prima firma, un disegno di legge di modifica costituzionale proprio per introdurre nella nostra Costituzione il diritto all'abitazione, e abbiamo presentato questo ordine del giorno che invitava il governo ad aiutarci in questa battaglia, in questa prospettiva, ovviamente facendo salve le prerogative del Parlamento. Il governo ha inteso dare parere negativo a questo ordine del giorno e ha confermato ancora una volta che non gli interessa risolvere il problema della casa degli italiani. Grazie.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Sottoscrive tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. Interviene l'onorevole

0: Caro tenuto, prego.
1: Sì, per sottoscrivere e poi per sottolineare un dato. Cioè, in Italia gli italiani, le famiglie che vivono nell'edilizia popolare sono addirittura sotto il 5%. Il gap con l'Europa è abissale. Ora, a fronte di questo dato, che è assolutamente inaccettabile, abbiamo visto uno sforzo da parte di questo governo di andare in una direzione giusta, ma poi non ci mettete un euro, non risolvete niente così. Allora è come al solito solo propaganda quella che fate, nella migliore dei nel migliore dei casi. Le politiche sociali sono state devastanti, stanno creando una povertà incredibile, ci sono tante persone, lo raccontava prima un collega, che sono veramente disperate e arrivano a gesti come addirittura il suicidio quando arrivano per pignorare la casa. E a fronte di questo, francamente, questo decreto, che tra l'altro sempre con la solita fiducia, non rappresenta davvero niente, neanche una lavata di faccia. Grazie.
0: Grazie onorevole Carotenuto. Onorevole Ferrara, prego. Non vuole intervenire più. Ah, vabbè. Quindi se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione 69 Pellegrini, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Dov'è Aiello? Non riesce. Cerchi. Votazione chiusa. Presenti 245, contrari 148, la Camera respinge. 70 Morfino, accetta la perfetto, e quindi 71 Ilaria Fontana, accetta? Onorevole Ferrara, prego. Non accetta e vuole intervenire, prego.
2: Sì, Presidente, colleghi, intervengo sull'ordine del giorno 71 che pone una questione semplice. Se il governo Meloni vuole davvero parlare di piano casa, allora deve garantire che la risposta dell'emergenza abitativa non diventi l'ennesima occasione per consegnare nuovo suolo pubblico. Perché la casa e suolo sono due temi separati, ma sono due facce della stessa politica pubblica. Da una parte ci sono le famiglie che aspettano un'abitazione, dall'altra c'è un paese che continua a perdere terreno fertile, spazi verdi, aria impermeabile, sicurezza idrologica e qualità urbana. Il provvedimento richiama contenimento del suolo pubblico, ma lo fa troppo spesso come principio generale, non come vincolo operativo stringente. E noi sappiamo che quando un principio non diventa una regola, rischia di restare una bella frase, magari buona per una relazione illustrativa, ma inutile per fermare il cemento. Come questo ordine del giorno chiediamo tre impegni chiari. Uno, criteri normativi uniformi. Due, pieno allineamento con l'obiettivo dell'azzeramento di consumo netto del suolo entro il 2030. Tre, partecipazione reale dei comuni. I dati ISPRA sono chiari. In Italia continuiamo a consumare circa 20 ettari di suolo al giorno, ogni giorno, mentre esistono 310 chilometri quadrati di edifici non utilizzati e degradati, sui quali si può convogliare la domanda edilizia e la rigenerazione urbana. Quindi la domanda è semplice: perché consumare nuovo suolo se abbiamo già un patrimonio degradato da recuperare? E qui arriviamo al cuore politico del provvedimento. Giorgia Meloni si vanta di un piano casa, come se avesse risolto l'abitazione e il sistema nazionale. La Presidente del Consiglio lo presenta come una svolta. La maggioranza lo accompagna con il solito coro, storico, epocale, mai visto prima. Ormai ogni provvedimento di questo governo è storico. Peccato che quando si leggono i numeri, questa storia resta la scenografia. Il governo parla di 100.000 alloggi in 10 anni. Bene, facciamo un esperimento, anzi, facciamo un regalo alla propaganda della Presidente Meloni. Immaginiamo che il governo riesca davvero a fare tutto quello che promette. Nessun ritardo, nessun decreto attuativo disperso nei cassetti, nessun commissario che aspetti altri commissari, nessuna conferenza stampa al posto dei cantieri. Immaginiamo che il miracolo meloniano, domani mattina, tutti 100.000 alloggi sono pronti. Non tra 10 anni, domani. Tutti disponibili, tutti assegnabili. Ebbene, anche in questo film di fantascienza istituzionale resterebbero fuori oltre 550.000 famiglie. Questo è il punto che Giorgia Meloni non può coprire con uno slogan. Il piano casa è insufficiente persino se funzionasse. Non è solo un problema di tempi, il problema è più grave. Anche nella versione migliore, questo piano risponde a una famiglia su 6. E altre 5, che cosa dice il presidente Meloni? Abbiate pazienza? Aspettate il prossimo DPCM? Intanto vi mando una cartolina dal ponte sullo stretto? Perché questo non è un piano casa, è un piano d'attesa. Questa maggioranza ragiona come se l'Italia restasse immobile. Nessun povero, nessun nuovo sfratto, nessun affitto, nessun salario insufficiente. Questo prova che questa legge fotografa un male presente, non futuro. E quindi ci si aspetta un futuro che non arriva. E intanto il governo trova i soldi però per le urgenze. Le trova quando vuole il ponte sullo stretto. L'urgenza si trova. Per le spese militari? L'urgenza si trova. Ma quando si parla di case, di affitti, di famiglie in graduatoria, morosità incolpevole, sfratti e tutela del suolo, l'urgenza diventa improvvisamente educata. Pazienze. Aspettate 10 anni. E allora la domanda è semplice. Presidente Meloni, se i miliardi si trovano per i simboli della vostra propaganda, cosa dite oggi alle oltre 550.000 famiglie che resterebbero fuori? Anche se il suo piano casa funzionasse al 100%? E non veniteci a raccontare la favola di 10 miliardi, come se lo Stato avesse messo 10 miliardi freschi sul tavolo. Qui dentro c'è tanta riprogrammazione, fondi già previsti nel PNRR, capitali privati da attrarre, strumenti finanziari e speranze travestite da copertura. È il solito gioco delle tre carte. Si cambia l'etichetta, si sposta il capitolo, si fa una conferenza stampa e poi si dice agli italiani che è arrivato il piano casa. Ma una famiglia sotto sfratto non vive in un'etichetta di bilancio, vive o non vive in una casa. Per anni questo governo ha lasciato scoperto il tema degli affitti e della morosità incolpevole. Ha lasciato solo le famiglie che magari hanno perso il lavoro, hanno visto il canone aumentare mentre lo stipendio restava fermo. Poi arriva il piano casa. E cosa manca? Proprio una risposta vera al caro affitti e alla morosità incolpevole. È come presentarsi e spegnere un incendio con il dépliant dell'estintore. La casa non è una brochure per il Presidente del Consiglio, è il pezzo di libertà di una persona. E mentre il governo si affida ai privati, ai fondi, alle premialità, noi diciamo una cosa semplice. Il diritto dell'abitare, come ha detto anche il mio collega Iaria, non può dipendere dalla convenienza dell'investitore. Se un intervento non rende abbastanza, il privato se ne va. Se un intervento è complicato, non va avanti se non vede il profitto, mentre la famiglia in graduatoria rimane in attesa. E aggiungiamo un'altra cosa. La rigenerazione urbana non può essere una parola elegante per giustificare nuovo cemento. Rigenerare significa recuperare ciò che è degradato, riusare ciò che è vuoto, restituire vita ai quartieri senza consumare altro suolo. Altrimenti non è rigenerazione, è cementificazione con un vestito nuovo. Presidente, colleghi, questo governo si chiama Piano Casa, ma è un intervento realizzato integralmente che lascia fuori la maggioranza di chi la casa l'aspetta. Siamo davanti a una propaganda travestita da piano casa. Le famiglie non vivono nei suoi annunci e i territori non si salvano con i suoi slogan. Il diritto all'abitare non si racconta da Palazzo Chigi, si restituisce nei quartieri, nelle periferie delle città, recuperando il patrimonio abbandonato, non consumando altro suolo. E allora diciamolo chiaramente, ci si fa fotografare con le chiavi in mano e oltre 500.000 resta fuori da quella porta. E intanto il paese continua a perdere suolo ogni giorno. Se un piano casa lascia fuori la maggioranza di chi la casa l'aspetta e non mette vincoli seri contro il consumo di suolo, allora non è un piano casa, è l'ennesimo spot con il citofono e con un po' di cemento in più. Grazie.
0: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Barbagallo, prego.
3: Grazie signor Presidente. Se la collega Ilaria Fontana non ha nulla in contrario, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno 71, perché c'entra una delle questioni che abbiamo fatto emergere sin dall'inizio nella trattazione del testo, cioè il provvedimento non finanzia la riqualificazione degli alloggi esistenti e diciamo che il titolo potrebbe essere benissimo quello di alloggi vuoti e famiglie in attesa. E paradossalmente alloggi vuoti e famiglie in attesa nella parte e nelle aree del paese dove è più alta la disoccupazione, è più basso il reddito, insomma la parte del paese più fragile è quella che ha meno alloggi disponibili. Il Mezzogiorno prima degli altri è tra le regioni del Mezzogiorno, in base ai nostri dati, insomma quelli della Sicilia sono veramente drammatici. In base ai dati in nostro possesso, il 15,10 del patrimonio edilizio disponibile si trova in Sicilia, è disponibile ed inadeguato, che meriterebbe riqualificazione e potrebbe essere messo immediatamente a disposizione. La sola riqualificazione di quella parte di patrimonio esistente garantirebbe quasi il 40% delle domande disponibili. Quindi, insomma, nel tempo che viviamo è paradossale che anziché pensare a non consumare più suolo, a riqualificare gli immobili esistenti, il governo si concentra invece su una norma spot. Bisognava ripartire da questo tipo di esigenza. Quindi di fronte anche a questa inadeguatezza noi ecco, ci appelliamo all'Aula anche per evidenziare un ulteriore aspetto ed è la circostanza che sostanzialmente i comuni vengono lasciati soli a gestire patrimoni vetusti, a gestire graduatorie che non vengono mai esitate e a gestire la prima linea nei confronti delle famiglie maggiormente in difficoltà in un tempo invece in cui servono francamente risposte.
0: Grazie onorevole Barbagallo. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 71, Ilaria Fontana. Parere contrario del governo. La votazione è aperta. Chi deve ancora votare cortesemente alzerà la collega. Perfetto, votato, votazione chiusa. Presenti 246, contrari 147, la Camera respinge. 72 Santillo, prego onorevole.
4: Un attimo che dobbiamo mettere.
5: Presidente, grazie, abbiamo
0: Ok, quanto c'ha?
5: Abbiamo ascoltato i numeri di questa sconfitta politica di questo provvedimento, perché a fronte di 650.000 famiglie in lista di attesa, il governo risponde con tre pilastri, di cui il primo che dovrebbe soddisfare la richiesta di 60.000 alloggi edilizia residenziale pubblica e sociale e 100.000 con il secondo pilastro di housing sociale. La domanda è, anziché andare avanti con l'edilizia integrata governata da un super commissario, commissario, super commissario, supermente commissari, non si potrebbe andare ad intercettare quella disponibilità del patrimonio immobiliare privato che Nomisma valuta in 4.5 milioni di alloggi che sono vuoti o sottoutilizzati? Quindi noi avevamo pensato di interessare e coinvolgere il patrimonio immobiliare privato. si danno 25.000 euro di contributi fino a un massimo del 30% della spesa per quel proprietario che vuole ristrutturare la propria casa ma non ha disponibilità economica a sufficienza, e però è vincolato poi per 12 anni ad un affitto convenzionato per darlo a chi magari ha un ISEE molto basso. Dove trovare i soldi? Ve lo diciamo noi. Perché vi siete ostinati col ponte sullo stretto che non si farà mai? A questo punto, se noi dovessimo dare gli oneri a Eurolink, al consorzio Eurolink, rimarrebbero almeno altri 13 miliardi di euro. Bene, 650.000 è la richiesta, 60.000 li realizzate con l'edilizia residenziale pubblica e sociale, 100.000 con l'housing sociale, ne rimarrebbero fuori 490.000 di richieste, che sono abbondantemente coperte da 4 milioni e mezzo che ci dice Nomisma, ci sono del patrimonio immobiliare privato. 25.000 euro per 490.000 alloggi sono poco sopra 12 miliardi e 2, 12 miliardi e 3, e resterebbero anche i fondi per un decennio per coprire il fondo inquilini morosi incolpevoli e di garanzia al fondo della locazione. E soprattutto, cari colleghi, questi cantieri, 490.000 cantieri, sarebbero interessati da uno o due operai, quindi avremmo veramente 500.000-700.000 operai. Numeri reali e non numeri all'otto come fa Salvini col ponte sullo stretto. Grazie.
0: Grazie onorevole Santillo. Pongo in votazione il 72 Santillo, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 146, la Camera respinge. 73 Iaria, accetta? No, prego.
6: No, non accetto. Scusa. No, non accetto, che qui bisogna fare un po' di chiarezza, perché qui si tratta del gioco delle tre carte, anzi dei 3 miliardi, perché questi soldi che sono scritti su questo piano casa sono soldi che vengono in un caso tolti ai comuni, mi riferisco ai 4,8 miliardi di euro che erano dei fondi per la rigenerazione urbana che avevano i comuni, vengono tolti ai comuni e ridati ai comuni, ma con la gestione da parte di un commissario, il famoso commissario di prima. Quindi voi fate questo meccanismo per fare cosa? Per dire che date soldi ai comuni ma glieli togliete, non possono decidere più nulla, e glieli ridate in questa forma. E altro aspetto interessante, si parla del piano casa come uno penserebbe il piano per l'edilizia popolare. Il piano edilizia popolare voi date 970 milioni in 4 anni per l'edilizia popolare, l'ERP. Quindi praticamente non date quasi nulla alle varie gestioni delle case popolari, delle società che gestiscono le case popolari, per poter fare quella manutenzione per rendere questi alloggi assegnabili. Ma lo fate perché? Perché le case popolari non sono appetibili dal mercato edilizio, dal mercato della speculazione edilizia immobiliare. Ma il tema fondamentale è l'assenza di regole. Nel mio ordine del giorno ho messo una piccola provocazione, che non è manco una provocazione, è un'idea, perché effettivamente uno dei problemi che si ha nel gestire immobili dei comuni che non riescono a trasformarsi è la sua destinazione urbanistica, con i vincoli a una percentuale alta di servizi per interesse pubblico, e servizi per interesse pubblico vogliono dire studentati con canone agevolato per studenti a basso reddito, vuol dire case di cura o RSA per anziani con tanti posti convenzionati per persone a basso reddito, vuol dire spazi per la collettività, spazi sociali, vuol dire alloggi di emergenza abitativa. Poi cos'è che però non dite in questo piano casa? Non date la percentuale di quanto dovrebbe essere questa quantità di metri quadri da destinare a questi servizi. Dite che bisogna destinarla ma non dite quanto, e qui sta l'inghippo, perché se voi andate in deroga, non dite quanto, uno può comprare un immobile che è a Torino e all'asta da tanto tempo perché ha questi vincoli urbanistici, e lo può comprare, gli cambia la destinazione d'uso, mette che il 10% va a edilizia convenzionata, il 90% va a edilizia sul mercato, di edilizia da comprare con i prezzi di mercato. Ma voi create anche un'altra stortura che dovete spiegare agli imprenditori nel campo dell'edilizia. Perché permettete che alcuni fondi, alcuni speculatori, alcuni persone legate alla possibilità di investire tutto e subito in tutte le parti d'Italia possono avere una via agevolata nel investire negli immobili delle varie città, e invece magari lo stesso imprenditore dell'edilizia che lavorano nella stessa città hanno invece tutta una serie di vincoli e quindi possono, devono anzi pagare di più l'immobile, devono pagare più il costo dell'operazione e vendere anche a un costo superiore, quindi uscire da questo mercato. E poi cosa create? Create un impoverimento dei bilanci comunali, perché questi immobili che stanno nel patrimonio dei comuni valgono dei soldi che se noi mettiamo come amministratori pubblici nelle voci di bilancio e poi cerchiamo di alienare, poi cerchiamo anche di arrivare a veramente avere dei soldi che poi vengono usati per la collettività. Facendo questo meccanismo in cui fate questo enorme elenco gestito da un commissario, voi create veramente un'asta a ribasso di questi immobili, un'asta a ribasso che va a impavorire il bilancio dei comuni stessi. Quindi capite come funziona questo piano casa? Questo piano casa non fa quasi praticamente nulla per la casa, non dà nessun vincolo di destinazioni proprio per dare dei servizi veramente a chi la casa ha bisogno di servizi, impoverisce i bilanci dei comuni, va a arricchire un enorme giro di casa, agenzia immobiliare che sicuramente sarà appetibile ma non avrà nessun risultato e vantaggio economico per i cittadini e per lo Stato e per i comuni stessi. Grazie.
0: Grazie onorevole Iaria, se nessun altro intende intervenire pongo in votazione i 73 Iaria, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Pozzolo? Votato? Sì. Tony Ricciardi?
7: De Micheli.
0: Da De Micheli un attimo, la collega De Micheli. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 243, contrari 145, la Camera respinge. 74 caso. Prego.
8: Grazie Presidente. Il Governo e il Sottosegretario ha giustificato il parere contrario a questo ordine del giorno dicendo che sono all'esame del Governo ulteriori misure a favore della popolazione dei Campi Flegrei. Bene, mi fa piacere apprenderlo, però mi permetto di ricordare un attimo al Governo dove bisogna intervenire con urgenza, magari questa volta non vi sbagliate. Abbiamo innanzitutto che ci sono delle famiglie che, in modo assurdo, rispetto ad altre famiglie che sono state sfollate, che rispetto ad altre, semplicemente perché sono state sfollate dopo marzo 2025, non possono accedere ad alcuna misura, né il contributo per l'autonoma sistemazione, né i contributi per intervenire sull'edificato. Insomma, lo Stato ha creato all'interno dello stesso comune dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B. C'è poi la necessità di agire sui finanziamenti che intervengono sui fabbricati che sono sismicamente vulnerabili. Le vostre misure prevedono una copertura del 50% dei costi, non è sufficiente, sicuramente si creerà un meccanismo che lascerebbe indietro diverse famiglie, quindi potremmo arrivare a parlare di un fallimento totale della misura. È necessario incrementare la copertura, noi diciamo fino al 100%, anzi noi vi suggeriamo proprio un'altra misura che è quella del supersisma bonus. Vi è poi il caso degli edifici che sono stati sgomberati, lì non si può ignorare che a Pozzuoli la metà delle domande per accedere ai finanziamenti è stata bocciata. È necessario adottare una legislazione speciale per poter recuperare il maggior numero degli interventi. Non vi chiediamo nulla di straordinario se non applicare le stesse leggi, le stesse norme che sono state applicate nel centro Italia, non creare discriminazioni. Abbiamo poi altri comuni che rientrano nell'area rossa del rischio vulcanico, ma sono tenuti fuori da quella del rischio bradisismico, che però ne subiscono comunque le conseguenze. Parlo di comuni come quello di Quarto, ma soprattutto del comune di Monte di Procida, che proprio nelle ultime scosse ha subito comunque delle conseguenze. Devono per esempio attivare il centro operativo di protezione civile, hanno necessità di uomini, hanno necessità di avere le stesse misure, se non proprio uguali, simili a quelli degli altri comuni. Ma vado a questo ordine del giorno che sì, tratta dei Campi Flegrei, ma va nello specifico di un altro tema. Riguarda un quartiere di Pozzuoli, un quartiere che si chiama Monte Ruscello, un quartiere dove vivono circa 20.000 persone, circa un quarto della popolazione cittadina. E perché ne sto parlando qui? Perché è un tema nazionale, perché la particolarità di questo quartiere è che non è che sia nato come una normale espansione urbanistica, ma è un quartiere che ha realizzato lo Stato, ha realizzato interamente lo Stato, creando circa 4.300 abitazioni più o meno 40 anni fa, in risposta ad un'altra crisi bradisismica, quella dell'83 e dell'84. Ebbene, lo Stato intervenne con un'apposita legge speciale, quindi notizia, a differenza di quello che dice Musumeci, non è la prima volta che lo Stato interviene, così come ci fu una crisi 40 anni fa, c'è una crisi anche ora. Chiudo parentesi. Però abbiamo che per la costruzione di questo quartiere si è fatto ampio ricorso a prefabbricati pesanti, che in realtà molto presto, figuriamoci ora dopo 40 anni, hanno mostrato gravi segni di decadimento, gravi segni di degrado vero e proprio. E infatti ci troviamo delle strutture, ricordo, sono 4.300 alloggi che hanno un degrado totale sulle facciate, ma anche sulle coperture, quindi ci sono infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni, c'è muffa che ricopre gran parte delle pareti, abbiamo degli impianti obsoleti, perfino c'è un ammaloramento proprio dei ferri di armatura degli edifici. Insomma, sono degli appartamenti che non offrono sicuramente una dignità abitativa. Ebbene, nel 96 lo Stato poi cedette questo patrimonio al comune di Pozzuoli, riconoscendo però già all'epoca l'esistenza di deficienze costruttive, la necessità di continuare a intervenire. Su alcuni di questi lotti di abitazioni il comune di Pozzuoli ha avviato alcuni progetti di riqualificazione anche utilizzando i fondi del PNRR, però tutti possiamo facilmente immaginare che un comune con le proprie sole forze non possa manutenere, non possa intervenire su un patrimonio di 4.300 alloggi che, ricordo, ha creato lo Stato. Anche perché in alcuni casi molto probabilmente la soluzione sarebbe abbattere e ricostruire. Allora, quello che stiamo chiedendo al governo è semplice. C'è un quartiere creato dallo Stato in una situazione d'emergenza. Ora è inevitabile che per rendere quel quartiere e quegli alloggi veramente vivibili debba intervenire nuovamente lo Stato, soprattutto ora che siamo davanti ad una nuova crisi bradisismica. Perché qui, veda, sottosegretario, non parliamo soltanto di edifici, parliamo della storia di migliaia di famiglie che, dopo essere state costrette ad abbandonare le proprie case, hanno ricostruito a Monte Ruscello la propria vita, i propri legami, la propria comunità. Famiglie che però dovrebbero, anzi devono, avere una dignità abitativa che ora non hanno. E difatti stanno nascendo e sono nati anche recenti comitati che stanno chiedendo questo, stanno alzando la voce perché chiedono semplicemente dignità e la chiedono a voi, perché ripeto, un comune da solo non può farcela, anche con l'aiuto della regione serve lo Stato, così come è stato 40 anni fa, serve nuovamente l'intervento dello Stato. E chiudo, Presidente, quindi quello che chiedevamo con questo ordine del giorno, a cui avete dato parere negativo, ma il mio auspicio è che poi si ragioni meglio, che il governo riesca a capire la necessità di intervenire. Quello che chiediamo quindi è un piano organico di riqualificazione, di messa in sicurezza e di efficientamento di questo patrimonio, da costruire ovviamente insieme al Comune di Pozzuoli, insieme alla Regione Campania. Grazie.
0: Grazie onorevole Caso. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 74 Caso, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
7: In piedi. Noi sospendiamo tra le 8 le Colucci e Gori.
0: Un attimo, il collega Colucci ha votato? Sì. Chi altro deve votare? Votazione chiusa. Presenti 235, contrari 144, la Camera respinge. 75 lo muti. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 233, contrari 141, la Camera respinge. E allora, colleghi, secondo le intese intercorse, sospendiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà alle ore 21. La seduta è dunque sospesa per riprendere alle 21.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 25 minuti, c'è una pausa di un'ora nei lavori dell'Aula della Camera che riprenderanno alle 21. Si proseguirà con l'esame degli ordini del giorno al decreto cosiddetto piano casa e la votazione finale però è prevista per domani. Allora noi adesso vi proponiamo l'audizione di rappresentanti di Confcommercio svolta dalla Commissione Lavoro della Camera il 17 giugno scorso. La Commissione si sta occupando di proposte di legge che contengono disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.
2: La dottoressa Laura Iodice, settore lavoro, contrattazione e relazioni sindacali della Direzione Centrale Politiche di Lavoro e Welfare. Buongiorno, grazie. Abbiamo circa 8-10 minuti, cedo immediatamente la parola. Prego, deve alzare e schiacciare il pulsante.
3: Prego. Buongiorno. Allora, buongiorno onorevole Presidente e onorevoli deputati. Allora, come Confcommercio innanzitutto volevo ringraziare per averci dato l'opportunità di esprimere una valutazione rispetto ai provvedimenti 2733 e 2840 che intervengono su una delle sfide più complesse del mercato del lavoro, che è proprio quella della gestione tempestiva delle transizioni occupazionali in un contesto in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi anni. E noi come Confcommercio condividiamo appieno il presupposto politico e culturale di entrambi i provvedimenti, che mirano più che altro a superare una logica di welfare puramente passivo e assistenziale per andare a puntare su quelle che è, diciamo, lo sviluppo e la promozione delle politiche attive. E quindi in un contesto in cui emerge sempre più chiaramente dai dati statistici, ma anche da un recente studio che Confcommercio ha fatto unitamente a l'università, gli studi della Roma 3, emerge chiaramente un divario sempre più persistente tra le competenze richieste dalle imprese e invece l'offerta di lavoro. Quindi questo fa sì che il vero freno del terziario nei prossimi anni sarà proprio il disallineamento delle competenze. Tuttavia, se l'obiettivo di innalzare la qualità dei servizi di transizione occupazionale è un obiettivo completamente condivisibile da parte di Confcommercio, non possiamo non sollevare alcune perplessità rispetto a quelle che sono, diciamo, alcuni nodi applicativi contenuti all'interno delle due proposte di legge, in particolare sui rischi di rigidità applicative che si abbiamo notato all'interno delle proposte di legge, così come alcuni dubbi sulle coperture finanziarie. Allora, andando nel dettaglio di quelli che sono le proposte di legge, in particolare della 2733, noi abbiamo apprezzato e condiviso la strategia che tende soprattutto a valorizzare l'integrazione tra quello che è il sistema pubblico e il sistema privato, quindi le agenzie per il lavoro, poiché il coinvolgimento degli operatori accreditati può garantire una maggiore tempestività ed efficienza nell'incrocio tra domanda e offerta del lavoro. Allo stesso modo, però, di contro, non riteniamo che sia fortemente penalizzante l'introduzione di un obbligo di legge in capo alle imprese per l'attivazione dei servizi di ricollocazione. Questo in caso ovviamente di giustificato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Riteniamo invece che sia preferibile trovare forme di supporto alla ricollocazione affidandole alla contrattazione collettiva. Noi come Confcommercio, nell'ambito del sistema confederale, all'interno della contrattazione collettiva, in particolar modo mi riferisco al contratto collettivo nazionale del terziario dei dirigenti, del terziario, è da tempo presente una previsione sull'outplacement e sulla ricollocazione dei lavoratori, che è stato oggetto quindi di un rafforzamento ulteriore nel corso dell'ultimo rinnovo che si è tenuto poi a novembre nel 2025. Un'ulteriore criticità che riteniamo sia da porre alla vostra attenzione riguarda la compartecipazione finanziaria a carico delle imprese, che obbliga il datore di lavoro a finanziare il 20% 10% dei costi di servizio di ricollocazione, a fronte di un 80% a valere sul fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e sui fondi interprofessionali. Allora, sul fondo di adeguamento alla globalizzazione sembra che sia più uno strumento attivabile solo per esuberi su grandi scale e pertanto i costi andrebbero a gravare principalmente sui datori di lavoro e sui fondi interprofessionali. Fondi interprofessionali che sostanzialmente il cui principale obiettivo è proprio quello di finanziare corsi di formazione per lavoratori in costanza di rapporto di lavoro e solo in fase residuale e subordinata eventualmente lavoratori disoccupati. Inoltre non possiamo non considerare anche ulteriori costi a cui sono chiamati a rispondere i datori di lavoro, che riguardano all'esito del rapporto di lavoro, che riguardano ad esempio il ticket di licenziamento, così come la contribuzione ordinaria alla disoccupazione involontaria e tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali che invece sono studiati proprio per coprire le situazioni in costanza di rapporto di lavoro. Allora, in questo caso non posso non sottolineare un aspetto che per noi è importante e che abbiamo ribadito poi nelle diverse sedi istituzionali, che riguarda il fondo di integrazione salariale. Un fondo di integrazione salariale che ad oggi, dal rendiconto INPS 2025, risulta che abbia un surplus di oltre 7 miliardi. E quindi quello che volevamo eventualmente, questo da cosa è dovuto innanzitutto? È dovuto probabilmente da due fattori principali. Il primo è che probabilmente la contribuzione che viene versata, questo è anche l'ambito di applicazione dei destinatari, è più alta rispetto a quella che sono le erogazioni delle prestazioni erogate, appunto. E quindi questa difficoltà, unita anche alla mancata rispondenza delle causali rispetto a quelle che sono le reali esigenze delle imprese del terziario, sicuramente contribuiscono a ridurre la richiesta dell'ammortizzatore sociale e comunque ad accantonare un montante notevole di contributi che vengono quindi lasciati in una situazione statica. Ecco perché noi riteniamo che appare prioritaria una revisione delle aliquote e delle causali del FIS e sostanzialmente che questi accantonamenti, questo montante sia utilizzato eventualmente per programmi di ricollocazione, di formazione e di riqualificazione. Accanto a questa riflessioni che abbiamo fatto rispetto al primo provvedimento, per quanto riguarda invece la proposta di legge 2840, crediamo che possa essere favorevole l'introduzione di sgravi contributivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori provenienti da crisi aziendali. Tuttavia non possiamo non sollevare alcune criticità e porre alla vostra attenzione alcune criticità riferite proprio alla logica meramente pubblicistica dei servizi pubblici per l'impiego. C'è una concentrazione quindi rispetto ai servizi pubblici per l'impiego, lasciando da parte quelli che sono i servizi privati e le agenzie del lavoro, che svolgono un ruolo da diversi anni, un ruolo chiave proprio nel campo delle politiche attive e della ricollocazione. Un'importante perplessità e riflessione che invito a fare riguarda anche l'articolo 6 del provvedimento 2840, nella parte in cui prevede un pesante contributo punitivo a carico delle imprese nei casi di delocalizzazione. Allora, in questo caso Confcommercio comprende il principio di permanenza delle attività produttive sul territorio nazionale, ma ritiene che la delocalizzazione si contrasti creando un contesto amministrativo e fiscale attrattivo e non invece introducendo mettendo sanzioni importanti in capo a datori di lavoro che già in queste particolari situazioni si trovano a rispondere, si trovano in uno stato di oggettiva difficoltà. Quindi quello che diciamo è che la transizione verso un modello occupazionale moderno si costruisce semplificando le procedure, incentivando la bilateralità e la contrattazione, il ruolo delle agenzie private in collaborazione col sistema pubblico e soprattutto sbloccando le risorse che in questo momento esistenti, che sono come surplus del FIS e che possono puntare ed essere destinate ad una formazione di qualità.
2: Dunque, grazie. L'ho ascoltato con grande attenzione. Ora, due cose, se non ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Stante il fatto che io non ho scritto la proposta di legge 2840, che invece è del collega Aiello, e il collega Aiello, come lei giustamente ricordava poc'anzi, e non ho voluto ad esempio inserire il tema delle delocalizzazioni nella proposta che invece ho scritto a mia prima firma, però mi sollecita un intervento molto breve di questo tipo, nel senso che lei ricorda la delocalizzazione di fatto, mi corregga però se sbaglio, non dico che si sconfigge, ma si tenta di armonizzare o si tenta di evitare in una sorta di contesto attrattivo. Ricordo a me stesso che Electrolux, ad esempio, effettivamente ha vissuto in un contesto particolarmente attrattivo, stante il fatto che il Ministero ha fornito a questa azienda, se non ricordo male, dai 3 ai 5 milioni di euro negli ultimi mesi, oltre che aver preso oltre 200 milioni di euro dal fondo InvestU, che è un fondo che evidentemente mette a terra anche, ma non soltanto, ricerca e sviluppo. Quindi il contesto, secondo me, era sufficientemente attrattivo, stante il fatto, come lei sa, che ad esempio questa azienda importante ha dichiarato 1719 esuberi circa un mese fa, esattamente quando questo contesto attrattivo del fondo InvestU è stato celebrato, ovvero quando hanno preso l'ultima tranche dei soldi. Al netto delle delocalizzazioni, anche in questo caso, lei ricorda il tema fondamentalmente dei costi a carico delle aziende. Però vede, il tema dei costi è un tema, come lei sa e ci insegna, differente rispetto alla formazione professionale, fatta dai fondi interprofessionali. Questo è un tema, tecnicamente, che è meramente outplacement, nel senso che oggi per servizi di riallocazione le aziende mediamente spendono dai 3.400 ai 3.600, più verso i 3.600 euro a testa, per poter formare attraverso l'outplacement delle persone che banalmente dopo qualche mese non faranno più parte di quella popolazione aziendale, ma andranno nel più breve tempo possibile, perché questo è, secondo me, è la chiave di volta rispetto alla bontà del protocollo outplacement, ovvero quello di non far restare le persone a casa 6 mesi, un anno, un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, ma riallocarle immediatamente attraverso un servizio reso precedentemente. Attualmente c'è un costo di circa 3.600 euro a testa, individuato nel fondo FEG, laddove siamo in interlocuzione con la Commissione Europea per tentare di capire effettivamente se è una copertura, anche se ci avevano già risposto favorevolmente, però stiamo ancora verificando in modo più approfondito tutto questo. Mi chiedo se oggi un'azienda, ad esempio, ha 100 dipendenti che, ahimè, deve licenziare per tutta una serie di motivi, non necessariamente perché in crisi, ma anche ad esempio per un cambio d'appalto di un certo tipo, anche se al netto della responsabilità sociale, bene, per un cambio di mission aziendale, eccetera eccetera, stante il fatto che ci sono 100 persone da formare, anzi non da formare, da licenziare purtroppo. Questa stessa azienda con 100 persone da licenziare, secondo lei spende oggi 3.600 euro a testa per poter fare formazione? Oppure questa azienda spende, se non fossero, voglio dire, a suo carico in questo caso, fatto i 3.600 euro, coperto l'80%, quindi avrebbe un delta di circa 400-500 euro da saldare per suo conto? E qui torno sul tema dell'obbligatorietà di cui lei parlava poc'anzi. Sì, oggi ho un'azienda e ho 100 persone da formare. E lo Stato, diciamo lo Stato, una legge mi permette di avere l'80% di quei 3.600 euro per poterli formare. Mi resta un delta di 400-500 euro. Oggi questa azienda, se non obbligata, farebbe un conto di 400-500 per 100, quindi pagherebbe il 20% residuo se fosse non obbligata a farlo e quindi spenderebbe 50.000 euro per poterli formare? Secondo me è un tema questo. Ora, io capisco i dubbi e ringrazio anche per questa opportunità di confronto. Ritengo che se oggi un'azienda, non dico debba essere obbligata a fucile alla tempia, ci mancherebbe altro, ma stante il fatto che c'è in questo caso una copertura, se la legge passerà chiaramente, dell'80% fondamentalmente a fondo perduto per fare formazione, ecco che forse dovremmo tentare di trovare un punto di caduta, secondo me obbligatorio, ma che possa in qualche modo essere compreso magari in altre forme di detassazione, di, non lo so, qualcosa dovremmo inventarci. Chiudo, io sono profondamente convinto che non debba esistere sotto questo punto di vista un mix fra pubblico e privato, banalmente perché nella messa a terra della proposta a livello nazionale, se affidassimo anche al pubblico questo tipo di ambito, noi ci troveremo con delle regioni in cui i centri per l'impiego funzionano molto bene, delle altre regioni in cui i centri per l'impiego, è inutile che ce lo diciamo, non, o che non ce lo diciamo, non funzioneranno mai bene come il privato, o perlomeno non funzionano oggi bene come il privato. E il privato in questo, secondo me, ha delle performance che sono indubbiamente più... Infatti, no, ma questo l'ho capito, è più incisive, no? E quindi dovremmo tentare effettivamente, se lei magari ci volesse mandare un documento o qualcosa. Ah sì? Deve risultare al dottor Tisto, che adesso interroghiamo.
4: Non c'è fino a poco fa.
2: Qui il dottor Tisto è Cassazione.
4: No, la segreteria poi ha detto che non fino adesso.
2: Se ce lo rimanda, eventualmente dopo possiamo anche tentare di... Tanto abbiamo ancora qualche settimana sul punto, anche perché effettivamente va verificato eventualmente dei cambi emendativi rispetto al tema delle coperture, perché noi siamo
3: sufficienti... Sì, la nostra preoccupazione è anche quella.
2: Infatti siamo... Guardi, noi siamo... Io perlomeno lo dico personalmente, sono sufficientemente sicuro rispetto al fondo FEG, anche perché abbiamo sentito direttamente, insomma, poiché lei sa che il fondo FEG, 200 dipendenti, crisi, sì, eccetera, sì, eccetera. Bene, però sembra che ci siano delle aperture rispetto, perché un mese fa sono cambiate le regole di ingaggio sul fondo FEG e sembra che potrebbero estenderlo anche lì. Però, insomma, da qualche parte evidentemente, insomma, i fondi vanno trovati. Non ultimo, quanto lei ricordava poc'anzi rispetto al fondo FIS, mi pare citava il fondo... Sì, esattamente.
3: Sì, sì. Che sarebbe poi,
2: esatto, per
3: la distanza di rapporto,
2: esatto,
3: futuro,
2: quello, sì, sì, infatti, no, no, certo, futuro, sì. Grazie, okay. Perfetto.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi la nuova presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Si chiama Stefania Pedroni, è appena arrivata e ha sostituito il nostro Marco Rasconi, che ci permettiamo di ringraziare perché ha voluto, insieme a tutta l'associazione, concedere il premio dell'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare a O anche no, la trasmissione televisiva che la stessa squadra

0: All'1:15. Ve lo dico prima di introdurvi la nostra giovane presidente, che ha un sorriso meraviglioso. Io la vedo dal telefonino, Stefania Pedroni, e voglio veramente ringraziare nuovamente la WILDM e il MOIGE, che insieme hanno deciso di darci questo premio che noi consideriamo veramente molto molto importante. Presidente Pedroni, buonasera, ben arrivata fra noi.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Tra pochi giorni, pochissimi giorni, esattamente il 26 e il 27 giugno a Villa Bassa e poi sabato 11 luglio a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, entrerà nel vivo un progetto molto importante, un progetto con due laboratori pratici sulla vita indipendente. I laboratori hanno titolo La vita che scelgo. Il progetto è quello di cui parleremo questa sera. Si chiama This is Me. Ogni persona, tutte le possibilità, ed è realizzato dall'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare insieme a Parent Project per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali delle persone con disabilità, in particolare nei territori più fragili del centro e del sud Italia. La nostra neopresidente Stefania Pedroni ha fatto questa dichiarazione, ve la leggo e poi parlerà lei. Non deve più esistere un'Italia delle persone con disabilità separata dal resto, né tantomeno un centro sud abbandonato e assente. Essere cittadini significa partecipare alla vita di comunità in modo pieno, con diritti da godere ma anche da difendere. La scorsa settimana abbiamo ospitato qui il presidente di una piccola e combattiva associazione di Aversa, Luciano Gentile, e la nostra Nina Daita, e abbiamo parlato proprio delle necessità del Sud, partendo dalla Campania, e del fatto che questa sera avremmo raccontato alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, questo progetto. Quindi, cara Presidente, adesso ce lo racconta lei.
1: Certo. Allora, il progetto di This is Me nasce un po' come ogni nostro progetto, a partire da un bisogno. Solitamente intercettiamo il bisogno, un bisogno diffuso, e poi ci costruiamo sopra un progetto. Il bisogno alla base di This is Me è sicuramente molto complesso, e per questo poi la risposta che è stata data a questo bisogno è particolarmente articolata. E il nostro osservatorio sono le sezioni territoriali. Abbiamo 64 sezioni WILDM distribuite su tutto il territorio italiano, isole comprese. Una storia lunga, 65 anni. Quest'anno facciamo proprio il nostro compleanno dei 65 anni, 65 anni di diritti, di battaglia, di lotta alla distrofia muscolare. Poi ci siamo aperti a tutte le malattie neuromuscolari e abbiamo ottenuto sicuramente tanti risultati, per cui, dicevo, il nostro osservatorio è articolato e ci permette anche di avere il settore di quelli che sono i diversi bisogni a seconda anche della regione geografica, per cui abbiamo visto che, per esempio, le sezioni del sud ci segnalano con più frequenza la carenza di servizi, ma la carenza anche di una cultura sulla disabilità e di conseguenza sull'inclusione, con magari un fenomeno un po' più intenso di episodi di bullismo da una parte, ma anche di chiusura, di isolamento da parte delle persone, da parte delle famiglie dall'altra. Per cui è importante riuscire a intercettare questi bisogni per poter dare una risposta che è una risposta complessa, perché il progetto è articolato su quattro pilastri fondamentali e vedrà delle azioni

0: regione svilupparsi in 17 territori, sia di Ricci Regioni anche la provincia di Bolzano, con dei destinatari molto articolati, quindi non solo persone con disabilità, ma anche i docenti, anche le famiglie, gli studenti delle scuole. Insomma, cercheremo di coinvolgere molte persone all'interno di questo progetto, che inizia tra poche settimane e che si concentra su appunto diversi aspetti, tra cui sicuramente quello dell'inclusione è un obiettivo fondamentale, in modo che non ci siano più persone escluse, che non ci sia più persone con disabilità, appunto dicevamo, separate dal resto del mondo, dal resto d'Italia, dal resto della popolazione, ma che tutti insieme possiamo creare le opportunità per partecipare alla vita sociale, alla vita scolastica, alla vita lavorativa, attraverso anche la promozione del progetto di vita individuale, ma in un modo molto pratico. Quindi questo progetto vuole avere un'articolazione molto pratica, anche formativa, per costruire appunto quella che è la vita indipendente, ma che vuol dire il progetto di vita individuale. Vuol dire ascoltare i bisogni, ma ascoltare anche i desideri delle persone. E vuol dire appunto scegliere, poter scegliere come vivere, con chi vivere, cosa fare all'interno appunto della propria quotidianità.
1: Presidente, posso permettermi di interromperla? Perché ho due domande. Abbiamo parlato in particolare dei territori più fragili del centro e del sud Italia, però c'è una realtà anche a Bolzano e quindi glielo chiedo. E poi questo strano titolo, che vuol dire This is me? Che non è this, THIS, come questo, è proprio come io lo pronuncio, ecco, faccio lo spelling, D-I-S is me, che vuol dire?
0: Sì, effettivamente vuol dire proprio questo, vuol dire che ognuno ha il proprio modo di scrivere, di pronunciare, di essere se stesso, quindi vuole proprio valorizzare quella che è la differenza, la diversità di ognuno di noi, quindi anche per esempio tutto il tema della formazione alla differenza è molto importante proprio per sia come prevenzione al bullismo, cioè saper accogliere e soprattutto valorizzare la diversità. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha le proprie particolarità e saperle valorizzare, credo che questo vada potenziato non soltanto al centro-sud, ma in tutta l'Italia, dal nord al sud, saper riconoscere chi siamo e saperlo valorizzare, saper vedere non soltanto il limite che c'è in noi, ma anche le potenzialità e le opportunità. Per cui il supporto al territorio è sicuramente un altro pilastro fondamentale, il potenziamento della rete, cioè riconoscere che la risposta a un bisogno è una risposta collettiva, fatta di diversi enti che si integrano anche sul territorio e che rispondono certo alla carenza di servizi specializzati, penso il rafforzamento del trasporto attrezzato per persone con disabilità, alla fisioterapia, al supporto psicologico, alla consulenza sociale, ma anche proprio quello di formazione sulla progettazione sociale. Ci sarà per la costituzione di tavoli di lavoro di coprogettazione, dove diversi enti, anche territoriali, anche le amministrazioni pubbliche entreranno in questi tavoli per poter insieme progettare quello che è un servizio e anzi un'integrazione di servizi. Quindi rete è un altro dei pilastri e delle parole chiave fondamentali in questo progetto.
1: Presidente, 64 sezioni, isole comprese, 65 anni di vita. Ebbene, l'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare è davvero una realtà tanto, tanto importante. Ma cosa è cambiato in questi 65 anni, oltre la vostra crescita esponenziale e mi può dare qualche buona notizia rispetto ai progressi che ha fatto la scienza nella cura, intendo, della distrofia?
0: Sì, in 65 anni sono cambiate tantissime cose, così come è cambiata la società e il nostro modo di stare nella società. Abbiamo appena pubblicato un libro proprio sui 65 anni di storia William e tutte le pietre miliari che ha messo William in questi anni sono state importanti sia per la società, oltre che per le persone con distrofia muscolare e altre malattie neuromuscolari, a partire dalla scienza. Siamo l'associazione che nel 1990 ha portato Telethon in Italia, delegando a Fondazione Telethon la raccolta fondi appunto per la ricerca scientifica, e la ricerca scientifica ha permesso a moltissimi di noi di allungare l'aspettativa di vita. Pensiamo che con la distrofia, ti ricordo quando era stata diagnosticata a me, negli anni 80 le aspettative di vita erano bassissime, 15-18 anni. E siamo arrivati a 40 e più. Questo grazie alla ricerca scientifica che ha permesso di sviluppare anche la gestione di sintomi come i sintomi respiratori, attraverso i respiratori, attraverso altri presidi medici e altri sintomi cardiaci, la fisioterapia che aiuta a rallentare il decorso, che aiuta a migliorare i sintomi legati al dolore, legati alle retrazioni. E quindi non solo viviamo più a lungo, ma viviamo anche meglio, nel senso che ha migliorato tantissimo la qualità di vita. E mentre la ricerca scientifica è andata avanti in questo senso fino ad arrivare a oggi, ad avere addirittura dei trial scientifici su alcune forme di distrofia e altre malattie neuromuscolari, per altre addirittura siamo arrivati a dei farmaci veri e propri, che rallentano il decorso o se utilizzati nei bambini piccoli cambiano proprio la storia naturale della malattia. Quindi siamo arrivati a questo, cosa che 65 anni fa era impensabile, era un grande sogno, ma impensabile. E contemporaneamente andiamo avanti anche per tutta la parte legata ai diritti, legata alla partecipazione sociale. E William nell'introduzione del libro, una consigliera nazionale scrive: William ha permesso non solo di aprire delle porte, ma di averle anche attraversate. E oggi dentro quelle porte ci siamo noi, persone che prima erano utenti di un servizio, adesso lo dirigono, sono dei dirigenti di cooperative. Persone che prima erano pazienti, adesso sono professionisti sanitari. Io stessa sono psicologa, psicoterapeuta, lavoro al centro clinico Nemo di Milano, all'ospedale di Guarda, quindi con la consigliera che l'ha scritta, nutrizionista, e anche lei lavora in ambito sanitario. Persone che erano utenti fruitori di una comunicazione adesso la creano. Molti di noi lavorano per testate giornalistiche importanti, quindi le persone con disabilità possono essere anche risorse per la società. E io credo che questo William lo abbia non solo detto e raccontato, ma lo abbia anche dimostrato con i fatti.
1: Io mi permetto di dire che con i nostri due spazi, la televisione e la radio, siamo sempre a disposizione del vostro mondo, ma vorrei che chi ci ascolta comprendesse un po' di più quanti sono in Italia oggi le persone che hanno problemi così importanti neuromuscolari, oltre la distrofia, quali altre malattie? E poi che cosa vi aspettate nell'immediato futuro? Cosa manca? Lei saprà certamente che la nostra trasmissione in televisione e anche questa in radio porta avanti da sempre, purtroppo devo dire da sempre, la battaglia per avere una legge nazionale di tutela dei familiari assistenti. E ancora noi non abbiamo raggiunto questo traguardo. È fra i vostri obiettivi, Presidente, questa battaglia?
0: Assolutamente sì, abbiamo costituito anche un tavolo dedicato al caregiver, quindi alla persona che si prende cura e di un familiare, di un amico, di un caregiver, diciamo, in senso lato, e non soltanto il caregiver professionale. Ed è importante per noi perché ci rendiamo conto sempre di più che le persone che ci aiutano sono preziosissime, ma hanno anche una loro dignità ed è giusto che abbiano anche una loro vita, è giusto che venga riconosciuto anche l'impegno, lo sforzo, la fatica che fanno per permettere a una persona con malattia neuromuscolare, nel nostro caso, di vivere una vita piena e di poter vivere nella società piuttosto che in situazioni molto, magari molto più complesse. Noi riusciamo ad avere una vita piena io stessa grazie alla presenza di non solo di assistenti personali che vengono formati e vengono retribuiti, anche dei caregiver che possono essere il mio compagno, possono essere la mia famiglia, una amica particolarmente dedicata. E quindi è importante innanzitutto riconoscere il loro impegno, riconoscere la loro fatica e riconoscere che dedicano una parte della loro vita ad aiutarci. E quindi su questo c'è tanto lavoro. Abbiamo anche costituito un manifesto, William, quindi che definisce bene che cosa è per noi il caregiver e quali sono i bisogni del caregiver e quali sono le azioni che noi chiediamo al governo di riconoscimento delle fatiche e di questa figura. Per cui il lavoro c'è e continua.
1: Presidente, torniamo a This Is Me. È molto anche divertente questo titolo. Questo sono io si può scrivere in mille modi. Si può disegnare, si può scrivere come si pronuncia, si può scrivere in inglese. E io ho sempre pensato che la disabilità vuol dire differenza tra tutti, non soltanto da un punto di vista di maggiore o minore autonomia, maggiore o minore esercizio di diritti, ma il tema della valorizzazione della differenza è come un grande imbuto dove entrano i diritti delle donne, i diritti nel gender. Ecco, ora l'Unione lotta alla distrofia muscolare raccoglie un mondo amplissimo. Torno a dirle, ma quanti siete? E che genere di persone siete? Immagino che ci sia di tutto fra di voi.
0: Sì, siamo tantissimi, siamo circa, allora rispetto all'associazione circa 8.000 soci, circa 30.000 utenti, abbiamo tantissimi volontari e rappresentiamo molti di noi, il sentimento che molti di noi ha è quello della famiglia, una grande famiglia, come in tutte le famiglie condividiamo dei vissuti, condividiamo delle emozioni, condividiamo il nostro essere e condividiamo dei bisogni e tutti insieme cerchiamo una risposta concreta a questi bisogni. E tutte le descrizioni che lei ha fatto adesso le comprendiamo tutte, perché ci sono persone con e senza disabilità, ci sono persone con disabilità con diversi orientamenti sessuali, quindi donne, uomini, e abbiamo il gruppo donne che tratta delle tematiche prettamente femminili, ma che si vuole allargare sempre di più a coinvolgere anche i maschi, perché giustamente diciamo, questa differenza si sente via via sempre meno grazie a tutto il lavoro fatto e soprattutto anche che un'associazione che collabora con tante altre associazioni proprio in un'ottica intersezionale che ci permette di avere uno sguardo trasversale un punto di vista trasversale su tanti temi, per cui siamo tanti, lavoriamo tanto. Adesso il mio mandato è un mandato triennale che si appoggia su quattro pilastri su cui vogliamo investire, che sono appunto quelli che abbiamo raccontato: la vita indipendente, il potenziamento degli aspetti scientifici, il territorio e il ricambio generazionale, perché è importante avere sempre nuove leve che ci aiutano a portare avanti tutti i temi. E quindi questo è un lavoro fatto appunto di collaborazioni con altre associazioni, di collaborazioni con enti, che ci permetta anche di contaminarci, di conoscere i diversi punti di vista. Quindi quello che ci contraddistingue da sempre è proprio l'apertura agli altri, l'apertura a tutti, ed è questa, credo, la nostra forza.
1: Senta, Presidente, per chiudere l'incontro di questa sera, che chi si fosse messo in collegamento a trasmissione iniziata può ritrovare nel podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento sin dalla prossima settimana. Ebbene, per concludere, ma per dirci arrivederci, perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciarvi, quando ci sarà l'anniversario dei 65 anni, dove, come, in modo che chi ci ascolta magari può decidere di partecipare?
0: Sì, allora i 65 anni li abbiamo festeggiati in tanti modi diversi. Abbiamo fatto le nostre manifestazioni nazionali il 22 e il 23 di maggio a Padova. Padova è la città che ci ospita da sempre, nel senso che William nasce a Trieste nel 61 e poi sposta tutte le attività su Padova, quindi da sempre la nostra patria, che abbiamo desiderato tornare in modo anche simbolico a festeggiare il primo compleanno lì, e poi torneremo sulla piazza sempre a Padova in ottobre. Stiamo definendo adesso proprio le date per fare una grande festa e ricordare appunto tutto quello che abbiamo fatto insieme.
1: Una grande festa a Padova, che si presta, perché è una città accessibile e la parte centrale ha questi giardini meravigliosi che sono davvero un sogno, bellissimi. Quindi lei ci farà sapere, noi saremo con voi con O anche no, con la trasmissione televisiva. Oggi non siamo riusciti per tutta una serie di problemi organizzativi nostri e di Stefania Pedroni, ma tengo molto che chi ci ascolta sappia che noi ci siamo sempre. Come sempre, da 65 anni c'è l'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare. Io mi permetto di dare il vostro indirizzo mail per qualcuno che magari desidera associarsi o scrivere, che è UILDM, quindi UILDM risponde @wildm.it per questo progetto This Is Me e per La Vita che Scelgo. E Presidente Pedroni, noi ci incontreremo presto, festeggeremo presto insieme. La sua testimonianza, il fatto che lei sia presidente, che abbia chiarito che è un'operatrice sociosanitaria a tempo pieno, che si occupa di tutto questo mondo, operando proprio con grandissimo impegno, è indispensabile per far comprendere a chi purtroppo, cara Presidente, ancora oggi ritiene le persone disabili da compatire e mette in atto una comunicazione paternalistica. Mi permetta di dire che l'abbiamo vista in questi giorni in televisione e siamo ancora sbalorditi dal fatto che non si è compreso come Il mondo della disabilità è oggi la guida, il governo, la rivoluzione del mondo dei diritti. Io la vedo così.
0: Bellissima, bellissima, e penso che anche tutto il lavoro che lei sta facendo vada proprio in questa direzione, per cui la ringrazio a nome mio e di tutta la nostra comunità.
1: Ringrazio la nostra regista Paola Galanti per la collaborazione, ringrazio Virginia Vittoria Godino e per le ricerche Giulia Sarlo. Ci sentiamo venerdì prossimo alle 20:30, sempre su questa rete Radio Rai GR Parlamento. Buonanotte.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 20:50 minuti, anticipiamo il nostro notiziario perché la Camera riprenderà i suoi lavori alle 21. Una buona serata da Francesca Rinaldi al microfono. La Camera, la stiamo trasmettendo, sta esaminando in prima lettura il decreto cosiddetto piano casa, sul quale questa mattina l'Aula aveva rinnovato la fiducia al governo con 168 voti favorevoli. In corso il voto sugli ordini del giorno, ma sentiamo Francesca Cecchini.
2: Il più grande intervento di edilizia pubblica degli ultimi anni, rivendica la maggioranza, semenzato noi moderati.
3: Questo provvedimento va nella direzione giusta, perché prova a sbloccare situazioni ferme da anni, perché prova a mettere ordine, perché prova a dare una risposta ad un bisogno reale, non teorico.
2: No alla fiducia da Ivanna Ciani di Futuro Nazionale, così come dalle opposizioni che parlano di piano antisociale. Una truffa, accusa Grimaldi, AVS.
4: In un paese con 8 milioni di abitazioni sfitte, voi usate l'emergenza per spalancare di fatto le porte ai fondi immobiliari speculativi, e lo dite.
2: La replica di Patriarca, Forza Italia.
5: A differenza di qualcuno che ha governato prima di noi, non facciamo provvedimenti demagogici che creano buchi di bilancio, ma cerchiamo di trovare soluzioni concrete ed equilibrate.
2: È mancata la condivisione, recriminano i 5 Stelle con Pellegrini.
6: Eravamo pronti a discutere con tutti, anzi saremmo stati felici di avere il contributo delle altre forze di opposizione e soprattutto delle forze di maggioranza, ma ovviamente questo non c'è stato.
2: Difende il testo Rotelli, Fratelli d'Italia.
7: 100.000 case popolari nei prossimi 10 anni, che sono un obiettivo sicuramente, presidente, sfidante, ma un obiettivo che possiamo assolutamente raggiungere insieme.
2: Un provvedimento vuoto, con pochissime risorse per il Dem Simiani.
8: Questa bomba sociale che scoppierà fra qualche mese sarà assolutamente, come dire, allineata dal vostro DL sfratti. L'ennesimo schiaffo agli italiani e agli italiani di questo paese, e questo non va bene.
1: E ora sentiamo i contenuti del provvedimento nella scheda di Lorenzo Opice.
9: Si articola su 3 direttrici principali: il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, lo sviluppo dell'housing sociale, il coinvolgimento di investitori privati chiamati a realizzare immobili da affittare o vendere a prezzi calmierati. Tra le misure principali, il recupero di circa 60.000 abitazioni pubbliche oggi inutilizzabili per mancanza di manutenzione, insieme alla riqualificazione di immobili come ex caserme e scuole. Particolare attenzione è rivolta a giovani, ai lavoratori fuori sede, a famiglie con reddito medio-basso, sempre più in difficoltà nell'accesso alla casa. Secondo Nomisma, una platea di 1,5 milioni di famiglie sono gravate dagli aumenti spropositati degli affitti, che vanno oltre il 30% del reddito disponibile. Tra gli strumenti previsti, anche il riscatto dell'abitazione, garanzie statali rafforzate sui mutui prima casa e procedure burocratiche accelerate. Un investimento complessivo fino a 10 miliardi di euro e l'obiettivo di rendere disponibili circa 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni.
1: A Montecitorio, convocata per domani al termine delle votazioni del mattino, la Capigruppo. L'Aula del Senato torna a riunirsi domani alle 16:30 per il seguito dell'esame del disegno di legge sulla caccia. All'ordine del giorno successivamente il decreto carburanti ter, già approvato in prima lettura dal Senato e poi modificato dalla Camera. Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione Finanze, che ne avvierà l'esame il giorno stesso alle 15:15. La presidente della BCE, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, non esclude un nuovo aumento dei tassi se la situazione internazionale dovesse peggiorare. Poi le rassicurazioni: la guerra pesa sull'economia, ma la manifattura tiene. Paola Bonanni.
10: Un aumento della crescita del prodotto interno reale dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Quella stessa inflazione che però, pur in un contesto di forte incertezza, potrebbe ritornare al 2% nel medio termine. Per cui la BCE ha assicurato Lagarde che non ritiene il rialzo dei tassi deciso lo scorso 17 giugno un indicatore di una politica monetaria restrittiva, continuerà ad agire con prudenza per garantire la stabilità dei prezzi senza compromettere la tenuta dell'economia europea.
1: Conclusi i colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani per discutere con i mediatori dopo i negoziati, mentre il segretario di Stato americano Rubio da domani sarà in missione nei paesi del Golfo. Intanto arrivano i primi risultati delle trattative, come ci racconta l'inviata Sabrina Bellomo.
11: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su tre pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare, con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana, guidata dal falco Kalibaf e dal più moderato Araghchi, che agli americani non ha concesso né la stretta di mano né la foto di gruppo, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione.
1: Nelle trattative tra Stati Uniti e Iran resta centrale lo stop dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah in Libano. L'inviata del giornale radio a Beirut, Azzurra Meringolo.
12: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. La questione è stata discussa tra i negoziatori, in Svizzera e il presidente libanese Aoun. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia. Oggi, durante la visita del cardinale Pizzaballa, un raid israeliano ha ucciso tre palestinesi, tra i quali una diciottenne. Qui a Beirut osserviamo un lento movimento di ritorno. Negli ultimi giorni molte famiglie hanno smontato le tende per tornare a casa, ma spesso hanno trovato solo macerie e si sono rifugiati da parenti o vicini, ci racconta il signor Wael, seduto su un materasso che da 4 mesi nella tendopoli sulla spiaggia è il suo divano improvvisato. Io devo restare ancora qui perché il mio villaggio è occupato dalle forze israeliane, aggiunge, ricordando le scene viste già da bambino in un capitolo precedente della guerra, quando vedeva i carri armati israeliani parcheggiati davanti a casa.
1: In Gran Bretagna si guarda già al successore del premier britannico, il leader del partito laburista Keir Starmer, che si è dimesso alla vigilia del 10° anniversario della Brexit dopo le ultime debacle elettorali e gli strascichi dello scandalo Epstein. Favorito il neodeputato ed ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha confermato la sua candidatura alla guida del Labour e dunque a diventare premier. Ritirata invece quella dell'ex ministro della sanità Wes Streeting, che ha dato il suo endorsement a Burnham. Era la nostra ultima notizia, ci fermiamo qui, tra poco torneremo a collegarci con l'aula della Camera. Grazie a Marco Mascia alla parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 21 e 5 minuti, sta ricominciando la seduta nell'aula della Camera, è cambiato il vicepresidente, adesso è una donna, Anna Ascani, e sentiamo appunto le sue parole.
2: 1920A. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno del Barba numero 88 è stato ritirato dal presentatore. Ricordo

0: Ricordo che prima della sospensione della seduta è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Lomuti numero 75. Bene, passiamo all'ordine del giorno Ziello numero 76, su cui il governo ha espresso parere contrario. Collega Ziello chiede di intervenire, prego.
1: Grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale abbiamo presentato una serie di ordini del giorno e in particolare questo chiede al Ministro Salvini di emanare nel più breve tempo possibile delle linee guida in grado di determinare dei criteri a tutte le regioni per garantire un criterio di premialità ai cittadini italiani che aspettano da anni l'assegnazione di una casa popolare. E ci stupisce profondamente un parere contrario da parte del Ministro Salvini su questo impegno. Quindi di fatto la Lega, di fronte alla richiesta di Futuro Nazionale che chiede di inserire dei criteri di premialità per i cittadini italiani nelle graduatorie per le case popolari, si esprime in forma contraria ed è un'ulteriore dimostrazione di incoerenza politica di un partito che a parole dice di essere dalla parte degli italiani, ma nei fatti è assolutamente un partito che ostacola iniziative di premialità nei confronti dei nostri connazionali. Però da questo punto di vista poi mi viene in mente una serie di attività che la Lega ha fatto e in particolare una serie di scelte che ha portato avanti sulla selezione di alcuni candidati alle ultime elezioni comunali, per esempio nel comune di Vigevano, dove la Lega ha candidato dei candidati di fede islamica che addirittura hanno fatto dei volantini in arabo nei quali inneggiavano ad Allah. E se si collega questo fatto politico al parere contrario che ha dato Salvini a questo ordine del giorno, si capisce che ormai evidentemente la Lega sta passando dalla parte della sinistra, ovvero un partito filo immigrazionista, ed evidentemente si è completamente slavato. Quindi è sulla base di questa incoerenza politica che vince la sinistra. Non se un partito di destra come Futuro Nazionale dice rimanete coerenti con i vostri valori, rimanete coerenti con i vostri principi, mantenete fede alla promessa che avete fatto nei confronti degli italiani. E se qualcuno invece tradisce queste promesse, crea un grandissimo malcontento nei confronti della popolazione e la popolazione poi, siccome non ha l'anello al naso, non crede ai banner privi di contenuto che vengono diffusi dalla Lega sui social, con i quali la Lega prova ad attaccare più volte Vannacci, non riuscendoci perché ogni volta che pubblica un banner contro Vannacci ha un effetto boomerang da questo punto di vista, e si condanna a decrescere sempre di più. Però vede Presidente, noi avevamo inserito anche un ragionamento politico ben preciso, perché ormai nel nostro paese noi abbiamo un'incidenza della popolazione straniera all'interno delle graduatorie per le case popolari pari all'8,5%. Il problema però è che nei primi posti in graduatoria, per colpa di Salvini che non emana delle linee guida perché le ultime sono del 2008, circa il 50% delle prime assegnazioni va a favore di stranieri. E secondo noi di Futuro Nazionale è una situazione indecorosa, soprattutto se è permessa da un ministro che dovrebbe essere di centrodestra e che quindi dovrebbe fare delle politiche alternative alla sinistra. E invece evidentemente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si segue esattamente la stessa linea politica che porterebbe avanti una Schlein qualunque che può andare a guidare un ministero così importante. Quindi lo dico, ecco, ai partiti di centrodestra, guardatevi da certi alleati, perché se si espone la vostra coalizione a dei rischi da un punto di vista di sconfitta elettorale, non lo si deve a Vannacci, che porta avanti dei principi seri, coerenti, basati tra l'altro sulla meritocrazia, ma il problema deriva da quei partiti che prendono in giro gli italiani. Quindi non guardate Vannacci come un problema, guardatelo come un'opportunità che magari potrebbe essere in grado di sostituire qualche carenza di qualche ministro che evidentemente sta fallendo da un punto di vista politico. E vado avanti. Per noi le case popolari rappresentano una priorità per il nostro partito. Lo rappresentano perché non sono soltanto degli strumenti, come leggiamo nel piano casa, da un punto di vista ragionieristico, dove si incrociano dati da un punto di vista numerico con elementi di edilizia e di quindi ingegneria o di architettura. Per noi la casa popolare rappresenta il cuore pulsante di un paese che guarda alle persone maggiormente in difficoltà, che specialmente in una situazione come quella attuale, caratterizzata da un caro energia sempre più elevato a causa di quella folle guerra portata avanti da Netanyahu e da Trump ai danni dell'Iran, avremo sempre maggiori nostri connazionali che chiederanno l'accesso alle graduatorie pubbliche per una casa popolare. E se a livello nazionale però non si mettono dei criteri in grado di garantire questi primi posti ai cittadini italiani, continueremo a creare le condizioni per innescare una bomba sociale. Lo dico veramente ai partiti come Fratelli d'Italia: fate qualcosa per far rinsavire Salvini, perché altrimenti poi la responsabilità di questa bomba sociale ricadrà purtroppo anche su di voi. Signor Presidente, per questi motivi noi naturalmente voteremo favorevolmente a questo ordine del giorno, stupendoci ancora di più dell'incoerenza del ministro Salvini che ha dato questo parere contrario. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole, ordine del giorno 76 Ziello, parere contrario, la votazione aperta. Ghio, Di Sanzo, Costa, votato? Sì. Mascaretti. Ha votato? La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 8, contrari 196, la Camera respinge. 77 Ravetto, parere contrario, la votazione. Collega, magari se si segnala, prego. No, la collega Ravetto chiede di intervenire, prego.
2: Grazie Presidente. Purtroppo spesso quando i ministri, i ministeri, i governi non riescono a fare le cose, nominano o una commissione o un commissario. E purtroppo è il caso di questo decreto, cioè incredibilmente in questo decreto all'articolo 3 si dice: poiché io, ministero, non sono in grado di fare una mappatura degli edifici pubblici che possono essere trasformati in edilizia a disposizione dei cittadini, nomino un commissario. E questa secondo noi è una cosa gravissima, è una resa politica, è la resa dello Stato centrale alla burocrazia amministrativa. Purtroppo non ci stupisce, perché è un po' in linea con quanto lo stesso ministero e il ministro Salvini ha detto durante un question time in cui noi di Futuro Nazionale avevamo chiesto al ministro di emanare finalmente delle linee guida, che sta nel potere del ministero emanare, che dessero finalmente dei criteri di premialità ai cittadini italiani da generazioni per avere le case popolari. E purtroppo il ministro si è nascosto anche in quel caso dietro ma io non ne posso niente, decidono le regioni. E anche questa è una resa ed è anche un po' una bugia, perché come tutti sappiamo le linee guida per l'assegnazione spettano al Ministero, il quale deve darle trasferirle alle regioni. Questa cosa non è stata fatta, come ha spiegato il collega Ziello, da anni. E allora a quel punto, di fronte a questa nostra osservazione, il Ministro di nuovo si è nascosto dietro a chi? alla Corte Costituzionale, dicendo ma noi abbiamo provato a fare qualcosa per evitare che, come oggi, l'8,9% di popolazione straniera o neocomunitaria abbia di fatto un'assegnazione tra il 40 e il 50% di case popolari. Ma non abbiamo potuto, perché la Corte Costituzionale ci ha detto che il criterio di residenza non era, per esempio, un criterio utilizzabile. Ma anche questo è una bugia, perché la Corte, così come ha escluso che il criterio di residenza possa essere un limite all'accesso, non ha escluso però che possano essere introdotti dei criteri legati alla residenza, come la continuità fiscale o la continuità lavorativa, per premiare appunto coloro, come i cittadini italiani, che naturalmente veramente contribuiscono in maniera lineare e continuativa al nostro stato sociale. E ripeto, lo rifà oggi. Dice: io non sono in grado di fare questa cosa, facciamola fare a un commissario. E lo fa dimostrando di non avere fiducia nei suoi stessi collaboratori al Ministero, nelle sue stesse strutture, perché già oggi esistono all'interno del Ministero delle strutture specifiche, penso alla dirigenza generale per l'edilizia statale e le politiche abitative, così come la stessa Agenzia del Demanio, che già oggi sono in grado di dirci quali immobili pubblici dovrebbero e potrebbero essere convertiti. Abbiamo le banche dati per farlo. Per esempio, noi a Milano sappiamo benissimo che ci sono circa 20.000 edifici pubblici che dovrebbero essere risanati e messi a disposizione di edilizia popolare. Quindi, perché spendere per un ruolo commissariale quando avresti già la possibilità da subito di utilizzare le strutture che hai e le persone che hai? E perché farlo facendolo pagare agli italiani? Perché la cosa incredibile è che, secondo quanto abbiamo avuto come informazione, speriamo di essere smentiti, questo commissario guadagnerà nei prossimi 2 anni uno stipendio poco di meno di 500.000 euro e avrà un subcommissario che ne guadagnerà poco meno di 300.000 euro. Allora, dire oggi, e mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, dire oggi ai cittadini italiani che non solo non avranno una casa popolare perché gli passano davanti gli stranieri, ma che addirittura per continuare a portare avanti questo sistema paghiamo pure un commissario con i soldi loro pubblici, ecco, noi di Futuro Nazionale lo riteniamo incredibile. Perché dico andremo avanti con questo sistema? Perché questo decreto, oltre a essere una resa politica, è anche un'occasione mancata, l'occasione di dire almeno qui che avremmo e che avreste introdotto dei criteri di premialità. Cioè, posso capire se mi dite facciamo il commissario perché noi non siamo in grado, ma almeno introducete qua un principio per cui i cittadini italiani verranno favoriti nelle future assegnazioni. Se no, ci state dicendo che le risorse che state stanziando, pari a parecchi soldi, perché comunque sono parecchi soldi nei prossimi 3 anni, andranno di nuovo tutti a favore dei soliti noti. Allora dite che in realtà ci accusate, perché noi diciamo giustamente che vorremmo rendere la vita difficile agli immigrati, levargli ogni bonus, ma voi cavoli così state veramente facendo in modo di dire a tutti quanti venite in Italia perché noi investiamo miliardi di euro per le vostre case. Noi questo non lo possiamo accettare, anche da un punto di vista pratico. Poi non prendiamoci in giro, secondo i report che sono allegati del Ministero, per fare questa mappatura questo commissario ci metterà 24 mesi. Ora, questo magari sarà anche il governo più longevo della storia della Repubblica, ma tra 24 mesi non ci sarà più. Sembra un po' una presa in giro, no? Come dire, non sono in grado, lo faccio fare ad altri e dico che lo farà tra 2 anni, così almeno se non facesse niente non è colpa mia. Quindi, per tutte queste ragioni, noi abbiamo chiesto con questo ordine del giorno perlomeno di avere la decenza di non nominare un commissario, prendervi le vostre responsabilità, utilizzare le strutture del Ministero e, mettendo insieme tutte le banche dati, fare il minimo indispensabile, cioè farvi da soli la mappatura.
0: Grazie onorevole. Ordine del giorno 77, Ravetto, parere contrario, la votazione aperta. Di Maggio, Caiata, votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 9, contrari 201, la Camera respinge. 78, Furgiuele, parere contrario, chiede di intervenire, prego. Le ho già dato la parola, collega.
3: Grazie, Presidente. Intervengo per stigmatizzare il parere contrario del Governo. Un parere che, a mio modesto avviso di Futuro Nazionale, è un'ulteriore occasione mancata per il Governo di affrontare due temi fondamentali. Quello principale della crisi abitativa delle famiglie italiane e poi quello del crollo demografico della nostra nazione. Con questo ordine del giorno non si voleva stravolgere questo provvedimento, non si voleva parlare o prendere impegni irrinunciabili, ma semplicemente si voleva affiancare alle politiche dell'edilizia sociale un concetto, una domanda: chi vogliamo sostenere veramente? E allora per futuro nazionale la risposta è molto semplice: innanzitutto gli italiani. E lo diciamo senza remore, senza ipocrisia. Uno Stato degno di tale nome, un governo forte, mette al centro prima i suoi cittadini, mette al centro le giovani coppie, le famiglie italiane che si impegnano, che lavorano, che pagano le tasse da generazioni, che mettono al mondo dei figli e che dunque danno continuità a quella che è la comunità nazionale. Quest'ordine del giorno portava avanti un concetto molto semplice: un impegno, un credito agevolato per l'acquisto della prima casa per le famiglie italiane, e tutto ciò poggiato su un principio: più figli fai, più lo Stato ti deve stare vicino. E non veniteci a parlare di soldi, non veniteci a parlare di mancanza di risorse, perché se è vero come è vero quello che ha appena detto la mia collega Ravetto, ci sono circa 800.000 euro che verranno spesi, 800 milioni di euro che verranno spesi tra commissario e subcommissario, un vero e proprio ossimoro, 800.000 euro. Ed è una contraddizione che fa il paio con la nomina anche di colui che dovrebbe andare a fare introiti per quanto riguarda la vendita dei beni che sono di proprietà degli organi regionali, degli organi comunali. Vengono venduti beni attraverso legislazione territoriale che poi dovrebbe essere introitato dallo Stato, un vero vulnus che sicuramente verrà impugnato da qualche regione, magari anche di centrodestra. Ma ritornando al tema, noi crediamo che ogni figlio in più sia ricchezza per la comunità. Ogni famiglia serena perché è proprietaria di una casa, perché ha avuto accesso sereno alla proprietà di un bene pubblico come una casa popolare, sia un investimento per il futuro della nostra nazione. Non possiamo continuare a parlare di natalità, di sostegno alle famiglie e di rigenerazione, di rilancio demografico, se poi ci troviamo di fronte ai no di questo governo. E poi c'è l'altro dato ancora più grave, che è quello dell'accesso alle graduatorie per le case popolari. Era venuto ed è venuto il momento di ristabilire dei criteri di premialità che vadano ad agevolare le famiglie italiane, che tengano conto della presenza di figli, che tengano conto del radicamento sul territorio, del contributo dato da generazioni alla comunità. Quando si prova a fare questo tipo di ragionamento e quando si prova a porre in essere un principio semplice, cioè quello che per noi è normale che una famiglia italiana con figli abbia la priorità, il concetto che per noi è normale che uno Stato si preoccupi di quello che è la crisi demografica, quando parliamo di tutto ciò ci scontriamo con il muro di gomma ideologico di una certa sinistra che sta intossicando anche un certo centrodestra, perché a un certo punto tutti ci siamo convinti del fatto che gli italiani non fanno figli e allora glieli facciamo fare agli immigrati. Signor Presidente, no, grazie. L'evidenza è sotto gli occhi di tutti. Ci sono famiglie italiane che si impegnano, mettono al mondo dei figli, lavorano, pagano le tasse e non si possono permettere neanche un alloggio popolare perché non hanno i requisiti. Ci sono famiglie italiane che non mettono al mondo figli perché non possono permettersi una casa. E allora noi diciamo una cosa molto semplice: nelle politiche pubbliche prima vengono le famiglie italiane. Non è discriminazione, ma è una

0: abitative prima gli italiani, nelle classifiche di attribuzione delle case pubbliche prima le famiglie italiane, prima il futuro del nostro popolo nelle scelte della politica. Grazie.
1: Grazie. Ordine del giorno 78, Furgiuele, parere contrario, la votazione aperta. Caiata, votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 8, contrari 201, la Camera respinge. 79, Davide Bergamini, parere contrario, chiede di parlare. Prego.
2: Grazie Presidente. Presidente, con profonda amarezza che riceviamo questo parere contrario a questo ordine del giorno. Ora spiegherò anche il motivo, perché ci sembrava un ordine del giorno molto semplice, molto facile da condividere, perché è un ordine del giorno che introduce per gli inquilini che ricevono una casa popolare, e noi come Futuro Nazionale siamo sicuramente propensi ad un piano casa che voglia consegnare la possibilità ad una famiglia italiana di poter avere un tetto, di poter avere un'abitazione. Quello che però non capiamo è per quale motivo il governo dia un parere contrario su un ordine del giorno che prevede esclusivamente la facoltà per una coppia, per un cittadino che magari dopo tanti anni che paga un canone di affitto all'interno di un alloggio popolare, di non poter esercitare un riscatto. E questa è una cosa che sinceramente non riusciamo a capire. Ci sembrava una cosa molto semplice da condividere, un ordine del giorno sicuramente di buon senso, perché darebbe la possibilità al governo stesso di riuscire a mettere in vendita abitazioni anche dopo, stabilendo un periodo temporale di 10-15 anni che una persona abbia potuto vivere all'interno della casa, di poter esercitare il riscatto. Questo perché come Futuro Nazionale crediamo che la casa per una famiglia significhi dignità, dignità della persona, che però anche con il parere contrario di quest'ordine del giorno si vuole dimostrare che non c'è l'intenzione di voler far progredire un nucleo familiare magari che parte con difficoltà da giovane all'interno di un edificio popolare. Dopo qualche anno immagino queste due persone che magari possono avere un figlio, possono avere un lavoro che si stabilisce in modo continuativo e possa venire voglia a questo nucleo familiare magari di acquisire la casa, quella casa in cui hanno già vissuto 10 anni, dove comunque hanno condiviso dei ricordi, hanno condiviso dei momenti, e ci debba essere questa possibilità di poter effettuare il riscatto dell'abitazione. Questo perché? Perché permetterebbe anche al governo di poter dare un ciclo nuovo delle abitazioni, quindi poter reinvestire, permettere alle aziende di poter investire in nuove abitazioni, riuscire a rifornire queste nuove case popolari con case più moderne e allo stesso tempo permettere a chi ha vissuto all'interno di quella casa di poter esercitare quel riscatto.
1: Grazie onorevole. 79, Davide Bergamini. Pensavo avesse finito, scusi no. Collega, era l'eloquio, mi aveva portato a pensare che avesse finito, prego.
2: Grazie Presidente. Quello che non capiamo è perché ci debba essere questa politica dell'assistenzialismo continuo nel fare in modo che una persona resti un inquilino per sempre. E questo crediamo che non sia parte della nostra storia, perché comunque la storia italiana insegna che ci sono stati milioni di famiglie che hanno investito i loro risparmi dopo tanti anni all'interno della propria abitazione per costruire la propria casa e creare quello che era il loro nucleo familiare. E quindi crediamo che questo fosse un ordine del giorno di buon senso che potesse essere sicuramente condiviso dal governo, anche a fronte del fatto di ciò che hanno detto i miei colleghi in precedenza, che spesso questo iter avviene proprio per quelle famiglie di italiani che costruiscono una casa, che magari vorrebbero lasciare la casa che hanno abitato per tanti anni a quelli che sono i propri figli un domani, che magari loro non siano più in grado di poter vivere nella casa e per, ovviamente per anzianità vengano a mancare. Quindi questo crediamo che sia un ordine del giorno che potesse sicuramente trovare un riscontro positivo. E chiediamo anche all'interno di quest'Aula ai colleghi parlamentari di poter favorire con un voto favorevole quest'ordine del giorno, perché si tratta di un ordine del giorno che non va a favore di Futuro Nazionale, ma va a favore di quelle migliaia di famiglie italiane che vorrebbero avere questa possibilità. E quindi per questo chiediamo a tutti.

0: quello di poter valutare favorevolmente questo ordine del giorno. Grazie.
1: Stavolta è vero, 79 Davide Bergamini, parere contrario, la votazione aperta. Di Sanzo ha votato, la votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 201, la Camera respinge. 80 Boff chiede di intervenire.
2: Presidente, colleghi, allora prendo spunto per commentare questo ordine del giorno e per commentare il parere contrario del governo a questo ordine del giorno da delle frasi che ho sentito e sono state riportate anche dalla stampa da parte del governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che faceva notare come un conto sono le promesse e un conto sono i fatti. E io l'ho letto con attenzione perché parlava con cognizione di causa, perché parlava di quello che stavano facendo il partito di cui lui fa parte. E ve lo spiego, perché noi abbiamo fatto annunci roboanti sul fatto che con il salva casa avremo introdotto delle normative più semplici che consentivano ai cittadini e alle nostre imprese di poter intervenire in maniera più veloce e più rapida nella ristrutturazione delle loro abitazioni, nelle creazioni delle loro abitazioni. Bene, questo decreto dimostra chiaramente che non è vero, perché si prevede con il commissario delle deroghe che consentano la demoricostruzione con delle scia. Ciò vuol dire che se io necessito di deroghe con questo provvedimento, vuol dire che quello che ho fatto su salvacasa non funziona, perché per lo Stato, per gli interventi dello Stato, chiedo delle deroghe. Quindi i cittadini, le nostre imprese si arrangino, tanto poi lo Stato interviene con il commissario che sovrascrive le stesse regole che noi non abbiamo saputo scrivere, che sovrascrive le regole che noi stessi non abbiamo saputo scrivere. Ma poi parliamo di cosa? Parliamo dei commissari. Noi siamo quelli che abbiamo detto l'autonomia ai territori, l'autonomia alle nostre regioni, l'autonomia ai nostri comuni, viva i nostri sindaci, è giusto padroni a casa nostra. Bene. E noi però introduciamo in questo decreto un commissario che sovrascrive i piani regolatori dei nostri comuni, che sovrascrive gli strumenti di pianificazione delle nostre regioni e in barba a tutti può fare quello che vuole, in barba ai territori, in barba alle regioni, in barba ai comuni. Bene, e quindi se questa è autonomia, questo decreto dimostra chiaramente che non la si vuole, perché si vuole scrivere sopra quello che sono le volontà dei territori, l'identità dei territori, la pianificazione dei territori. E questo secondo me è un errore grave. Dopodiché dico un'altra cosa, a volte servirebbe un po' di dialogo anche all'interno del governo, perché proprio sollecitato da quei territori che questo governo non vuole ascoltare, sollecitato da un comune limitrofo, il mio comune di Vittorio Veneto, che è governato dal PD, non è governato dalla Lega, ma è governato bene. Noi avevamo il quinto corpo d'armata, ci sono circa una quarantina di alloggi completamente funzionali che sono in proprietà al Ministero della Difesa e che giacciono da quando è stato chiuso il quinto corpo d'armata, circa 5-6 anni fa, su per giù, giacciono vuoti, inutilizzati e completamente funzionali. Quindi almeno si dialoghi all'interno del Consiglio dei Ministri per riuscire a mettere a disposizione dei detenuti quegli immobili che stanno diventando obsoleti perché sono inutilizzati e vuoti. Sono risorse che abbiamo a disposizione, utilizziamole, parlatevi tra di ministri, utilizzate quantomeno quello che già abbiamo, che giacciono vuoti, solo che le procedure per avere accesso al Ministero della Difesa sono talmente complicate che si preferisce lasciare degli appartamenti funzionali vuoti piuttosto che darli in disponibilità ai cittadini. Ma poi ragioniamo in ordine di priorità, noi abbiamo delle persone che non hanno abitazione, abbiamo delle famiglie che hanno dei problemi per poter avere un luogo, per poter avere un tetto sopra la testa, però di cosa ci preoccupiamo? E l'ho visto anche nell'accoglimento parziale di un ordine del giorno proprio oggi qui, accogliamo la normativa europea sulle case green. Cioè tutti sappiamo che le case green funzionano fin tanto che ci sono gli incentivi dello Stato, perché ahimè costruire le case green costa di più che non costruire delle case normali. Recuperare il patrimonio edilizio esistente, ahimè, se io recupero un fabbricato che è di 60 anni fa, è difficile adeguarlo a quelle politiche. Ma se io ho la priorità di dare una testa sulla casa ai miei cittadini, se anche non è proprio casa green, ma intanto sistemo l'alloggio e do un tetto sopra la testa ai miei cittadini italiani. Prima un tetto sopra la testa e poi vediamo se si può fare anche green. No, ma qui si dà la priorità al fatto che sia ecocompatibile. Quindi ci professiamo tanto contro la follia delle politiche green, però poi le introduciamo nello stesso decreto, le introduciamo qui. Allora, voi capite che se c'è qualcuno che parla che c'è una differenza fra ciò che si promette agli italiani e ciò che poi si riesce a dare agli italiani, bene, chi ha parlato con cognizione di causa, perché noi la sfera per il futuro non ce l'abbiamo, ma l'impegno ce lo metteremo al massimo per mantenere le promesse che facciamo agli italiani. Ma chi ha parlato perché era conscio e consapevole, e sapeva di ciò che parlava, delle promesse che hanno fatto agli italiani e non sono stati in grado di mantenere. Perché vedete, sulla semplificazione, quel provvedimento, il famoso salva casa, mi sono sgolato per riuscire a far capire che si poteva semplificare di più, si poteva andare incontro maggiormente ai cittadini, ma completamente inascoltato, completamente, perché ovviamente l'esperienza che viene dai territori, l'esperienza che viene dall'amministrazione locale non conta nulla, non conta nulla, cosa conta? E abbiamo fatto la montagna che ha partorito un topolino. Cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo consentito di fare gli alloggi da 30 metri quadri e sfido chiunque a poter fare una famiglia, ad avere dei figli in un alloggio da 30 metri quadri. Queste sono le politiche abitative che noi vogliamo per il nostro paese? Un paese di B&B, un paese di affittacamere, non un paese dove possano vivere famiglie, crescere comunità che fanno grande il nostro paese. No. Un grande parco giochi per i turisti che vengono a visitare il nostro paese e riuscire a mettere a disposizione gli immobili per coloro i quali vengono nel nostro paese e poi non vivono nella comunità. E non me ne vogliano i colleghi, nulla contro il turismo è importante per il nostro paese, però i turisti che vengono a vedere il nostro paese vengono a vedere le bellezze che il nostro paese ha costruito con la storia, con la cultura del nostro popolo, che ha costruito le grandi bellezze, le grandi opere d'arte che ha il nostro territorio, ma senza quella comunità noi non consegneremo nessun futuro del nostro paese, noi non costruiremo l'immagine futura del nostro paese. Chi verrà a visitare il nostro paese non visiterà la cultura del nostro paese. Per tutti questi motivi dico che forse il governo dovrebbe ascoltarci un po' di più, perché l'Italia deve essere degli italiani e chi da tutto il mondo viene in Italia viene per visitare l'Italia degli italiani.
1: Grazie.
2: E questo noi dobbiamo offrire del nostro paese. Grazie.
1: Grazie. Ordine del giorno 80 Boff, parere contrario, la votazione aperta. Aiello, Michelotti, votato tutti, la votazione è chiusa, favorevoli 8, contrari 204, la Camera respinge, 81, Pierro, parere contrario, chiede di intervenire, prego.
3: Grazie Presidente, colleghi deputati, stiamo discutendo di un provvedimento che interviene su un tema fondamentale, il diritto alla casa. Quando si parla di casa immaginiamo semplicemente dei mattoni, cemento o procedure amministrative. Una casa invece per gli italiani significa poter crescere i figli senza avere nell'incertezza, affrontare una separazione senza perdere ogni punto di riferimento, avere un luogo sicuro nel quale costruire il proprio futuro. Eppure oggi tante famiglie si trovano davanti alla stessa difficoltà, affitti che aumentano, alloggi che mancano, gradatorie che spesso non valorizzano adeguatamente il radicamento sul territorio, gli anni di contribuzione e il legame con la comunità nazionale. La politica della casa è la base su cui poggia una comunità. Quando quella base è solida, le famiglie riescono a progettare. Quando manca, anche il lavoro, gli affetti e il futuro diventano più precari. Per questo motivo riteniamo che il dibattito non possa limitarsi agli aspetti tecnici o finanziari del provvedimento. Occorre affrontare una questione politica fondamentale. Chi deve essere tutelato per primo quando le risorse pubbliche sono limitate? Per noi di Futuro Nazionale la risposta è chiara. Gli italiani devono avere la priorità. Le case popolari vengono costruite e finanziate attraverso le tasse pagate dai cittadini italiani. È quindi ragionevole che coloro che hanno contribuito per anni al mantenimento dello Stato e dei servizi pubblici abbiano un criterio di premialità che riconosca questo legame con il territorio nazionale. Si tratta semplicemente di stabilire un principio di giustizia sociale. Noi riteniamo che questa debba essere la strada giusta da percorrere, perché la giustizia sociale questo abbiamo presentato ordini del giorno che vanno nella direzione di introdurre criteri di premialità più efficaci e più giusti, capaci di riconoscere il contributo dato dagli italiani al sistema paese. La casa popolare oggi rischia di diventare uno strumento indistinto che ignora ogni differenza di situazione. È opportuno cambiare rotta affinché la casa popolare diventi un sostegno prioritario a chi appartiene alla comunità nazionale, a chi lavora, paga le tasse e contribuisce alla crescita dell'Italia. Un secondo aspetto che vogliamo evidenziare riguarda la gestione delle risorse pubbliche. Nel provvedimento si attribuisce un ruolo centrale a Invimit SGR nella gestione del cosiddetto Fondo Housing Coesione. Il Governo sostiene che questa scelta garantirebbe maggiore efficienza. Noi abbiamo una visione diversa. Quando si parla di edilizia sociale e di politiche abitative, lo Stato rappresenta il principale responsabile della programmazione e della gestione delle risorse. Affidare la cabina di regia a una società di gestione del risparmio significa introdurre una logica finanziaria in un settore che dovrebbe essere guidato esclusivamente da finalità sociali. Noi crediamo che ogni euro destinato all'edilizia popolare debba trasformarsi nel maggior numero possibile di alloggi, di servizi e di opportunità per la famiglia in difficoltà. Per questo riteniamo che il ruolo centrale debba essere affidato ai ministeri competenti, alle regioni, ai comuni, agli enti pubblici che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, gli ACP, ATER. Pertanto la casa è un diritto sociale. E quando si parla di diritti sociali, lo Stato deve essere protagonista e non semplice spettatore. C'è poi un tema di trasparenza. Una gestione pubblica diretta garantisce un controllo democratico più forte e una maggiore responsabilità verso i cittadini. I cittadini devono sapere come vengono utilizzate le risorse pubbliche, quali sono i criteri di assegnazione e quali sono gli obiettivi perseguiti. Noi vogliamo uno Stato che costruisca programmi, controlli e risponde direttamente alle proprie scelte. Il nostro obiettivo è chiaro: mettere al centro le famiglie italiane, difendere il diritto alla casa dei cittadini e garantire che le graduatorie dell'edilizia popolare riconoscano concretamente il principio della priorità nazionale. Questa è la battaglia che portiamo avanti oggi, una battaglia di buon senso. Noi chiediamo privilegi, ma dignità. Perché la casa non è solo cemento, è la radice della nostra identità. Il nostro impegno è netto. La forza dell'Italia deve nascere dal sostegno alle famiglie, affinché il sostegno alle famiglie sia la vera forza dell'Italia. Pertanto noi di Futuro Nazionale votiamo favorevole a questo ordine del giorno, perché prima gli italiani dovrebbero venire sempre, non solo in campagna elettorale.
1: Grazie onorevole. 81 Pierro, parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti. Ha votato collega, sì, la votazione è chiusa. Favorevoli 8, contrari 204, la Camera respinge. 82 Pozzolo, accolto come raccomandazione, se riformulato non accoglie e chiede di intervenire. Prego.
4: Grazie signor Presidente, grazie membri del Governo.
1: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora, Presidente, se no va bene Presidente. L'ho sentito da
4: grazie
1: suoi...
4: signor Presidente,
1: Grazie, collega deputata Pozzolo, prosegua.
4: Grazie. Se si diverte, signor Presidente, ci divertiamo tutte e due. Io ho usato il termine istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini istituzionali. Non può permettersi.
1: La richiamo all'ordine, collega Pozzolo.
4: Non può permettersi. Io richiamo all'ordine lei.
1: La richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo. Prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla Presidenza, che le ha chiesto una cortesia, collega Pozzolo.
4: Si ripassi il lessico.
1: Prego.
4: Si ripassi il
1: lessico collega Pozzolo, non si rivolga in questo modo alla Presidenza, altrimenti la devo far uscire dall'Aula. Prosegua.
4: Signori colleghi, al plurale va meglio probabilmente. Bene, signori colleghi, ciò che discutevamo oggi, cioè il piano casa, era, e sono convinto che saranno d'accordo anche quelli che hanno l'LGBTQ+, o plus su questa cosa qua che sto per dire, questo tema forse avrebbe meritato, lo dico agli amici, molti amici della maggioranza e del centrodestra, imparate ad ascoltare quando gli altri parlano.
1: Colleghi, dovete fare silenzio adesso però, sta parlando
4: forse
1: il collega Pozzolo.
4: Avrebbe meritato un approccio più parlamentare e meno governativo. Cosa voglio dire? Forse su questo provvedimento si sarebbe potuto non apporre la fiducia, si sarebbe potuto per una volta far fare a questa Aula il suo iter parlamentare, si sarebbe potuto chiedere ai gruppi, ascoltare i parlamentari, i deputati, provare ad ascoltare per una volta su un tema che riguarda davvero tutti, cioè la casa, anche qualche proposta emendativa che magari, puta caso, un deputato su 400 poteva avere un'idea anche migliore di quella del governo. Non si è potuto fare neanche questa volta perché con la posizione della fiducia sono caduti tutti gli emendamenti. E quindi cosa fanno i deputati? I deputati provano umilmente a proporre degli ordini del giorno. Ordini del giorno che quasi sempre vengono respinti. Il mio, devo dire, è stato accolto parzialmente come raccomandazione. Mi dispiace che sia stato accolto soltanto come raccomandazione e non mi piace, non va bene a Futuro Nazionale, perché questo ordine del giorno trattava di una cosa molto semplice e molto concreta, cioè i morosi, le morosità di coloro i quali non hanno i soldi per pagare molto spesso, la cosiddetta morosità incolpevole. Il tema che noi proponevamo era molto semplice, molto facile da capire, molto concreto, era: siamo sicuri che sia stata ben definita questa morosità? Secondo noi no, perché c'è il rischio che nella indefinitezza del provvedimento, comune per comune, rischi di avere delle attenzioni o dei criteri completamente diversi, dove delle volte rischiamo, lo dico soprattutto ai colleghi amici del centrodestra, rischiamo che vengano favorite persone che non pagano, non perché non hanno i soldi, non pagano perché fanno i furbi. È questo che noi volevamo dire con questo ordine del giorno, che non è stato accolto, o meglio è stato accolto in una parte come un consiglio, una pacca sulla spalla. Ma vedete, le pacche sulle spalle, gli italiani non hanno più bisogno delle pacche sulle spalle, soprattutto quelli che sono in difficoltà, delle pacche sulle spalle del governo, del Parlamento o della politica, non se ne fanno proprio più nulla, e invece stiamo andando avanti purtroppo a pacche sulle spalle. E dalla pacca sulla spalla arrivo invece a cose più alte, arrivo a Machiavelli, a Donzelli. Stamattina ho letto un'intervista di Donzelli che ha detto che qualcuno, riferendosi, mi è parso di capire fosse stato chiaro, a Futuro Nazionale saremmo dei trasformisti. Dei trasformisti. Richiamo ancora una volta il dizionario. Ma Donzelli sa che cosa vuol dire trasformista? Si rende conto di che cosa dice Giovanni Donzelli quando parla agli altri di trasformismo? Ma chi è il trasformista? Uno che nel 2022 predica una cosa che per 4 anni al governo non la fa mai? Chi è il trasformista? Chiedetelo agli italiani che non hanno più i soldi per pagare le bollette. Altro che Machiavelli, altro che Donzelli. I trasformisti certo non stanno in Futuro Nazionale. Non è Roberto Vannacci, non siamo noi. Guardatevi allo specchio delle volte e poi torneremo a essere una coalizione unita, magari.
1: Grazie. 82 Pozzolo, parere contrario. La votazione aperta. Votato tutti, no? Ha votato collega La Salandra? No. Ora sì, votato tutti. La votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 200. La Camera respinge. 83 Sasso chiede di intervenire. Prego collega Sasso.
4: Presidente, quando sono quasi le 22 di questo lunedì 22 di giugno, noi qui staremo parlando di diritto alla casa e alla dignità. E sinceramente non mi piace l'atteggiamento di quella parte del Parlamento che non fa altro che ridere quando noi diciamo prima gli italiani, ma non mi piace neanche la parte, quest'altra parte che ho alla mia sinistra, che è indifferente alle nostre richieste, perché vede, io concludo l'intervento che comprende il pacchetto di ordini del giorno di Futuro Nazionale con molto rammarico. Quando ero sottosegretario all'istruzione, normalmente quando giudicavamo il parere, Presidente, li lasci parlare, perché più parlano più gli italiani si rendono conto. Li lasci parlare. Tranquilli che ne ho per voi, tranquilli, adesso arrivo. Stavo dicendo, quando ero sotto, sempre Presidente per suo tramite ovviamente, quando ero sottosegretario c'era la riunione di maggioranza per decidere il parere favorevole o meno sugli ordini del giorno, di solito si ascoltavano varie sensibilità. Nel caso di questo provvedimento è evidente che alcuni partiti del centrodestra sbiadito, smunto, pavido e timoroso e post-ideologico hanno pensato bene di abbandonare lo slogan prima gli italiani. Però Presidente, per suo tramite lo dico agli amici e ai colleghi di Fratelli d'Italia che dovrebbero rappresentare un minimo di destra, anche se mi rendo conto che ormai pure loro vengono tirati giù, vengono tirati a fondo. Ma è possibile che né il capogruppo né qualche altro responsabile di partito abbia detto, ragazzi, attenzione, perché negli ordini del giorno di Futuro Nazionale ci sono scritte esattamente le cose che noi diciamo da una vita. Ma come è possibile aver ricevuto su un mero atto, su una mera impegnativa, anche perché con la fiducia gli emendamenti decadono, che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed nell'assegnazione delle case popolari, le nostre case popolari sui citofoni? Non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco. Abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul. È questo, cari colleghi della sinistra,
5: collega Baccalì, la richiamo all'ordine.
4: A noi di Futuro Nazionale,
5: collega,
4: fatevene una ragione. È questione di differenze. Soltanto che in questo momento, purtroppo, Presidente, li lasci lamentare. Tanto i filoislamisti e gli amici dei musulmani sappiamo dove siedono. Il problema è che da quell'altra parte non si ribellano e infatti votano contro il nostro ordine del giorno. Perché vede Presidente, a che serve 1.200.000.000 di euro se quando sono le 21.52 le coppie italiane che non hanno una casa non possono pianificare un futuro? È perché quelle poche risorse che in 3 anni verranno distribuite verranno puntualmente fregate da chi non ha diritto perché non è italiano. Anche perché cosa chiedevamo noi nei nostri ordini del giorno? Ad esempio di rivedere i criteri di assegnazione. E per il ministro del partito post-ideologico purtroppo questa non è più una priorità, ma io mi meraviglio che Fratelli d'Italia non voglia rivedere ad esempio la storicità sulla presenza, della presenza sul territorio, la stabilità del contratto di lavoro, gli anni di contribuzione previdenziale e fiscale. Ma non sia mai che Fratelli d'Italia la pensa come il PD, dove ci sono le risorse, dove dovremmo adeguarci ai loro stili di vita. Svegliatevi, colleghi, fate ancora in tempo, almeno l'ultimo ordine del giorno, date un segnale, perché altrimenti domani dovrete spiegare ai vostri militanti, ai vostri elettori, che anche per voi purtroppo prima gli italiani è diventato soltanto uno slogan. Oppure l'ordine del giorno del collega Furgiuele. Per chi è di destra non vi riguarda. Per chi è di destra l'idea del mutuo sociale ci ha caratterizzato da quando eravamo ragazzi. Oggi si chiama mutuo tricolore. Come fate a votare contro? Votate libertà di coscienza, tanto Donzelli non vi vede. Tanto Donzelli, che dice che Calenda è una persona seria, non vi dirà nulla se voterete favorevolmente. Se davvero volete un centrodestra unito, se volete davvero un centrodestra, un polo sovranista, non rincorrete i partiti post-ideologici e non rincorrete i filo-islamisti, gli amici dei musulmani, non rincorrete Abdul e Mohammed, date una mano a Giuseppe e Maria,
0: sono soldi degli italiani. O come ancora, e mi riferisco all'ordine del giorno del Presidente, li lasci lamentare, più si lamentano più noi siamo fieri e orgogliosi, a testa alta, nelle piazze, nelle strade. Ma di che stiamo parlando? Andatevi a fare un giro nelle case popolari, poi vediamo gli italiani cosa pensano di voi. Quei pochi rimasti nelle case popolari, di sicuro Abdul e Mohamed vi batteranno le mani, perché grazie a voi stanno avendo tutto. Sono gli italiani che non hanno più nulla, grazie alla sinistra e grazie ad un centrodestra sbiadito, timoroso, anche un po' fluido e pavido. O come dimenticare l'ordine del giorno del collega Boff? L'ordine del giorno che, se approvato, svincolava l'edilizia popolare dai gravami burocratici e finanziari green, che provocano un incremento dei costi di realizzazione. E per finire, Presidente, per finire, l'ordine del giorno che reca la mia firma, che voleva adottare dei criteri volti a favorire nelle procedure di affidamento dei lavori dei meccanismi di premialità per le imprese che utilizzino materiali da costruzioni derivanti da filiere produttive interamente nazionali, al fine di garantire la sovranità industriale. Capisco che a sinistra questo discorso non interessi, ma ai tanti amici del centrodestra che poi vanno alle riunioni delle organizzazioni di categoria, della Confindustria, di tutte le varie organizzazioni, cosa direte quando noi spiegheremo che avete votato contro pure questo ordine del giorno? E allora, Presidente o Presidenta, come preferisce.
1: Presidente italiano, prego. Benissimo. Visto che
0: e allora,
1: indica l'italiano, va bene Presidente.
0: Beh, Presidente, secondo autorevoli colleghi del suo partito, anche Presidente italiano. Al netto di questo e del fatto che lei abbia irriso un collega, e questo Non è una cosa piacevole, Presidente,
1: collega,
0: perché lei ha gli strumenti.
1: No, adesso la interrompo. Adesso la interrompo perché c'è una cosa che lei non può permettersi di fare. Io ho chiesto la cortesia al collega, se utilizza una certa espressione che non è necessario utilizzare, signor, di declinarla come l'italiano prevede, essendo io qui una donna, quindi signora, altrimenti di dire solo presidente. Siccome il collega ha insistito, io semplicemente gli ho fatto notare che essere chiamati col genere che non è il proprio potrebbe non essere piacevole, non lo era per lui, non lo è per me. Quindi vi chiedo di chiamarmi presidente, non capisco quale sia il problema. Collega Sasso, ora conclude il suo intervento. Io non ho irriso nessuno, mai mi permetterei di ridere il collega Pozzolo e nessun altro. Chiedo a voi di fare la stessa cosa, altrimenti è la stessa cosa che fate voi con me chiamandomi signor Presidente, va bene?
0: Presidente,
1: grazie collega, concluda.
0: Presidente, chiedo di recuperare
1: prego.
0: Il tempo e le dico grazie, certo. Perché lei dimostra di pensarla come noi, visto che vieta il genere neutro.
1: Io non la penso in nessun modo, faccio il Presidente.
0: Sono d'accordo, e allora mi consenta di concludere questo intervento. È bello parlare con lei, Presidente, è bello perché emergono vari aspetti, varie caratteristiche. Per concludere, termino il mio intervento ovviamente dicendo che il colore che uscirà su quello schermo condannerà alla storia dell'assegnazione delle case popolari tutto il Parlamento. Allora, quella parte lì sappiamo che fine fa, in mano ad Omar, in mano ad Abdul, in mano ad Mohammed.
1: Conclude.
0: Io mi auguro che da questa parte,
1: collega,
0: mi auguro, Presidente,
1: conclude.
0: Cosa c'è? Perché non interviene?
1: Deve concludere, le ho
0: sto
1: dato un minuto in più. Prego, concluda.
0: Presidente, non è che quando parla qualcuno di Futuro Nazionale sono ammessi anche gli insulti?
1: È la seconda volta che le do i tempi, concluda.
0: Presidente, io non posso parlare se vengo interrotto e lei mi deve tutelare, come qualsiasi parlamentare di quest'Aula.
1: Io l'ho tutelata dandole un minuto in più, deve concludere.
0: Concludo dicendo che mi auguro da questo lato del Parlamento che ci siano dei simboli verdi a tutela.
1: Bene, grazie. È iscritto a parlare il deputato Cuperlo. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Grazie Presidente. Io ho ascoltato con grande attenzione la successione degli 8 interventi dei rappresentanti in quest'aula di Futuro Nazionale. E credo che si sia esercitata questa sera una vera e propria violenza politica nel linguaggio, nei contenuti, nelle cose che sono state dette e pronunciate in quest'aula. Abbiamo ascoltato interventi che hanno rivendicato come un elogio un approccio di tipo razzista alle categorie con le quali si è fondata e costruita la democrazia repubblicana in questo paese. E questo credo sia un'offesa al Parlamento, che ovviamente non può mettere in discussione il diritto alla parola, ci mancherebbe altro di questi colleghi legittimamente eletti, seppure in altre formazioni politiche. Ma certo la violenza che si è consumata dal punto di vista del linguaggio e dei contenuti è qualcosa che ferisce, nel momento in cui tra poche ore in quest'aula il Presidente della Repubblica celebrerà l'ottantesimo della nostra Repubblica dal punto di vista di una data particolarmente simbolica. Presidente, uno degli articoli più citati, più noti, per molti costituzionalisti è il vero capolavoro della Costituzione italiana, è l'articolo 3. Si compone di due commi l'articolo 3. Il primo è un comma, un capolavoro, e sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, religione, etnia. Ma secondo i costituzionalisti il vero capolavoro della Costituzione repubblicana è il secondo comma dell'articolo 3, lì dove è scritto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'esercizio di quell'uguaglianza. L'articolo 3 fu il parto di un socialista illuminato che si chiamava Lelio Basso, di un giurista raffinatissimo che si chiamava Massimo Severo Giannini, e quell'inciso del secondo comma di fatto fu l'opera della più giovane donna costituente, Teresa Mattei, aveva 25 anni, comunista. I padri e le madri costituenti hanno scritto quell'articolo pensando che il compito della Repubblica, che il compito del Parlamento fosse di agire nel senso della giustizia, del diritto, dello Stato di diritto, dell'uguaglianza dei cittadini. E le parole che sono risuonate in quest'aula questa sera sono la negazione di quell'articolo e di quel secondo comma, e sono un'offesa gravissima a questo Parlamento, con un'aggiunta che le ripetute citazioni che alcuni colleghi di Futuro Nazionale hanno fatto a nomi di cittadini oggi italiani eppure di origine straniera, nomi che non sono quelli che loro hanno citato, Mario, Giuseppe, Maria. Tra questi nomi, per esempio, c'è un nome che ai miei banchi, ai nostri banchi, è particolarmente caro. Quel nome è Widad. E siede qui, due file sotto la mia. E ad un certo punto, e forse dovremmo capirlo, colleghe e colleghi anche della maggioranza, ad un certo punto Widad non ha più sopportato e non ha più tollerato il razzismo che si levava dai banchi lassù in alto, da quegli scranni. Ha preso la sua borsa ed è uscita da quest'aula. E l'uscita questa sera di Widad da quest'aula è una sconfitta di questo Parlamento. E chi si è assunto la responsabilità di offendere, di violare la dignità di una giovane donna che ha una storia impegnata alle sue spalle, si è assunto una responsabilità che non è solamente politica e culturale, ma è una responsabilità morale. Voi questa sera avete dimostrato la immoralità delle posizioni che sostenete e che argomentate dentro l'aula della Repubblica, dentro l'aula della Camera dei Deputati. E allora, Presidente, mi faccia concludere con una nota che non vuole essere di leggerezza, ma certo forse di ironia. Ma siamo in un clima sportivo segnato dall'avvenimento più importante dell'anno, i mondiali di calcio. Ed esempio mi è colpito che in una delle prime partite di questo campionato mondiale, non mi ricordo la squadra di appartenenza, ma un giocatore ha segnato due gol. E stretto dall'abbraccio dei suoi compagni, non ha esultato perché suo padre appartiene allo stato dell'altra nazionale che scendeva in campo. Esiste anche nel mondo dello sport, qui Mauro Beruto sotto di me, un codice deontologico, insomma uno stile, un garbo. Persino i calciatori, quando cambiano squadra e segnano un gol, non esultano per rispetto alla squadra che hanno abbandonato. Ho sentito oggi in quest'aula risuonare accuse, inveire contro esponenti di un partito politico, di una forza politica nella quale gli esponenti di Futuro Nazionale militavano fino all'altro giorno. Non c'è nemmeno lo stile, il garbo dei calciatori e dello sport. Ma forse questo è anche il frutto di una certa dose di confusione. Sì, di confusione. Vede, e chiudo davvero, in quel capolavoro di Luigi Comencini, che si intitola Tutti a casa, si descrive la situazione drammatica dell'Italia dopo l'8 settembre. E quel gigante di Alberto Sordi interpreta la parte del tenente Alberto Innocenti. Nel disordine, nel caos totale dell'8 settembre, uno stato allo sbando, prende il telefono da campo, chiama il colonnello e la battuta passata alla storia è: signor colonnello, è successo qualcosa di incredibile, i tedeschi si sono alleati con gli americani. Era una commedia all'italiana, certo, ma era anche la satira più violenta, più terribile verso il disastro che si era appena consumato. C'è una confusione negli esponenti di Futuro Nazionale che sono usciti dalla coalizione che li aveva legittimamente eletti e oggi si scagliano anche contro una parte di quella coalizione. Allora, soltanto per ristabilire un principio di correttezza e anche di verità e anche per rivendicare l'appartenenza nostra a questo campo, i valori, i principi, le convinzioni che abbiamo, tramite lei io chiudo rivolgendo un appello agli esponenti di Futuro Nazionale. Se non altro per correttezza, per lealtà, per onestà, per pudore, per buonsenso, attaccate noi, perché gli avversari vostri siamo e saremo sempre noi.
1: Grazie onorevole. Aveva chiesto la collega Ravetto di intervenire? No, ha rinunciato. Collega Sumauro, ha un minuto lei.
7: Grazie, signora Presidente, grazie. Presidente, in quest'Aula, come capita a molti di noi, anche durante le attività in commissione, di interloquire con
1: collega, 30 secondi.
7: Con il, cosa?
1: Ha solo 30 secondi.
7: Allora, 30 secondi. Vorrei in qualche modo invitare chi cerca di tracciare quella parola che veniva ad accompagnare l'apartheid, la macchia nera. La macchia nera in Italia è quella macchia che partecipò alla liberazione dell'Italia. Avevano il nome Giuseppe, si chiamavano Mohammed. Ad unirli è l'unità, è il patriottismo, non il patriottismo di chiusura, ma sono quelli che oggi insieme ai loro figli ci permettono con le tasse che pagano di stare in quest'aula. Presidente, libertà di parola non vuol dire istituzionalizzare il razzismo ed è quello che sta capitando in quest'aula, è una vergogna.
1: Grazie, onorevole. 83 Sasso. Ah, prego, collega, volevo intervenire. Bagnasco, sì. Prego, collega Bagnasco.
8: Grazie, Presidente. Molto brevemente, volevo solo dire all'onorevole Cuperlo che lo ringraziamo per le sue belle parole, ma non abbiamo bisogno di difensori d'ufficio.
1: Grazie, onorevole. 83 Sasso, parere contrario alla votazione aperta. Ferrari, Ghio, Dongi, votato tutti? No, Ferrari ancora no, ha votato, la votazione chiusa, favorevoli 8, contrari 196, la Camera respinge. 83, Faraone, parere contrario, la votazione è aperta. 84, scusate, l'83 l'abbiamo già votato. Merola. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 66, contrari 135, la Camera respinge. 85, Gadda, accolto come raccomandazione, va bene. 86, Boschi, parere contrario. Lo votiamo. Giusto, Occhia deve intervenire, non ho capito. No, lo votiamo. Votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 66, contrari 136, la Camera respinge. 87, Bonifazi, accolto come raccomandazione, va bene. Del Barba è stato ritirato. 89, Rossello, accolto come raccomandazione, va bene? Mi fate un cenno? Sì. 90, Sorte, accolto come raccomandazione, va bene? Sì. No. Ah, scusate, il governo voleva intervenire. Sul cosa, sottosegretario? Su quale? 89,
9: sull'ordine
1: 90?
9: Del giorno 90.
1: 90, ok.
9: Io avevo dato un parere di accoglimento come raccomandazione.
1: Esatto.
9: Da ulteriore approfondimento vorrei trasformare il parere in un parere favorevole con riformulazione che leggo: a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a nominare un commissario straordinario d'intesa con la Regione Lombardia e il Comune di Milano, che contribuisca nell'ambito delle competenze che gli verranno attribuite a rilanciare il settore dell'edilizia privata nel territorio della città di Milano.
1: Grazie, va bene? Giusto? Va bene, sì. 91, Scarpa, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Scarpa.
10: Grazie Presidente. Io ho presentato quest'ordine del giorno perché trovo che questo piano casa dia molti strumenti e un set quasi astronomico di agevolazioni ai grandi nomi della costruzione del settore immobiliare, il commissario, il subcommissario, la deroga di qua, l'agevolazione di là, e molto pochi strumenti e molte poche tutele a chi poi invece in quelle case ci deve effettivamente abitare. E ho voluto in questo ordine del giorno riportare quanto è successo qualche giorno fa a Treviso, nella mia città, in tre condomini di Via Pisa, perché penso che questa storia sia un efficace riassunto, una buona anteprima, una specie di trailer di quello che rischia di succedere se si continua a legiferare sulla casa trattandola più come un asset immobiliare che come un diritto fondamentale, e se parallelamente non si costruiscono le adeguate tutele per chi poi quelle case le abita. Vado a riassumervela per essere veloce. In via Pisa a Treviso sono stati coinvolti da una misura di sfratto 51 nuclei abitativi con minori, anziani, persone fragili che sono finite per strada, non per morosità, colpevole o incolpevole non importa, non per morosità ma per un'operazione finanziaria e immobiliare. Non parliamo dunque di famiglie che non avevano pagato e non pagavano da tempo l'affitto. A noi risulta che tutte le famiglie di questi complessi abitativi fossero assolutamente in regola. È accaduto che è mutata la struttura dei rapporti. I contratti di sublocazione di quegli immobili erano fatti tramite delle società intermediarie, non direttamente con la proprietà, e quindi nel momento in cui è venuto meno il rapporto principale tra proprietà e società intermediaria, sono venute meno anche le sublocazioni. Il risultato è che delle persone che vivevano regolarmente in quegli appartamenti si sono trovate senza un titolo opponibile alla nuova proprietà. Sono state sostanzialmente buttate fuori di casa e vengono trattate come il problema, pur non essendo loro ad aver creato il problema. Ora, in città la questione sta suscitando molta discussione, viene derubricata a una questione da privati quando è evidente che non si può ignorare l'impatto sociale di quanto sta avvenendo, quando è evidente che Treviso, così come tutta Italia, non ha un mercato degli affitti in grado di assorbire l'emergenza e la bomba sociale che si è creata, bomba sociale peraltro mi permetto di dire annunciata, perché più di un anno fa insieme all'onorevole Grimaldi avevamo presentato un'interrogazione parlamentare proprio su questo, preannunciando che sarebbe successo esattamente questo. E di conseguenza adesso ci troviamo a chiedere di fare un intervento che mi sembra costruttivo, a costi molto ridotti e inevitabilmente relegato però a un ordine del giorno, che chiedo al sottosegretario di rivalutare, perché stiamo parlando di vere persone e di una situazione che io credo che potenzialmente si replicherà ancora di più con questo piano. Abbiamo proposto dunque un ordine del giorno. L'ordine del giorno propone che si eviti, si costruiscano gli strumenti per evitare che le operazioni finanziarie, le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti o le vendite in blocco di immobili producano automaticamente emergenze sociali. Come si fa? Con più trasparenza sulla catena proprietaria, con una ricognizione preventiva dei nuclei residenti nel momento in cui ci sono queste grandi operazioni di acquisto, con un maggiore coinvolgimento degli attori istituzionali e territoriali, facendo dei piani sociali magari prima che avvengano i rilasci collettivi, con un principio semplice a guidare quest'ordine del giorno, che è che chi compie grandi operazioni economiche su immobili abitati deve assumersi anche la responsabilità sociale degli effetti che produce. A questo e a questi contenuti il governo sta dando un parere nettamente contrario. Allora io chiedo, come pensiamo di difenderle queste persone di fronte a una speculazione in atto, con un piano casa che svende ulteriormente il patrimonio immobiliare, che anzi fa grossi regali a questi grandi nomi del real estate che non vedono l'ora di costruire massicciamente appartamenti fintamente calmierati nelle nostre città che poi rimangono di fatto inaccessibili alle persone? Intendiamo fare tutto questo mentre nel frattempo incrementiamo e rendiamo più semplici gli sfratti e mentre poi la strategia complessiva evidentemente sull'edilizia pubblica continua a non esistere? Se questo è l'indirizzo, sottosegretario, io non penso che questo si possa chiamare un piano casa. Penso che dovreste chiamarlo piano mattone o piano speculazione, perché la parola casa implica che ci sia qualcuno che la abita, che la fa vivere e che ci sta dentro e che la rende viva. Qui le persone, anche a partire dal parere contrario a quest'ordine del giorno, mi sembra che ce le stiamo dimenticando.
1: Grazie onorevole. 91 Scarpa, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 63, contrari 135. La Camera respinge. 92 Montaruli, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. Garibaudo 93, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di intervenire. Prego. Ha rotto il microfono, collega. Può usare quello della collega accanto se vuole.
11: Presidente, evidentemente è anche un chiaro segnale di come, devo dire, sono in Parlamento da qualche anno, ma stasera credo che si sia toccato il punto più basso della discussione parlamentare mai sentita in quest'Aula. Abbiamo addirittura sdoganato il razzismo in quest'Aula. Un conto sono i comizi fuori da qua, al bar sport, dove volete. Questa è l'Aula del Parlamento italiano. E ricordo al deputato Sasso che Maria e Mohamed, per tramite della signora Presidente, sì, ricordo che Mohamed va già a scuola con Maria. Smettiamola almeno qua di fare questo dibattito surreale fuori dalla storia, perché è veramente inaccettabile, colleghi, almeno qui, per favore, una decenza. Poi avrete tutti gli spazi fuori da qui, ma non qui quando affrontiamo dei decreti. Sarebbe dignitoso provare a stare nel merito, e provo a tornare al merito, perché francamente di nuovo in quest'ordine del giorno non posso accettarlo esponente del governo, perché avete cancellato totalmente le premesse a proposito di come viene svilito continuamente questo Parlamento con gli atti di fiducia e non solo. E in questo caso nelle premesse erano descritti banalmente solamente i fatti, e i fatti sono molto semplici, che il contrasto al caporalato, sì, torno su un tema delicato, il contrasto al caporalato non si fa soltanto con le norme penali o con annunci o magari con interviste roboanti, si fa anche garantendo delle condizioni abitative, che sono un pezzo di quel lavoro dignitoso che andrebbe costruito e valorizzato, proprio di quei lavoratori che ci permettono magari di mangiare le cose buone, le cose sane e quant'altro. Allora io intervengo perché laddove ci sono invece le baraccopoli, ghetti o gli insediamenti informali, in effetti sì, prosperano più facilmente lo sfruttamento, il ricatto e l'illegalità, e per questo il PNRR aveva stanziato 200 milioni di euro per provare a superare queste situazioni e realizzare degli alloggi dignitosi per i lavoratori agricoli, risorse che quindi non dovevano essere trovate e c'erano già. Eppure purtroppo, come è noto, non solo se ne sono spese una parte minima, ma mentre oggi questo governo nominava l'ennesimo commissario è caduto nel silenzio che ci sono stati più commissari su questa emergenza, perché evidentemente non si è stati in grado di affrontarli come doveva essere affrontato questo argomento. Noi chiedevamo semplicemente di prendere atto di un problema reale e di utilizzare il piano casa anche come strumento di contrasto al caporalato, valorizzando le risorse disponibili e le esperienze positive che sono nate nei territori da nord a sud e nel paese, perché appunto le baraccopoli non sono solo un problema abitativo, sono il simbolo del fallimento dello Stato e dello sfruttamento che alimenta il lavoro e l'incapacità di fare una giusta e adeguata accoglienza. Ogni volta c'è un'indignazione quando c'è una tragedia, penso a quella di Satman Singh su tutti, diciamo che non deve accadere mai più. Poi però quando c'è l'occasione di utilizzare delle risorse stanziate il nostro Paese perde un'occasione, e dico il nostro Paese perde un'occasione, perché è lo Stato con il suo complesso che fallisce, ma chi governa ha una responsabilità in più, quella responsabilità che è mancata, ed è anche per questo che non posso che respingere questa riformulazione, perché cancellare le premesse non cancella né le baraccopoli, né i vostri disastri, né il caporalato e soprattutto le responsabilità di chi non è riuscito a usare quelle risorse disponibili per risolvere questa piaga. E quei responsabili, vi do una notizia, dopo 4 anni siete voi.
1: Grazie. 93 Gribaudo, parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 64, contrari 130, la Camera respinge, 94 Mongorieri favorevole, 95 Chiesa favorevole. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, lo svolgimento e dichiarazione di voto finale del voto finale avrà luogo nella seduta di domani a partire dalle ore 9.30. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato il deputato Andrea Casu a far parte della Giunta per il Regolamento, ai sensi dell'articolo 16,1 del Regolamento, in sostituzione del deputato Mauro Del Barba, dimissionario. Ha chiesto di intervenire...

0: Bene, ha chiesto di intervenire per intervento di fine seduta il deputato Pella. Colleghi, vi prego di uscire, se dovete uscire in silenzio, altrimenti di stare in silenzio in aula. Prego, collega Pella.
1: Presidente Ascani, Adele, 14 anni, che si stava allenando e sarebbe certamente diventata una campionessa. Mirela, 41 anni, grande appassionata di ciclismo. Ioele, 11 anni, studente che andava in bicicletta in compagnia dei fratelli. Sono i nomi di coloro che nei giorni scorsi hanno perso la vita in bicicletta. Prima di loro molti altri, come i campioni Michele Scarponi e Davide Rebellin, o le giovani promesse, Sara Pfeiffer, Matteo Lorenzi e Giovanni Iannelli, che in bici ci andavano per lavoro. Dal 1 gennaio 2026, cari colleghi, sono 94 i ciclisti morti, 80 uomini e 14 donne, e diverse migliaia gli incidenti, fortunatamente di lieve entità. Il ciclismo è una grande passione, ma anche una grande responsabilità, e penso che da deputato della Repubblica che si debba e si possa fare assolutamente qualcosa per salvare queste persone, che non solo sono ciclisti, ma anche nostri figli, padri, mogli, mariti, amici o colleghi, e che debbono avere il diritto di tornare a casa e di vivere quando escono sulla strada. La prima cosa è lanciare un messaggio agli automobilisti. Un ciclista che non rispetta le quattro ruote vi farà perdere un minuto. Un quattro ruote che non rispetta un ciclista semplicemente lo uccide. Rallentate. Il rispetto sulla strada non è una cortesia, è una responsabilità. Iniziamo per favore ad adottare alcune

0: che prevede puntuali norme, ma soprattutto un grande lavoro di prevenzione attraverso formazione e cultura della sicurezza. Chiedo il supporto di questo Parlamento per portare avanti questa battaglia di civiltà e di sensibilità per un paese come il nostro, che deve tornare a respirare la serenità di una passeggiata in bicicletta o di un allenamento in un contesto sicuro, affinché si azzeri il numero delle famiglie che si trovino a piangere un proprio caro. Le chiedo, in modo in particolare, rivolgendomi a lei e al ministro Matteo Salvini, da sempre molto attento e disponibile alle questioni legate alla sicurezza sulle strade, affinché si possa accelerare l'approvazione della mia proposta di legge, che tutte le forze parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, hanno firmato e sostenuto e a cui va il mio più sincero grazie. Dobbiamo creare le condizioni perché nessuno, signor Presidente, mai in questo Parlamento debba ritrovarsi a pronunciare un intervento triste, tragico come quello che ho appena concluso. La politica può fare grandi cose e ora vi chiedo di dare questa dimostrazione al Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sempre per intervento di fine seduta, il deputato Iaria, prego.
2: Sì, grazie Presidente. A Chambéry si è riunita una commissione intergovernativa per parlare di TAV, ma quello che è venuto fuori è molto interessante, che il TAV sta aumentando i costi a dismisura. Sta così aumentando i costi che il commissario Mathieu Grosch ha detto che la fine dell'opera potrebbe essere il 2045 e che l'Europa e anche gli Stati membri non saranno in grado di coprire tutti i costi di quest'opera inutile. Io dico questo perché forse è ora di dire che si può fermare quest'opera, in particolare per un tratto che non è ancora partito, il tratto da Orbassona a Vigliana, che costa 3 miliardi di euro, ma ci sono solo 800 milioni di euro stanziati. Però devasterà tutta un'intera valle, terrà dei cantieri aperti per anni senza la possibilità che quest'opera si concluda. All'epoca eravamo noi l'unica forza politica a voler bloccare quest'opera. Adesso, visti i dati e visto anche l'impossibilità di finirla, forse è ora che anche gli altri partiti del campo largo alzano la voce e dicono no a quest'opera inutile, no allo spreco di queste risorse, perché anche i sindaci della città metropolitana di Torino lo dicono e sono di tutte le forze politiche. Usiamo questi soldi per infrastrutture che servono, per il trasporto pubblico locale, e smettiamo di sprecare soldi per un investimento che finirà forse nel 2045 triplicando i costi iniziali. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì 23 giugno 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale le sottoindicate commissioni, cui era stata assegnata in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che proporrò alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento. Alle commissioni riunite, settima e dodicesima, Matteoni ed altri, disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento di neonati presso istituti e luoghi della cultura. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 23 giugno 2026, ore 9:30, a seguito della discussione del decreto legge recante disposizione urgente per il piano casa, assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2637, deliberazione in merito alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, a seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, seguito della discussione del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

Country in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni. Non è soltanto un duetto di artisti, ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile Gaia con Bossa Nostra.

E sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.

vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo

volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da

giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient.

0: covente.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: città, cercando disperatamente in me
1: una ragione
0: ai molteplici perché.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente oggi di scena il 2003. Prima di passare alle canzoni che hanno accompagnato quest'anno, vediamo gli avvenimenti più importanti. Il 16 gennaio lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107, che sarà la sua ultima. Infatti il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo. Il 20 marzo inizia in Iraq la seconda guerra del Golfo. Il 16 aprile, nella guerra in Iraq, viene conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c'è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk, i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991. 1 maggio il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della seconda guerra del Golfo. 31 luglio, un evento legato, diciamo, alla storia della televisione, nasce infatti Sky, la pay TV satellitare dall'unione tra Stream TV e Telepiù. Il 28 settembre del 2003, molti lo ricorderanno, un blackout oscura quasi tutta Italia. Il 13 dicembre del 2003 l'ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Tra i film usciti nel 2003 ricordiamo La ricerca di Nemo, La finestra di fronte, Matrix Reload e Matrix Revolutions, Ricordati di me, Il paradiso all'improvviso. Il 1 gennaio 2003 moriva Giorgio Gaber. Il 24 gennaio moriva Gianni Agnelli, l'imprenditore legato naturalmente alla fabbrica italiana automobili di Torino, alla Fiat. 25 febbraio ci lasciava anche Alberto Sordi, il grande attore italiano. E il 18 luglio moriva Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista sportivo. Sanremo il 2003 lo vinceva Alexia con Per dire di no, al secondo posto 7000 caffè, il singolo di Alex Britti, e al terzo posto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.